0: Radio DJ. Una nazione, una stagione, anche d'estate.
1: Stai ascoltando Legend.
2: Yeah. DJ Aladdin.
3: Ogni weekend su Radio DJ.

0: DJ!
1: One Nation, One Station.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
6: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è, sempre.

0: DJ
1: One Nation One Station. Corri da Troni fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5, Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
2: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere, scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2, insieme a 199 euro. Info in negozio e online.

0: Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
4: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 14 la gara con il Gran Premio Michelin di Aragon. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ. Tutto il meglio di Radio DJ.

0: Chiamate Roma.
1: In realtà parliamo di tutt'altro. Buongiorno Previ. Ma
2: buongiorno.
1: Il link, il legame è che a Vienna ho visto che è pieno di pizzerie. Parliamo di pizza.
3: La cameriera, arriva sta pizza. La marescia, io ho detto la pizza napoletana.
4: La pizza romana. La pizza romana.
1: Base tensiva, ci scusiamo con Veronica e con Gianni in anticipo per quello che stiamo per fare. No, no, non vi sto chiedendo, ma tu la pizza a Vienna.
4: Dove la mangi? No, no, no.
1: Ma la pizza, facciamo pizza e birra o pizza e birra? Devo andare al
4: vabbè, dai,
2: i dati sono sulla sola pizza.
4: Ah, solo sulla pizza.
2: La combo vogliamo fare.
5: Facciamo solo sulla pizza, perché sono anche a verificare dalle mie parti e non mi torna Nicola.
1: Ah, no, quanto deve costare una pizza margherita?
4: Margherita, sì, la base, tonda.
5: Da me, pizza
4: zona,
5: tonda, sì, che è a ridosso del centro, nel centro di Roma, viene, ho controllato adesso, 6,50 euro, ragazzi, la margherita.
2: Però la domanda è, quanto vorrei che costasse oppure quanto costa?
4: Attualmente, quanto spendete
1: sotto
4: una pizza?
1: Sotto casa del Previ, zona molto turistica, si va sicuramente sopra i 10 euro.
5: Ma sicuro?
1: Sicuro al 100%.
5: Ma è un furto.
1: Anche l'asporto generalmente.
5: Ma la margherita semplice?
2: Beh, guarda che i dati italiani non sono molto diversi, nel senso che più o meno.
1: Vabbè, quindi vabbè, innanzitutto quanto deve costare e poi soprattutto come fai a perché poi se abbassi un po' il prezzo la qualità
5: la farina diciamo prime, che a quel punto diventa una roba che
4: no, senza parlare delle dimensioni che ti arriva al cartone tu apri e fai
1: tranne a Napoli dove la pizza è buona da tutto. Non vogliamo scatenare la guerra civile.
4: A Napoli la pizza è buona,
1: alle 8:15 la pizza è buona,
2: basta, punto.
1: E sai perché? È l'acqua.
2: L'acqua.
1: Ti dico tutti così.
2: È l'acqua. Il caffè.
1: Che è vero. Vabbè, quindi indagine sui costi della pizza.
2: Esatto, indagine di altro consumo. Dove costa tantissimo in media? Naturalmente facciamo delle medie. Bolzano.
5: Però beh, giustamente
2: 15 euro. Ma stupisce un po' la seconda città, che è Palermo. La media è di poco più bassa, 14,56 euro. Mentre al terzo posto si trova inaspettatamente Sassari, 14,53. Poco meno, insomma.
5: Allora, Sassari me lo spiego per l'estate, il giro.
4: Capisco,
5: sì. Palermo mi fa veramente strano, a meno che ci sono locali che te la mettono anche a 30.
1: A 30
5: sì.
2: Allora, curiosa...
1: ha aperto un Briatore a Palermo. Perché
5: Briatore
1: il pizza index te lo fa schizzare proprio
4: a 14 e mezzo ti danno un pesce spada.
2: Palermo ha anche un altro dato, che è il divario più ampio tra la pizza che costa di più e quella che costa di meno. Insomma, si possono trovare pizzerie in cui si può mangiare bene a 9 euro, così come altre in cui bisogna sborsarne 28.
1: Sempre al 342 00 00 700, visto che parliamo di costi di pizza, vi chiediamo anche se avete un sistema infallibile per risparmiare in viaggio. Allora, innanzitutto, questi voli quando vanno prenotati? So che c'è un giorno della settimana, chi mi ha detto il martedì, chi mi ha detto il mercoledì.
5: Avevano detto il martedì.
1: Martedì in modalità privata.
5: Ma lì non so come si fa.
4: Niente cookies, o cancelli tutti i cookies.
5: Quindi quando dici accetti devi dire no.
4: In teoria
1: sarebbe meglio dire di no.

0: invece un altro modo è chiamare direttamente la struttura alberghiera, no?
1: Esatto, esatto. Anche qui un'indagine di Altro Consumo che dice, hanno fatto un'indagine su diverse località italiane: Alghero, Firenze, Milano, Napoli, Roma, Sanremo, la Val Gardena, Taormina, insomma posti molto turistici, e praticamente c'è un risparmio se tu telefoni direttamente in struttura addirittura dell'80%, cioè si possono risparmiare moltissimi, moltissimi soldi. Ci sono poi dei tips, dei consigli per l'uso su come fare per...
0: Intanto tienili lì, okay. Sentiamo se ce l'avete anche voi a casa qualche tips, come ha detto Andrea Prevignano, perché ragazzi qui arriva il gruppo internazionale,
2: sì,
0: or tricks
1: in greco tipos,
0: i tipo,
1: tipo soi, no, Max, sto inventando tutto, sto cercando di accreditarmi, ragazzi.

0: il volo del mattino.
1: Dovete capire che non è sempre tutto soldi, vacanze, macchine, che ci sono degli equilibri familiari che si basano anche su altre cose, che c'è gente che è felice in un orto. Dovete che mio papà non c'è.
2: No.
1: C'è gente che è felice in un orto nel suo mondo. Sì. Non è che tu arrivi e siccome c'hai i soldi lo puoi rendere più felice. Gli rompi degli equilibri. Non la vuole. Io tornavo a casa con delle bottiglie di vino che mi regalavano. Guarda che mi hanno regalato una bottiglia di... E mi diceva, bevitelo con i tuoi amici, a me mi va bene questo qua, quello della casa, il fiaschetto. Cioè, però la gente, perché tu devi, con tutti i soldi che ha, e allora, ma come siete ignoranti, guarda qua, io ho un piccolo orto e un frutteto, ogni tanto i miei amici regalo la frutta e la verdura del mio orto, ma non è meraviglioso?
2: Stupendo, però che palle.
1: Esatto.
2: Ora ha attenzito questo tema.
1: Noi dobbiamo andare su un altro.
2: Devi cambiare. Abbiamo tutta la

0: Ti ricordi,
1: tutta la musica.
0: Scusami, ti ricordi che avevamo messo in onda, non so se ce l'hai ancora, una cosa di
2: sull'orto?
0: No, no.
2: Su cosa?
0: No, di il cantante quello napoletano famoso
2: Gigi D'Alessio,
0: D'Alessio sì. Che piace a tutti.
1: Ah, che parlava del padre.
0: Che diceva che lui non aveva comprato la macchina a suo padre, sì. Perché suo padre non la voleva. E tutti dicevano: con tutti i soldi che tieni, ma perché non te lo cacci con tu fatta i cettai? Ce l'hai? Ce l'hai? Fammi sentite qua. Sentite qua.
3: Però mo la gente che fa? Vede me che cammino con la Mercedes e dicono: guarda quel pezzo di merda del figlio che cammina con la Mercedes, mentre il padre cammini da una macchina tutta rotta alle 7 del mattino per aprire il negozio.
0: Oh, senti.
3: Questo tu a me mi fai una pubblicità negativa, perché la gente non lo saprà mai. Non è che mi posso mettere a dire: volevo comprare la macchina a mio padre e mio padre ha detto di no, volevo toglierlo dal negozio e mio padre ha detto di no.
0: Oh.
3: Comunque lo convinco a si fa regalare una macchina, un Alfa 146 usata con 30.000 chilometri, e poi gli metto un po' di soldi in banca. Mio padre dopo un po' morì. Io ho trovato la macchina con 30.000 chilometri e i soldi in banca.
0: Ah.
3: Questo per farti capire a chi sono figlio io.
0: A chi sono figlio io?
3: Mio padre era uno che si comprava il biglietto del concerto, veniva nello stadio, si faceva i suoi pianti, poi mi telefonava la sera e diceva: Gino, a papà, sono orgoglioso di te. Io sono figlio di quell'uomo.
0: Cioè, hai capito cosa?
1: Ora però come si fa a fare?
0: No, ma dico, ma hai capito cosa t'ha buttato lì?
1: Certo.
0: Lui, Gigi D'Alessio, così t'ha buttato lì un aneddoto che se tu sei una persona normale e sana ti squaglia il cuore. E mo quello perché quello che a Brescia, a Napoli, dappertutto è così. Ma che ne sai tu? Ma che io diventavo madre, cioè quello è il papà di Fabio Volo. No, porca puttana, quello è una persona. Ma che c'è? Non è il papà di quello, ha un nome, un cognome, ha la sua vita, la sua dignità. Perché dopo uno nella vita, se non sente questo amore dalla famiglia, va in giro a cercare questo amore e non capisce.
4: L'amore è una cosa sottile, spesso fraintesa. Ci hanno insegnato a cercare la persona giusta, come se l'amore fosse qualcosa da trovare fuori da noi. Ma forse la verità è un'altra. L'amore inizia quando diventi tu la persona giusta. Invece di inseguire qualcuno con cui passare la vita, costruisci qualcuno con cui valga la pena restare. Qualcuno che rispetti, che ascolti, che non abbia bisogno di essere completato. Perché l'amore vero non arriva per riempire i vuoti, arriva per condividere ciò che è già pieno. E finché non impari a nutrire te stesso, non potrai mai dare amore senza perderti.

0: DJ Chiama Italia.
1: No, che sono un po' emozionato perché ho appena ricevuto un messaggio da un mio amico quasi mio coetaneo, sì. Guido Bagatta, noto collaboratore di Radio DJ ma soprattutto giornalista sportivo. Fulminacci, il figlio che avrei voluto avere.
2: Questo è un grande onore, io l'avevo già incontrato una volta qui per strada, via Massena.
1: Che per fortuna non è stato.
3: Che, guarda, meno male che invece hai la tua mamma e il tuo papà, che tu conosci, conosciuti al Dopo Festival.
1: Dimmi, hai incontrato Guido?
2: L'ho incontrato qui a via Massena quando sono venuto ospite a Summer Camp. Era stato molto affettuoso, quindi diciamo coincide con quello che ti ha detto adesso e lo ringrazio.
1: Conferma.
2: Sì.
1: Ma chissà come mai sta passione. Mi sta scrivendo l'impossibile.
3: Mi immagino. Il papà invece di Filippo è un nostro grande ascoltatore.
2: Sì, devo dire di sì. Innamorato di voi.
3: Come, mi ripeti come si chiama?
2: Mio padre si chiama Indro.
3: Indro, come Montanelli,
1: in onore di
3: Indruttinacci.
2: In realtà non in onore di.
1: Beh, sei del 60, Montanelli era già qualcuno in quegli
2: sì,
1: anni.
2: Sì, ma no, è mio nonno che ha scelto dei nomi molto particolari per altri motivi.
1: Ha fatto di peggio con gli altri figli.
2: Sì, per motivi di culture orientali, cose che io non capisco bene. Sì,
1: perché
2: sì.
1: Indro che origine ha come nome? Cosa sta a significare?
2: Io credo che sia una divinità legata al concetto di fuoco primordiale. Madonna. In India, ma non lo so, potrei dire delle stupidaggini.
1: Tuo padre, oltre a essere un gran fico, è anche un grafico. Sì, okay? Sì. Come ha preso la tua copertina in versione, come si chiama, 4-9?
2: Sì, esatto, perché sembra un po' una cosa spixelata, esatto. Ma in realtà è un mosaico. L'ha presa bene, gli è piaciuta. Quindi è, io non gliel'ho fatta vedere finché non è uscita e gli è piaciuta.
1: Bene, allora questo è il tuo quarto album. Stavo enunciando durante l'ascolto della tua canzone la mia teoria sugli album dei cantanti.
3: Ma come ti permetti, Linus? Beh, scusami.
1: È figlia di una statistica che va avanti da 50
3: ma
1: anni.
3: Ho capito,
1: sono 50
3: ma...
1: anni, certo, che intervisto cantanti, va
3: bene,
1: avrò capito come va il
3: mondo. Va
1: bene
3: che ha fatto,
1: no?
3: Stupida sfortuna, però certo, non gliela guffare, poverino.
2: Ma questo è il disco del fallimento, siamo tutti d'accordo.
1: No, perché la mia teoria è che il primo album di un cantante è bello ma un po' ancora acerbo.
3: Sì.
1: Il secondo disco è
3: perfetto,
1: bellissimo.
3: Perfetto,
1: voi provate a posizionare questa statistica sulla discografia dei cantanti italiani, okay, e poi vedrete che, come dico io, il terzo album è perfetto.
3: Sì.
1: Quarto già un po'.
3: No, sì, non sì, è vero. Cioè,
2: poi nel mio caso questo è il mio inizio di mainstream, e quindi mi odiano.
3: Ah, sì, è vero. Tu hai anche quella cosa lì, certo, perché Fulminacci viene dal genere indie.
1: Non sei più indie adesso?
2: Beh, comunque quella matrice c'è sempre, diciamo, i miei sì, rimane quella la confezione.
1: D'altronde il figlio di Indro non poteva
3: essere indie,
1: esatto. Era destino,
2: bravissimo,
1: scritto,
2: bravissimo.
1: Vabbè, senti, come si chiama il corto invece?
2: Il corto si chiama sempre Calcinacci ed è legato al disco proprio, è un corto che fa parte del percorso del disco, che racconta una storia che metaforicamente è legata alle emozioni che attraverso nel disco, e l'abbiamo proiettato a Milano, Roma e Napoli facendo degli in-store con proiezione, okay, e poi scopriremo che vita avrà questo cortometraggio pian piano.
1: Senti, corto vuol dire corto quanto?
2: In realtà questo è un mediometraggio, solo che è brutta la parola mediometraggio, quindi dico corto.
3: Sì.
2: Perché è 30 minuti e il corto credo sia entro
1: i 15-20.
2: Sì, esatto.
3: Sì. Niente, Linus, cosa non farei per smentirti? I due album, diciamo, più forti di Vasco Rossi sono, cioè, secondo me, poi, Allora, il primo, ma cosa vuoi che sia una canzone? Insomma, ma siamo mica gli americani? Colpa d'Alfredo? Siamo solo noi? Bene. Ma il vero colpo è arrivato al quinto album.
1: Tecnicamente questa si chiama l'eccezione che conferma la regola, pur di non darti la vinta.
2: Certo. Questo è l'unico caso.
1: Stefano, insegno chitarra ai bambini dai 3 a 35 anni. Mi spiace che Fulminacci abbia avuto un cattivo maestro. Era un cattivo alunno?
2: Era un cattivo alunno. Sono sempre stata una persona molto pigra. E ripeto, cioè, nel senso, ho molto rispetto per la formazione classica. Sono solo io un povero.
3: Ma naturalmente.

0: Tu costringi un bambino per un'ora
1: ma
0: a
1: lui
0: fare...
1: si è costretto.
2: Mi sono costretto,
0: ma no,
2: io sì.
0: Dico, tu maestro in generale fai ton, ton, ton, ton,
3: ma quelle sono le basi, ci devi passare.
0: Sono le basi, ci devi passare.
1: Ma uno vuole cominciare già da...
3: Ci devi passare.
0: Ci devi passare.
3: Sì, sì, sì.
0: Vabbè, è questo, comunque, se il risultato è questo.
1: Sembra la storia dei miei figli con voglio fare skateboard. Ok, tutte le paratie.
0: Certo,
1: tutte le,
0: ovvio.
1: Cade. Non mi piace, non sono capace.
0: Non sono capace.
2: Gli sport si fanno per l'outfit da quello sport. Cioè poi
0: bravo, bravo. Senti, abbiamo ancora qualche minuto. Prima Linus parlava, diciamo, dell'Italia. Italia del baseball, eccetera eccetera. Tu segui qualche sport?
2: Niente
0: di
2: io
0: niente.
2: Non so niente, cioè, di nessuno tu, sport.
1: Cioè, diciamo, adesso uno... tu vivi a Roma.
0: Sì.
1: Ok?
2: Sì.
1: Non sei di nessuna delle due?
2: No, niente.
1: Niente. Tu vuoi tenere i piedi in tutte le scarpe possibili.
2: Simpatizzo per quella giusta, però insomma,
1: però non ci dici qual è.
2: Sì, no, esatto.
0: Vabbè. No, però voglio dire, in genere quando uno non segue il calcio, per esempio, ha una predilezione per un altro sport. Tu proprio nessuno.
2: No, proprio lo sport da vedere non
0: da
2: mi
0: vedere,
2: piace.
0: Non
2: sì,
0: piace.
2: Sì, non lo
1: da
2: so.
1: Fare?
2: Da fare, vado in
1: mi
2: palestra.
1: Sembri un buon tennista tu.
2: Potrei esserlo.
1: Potresti
2: io ho fatto tutti gli sport. Anche due arti marziali, karate e taekwondo, solo tutto per un anno.
0: Ok, perfetto.
2: Ma solo, quindi, vi ripeto, solo per avere la divisa, cioè a me
0: giusto,
2: piace l'aspetto
0: giusto,
2: cinematografico
0: giusto.
2: Dello sport.
0: E aiutami a ricordare.
1: Scusami, voglio sapere, no, perché io ho molto a cuore suo papà, essendo
0: parte
1: più
0: l'interrogatorio,
1: sì.
0: Uno
1: i tuoi genitori si sono riprodotti ulteriormente o gli
0: sì.
1: sei bastato?
0: No.
2: Si sono riprodotti già prima.
1: Ok, e con gli altri
2: fratello,
1: come sono? Hai un fratello?
2: Un fratello, si chiama Leone.
1: Normale?
0: Simpaticissimo,
2: normale, bello, hai tante.
1: Ok, sì. Tiene sì, alla, non so quale,
2: sì, sì,
1: ce l'ha una squadra.
2: L'associazione sportiva Roma.
0: Roma, ok. Siete proprio di Roma o siete di vicino?
2: Allora, siamo di Roma, però... siamo nati e cresciuti a Casalumbroso, che è un quartiere di periferia, cioè in realtà è sempre Roma,
0: okay.
2: Comune Roma, però siamo nati e cresciuti in periferia, sul
1: Senti,
2: grande raccordo anulare.
1: Fighetto di Roma Nord, sai dov'è questo quartiere? Lo stai cercando?
4: Lo conosci. Vabbè, Roma... Il nome l'ho sentito, però forse non ci sono mai stato.
1: Non ci sei
4: però
1: mai
4: lo
1: stato.
4: So, è possibile che ci sia passato. Io certe volte a Roma sono andato
1: sai,
4: in posti
1: sì,
4: dove
1: certo.
4: non sapevo di essere.
1: Ma povero.
2: Sì, sì, anch'io tutti i giorni. Comunque Roma Ovest, Nord Ovest.
4: Tor Sapienza, tu sei mai stato?
2: No, non credo. Ma forse sì, senza saperlo.
4: È pure io.
1: Devo dire che è un'intervista molto dadaista.
0: Sì, ci sta.
1: Va bene, passa una buona estate, grazie e complimenti per tutto.
2: Grazie a voi.

0: tutto il meglio di Radio DJ.
1: Radio DJ. One Nation, One
2: Station. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro. E la consegna è gratuita. Info illimitazione.

0: promozioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti. Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV.
1: Tutto il meglio di Radio DJ.

0: da Cattelan.
1: Adesso noi vogliamo sapere tutto di Asburgo, detta Friburgo. Com'è andata a Friburgo? No. Veloce recap prima di iniziare a parlarne. Quando ci stavamo salutando, lasciando la scorsa stagione, ci siamo lasciati con degli obiettivi. Allora, l'ultima cosa che è successa, l'ultima fotografia della nostra stagione l'anno scorso è stata Maurizio che saltava 12 persone sdraiate per terra al Castello Sforzesco. Questo è stato proprio,
2: sono tutte vive,
1: il frame finale della nostra stagione. È Maurizio che prende la rincorsa e salta 12 persone sdraiate per terra al Castello Sforzesco. Ma negli ultimi giorni

0: giorni parlavamo di vacanza, dove vai, tu vai qua, io sono andato in Bhutan, anche di questo poi ne parleremo perché è stata una roba abbastanza interessante. La Fosca dice: io vado a Friburgo. Mm-mm. E noi, oh, madonna, che scelta hipster.
1: Sì.
0: Che scelta interessante. Come mai a Friburgo? Perché è una città di classe energetica più. Come se fosse una
2: emissioni
0: caldaia.
2: Emissioni zero.
0: Allora, boh, vabbè. Quindi
1: no, allora è andata bene. Allora, come vedete, non sono esaltata come quando sono tornata da Berlino.
0: Sì.
2: No.
1: Perché intanto, secondo me, Berlino è più grande, quindi ci stai una settimana, vedi tantissime cose. Friburgo è un po' come andare in gita a Varese. Cioè,
0: quanto sei stata a Friburgo?
1: 4 giorni.
0: Friburgo possiamo definirla una Berlino che non ci ha creduto a sufficienza?
1: No, è solo più piccola.
0: Più piccolina.
1: È solo più piccolina. Okay. Ma che anche di medievale in più.
0: Sì, è un borgo.
1: È un po' più borgo.
0: L'atmosfera borgo.
1: Sì, arriviamo e niente, tipo ci dà le chiavi, tutto gentile, eccetera, ci dà le chiavi della stanza, saliamo e io per tutto il tempo dico: ma scusa, ma non ci ha fatto il check-in? Cioè, non ci ha chiesto i documenti?
0: Sì.
1: L'Andrea non se n'era accorto.
0: Sì.
1: Però vabbè, ci cambiamo, usciamo. Era sera, siamo arrivati sera. Dico: vabbè, andiamo a cena. Mentre usciamo per andare a cena, gli dico: guarda, a me sta roba che non ci ha chiesto i documenti
0: non mi va giù. Non mi va giù. Ma perché non
2: pensava giù ad altro?
0: Perché è un po' come quando prendi l'aereo e ci sono i controlli che sono una menata, ma dici: beh, però almeno controllano. Ti mancava un senso di sicurezza?
1: Sì. E dicevo: cioè, scusami,
0: ma se noi fossimo dei pazzi criminali,
1: noi e i nostri vicini. E poi, certo, se io cado dalle scale e mi faccio male,
0: chi chiamano?
1: Questi possono dire che io non sono mai stata qui.
0: Ah, e tu ne avevi intenzione di cadere dalle scale? Cioè,
1: no, adesso vado volevo rovinarmi.
0: Ok,
2: se non ti chiedono i documenti, tu
0: non
2: fai
0: me ne
2: tutto sto viaggio.
0: No, no, io vado lì e penso: mi conosceranno anche a Friburgo. Sì. E quindi?
1: Quindi a metà strada l'Andrea non ne poteva più perché stavo andando al ristorante e ho detto: senti, facciamo così. No.
0: Dragon! Dragon Besana! Besana Strugen! Strugen Talen Besana Fragen!
1: Ma ha detto: sì, allora, prima abbiamo cercato su Google. Sì, perché ho detto: magari in Germania non è obbligatorio. Cioè, magari in Germania possono non chiedere.
0: Un paese che vai usando.
2: Pensa quanto è lunga questa cosa.
1: No,
2: che
1: perché mio padre mi ha detto: Friburgo, è il borgo liberato. Quindi magari hanno delle regole diverse.
2: Ma pure tuo padre c'è dentro in questa storia.
0: Vabbè, la mela cade lontana da cosa.
1: Cioè, tutti.
0: Non è che la mela.
1: Però mi ha detto: mi sembra un po' tirato per i capelli. Secondo me è solo che il tipo non c'aveva voglia.
0: E alla fine era così.
1: No, torniamo indietro. Lì non è che proprio si era dimenticato, comunque non voleva chiederceli questi documenti, io l'ho obbligato alla fine.
0: Ma non è che sono quelle cose nuove per non essere poco carini? Cioè, mi raccontavano che se tu hai un problema per cui fai la pet therapy e viaggi con i cani in aereo, ti serve ovviamente un documento, ma il personale di bordo non ti può chiedere di farglielo vedere per non procurarti un trauma interno.
1: Ah, vabbè, però
0: tu lo devi avere, ma loro in teoria non possono chiederti, cioè se tu sei lì col cane non possono chiederti, cioè ti posso chiedere come mai a questo cane, se tu gli dici perché a me serve per tranquillizzarmi, loro non possono chiederti di vedere il documento che lo dimostra.
1: Sì, benissimo. Molto. Poi io non avevo portato il
0: magari gatto. Sono una di queste nuove trovate.
2: O magari, semplicemente, cioè, c'è questo accordo con per cui
0: loro dalla prenotazione sanno già.
1: No, belli, perché sono andata a vedere. Perché ho detto: va, vediamo, perché magari ha già i tuoi documenti, no? E invece no, non ce li ha. Quindi,
0: vabbè,
1: dai,
0: quindi come l'hai risolta?
1: No, che alla fine il tipo mi ha detto: senti, dammi sto documento, metto.
0: Vuoi darmi il documento? Ma dammi questo documento. Basta che
2: mi si rirò i dati in questa macchina da
0: ti
2: scrivere.
0: Ti posso chiedere una cosa? Non tornare mai più a Friburgo, per favore. Dammi sto documento, ma non ti
1: detto,
0: voglio mai più vedere.
1: Sappi che mi stai dicendo molte più informazioni di quelle che mi servono.
0: Eh sì, too much information. Too much information.
3: Da Summer Camp.
4: Bentornato, sì. Bentornato Tony Hadley. Welcome back to the Summer
5: thank
4: Camp.
5: You. DJ. Good to be back. Gone. Thank you very much, gentlemen. Thank you. Grazie.
4: I was just saying, like, the song that we just heard almost reminded us of Franz Ferdinand, or what was to become the so-called indie movement 20 years later. And it was part of an indie movement, post-punk, you know?
5: Yeah, at the very beginning, post-punk, there was Ars, Depeche Mode, Duran Duran, Human League.
4: Yeah.
5: And, I mean, if you listen to bands like The Killers and Franz Ferdinand, you can hear influences from Duran and Spandau and Depeche, and which is great. I mean, you know, we were massive Bowie fans and Roxy Music fans and Mark Bolan fans and Queen fans. So, you every generation
4: everybody has its

0: Masters.
1: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Ognuno ha i suoi maestri, no? Dice, noi eravamo un po' quel movimento lì, noi Duran, i Depeche, e quando ascolti appunto i Killers, Franz Ferdinand, trovi parte di noi. A noi tutti piaceva invece Mark Bolan, T-Rex, David Bowie, che poi David Bowie, insomma, spesso viene citato come genio e siamo un po' tutti d'accordo, però pochi parlano della bravura vocale, sì, no? Often when you think of David Bowie, people say, oh, a genius, which we can all agree on.
2: Yeah.
1: But nobody really mentions how good of a singer he was.
2: His voice was incredible.
1: Right.
2: I mean, Life on Mars. I mean, I've sung Life on Mars with, yeah, an orchestra, mm-hmm, with an orchestra. Uh-huh. It's incredible. I mean, that's big singing. Big. I mean, David Bowie, you're right. He was very, no one spoke about his voice. His voice was incredible.
1: Yeah.
2: Incredible.
1: Yeah. Cioè, la genialità, sì, sì, ma la voce era incredibile. Lui, Tony, ha cantato Life on Mars, ha fatto questa versione con un'orchestra e ti rendi conto di quanto è difficile, di quante sfumature ci sono, per esempio, anche solo in quella canzone, no? Tu continui a cantare come un pazzo, cioè la tua voce è quasi meglio di quella che era. It seems usually with singers voice gets worse over the years, but with you it's different. It's like wine almost.
2: Yeah, I mean, I'm very lucky that I was working with an orchestra a couple of years ago.
1: Yeah.
2: In Holland, and the Dutch are very direct.
1: Yes.
2: Are very direct. And he came up to me and said, you are still singing in the same key, the original key.
1: Right.
2: And I said, well, yeah. He said, but you're very old. So I'm lucky I can still sing Lifeline, Only When You Leave, Barricade, you know, Somebody to Love by Queen. I can still sing in Freddie's key. And
1: yeah.
2: Very lucky. Yeah. Very lucky.
1: Sì, dice, mi reputo molto fortunato. Dice, 2 anni fa ho lavorato con questa orchestra in Olanda e sai, gli olandesi sono molto schietti, no? Allora sai che magari col passare degli anni si perde un po' di voce, allora sì, si abbassa la tonalità in modo tale che sia un po' più cantabile, più facile da cantare. Ma il direttore dell'orchestra gli fa, Tony, ma qui ci hai dato lo spartito, è la stessa identica tonalità di quel pezzo tuo, di Through the Barricades, della cover dei Queen, Somebody to Love. Cioè le facciamo nella tonalità originale, dice, sì, mi riesco ancora, mi viene bene, sono molto fortunato, secondo me si allena. I think you train a lot, you respect your voice.
2: Yeah, I mean, I was lucky, I trained with an opera singer, Canadian opera singer, Pamela Dodds, okay, for 2 years.
1: And then
2: this is when I was much younger.
1: Okay.
2: But I've also read books, I've studied it, I warm up before I sing, I warm down after I've sung.
1: Right.
2: So you have to look after your voice. I mean,
1: yeah,
2: I meet young singers and they don't warm up, which is crazy,
1: right,
2: crazy. You know.
1: Si dice, i cantanti giovani non si riscaldano, che è una cosa fondamentale prima di cantare, e poi non si raffredda, come si dice, al contrario, no? Come dopo lo sport,
3: sì,
1: no?
3: Sì,
1: dovresti,
3: certo,
1: fare lo stretch.
3: Certo.
1: Io l'ho sempre fatto, ho avuto la fortuna di molto tempo fa studiare 2 anni con questa professoressa di maestra di opera, no? Un'insegnante di opera che mi ha dato dei trucchetti e insomma io li pratico e rispetto la mia voce, e infatti sentite che voce che c'ha. Senti, sarà ancora più forte il suo rapporto con l'Italia dopo aver sentito questo mashup. We have a mashup. Are you familiar with that form of art? You know, when you take a vocals from a song and the music
2: in the
1: same key and juxtapose and create a new song. DJ Aladdin.
3: Our architect is DJ Aladdin. He made it.
1: He created this. We're gonna listen to it for a minute. We were talking about the Killers before.
2: I love the Killers.
1: Parlavamo proprio dei Killers, di come sono stati influenzati dagli Spandau. Sentite
3: you
1: questa versione. Sentiamo, let's hear it.
2: Oh wow. These are my salad days, only
1: the eternal way. Just another place. I think the best is

0: Facciano un casino, ma non si sono mai incontrati. Ma insomma, questa versione sembra proprio mettere insieme.
1: Vi siete incontrati in un mashup.
2: And the title was perfect as well. Somebody gold me.
1: Somebody gold me.
0: That's the new title. Bello, sì, vero. Sì.
1: Bello, bello, bello.
0: È sempre un piacere. It's always a pleasure.
3: An Englishman in Italy eating lots of Italian food.
0: Un inglese in Italia che mangia tanto cibo italiano.
4: Ragazzi,
0: thank you, Tony.

0: Pinocchio.
1: Speciale l'ora giusta.
2: Ehi là.
1: Parto io parlandovi di un'area di ricerca chiamata crononutrizione che studia il rapporto tra alimentazione e orologio biologico.
3: Ottimo.
1: Secondo la crononutrizione c'è un orario preciso nel quale sarebbe preferibile mangiare e sono le 18.
3: Ma no, per cenare?
1: Sì, cenare. Cenare alle 18.
3: Io quando posso lo faccio. Mi piace da morire.
1: Perché il nostro... sempre per quella...
3: Siamo in onda e quindi sì. È impossibile.
1: È vero. Ah. Però dai, 19:30. Cercare di tenere indietro l'orologio sulla cena. Perché sempre per quella... per l'effetto del... circadiano.
2: No, circadiano.
1: Circadiano non mi entra.
2: Amore.
1: Per l'effetto del circadiano. Il ritmo circadiano, cioè il nostro corpo ha un ritmo che va di pari passo con la luce.
2: Sì. Però Valentina, proprio tu che sei di giù, lo sai.
1: Lo
2: che
1: so.
2: Non si cena prima delle 10:30.
1: Lo so. Però fa bene.
3: Questa indicazione c'è solo relativa alla cena
1: sì.
3: O anche al pranzo e alla colazione?
1: Sì. No, c'è la crononutrizione dice naturalmente che la colazione deve essere molto sostanziosa e ricca di proteine.
3: Ma l'orario?
1: L'orario non è indicato. E la cena deve essere il più pulita da proteine possibile. Questo perché il corpo a quell'ora, la sera, assolve delle funzioni per le quali è meglio non dargli troppo da lavorare. Per cui l'ideale sarebbe mangiare dei carboidrati semplici e delle verdure. Così dice la crononutrizione.
2: E invece io vi dico che dopo aver fatto una cena è abbastanza leggera, mi sembra di capire, alle 18.
1: Sì.
2: Assolutamente. Fatevi le vostre pratiche, distendetevi, rilassatevi, aspettate un attimo prima di andare a letto, ma non andate mai a letto senza aver lavato i denti. Non soltanto per evitare

0: le carie, ma per evitare un sacco di rischi alla vita. Cioè è stato fatto uno studio ampio su i comportamenti, tanti comportamenti che possono aiutare o meno a prevenire un sacco di malattie. Lavarsi i denti alla sera previene un sacco di cose che attraverso le infezioni alle gengive passano e possono portare, non lo so, anche a problemi cardiaci, per certo, esempio, banalmente. Ma sì. Quindi consigliatissimo di non saltare mai un giorno dell'anno con spazzolino e filo interdentale. Detto. A te la linea.
1: Grazie, adesso io parlo invece di un'arte che Diego mette in pratica da sempre. Quella di sparire alle feste senza salutare.
2: Certo, certo.
0: Saluto tutti all'inizio.
1: Sì, certo.
2: No, io sono d'accordo.
1: E poi a un certo punto via, sparisci.
2: No, ma anche chi è alla festa, di avere gente che va continuamente a salutare perché va via. Ma
1: Una pratica.
2: Bello arrivare. Ciao. Poi se no diventa tutto un salutare quelli che se ne vanno.
1: È una pratica conosciuta in tutto, cioè conosciuta, praticata in tutto il mondo, ma a seconda di dove sei assume un nome diverso. I francesi parlano di uscita all'inglese, i brasiliani per esempio di uscita alla francese. Nei paesi anglosassoni si parla di Irish goodbye.
0: È sempre qualcun altro che lo fa.
1: È sempre qualcun altro che lo fa.
0: Cioè lo fanno loro, ma è colpa di qualcun altro.
1: Pare che sia una pratica sempre più diffusa e adesso ha anche il benestare della psicologia.
2: No, sì, che dice, tra l'altro sì, salvi ore e ore.
1: Sì, salvi ore e ore di convenevoli e soprattutto se tu c'hai la paranoia di dover salutare, evitatelo, così la prossima volta magari andrai alla festa più volentieri.
0: Bello, mi è piaciuto. Certo.

0: radio DJ
1: One Nation One Station.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Radio DJ. Una nazione, una stagione. Anche d'estate.
5: Le 7 in punto. DJ! Domenica 30 agosto, buongiorno dalla redazione di DJ. Sale ancora il bilancio delle vittime dell'alluvione tra Nepal e Tibet. Sono 675 i morti accertati, oltre 3.000 i dispersi. Kathmandu potrebbe aver bisogno fino a 5 miliardi di dollari per la ricostruzione. La stima, totalmente provvisoria, è del Ministero delle Finanze locale. Ha ripreso conoscenza Alessandro Di Battista, ricoverato d'urgenza a Cuba dopo un malore conseguente a un forte mal di testa. Le condizioni dell'ex deputato 5 Stelle, che era a Cuba per realizzare un reportage, restano tuttavia molto gravi. Il governo segue da vicino la situazione e un aereo sanitario è disponibile per far rientrare Di Battista in Italia se le condizioni cliniche lo permetteranno. È pesante il bilancio del raid russo su un magazzino di munizioni alle porte di Kiev. Sono 37 i morti accertati, ma il bilancio potrebbe ancora salire. Intanto emergono dettagli sulla visita dei giorni scorsi del direttore della CIA Ratcliffe a Mosca. Avrebbe proposto un incontro trilaterale tra Donald Trump, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Mentre Cremona conta i danni della tromba d'aria con grandine che ha messo in ginocchio il territorio, il sindaco riceve la telefonata del presidente Mattarella, che manifesta vicinanza. La regione Lombardia chiede lo stato d'emergenza anche per Mantova, Bergamo e Pavia. Lo sport e il calcio, secondo successo di fila per la Juventus che batte il Parma, aggancia il Milan in vetta a punteggio pieno. Fiorentina ancora KO, perde in casa 3-0 col neopromosso Frosinone. Vittoria esterna dell'Udinese sul Monza 3-2, 2-1 invece tra Sassuolo e Torino. Oggi altre 3 gare della seconda giornata: Napoli, Como, Cagliari, Inter e Lazio, Genoa. E la MotoGP, oggi si corre il GP d'Aragon con Marco Bezzecchi in pole. Ieri successo di Marc Marquez nella sprint race. Il ciclismo, il leader della corsa, Pogacar, cade e si tira dalla Vuelta di Spagna.
6: Il meteo.it, il che fa la differenza.
3: Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica d'agosto. In mattinata cieli sereni da nord.

0: Da sud nel pomeriggio nessuna variazione, sarà sempre bel tempo ovunque con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. E il meteo.it torna stasera alle 20.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Altre news tra un'ora.
2: Radio DJ. One nation, one
3: station. Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
5: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Los Angeles a partire da 699 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
6: Elegance is a journey. Air France.
5: Condizioni e informazioni su airfrance.it.

Buongiorno, le 7 e 6 minuti. Ebbene sì, domenica 30 agosto 2026, siamo in diretta con Radio DJ per l'ultima puntata di UNI asterisco in questa fascia oraria. Metto subito le mani avanti perché forse mi sono espressa male nei giorni precedenti. Non lo so, lo scopriamo solo vivendo. In ogni caso, oggi siamo insieme da adesso fino alle 10. Quindi signori, anzi signora Barbie, mandi pure la sigla, prego. Qua una mattinata che parte con una temperatura in studio a livelli di Iglu di Pingu, una grande reference per tutti gli amanti di questo cartone fatto di Pongo, deduco, una roba del genere. Meno male Ilaria che mi hai portato la prossima

0: programma fresca di stampante, anzi calda di stampante, la abbraccerò un pochino. Avevo bisogno di un po' di tepore che mi arriva non con dei croissant appena sforonati, ma con la nostra meravigliosa scaletta.
1: Devo fare solo questo.
0: Vabbè.
1: Non c'è nient'altro.
0: Cioè, però hai portato la torta
1: oggi
0: che hai fatto ieri. Non è calda, ma comunque l'hai fatta ieri?
1: Sì.
0: Quindi ha un giorno.
1: La plum cake.
0: Non è possa. Come...
1: No.
0: Come si dice, Barbie? Buongiorno. In Salentino, quando le cose tipo il pane raffermo, come si dice?
2: No, è fresco, non c'è un termine.
0: Non c'è?
2: No.
1: Perché da loro il pane non diventa mai
0: perché
1: posto.
0: No, giustamente mai. Loro non avendo mai creato l'esigenza, cioè
1: non c'è la parola,
0: non si è mai creata la parola,
2: sfornando tutto ogni giorno
0: nulla rischia di restare nei pensili a far nascere le farfalline. Buongiorno ragazzi, buongiorno mio tesoro, chi può essere se non lei, Sandra da Pistoia. Sandra, puoi scrivermi per favore tutte le mattine anche quando non sarò in diretta? Buongiorno mio tesoro. Barbie, tu ti rendi conto dell'importanza del messaggio
2: meraviglioso
0: che ci manda la Sandra?
1: Con tanti cuori, eh?
0: Con tanti, ben quattro cuori e un emoji con un bacio. Allora, vorrei partire uno dalle temperature, ma già abbiamo detto, quanti gradi ci saranno? 19 almeno qua. Perché ho proprio le dita fredde. Vorrei delle muffole. Vorrei delle muffoline, capito?
1: Ma poi noi, belle, stamattina ci siamo scritte entrambe.
0: No, stamattina l'aria è venuta a prendermi perché comunque il servizio è sempre
1: 21 gradi.
0: Top di gamma. 21 gradi fuori, in studio, almeno
1: 3.
0: Di 3, esattamente. Passiamo da temperature rettilarium con tipo dei varani che camminano sotto al banco a temperature molto fredde. Questo però è un po' il problema di tutti gli uffici. Cioè io non ricordo un ufficio in cui ho lavorato dove fosse ok la temperatura.
1: Vero.
0: In un ufficio in cui ho lavorato nella mia precedente vita da model manager avevamo addirittura i tavoli in vetro. Era impossibile appoggiare le braccia. Cioè dovevo scrivere al computer con la spalla sembravo tipo, non lo so, un T-Rex. Non potevo toccare con gli avambracci il tavolo perché mi veniva un gran freddo. E appunto non ricordo un ufficio in cui ho lavorato dove il bilanciamento estate-inverno con la temperatura fosse ok.
1: No, è così.
0: D'inverno comunque. Un caldo esagerato, ma poi secco, un caldo polveroso.
1: Oppure molto freddo perché condizionatore tipo a 8
0: d'estate
1: gradi.
0: D'estate sempre freddo. Quindi di base stesso outfit
1: per tutto l'anno.
0: Per tutto l'anno.
1: Poi esci fuori, se è estate muori di
0: esatto,
1: caldo.
0: Esatto. E se è inverno cioè poi tosse, cose
1: oppure
0: eccetera.
1: Oppure fai come noi che ci schiamo che fa freddo e ci dimentichiamo comunque la felpa.
0: Mi ha scritto stamattina fa molto freddo, prendi la felpa. L'ho dimenticata e poi io per empatizzare l'ho dimenticata anch'io, almeno non ero, diciamo, non la facevo sentire da sola.
1: Sì, l'ho scritto a te per ricordarlo.
0: Sì, lo so.
1: Follia.
0: Volevo salutare anche tutte le zanzare che ultimamente stanno popolando Milano in una maniera imbarazzante. Io sono piena di punture.
1: Sì, anch'io.
0: Completamente. Se unisci i puntini esce, non lo so, forse una balena. Sai,
1: dito medio.
0: Cioè, non lo so, sono piena, sembro la pimpa. Io capisco le piogge, capisco tutto quanto, ma non so neanche più se aprire o non aprire le finestre. Perché io le apro per farle uscire, ma in realtà loro non vedono l'ora di entrare.
1: Ah, no, non devi aprire niente. Ecco, a me ieri sono entrate 8 mosche.
0: Non fate mai una cosa, non accendete mai lo zampirone in casa. E ovviamente voi tutti direte grazie.
2: Tu l'hai fatto?
0: Io l'ho fatto.
1: Genio.
0: L'ho fatto una volta e non accendete mai ero disperata, ragazzi.
1: Sei devastata.
0: Ero disperata, ovviamente.
1: Piena.
0: La puzza non potete proprio impregnata nel cuscino, una roba terrificante. Non fate mai questa cosa anche con le candele alla citronella, perché sembrano più ornamentali e meno potenti dello zampi, ma sono proprio un fumo esagerato, cioè una roba che tipo quasi macchina del fumo dei concerti, quasi una roba del genere. Non fatelo mai.
1: Non in caso. Ci sono quelle spine che si mettono e tecnicamente la zanzara.
0: No, tecnicamente una volta l'ho usata con i moscerini, ha funzionato.
1: Ma non
0: però
1: è quella
0: la zanzara non è scema, ragazzi, basta, facciamo la disinfestazione. Ma cosa vuoi?
1: Ma lei
0: poi
1: ti mette le uova,
0: si riproducono ad una velocità le zanzare, una roba troppo esagerata.
1: Bisogna tenere i sottovasi sempre liberi dall'acqua.
0: Non ho i sottovasi.
1: Ma magari il tuo vicino sì.

0: piace questa canzone. Why, Carly Simon alle 7:15 su Radio DJ dal 1982. Allora, se potessi scegliere io un decennio in cui rinascere, sicuramente 80-90, o anche prima, per poter andare a ballare questa roba qua.
1: Io vorrei nascere nel 70 per avere 20 anni nel 90.
0: Mamma, no, ma a me il 90 già non mi interessa più. Io voglio gli anni 80, voglio questa roba.
1: E allora devi nascere nel 60.
0: Io voglio la new wave.
1: Per poter andare a ballare nel 70-80, nasci.
0: Sì,
1: nel
0: perché
1: 60.
0: Se non è che posso andare a 10 anni.
1: No.
0: Perché sarei comunque figlia di mia madre.
1: La baby dance comunque sarebbe fighissima.
0: Certo che la baby dance con Y sarebbe molto bella.
1: Bomba.
0: Comunque sì, mi piace tantissimo questa musica anni mi sento sì, mi sento un po' affiliata a questo genere musicale. Non per niente ho tatuato sul braccio una frase di Franco Battiato che dice: la musica contemporanea mi butta giù, mentre quella di 80 mi tira su. Lo faccio aggiungere sotto dal tatuatore. Amici, siete già svegli? Io sono
1: molto svegli.
0: Siete molto svegli, siete molto carichi, già pronti, nonostante siano solo le 7:16, con delle soluzioni. Perché tu non devi chiedere nulla all'ascoltatore di Radio DJ. Lui ti legge nel pensiero, lui ti offre delle soluzioni anche quando tu non gliele stai chiedendo. Buongiorno signora del building, grazie. Io ieri, dopo 2 mesi di non taglio del prato causa lunghissime vacanze, sono stata divorata dalle zanzare malgrado zampirone e lozione repellente. Stamattina a correre non so cosa non mi prude. Enza, provincia di Como. La zanzara è cattiva.
1: È diventata bravissima.
0: La zanzara ormai ha una precisione chirurgica, ti punge.
1: Hai dimenticato uno spot dal repellente e io ti pungo.
0: Ed eccoci qua, quindi lei si era attrezzata, ma non è... Beh, poi se si fanno i lavori in giardino.
1: Wow.
0: Apriti cielo.

0: stai disturbando il loro habitat naturale.
1: Sì, tantissimo. La lumaca invece è più rispettosa, perché la lumaca ti invade il giardino, ma tu prendi, la sposti con la dovuta delicatezza, e lei comunque non fa niente. La zanzara, appena arrivi a scuotere due foglie, una pazza. Ehi, ehi. Vola basso in tutti i sensi. C'è qualcuno, sì, al nostro meraviglioso 347-342-5220?
0: Arriva, eh.
2: Buongiorno ragazze. Ma la cosa più, sì, semplice per difendersi da mosche, zanzare e insetti vari è mettere le zanzariere alle finestre. Una cosa semplicissima, ma molto molto efficace.
0: Sì.
1: Allora, chi era questo nostro amico? L'Alberto. Allora, Alberto, tu hai ragione. La zanzariera, lo dice la parola stessa, è proprio per la zanzara. Il fatto è che a me le zanzariere non piacciono. Esteticamente le trovo bruttine.
0: Horror.
1: E seconda cosa, io vivo perennemente con la porta aperta. Porta aperta.
0: Sì, è vero.
1: Mi piace, e non solo quando lavo il pavimento, la porta deve essere sempre aperta, anche perché io in ogni minuto accendo qualcosa di diverso. Una volta l'incenso, una volta il palo santo, una volta la salva bianca, una volta la candela. E soprattutto quando fai il giro della casa con palo santo o salvia bianca, devi tenere la porta aperta, perché le energie negative che ci sono dentro devono uscire. Se io mi tappo dentro,
0: non la sapevo, io aprivo le finestre, Annie.
1: È uguale.
0: Ah, okay.
1: Deve esserci uno spiraglio,
0: devo uscire da qualche
1: un varco
0: parte
1: di luce, come quello di Paola e Chiara, verso l'esterno. Il mio è la porta.
0: Ok.
1: A me porta aperta piace. Ok. Sono molto così.
0: A me finestra aperta piace. Cioè, non esiste stare in casa con finestra chiusa.
1: Lo so.
0: Sì, però ieri ho fatto il pesce, mi sono entrate 80 mosche.
1: Però qua, se fai il pesce, la finestra deve essere aperta.
0: Esatto.
1: Se no, non
0: è passato le due ore dopo a scacciarle fuori.
1: Certo,
0: fuori,
1: certo.
0: Vai via.
1: Lo so. C'è qualcun altro?
0: Sì.
1: Sentiamo.
0: Stavo mettendo una cosina, dammi un secondo, eccoci qua.
3: Buongiorno ragazzi, io un metodo ce l'ho contro le zanzare per non farsi pizzicare. Non so se è scientifico, non so niente, però a me funziona. Prendo un bicchiere, anche di plastica, se dopo lo volete buttare via. Ci metto 2-3 dita d'aceto, lo poggio sopra il comodile, di fianco dove dormo. È vero che pare da dormire un'insalatiera, però a me le zanzare così non mi pizzica. Però non è che sono proprio uno di quelli che non gli pizzica, perché quando sono in giro mi fa nero pure a me, eh.
1: Ho capito. Questo, chi era lui? Rossano?
0: Sì.
1: Rossano numero uno. Quindi pare di dormire in un'insalatiera, però quantomeno, quindi bicchiere con 2 dita d'aceto e basta, no? Perché dicono bisogna bruciare il caffè, fare tutti quei, troppo difficile per me. Cose bellissime. Allora,
0: poi la puzza.
1: Ci sono cose bellissime da vedere nei video che sembrano anche apparentemente facili, ma poi portate nella tua vita diventano difficili.

0: Canto d'amore Angelina Mango e Marco Mengoni Barbie.
1: Passa il tempo di un fiore.
0: La faccia del terrore. La persona terrorizzata. La velocità nei riflessi della nostra mitica Barbie. Com'è che finiva?
1: Passa il tempo di un fiore.
0: Passa il tempo di un altro in questo caso. Allora io lo dico, io l'ho ascoltata tante volte questa canzone e mi dimentico sempre che c'è un altro pezzo. Non lo faccio apposta. Mi fanno gli altri finti gli artisti. Cosa dobbiamo fare? Però allora rifaccio Angelina Mango, Marco Mengoni, special guest, la nostra Barbie, che aggiunge l'ultima frase alla canzone. 7:24, signori, è così, mi stavano pure le lacrime, mi stanno scendendo in questa mattina. Siamo in diretta su Radio DJ, state ascoltando io e Annie, siamo insieme fino alle 10. 347-342-5220 il nostro meraviglioso numero. Buongiorno e buona domenica, svegliato e fatto la lavatrice dei bianchi, carico per l'ultima temperatura milanese, ottima stamane, ce lo scrive Landre. Voglio dire, lavatrice dei bianchi già fatta alle 7:24, la giornata è partita molto bene. Fiera del bianco oggi a casa del nostro gym bro, anche un po' laundry bro, quindi
2: anche, esatto,
0: bro
2: anche
0: della lavatrice,
2: bella lavanderina.
0: Che soddisfazione fare i bianchi.
2: Fatto ieri.
0: Fatti bene o usciti grigini?
2: No, mai.
0: Ah, ok.
2: Non esiste.
0: Ok. Sono finiti i tempi in cui sbagliavamo di fare le lavatrici.
2: Allora, mi è successo una volta.
0: Beh, ma in tempi recenti o appena?
2: No, in tempi recenti.
0: Cosa hai fatto?
2: Calzino rosso
0: insieme
2: tutto rosa.
0: Scusa.
2: Tutto rosa.
0: Calzino rosso insieme ai bianchi.
2: Ma non era tipo un calzino, era una maglietta.
0: Anche perché calzino
2: bianca.
0: Rosso, a meno che tu non abbia interpretato non so, un costume tipico del Tirolo, non te lo vedo.
2: Era
0: su
2: una
0: di te.
2: Era tipo una sorta, non era una maglia, era una sorta di calzino, ma era bianco con una particina rossa.
0: Bisogna stare molto attenti.
2: E quello mi ha fregato perché io metto sempre la chiappa colore. Quel giorno
0: non
2: l'ho messo. L'ho messo,
0: ma
2: il rosso era troppo strong.
0: No. Quando c'è un minimo di colore, via, spostare.
2: Adesso lo so.
0: Non, bisogna stare sempre, sempre molto attenti. Non puoi permetterti, Ilaria. In questo team non ci si possono permettere questo tipo di.
2: No, non l'ho mai più fatto.
0: Gli intro li puoi sbagliare, non è un problema. Ma le lavatrici, assolutamente no. Come repellente e anche profumatore per la casa, vi consiglio la carta di Eritrea, molto, molto buona. Albi, ciao. Io la uso la carta d'Eritrea, è buonissima, e uso anche il papier d'Armenie. L'unica cosa è che viene venduto in blocchetti, come se fossero blocchetti proprio di foglietti di carta.
2: Okay.
0: Sono imbevuti di profumo, è carta profumata che tu bruci in casa. Il problema è che io non so mai, a parte che se la bruci e non soffi subito la fiamma, prende fuoco tutto, fa una fiamma esagerata, non so mai dove appoggiarla, perché se tu l'appoggi si spegne. E quindi sono un po' dubbiosa.
2: Sai che cosa potresti
0: perché vorrei
2: comprare?
0: Farla durare per tanto tempo, ma penso che sia un prodotto fatto per consumarsi in breve tempo.
2: Mi è venuta un'idea.
0: Cosa posso comprare?
2: Hai presente quelle cose che si usavano, appunto, tornando negli anni 2000? Che c'erano
0: le collanine,
2: no?
0: Quelle al collo strette?
2: No, ti prego, cosa
0: le
2: fai
0: buffalo?
2: No,
0: negli anni 2000 mi vengono in mente queste cose.

0: Gli elasticini per le treccine?
1: C'entra la mollettina, ma non è una cosa nei capelli. Sono quei portafoto che hanno la mollettina.
0: Ah, certo!
1: Comprati quello, ci metti la carta eritrea. Risolto.
0: Allora posso già farlo nel portaincenso, perché ha una sorta di fessura dove infilare la bacchettina dell'incenso. Posso farci anche quello.
1: Non
0: comunque
1: brucia.
0: Quei portafoto erano veramente terrificanti. Io ne avevo uno
1: tutti.
0: Con un cubo di plexiglass sotto, con dentro le bolle.
1: Anch'io.
0: Ecco.
1: Con i delfini.
0: Io rosso, ovviamente, perché il rosso è sempre stato un colore che amavo. Quindi sotto questo cubotto in plexiglass con delle bolle rosso e poi questo fil di ferro che teneva la foto. Ci tenevo tantissimo. Ma anche perché hai ascoltato la puntata di ieri? Parlavamo dei vecchi cellulari. Mia mamma non ha mai mandato la foto della cassapanca. Quindi
1: bene.
0: A me puzza molto questo suo silenzio. Penso che mi abbia detto: sono nella cassapanca. Ma
1: aspetta che te ne vai via.
0: Sì, lì cerca.
1: Non ci pensi.
0: Sì, ma secondo me io tornerò da Hong Kong più carica di prima.
1: No, scrivi tutti i giorni da Hong
0: tutti
1: Kong.
0: Giorni
1: ciao
0: Hong
1: mamma,
0: Kong.
1: Buongiorno, i cellulari.
0: Ciao mamma, sono la tua referente da Hong Kong. Partenza per Marina di Pietrasanta, 2 giorni al volo, perché quest'estate poche vacanze. Cerchiamo di recuperare. Ciao da Paolo, Claudia, Gaia e Tommy. Buongiorno Annie, in direzione Milano Marittima, Mima, per una bella settimana di ferie dalla provincia di Cuneo. Siamo in 5 in macchina, indovina quanti sono svegli. Buona giornata e buone ferie anche a te Fabri. Secondo me in 2. In 2 se va bene.
1: Lui.
0: Sì, o forse addirittura solo lui o lei, perché Fabri potrebbe essere Fabrizio.
1: Vero.
0: O Fabrizia. Buongiorno, noi in vacanza pronti per il Jova Summer Party di Palermo questa sera, e ce lo scrive Franci. Siete già in giro, proprio a go go. Ah, questa l'abbiamo messa così, la cantate tutti in macchina.

0: e Frey alle 7.32 su Radio DJ. Ciao Annie, Franco e Chiara da Venezia, direzione Piazzola sul Brenta, ad uno dei mercatini più grandi d'Italia, in cerca di tutto un po'. Mattiniere a caccia di affaroni, baci Franco. Se volete la Barbie deve vendere una cassapanca.
1: Sì.
0: La cassapanca bedda sta nell'Usalento, un luogo scomodo. Però comunque ci possiamo organizzare. Va bene?
1: Va bene.
0: Ci organizziamo per la cassapanca? Va bene.
2: Solo su Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 14 la gara con il Gran Premio Michelin di Aragon. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Stop! Finalmente un po' di pace.
8: A settembre a Milano vieni a scoprire Dolomia, il potere rigenerante delle Dolomiti, nel centro della città. Dolomia Tempora Restore, skincare, make-up e neurofragranze. A Milano, Corso Garibaldi. Dolomia, la bellezza è un principio naturale.
9: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
10: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99€. In store, app e su decathlon.it.
11: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
12: Qualcuno ha detto Just Eat.
13: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
14: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Radio DJ, One Nation, One Station.

0: Sunshine, Jungle alle 7.38 su Radio DJ. Allora, la storia della Casa Panca è vera, non ho detto una stupidaggine. Comunque, sai Barbie cos'è? Adesso, allora, domenica 30 agosto, tante persone già sono ritornate a casa. Sicuramente chi è ritornato dalle vacanze, per chi è andato in vacanza, torni a casa e qualcosa di casa tua comunque non lo sopporti più. Un po' perché trovi l'ispirazione in giro e quindi dici: mamma, che bello quell'angolo! No, amore, torniamo a casa e lo facciamo uguale. Poi ti rendi conto che è una roba che non c'entra niente. Tipo, vai, non lo so, in Grecia, ma che bello quell'angolo con quei vasi in terracotta. Poi torni a casa, lo rifai, ma non c'entra nulla con casa tua. Quindi dura veramente da Natale a Santo Stefano. Il giorno dei tre che ti è scesa la roba per la Grecia, basta, smantelli tutto.
1: No, non scende mai la roba per la Grecia.
0: No. Cioè, intendo che ti scende l'hype della vacanza.
1: Sì, beh, comunque
0: quando inizia ad andarti via l'abbronzatura, quando hai già riguardato le foto 80 volte, togli la cavigliera con l'occhietto, basta. ragazzi, è così. Comunque, questo è.
1: Oh, ma bravi loro anche che lo realizzano, perché io, per esempio, non ho mai realizzato neanche. Cioè, io lo pensavo, facevo la foto, poi non lo facevo mai a casa.
0: Quindi mi confermi che questa cosa,
1: certo,
0: tuttora si fa, va in giro. Ma che bello quel lampadario tutto in paglia, click. Che bella quella poltrona in vinile, click. Poi torni a casa, guardi i colori di casa tua alla disposizione e dici: ma dove vado?
1: Non è così casa mia.
0: Ma dove vado? Non è possibile. Guarda che c'è stato.
1: Però la pulizia c'è.
0: In che senso la pulizia?
1: Che magari io, per esempio, che non sono minimalista, vedo dei posti molto cool con tre cose sulla. Cioè, solo tre, capito? Io ne ho tipo 80.
0: La reference per me resta sempre comunque la casa di Renzo Arbore. Mi piacciono molto gli edifici brutalisti, non so, la casa di Rick Owens, quindi tutta in cemento con quattro sedie di cemento anch'esse, ma poi deve essere circo.
1: Condivido.
0: Cioè, la casa mi deve rappresentare. Io sono Moira Orfei, cioè in generale, non so come dirti. Quindi
1: io sono fiera degli Obey Obey.
0: Colore, cioè quella roba lì. Poi mi vedi e sono Mortizia Adams, però la casa è tutta un'altra cosa.
1: Ma sai che tutti quelli che hanno la casa molto colorata, vivace, poi ci vestiamo tutti di nero.
0: Ma pensa a te.
1: Secondo
0: tu Barbie, come sei a casa? A parte la cassa panca su cui torneremo a breve.
2: Bah, io sono, penso che nelle case piccole debbano andare pochi oggetti, però sono molto per i colori.
0: Ah, vedi? Sì, sì. Brava Rosa.
2: È nel
0: Barba.
2: Giusto abbinamento, perché poi non è che uno deve fare accozzaglia di colori, cioè ci devono stare bene insieme.
1: Ma questa cassa panca è in legno.
0: Allora, sì. Questa cassa, il cassa panca gate da dove parte?
1: Da una
0: chiacchiera fuori onda.
2: Sì.
0: E la Barbie deve vendere questa cassa panca. Ma la cassa panca è più grossa di me, 1,20 m.
2: È 1,20 m, sì. Vabbè, le cassa panche erano tutte più o meno.
0: C'è stato un periodo in cui mia mamma è fan della cassa panca. Però sono cose che tipo adesso io in giro non le vedo più. Cioè, adesso fanno tipo, non so, il divano contenitore, il puff contenitore.
1: Vero.
0: Ma la cassa panca, proprio quella di legno che tiri su,
2: sì,
0: con dentro le cose, non è più un complemento d'arredo che io vedo in giro.
2: Beh, però ci sono gli amanti dei mobili antichi.
0: Certo, c'è tutto.
1: Sai abbinare bene.
2: Ai quali c'è una signora a cui ho venduto il bacile. Avevo un vecchio bacile.
0: Cioè?
2: Praticamente sono quei lavabi.
0: No, bellissimo. Sì. Quello che ha praticamente il corpo.

0: in ferro, bellissimo.
1: In ferro battuto e poi vari pezzetti in ceramica.
0: Quello è meraviglioso.
1: Quello l'ho venduto.
0: C'è tutto.
2: Ah, ho capito.
0: C'è
2: quale.
0: Tutto una, come dire, un team di persone amanti di antiquariato, vintage, modernariato, cioè di tutto e di più. Però dicevo, ci sono tanti complementi d'arredo che non vanno più, quindi se tu vuoi quello lì devi comprare quello originale, tipo la cassa panca, per esempio, perché poi è diventata qualcos'altro,
3: cioè.
0: Quindi diciamo che tu, se adesso potessi liberarti, cioè il tuo desiderio è di liberarti di questa cassa panca.
1: Sì, perché in realtà non è mia, cioè nel senso era di famiglia.
0: Esatto.
1: E io non sono amante degli oggetti dell'antiquariato
0: e quindi
1: e vorrei dargli, cioè non vorrei farla morire, ecco,
0: certo, vorresti dargli una seconda vita,
3: sì,
0: economia circolare,
3: gli darà amore, no?
0: Esatto,
3: sì,
0: anche
3: è successo.
0: Attenzione, anche magari con un twist in più, tipo prendo la cassapanca antica e faccio, non lo so, un'opera di decoupage. Non so se vi ricordate il decoupage. Io lo facevo alle scuole medie.
3: Sì, sì.
0: Oppure la ripitturo, la rivesto con la carta da parati. Piuttosto che comprare un mobile nuovo, che comunque ha anche un prezzo da nuovo, che poi lo devi rifare, ti prendi una roba usata e te la rifai tu come vuoi.
3: Qua,
0: io sono
3: bravo.
0: Grande fan di queste cose. Grandissima fan proprio.
3: Sei brava, top.
0: Beh, scusa, io ho ricoperto un sacco di mobili con la carta da parati. Facilissimo, eh. Carta da parati e con il Vinavil, la colla, quella che ci mettevamo alle scuole, che poi toglievamo con la quella lì.

0: 347-342-5220. Un bel audio della Giulia, vedo. Audio Giulia, cosa dice la Giulietta?
1: Buongiorno Anni, ma come sei nostalgica questa mattina?
0: Molto.
1: Ma anche sto pezzone qua, i miei 18 anni questo. Era una vita che non le sentivo, il corso.
0: Guarda, tu devi ascoltare Radio DJ, che qualche chicca te la regala sempre. Anche una passa... una... No, Barbie, mi fai sbagliare. Cassapanca, l'abbiamo detto troppe volte.
2: Passacampa.
0: Passacampa. Una cassapanca. È come sopra la panca. Dobbiamo... sopra la cassapanca, la capra canta. Sotto la cassapanca, la capra canta. A posto. Molto bene, molto bene. Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa, non ti piace
2: era
0: questo?
2: Difficile.
0: Era difficile.
2: L'ho ammirata.
0: È difficile, ma ce l'abbiamo fatta anche oggi.
3: Scusa.

Scusa Caterina, di primogenito alle 7.51 su Radio DJ, stavo facendo una ricerca di mercato perché sono anche ricercatrice, non so se ve ne siete accorte. In realtà il mobilio è quello che va di meno anche sulle app eccetera, i libri vanno forte sulle app

0: di usato non l'avrei mai detto, perché i libri li collezioni anche un pochino, no? I libri e il vestiario. Però è un po' una menata, secondo me.
1: No, sai cosa? Io ho provato.
0: Quanto è lungo? La manica?
1: Quello stavo per dire.
0: Mi fai vedere per favore l'interno della cerniera?
1: Come fitta?
0: Ho messo tanta foto,
1: non
0: santo cielo. Anche perché ho messo il nome del modello, vai. No, ho capito che quella lì non è una roba. Allora, ci sono tante cose a casa che vorrei non vedere più. Però come tu sai, Ila, io sono grande fan del regalo.
1: Sì, uguale.
0: Proprio grandi borse di cose. Metto tutto in un angolo e dico, guarda, poi quando verrà Tizio Caio Sempronio, come si suol dire, regalerò ovviamente cose che so che le persone usano, perché è troppo una menata fare questa cosa.
1: No, ma poi l'idea di andare a spedirti il pacco,
0: no
1: mi devi mollare.
0: Lasciami stare. Comunque i mobili, Barbie, non vanno tanto da vendere così, è più difficile.
1: Ah, devo andare fisicamente a portarli.
0: Tu con la cassapanca insieme.

0: Smith, Stargazing 7:55, state ascoltando Radio DJ, questo programma si chiama Io e Annie, siamo insieme fino alle 10. Abbiamo un audio di Monica, stavo sentendo fuori onda ma non l'ho sentito tutto, quindi fammi sentire cosa dice.
1: Buongiorno Annie e Ila. No, io invece sono favorevole alla vendita dei vestiti usati, tra l'altro, vabbè, quella famosa applicazione che non sto a nominare.
0: Non la dice.
1: Io non ce l'ho da moltissimo, un annetto, eppure adesso mi sono messa a vendere anche le cose di mia nipote. Regalo anche molto, perché sì, sono persone che hanno bisogno, quindi regalo. Ma ci sono degli articoli che mi, cioè, che dico, perché non guadagnarci qualcosina, e quindi li vendo. E devo dire che non ho mai avuto problemi, e anzi riesco a vendere anche benino. Certo, non puoi mettere dei grandissimi prezzi, devi sapere anche come,
0: certo, Monica,
1: diciamo, prezzare le cose.
0: Ciao, la immagino, Monica, un bacio. La Monica in salotto che prezza le cose, tipo appeso lei con la timbra, cartellini, questo 5 euro, 7 euro. No, ma infatti noi non siamo contro, assolutamente, dicevamo solo che per noi è un po' uno sbattimento. Però so per certo amiche che hanno bambini piccoli, i bambini piccoli mettono i body 2 giorni, quello di 3 non gli va già bene più. Idem scarpine, calzini, cappellini, poi appena nascono arrivano poi le persone con, cioè, i camper pieni di roba, non è necessario.

0: Comunque, regalate i pannolini, che quelli i primi mesi, anche i primi anni, vanno via proprio come il pane, perché i bambini usano
1: molti pannolini.
0: Pannolini e mangia pannolini. Tu lo sai che c'è il mangia pannolini. Io quando l'ho scoperto sono stata male.
1: Poi fa il pannolone lungo.
0: E fa tutto un accrocchio per mettere i pannolini, che di base, allora diciamo, non profumatissimi, ok? Non proprio il massimo della vita. Regalate i pannolini e le cose dei bambini, però sulle app di usato vanno fortissimo.

0: novembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su Conad.it.
1: My Movies presenta.
2: Scusa, ho bisogno di parlarti.
3: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
2: Sono cambiate tante cose dal liceo.
4: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
2: Mi serve un lavoro.
5: Hai già lavorato in cucina?
2: Certo. Scusate.
4: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
2: Sa che posso anche cucinare?
6: Ha detto che è un cuoco, chef!
2: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
4: Tony, diario di un giovane cuoco. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
7: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
8: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
9: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
11: Radio DJ. Una nazione, una stagione, anche d'estate.
12: Le 8 in punto. DJ! Buongiorno dalla redazione di DJ in apertura, un'ultima ora che arriva dalla Svizzera. Un rave party ad Aarau, vicino a Zurigo, è stato bersaglio di un attacco a colpi d'arma da fuoco. C'erano 3.500 persone radunate nell'ippodromo di Schaken. Sarebbero diverse le vittime, ma ancora non trapelano ulteriori dettagli sulle conseguenze né sul movente dell'attacco. Le forti piogge e l'innalzamento del livello dell'acqua complicano le pericolose operazioni di soccorso in Nepal. Le strade sono impraticabili, le comunicazioni interrotte e il rischio di una nuova ondata di maltempo è dietro l'angolo. E mentre le vittime accertate sono più di 750 e dispersi almeno 3.000, si comincia a pensare al dopo. Per la ricostruzione serviranno almeno 5 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri nepalese mette in guardia sul cambiamento climatico. Noi nepalesi siamo tra le principali vittime, dice. Ha ripreso conoscenza Alessandro Di Battista, ricoverato d'urgenza a Cuba dopo un malore conseguente a un forte mal di testa. Le condizioni dell'ex deputato 5 Stelle restano tuttavia molto gravi. Il governo segue da vicino la situazione e un aereo sanitario è disponibile per far rientrare Di Battista in Italia se le condizioni cliniche lo permetteranno. Ora in Islanda, chiamata ieri alle urne per decidere sulla riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Sembrava un testa a testa tra sì e no, ma a poche schede dalla fine dello spoglio, il no sembra ora in netto vantaggio. È pesante il bilancio del raid russo su un magazzino di munizioni alle porte di Kiev. Sono 37 i morti accertati, ma il bilancio potrebbe ancora salire. E intanto emergono dettagli sulla visita dei giorni scorsi del direttore della CIA Ratcliffe a Mosca. Avrebbe proposto un incontro trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky. Lo sport e il calcio, la Juve batte il Parma 2-0 e raggiunge in testa il Milan nella classifica temporanea. Vittorie di Sassuolo e Udinese nella seconda giornata di campionato. Fiorentina ancora KO dopo la sconfitta con la Roma. Ieri ha perso in casa con il Frosinone. Oggi in programma alle 18.30 Napoli-Como, poi in serata Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. La MotoGP, oggi si corre il GP d'Aragon con Marco Bezzecchi in pole. Ieri successo di Marc Márquez nella sprint race. Infine il ciclismo, Tadej Pogacar cade nell'ottava tappa della Vuelta di Spagna e si ritira, era leader incontrastato della corsa, avrà bisogno di un intervento alla clavicola.
13: Radio DJ, informazione gratuita.
14: Altre news tra un'ora.
15: Radio DJ. One Nation, One Station.
16: Ah, cambiare.

0: password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
4: Radio DJ. One nation, one station. Radio DJ.

0: Iniziamo la seconda ora di UN con On My Soul, Bruno Mars. Sono le 8 e 6 minuti e stiamo insieme fino alle 10. Oh, muoviti tranqui funky, scusate, per un attimo non mi ricordavo di essere in diretta, te lo giuro. Per una mi si è spento il cervello.
1: Molto intonata poi.
0: Grazie, è sempre, devo sempre ringraziare Paola Folli, la mia vocal coach. Lei non lo sa. È sempre una cosa che io dico, dico sempre. Tra l'altro lei era, cioè, cantava con l'articolo 31.
1: Certo.
0: Quindi è proprio tutto quello che voi sentite, voce femminile, non solo lei. Scusiamo, Paola Folli me l'ha detto. Attenta che poi quando canterai ti verrà a posto. C'era sempre Paola Folli, che ora ci fa cantare le canzoni di Natale tutti gli anni. Non vedo l'ora, ragazzi.
1: Mamma, tu sei già.
0: Non vedo l'ora, io sono già pronta per dicembre. La temperatura. Ecco perché abbiamo già settato la temperatura
1: per
0: fresca,
1: sì,
0: per poter essere pronti per la canzone di Natale. Momento che io aspetto tutto l'anno. L'estate e poi la canzone di Natale. 8 e 7 minuti.

0: tutti. Però è bella, era venuta bene, tranchi funky all'inizio su questa,
1: benissimo,
0: su questa base. Noi figli degli anni 90. In tutto questo, aggiornamento cellulare gate. Mia mamma. Mia mamma, poverina, da 2 giorni che è stata messa sotto torchio. Mia mamma ha aperto la cassa panca, ok? Dove sosteneva ci fossero dentro i miei cellulari di quando ero giovane, ma no. Mi ha mandato la foto dei suoi vecchi cellulari, tra cui un bellissimo Motorola dal peso di 2,5 kg, da cui dovevi estrarre anche l'antenna.
1: Uno dei primi, no?
0: Franca, sì, uno dei primi cellulari. La Franca li ha tenuti tutti. Barra ha detto: mamma, questi non sono i miei, questi sono i tuoi. Ha detto che gli altri sono in cantina. La geolocalizzazione già è cambiata. Riusciremo entro la giornata di oggi a sapere se i miei cellulari sono ancora lì?
1: Allora,
0: non lo so, non lo so. Allora, tendenzialmente non dice bugie lei,
1: Però posso dire, comunque lei dice che ci sono. Se li avesse buttati...
0: Lei dice tante cose.
1: Ma la mia, per esempio,
0: i genitori,
1: dice...
0: possiamo dirlo, ora che siamo tutti adulti, i genitori dicono tante cose. Ma quelle scarpe, non lo so, dove le hai messe? Spoiler, buttate via di nascosto, ok? Quante cose ci hanno buttato via i genitori senza dircelo? E ora io la capisco questa cosa, perché lo faccio anch'io.
1: No, io non lo farei mai.
0: Sì, io lo faccio.
1: È stato un trauma.
0: Io lo faccio. Ma no, quel foglio, non lo so, dove l'hai messo? Controlla bene nei libri. Buttato? Cartacce, allora, carta straccia sotto al letto. Vuol dire che non ti serve.
1: Io l'ho risolta così. Mi sono arrabbiata, gli ho detto: ascoltami, io capisco la necessità.
0: Ma aspetta, quando? Non adesso che vivi da sola.
1: Ma ti pare, no? C'avevo tipo 10 anni.
0: Però a 10 anni, se dico: mamma, mi sono arrabbiata, mi tira un... mi fa fare un giro su me stessa,
1: sono
0: tipo Superman, presente.
1: No, mi sono arrabbiata polite, cioè educata.
0: Perché comunque arrabbiati, ma comunque sei
1: ma
0: molto calma.
1: Perché sennò veramente faccio girare.
0: Voli.
1: Però gli avevo detto: ascoltami, io capisco la necessità di dover fare della pulizia. Tu me lo dici quando io sto esagerando, ci mettiamo insieme e io butto un sacco di cose, ma sotto la mia giurisdizione.
0: Sotto la mia, sì, tu tipo il Walker Texas Ranger della tua cameretta. Sai mia mamma cosa ha fatto una volta? Io avevo questo mollettone, non era neanche mio, era della mia migliore amica Milena, detta Milhouse, come quello dei Simpson. Lei aveva questo bellissimo mollettone color oro e io lo lasciavo perennemente in giro e avevo i capelli lunghissimi, lunghissimissimi, tipo Rapunzel. Lo lasciavo sempre in giro. Anna Maria, metti a posto il mollettone. Anna Maria, il mollettone, ora lo faccio sparire. Anna Maria, un giorno le sono girati talmente tanto, l'ha presa e l'ha lanciato nel campo di fianco.
1: No!
0: Sì, perché io vivo in campagna, circondata da campi. Ora hanno edificato su tutti questi feudi. Lei ha preso il molletto, bam, lanciato dall'altra parte del campo. Cioè ha fatto proprio, io ho visto il mollettone volare, ha attraversato il muretto di casa mia, la recinzione è andato di là. Il problema è che io dovevo ridarlo a Milhouse.
1: Quindi
0: ho dovuto attraversare il campo non ancora edificato con l'erba altissima. Io ho una paura delle bisce e di tutto ciò che striscia, terrificante, e quindi sembrava veramente una puntata tipo di Nudi e Crudi misto all'Isola dei Famosi, nel campo, così che andavo a ricercare questo mollettone. L'ho trovato.
1: Ah sì?
0: Sì,
1: bravo.
0: L'ho trovato.
1: Milhouse era contento.
0: Sì, sì, gliel'ho ridato. Poi boh, l'avrà buttato lei a un certo punto. Però
1: ma
0: sì.
1: Lei non l'ha saputo di queste peripezie.
0: Ma figurati, lo scoprirà oggi se ascolta la radio. Se ne frega. Sai quante gliene ho fatte. No, comunque è arrivato un messaggio. I genitori, è questione di sopravvivenza con voi figli. È vero, è vero, è vero. Il disordine è brutto, però non si buttano le cose di nascosto, quelle importanti. La carta straccia sotto al letto, infilata. Ok, ma mi puoi buttare le Converse? Mi puoi buttare le Converse scozzesi?
1: No.
0: Anna Maria, hanno i buchi, ti vengono i geloni. Ma non mi interessa! Le volevo tenere di ricordo. Comprami la crema per i geloni piuttosto, scusa.

0: Just Like Heaven, il nostro momento New Wave. Deve esserci in tutte le ore, lo esigo in tutte le puntate. Sono le 8:15, 347-342-5220, messaggi gravi. Arrivano dei messaggi. Devo dire che mia mamma, buttandomi le Converse, è rimasta umile, perché l'audio di Chiara... veramente, veramente, non lo so, giudicate voi.
1: Lasciamo stare che un giorno vado in cantina a vedere il mio motorino. Sì, Piaggio.
0: Sì, sì.
1: Mia mamma l'aveva regalato a lumino tutto fare.
2: No.
1: Dico, no, vabbè, ma allora lo rivoglio. Ma l'ha mandato in Tunisia.
0: Perché?
1: No, vabbè. Così.
2: È tardi.
1: Riempiva la cantina e quindi l'ho dato via. Peccato che i documenti ce li avevo io. Vabbè, comunque. No comment, ce l'ho ancora qui proprio, ma qui.
0: Qui ce l'ha, Chiara, guarda, mi sembra quasi di vederlo dove ce l'hai. No, dai, il motorino non puoi regalarlo così all'omino tutto fare che lo manda in Tunisia, poi tra l'altro...
2: senza documenti.
0: Vorrei un docufilm, peraltro, sul Piaggio, sì, che va in Tunisia senza documenti, chissà come ha fatto, comunque un viaggio.
2: Modo l'ha trovato.
0: Però secondo me lo ritrovi usato anche a meno, perché non sapete di tutte quelle cose buttate e mai reclamate, quindi, puntini, abbiamo ragione noi. Nunzia, ti vedo carica sull'argomento. Nunzia è una di quelle che quando le gira fa un decluttering e non ne vuole sapere. No, ma io sono assolutamente d'accordo, perché per quanto casa mia possa sembrare la casa di Renzo Arbore, tutto ha un senso. Anche a me quando parte il decluttering, il riordino pesante, faccio borse e borse di cose che a volte vengono buttate e a volte vengono regalate. Però a volte le cose dai genitori venivano buttate per due motivi. Uno, non avevano più voglia di vedertele addosso.
2: Vero.
0: Nel caso delle... io avevo queste Converse bellissime, scozzesi,
2: ma buttate.
0: Che oggettivamente, signori, erano più buchi che scarpe. Erano tremende. E io veramente soffrivo di geloni, perché le mettevo d'inverno. Anche nella neve, io con le Converse. Ma dove vai? Cioè, fuori di testa. Quindi mia mamma me l'ha detto in 10 modi. Due, perché a Franca 10 non arriva. Due. Quello di 3, sacco nero, ok? Però lì ero già stata avvisata. Basta queste scarpe. Le avevo rattoppate in tutti i modi, piene di scritte. Cioè, lei a un certo punto stufa, ok, di vedermi con questi piedi gonfi, ha detto basta, cambiamo scarpe. E quindi perché ti buttavano le cose o i pantaloni, quelli che non è che solo adesso la generazione Z mette i pantaloni con cui puliscono tutti i marciapiedi, anche io lo facevo. A un certo punto taglia una volta, taglia l'altra, diventavano dei pinocchietti, venivano ovviamente buttati via.
2: A meno che il pinocchietto, c'è stato periodo pinocchietto andava forte.
0: Allora, il pinocchietto, hai toccato un argomento molto...

0: Per me,
1: anche per me,
0: perché io avevo un completo bellissimo lime, perché non lo so come mai, ragazzi, non chiedetemelo, lime composto da camicia e pinocchietti. A un certo punto sparisce questo completo. Questo completo sparisce dai radar. Io scopro dopo anni che mia mamma l'aveva regalato.
1: No.
0: Ma non voleva dirmelo subito. E avendo acquistato quel completo a Lanciano, mio padre tutt'oggi quando torna mi dice: chissà che fine hanno fatto i pantaloni di Lanciano. È rimasto quasi
1: il Lanciano Gate.
0: Il Lanciano Gate dei miei pantaloni. No, so benissimo dove sono finiti, meglio così.
1: In buone mani.
0: In buone mani, vabbè. Però comunque all'inizio non l'ho presa bene. Non l'ho presa bene. E quindi, dicevo, i genitori facevano sparire le cose per due motivi: o non avevano più voglia di vedertele addosso perché erano sgualciti, rotti, ma tu avevi una cosa affettiva nei confronti, oppure davano poca importanza a cose che poi in realtà si sarebbero liberate importantissime. Quanti giochi vi hanno buttato via i genitori? Quante case della Barbie sono state abbandonate in discarica perché tanto ormai sei cresciuta ed ora quella stessa casa viene venduta a 1500 euro? Eccomi qui, la veranda di Barbie. Dov'è finita? Non si sa. Non si sa.
1: Io l'unica cosa che posso dire: mio padre ha tenuto tutte,
0: che cosa?
1: Le mie Polly Pocket con case annesse.
0: Ah.
1: Ancora non le ho viste, ma so che ci sono, perché
0: io ne
1: mio
0: avevo...
1: padre dice ce l'ho.
0: Le Polly Pocket erano praticamente delle sorte di conchiglie, ok, con chiusura automatica, clac clac. La Polly Pocket quella
1: non sempre però. Io avevo...
0: Sì, no, la Polly Pocket nasce come,
1: così.
0: Come posso dire, cofanetto a forma di cuore, di stella, di che tu aprivi e dentro c'era la Polly Pocket perché era piccola.
1: Esatto.
0: Pocket perché questo gioco lo potevi tenere in tasca.
1: Però poi quando è arrivata la discoteca di Polly...
0: Io ne avevo
1: l'hotel.
0: Una a tracolla trasparente, bella. Sparita anche lei.
1: No, le mie non erano, diciamo, tascabili, erano troppo grosse. Cioè erano veramente erano grosse come un PC.
0: Allora non erano Polly.
1: C'era
0: erano
1: la
0: medium,
1: Polly. C'era
0: erano
1: la casa.
0: Medium Polly a questo punto.
1: Sì. Erano piccole loro, ma la casa era grande.
0: Perché il sono diventate ricche nel frattempo. Dal monolocale hanno iniziato a investire nel mattone anche le Polly Pocket. Tanti messaggi che arrivano, eh. Chissà quanta roba avete buttato.

0: siete veramente on fire con questo argomento. Bert più in alto, 347-342-5220, pieno delle vostre dichiarazioni. State vuotando il sacco, un po' come hanno fatto i vostri genitori con i vostri cassetti. Buongiorno ragazze, mia madre sarebbe salita di diritto sul podio delle genitrici che fanno sparire i giochi con un tocco di bacchetta magica. Lo faceva senza avvisare, uscivi di casa e c'era tutto, tornavi, non c'era più nulla. Ciao Sandra da Milano.
1: No.
0: Ah, ma proprio seriale lei praticamente. Poi Lorenzo ci ha mandato un audio, però in realtà non si sentiva. Comunque la mamma gli ha buttato un paio di jeans. C'era molto pathos in questo messaggio vocale, quindi penso che lui fosse molto molto legato a quel genere di indumento. Buongiorno. Messaggio di Antonietta, signori.
1: Il mio preferito fino
0: incredibile.
1: Ora.
0: Con una figlia ventenne, uno, cosa non è custodito e da buttare via. Due, non ci deve essere niente al di fuori di camera tua. Tre, se non lo metti da almeno 2 anni non lo metti più. Quattro, è rotto, o lo ripari subito oppure via. 5, l'armadio non è custode degli abiti delle tue amiche, restituisci. 6, il bagno è zona neutra, le creme e i profumi finiti, via. 8, 9, 10, carica batterie vecchi non servono mai per un altro aggeggio, idem cellulare rotto, questa non è un'isola ecologica.
1: L'amo.
0: Antonietta, io vorrei tatuarmi questo messaggio, perché l'elenco puntato l'ha fatto lei,
1: certo.
0: Non pensate che questo di mio c'è solo l'intonazione, perché non c'è farina nel mio sacco in questo messaggio, è tutta roba di Antonietta. Lei è molto precisa. Questa casa, siamo passati da questa casa non è un albergo a questa casa non è un'isola ecologica. E poi ovviamente smaltire anche tutto nella maniera giusta, non certo. Come fanno da me. Ah, la stampante non va più, l'appoggiano nel locale pattumiere. Non va bene.
1: No.
0: Perché se no li dà riordino intelligente, diventi una persona che fa le cose, insomma, prendi e vai in discarica. Cioè, isola ecologica. Ci sono degli audio, sentiamo.
2: Allora, vi dico solo che mio padre mi ha buttato via metà casa di Barbie,
0: no,
2: e mi ha lasciato solo metà.
0: Perché metà?
2: Mia mamma un album gigantesco, un quaderno stupendo con copertina verde, me lo ricordo ancora a distanza di 30 anni, con dentro tutti gli articoli e le foto dei Duran Duran,
0: no,
2: ed infine delle scarpe da danza classica, quelle a punta.
0: No.
2: Poi sono andati in analisi.
0: Beh,
1: no, stavo capendo anche come dividere a metà la casa dei sogni di Barbie. Cioè,
0: si vede che dovevano frazionarla, forse le sorelle di Barbie, il papà se ne è tenuta a metà e poi tutto il resto.
3: Piano superiore l'ha buttato, il piano inferiore l'ha lasciato.
0: Robe di condoni, probabilmente. Forse quella che doveva essere una serra, in realtà Barbie l'ha costruita come se fosse un altro piano. Mm. E quindi via, arrivato il geometra a fare la planimetria, ha detto: signora Barbie, questo piano da planimetria, scusi, non esiste, via. Smantellato, via, via,

0: sacco di messaggi. Comunque scrivono che il papà ha tolto metà casa di Barbie per pagare meno IMU. E perché comunque Barbie aveva delle proprietà terriere non indifferenti. Ma poi quante cose ave- ma poi Barbie che lavoro faceva per potersi permettere la casa al mare, la macchina, quanti i cani anche hanno un bel e passeggini e il camper e poi va in campeggio e il van e la cosa camperizzata.
1: Lei è benestante.
0: Barbie faceva tutti i lavori. Barbie infermiera, Barbie tecnico informatico, forse Barbie regista, quello. Barbie speaker radiofonica, Barbie dog sitter.
1: Ha tanti soldi per quello.
0: Facendo tanti lavori, poi magari qualcuno con la vicina di casa, qualcuno dichiarato, non lo sappiamo, non sappiamo ovviamente l'inquadramento di Barbie, però comunque ora ci si spiega come mai avesse così tante proprietà. 8:30, signori, c'è la pubblicità, ma poi continuiamo su questo argomento perché vi vedo caldi, vi vedo croccanti.
2: Radio DJ One Nation One Station. Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
3: Vedrai che qualità, Antonella.
4: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti con due velocità e due livelli di temperatura a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
3: Ti aspettiamo.
2: MD, buona spesa Italia.
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché? Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Chi è?
10: La duchessa.
9: La duchessa?
10: Sì.
6: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
9: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
6: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
9: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
11: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Miami a partire da 619 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
12: Elegance is a journey. Air France.
11: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
13: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare.

0: Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
2: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV.
3: Wicked

0: Remy Wolf, Twiggy, 8:37, siamo in diretta su Radio DJ con You Annie, nel pieno delle vostre, come posso dire, della vostra tristezza, perché comunque vi hanno buttato delle cose, o forse avrebbero voluto buttarvele, ma voi siete riusciti a fregarli o no, Mario? Pronto?
1: Ciao, pronto, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Mario, benvenuto su Radio DJ, come stai?
1: Bene, molto bene, molto,
0: Mario,
1: molto bene.
0: Il Mario ne sa una più del diavolo. Perché tu che cosa hai fatto in combutta, in proprio, come dire, tipo gatto e la volpe, tu e tuo padre? Cosa avete organizzato?
1: Ci siamo praticamente presi un garage, perché visto che sua moglie e mia madre continuava a buttarci cose, fumetti, giocattoli.
0: No, no, no. Cioè, come fumetti e giocattoli? Cioè, proprio senza,
1: sì,

0: senza ritegno. Come si chiama? Come si chiama la persona in oggetto? La colpevole? Come si chiama?
1: La Francesca.
0: La Franci. Francesca, la Franci, piena di sacchi neri, non vedeva l'ora di riempirli. Quindi voi sì, quante cose siete riusciti a farle buttare prima di prendere un garage?
1: Io mi ricordo dei Lego buttati o regalati, credo. E quindi ci siamo messi, io e mio padre abbiamo cominciato a raccattare tutto, anche i telefoni, i vecchi Nokia, Motorola, i treni, Lima suoi, le macchinine, tutto è stato preso e portato, sempre dicendo sì sì le buttiamo, e poi in realtà le portavamo in questo garage.
0: Infatti la cosa, ancora, voi direte, vabbè, ma che, cioè voglio dire, sarà mica il primo, no Mario, ad avere un garage dove mette le cose. Qual è il dettaglio, Mario, interessante di questa storia?
1: E che lei non sa ancora di questa cosa.
0: Lei non sa che esiste un garage, signori. La Franci è convinta che l'isola ecologica di Aosta sia piena di giochi, fumetti e tutto ciò che hanno buttato. Invece no. Quindi voi da quanti anni avete questo garage senza dirglielo?
1: Credo una quindicina.
0: Ma sono tantissimi anni. Ma 15 anni è la vita di un ragazzino che ormai gioca già in una squadra di calcio e fa il liceo. Cioè lei non si è mai accorta di niente?
1: Credo che ha cominciato a sospettare qualcosa ultimamente, però all'inizio no, cioè all'inizio buttavamo, gli diciamo sì sì le buttiamo e poi in realtà le portavamo nel garage.
0: Lei avrà detto ma guarda come sono volenterosi, cioè sono passati dal non voler buttare niente ad essere addirittura loro i primi a portare le cose in discarica. Ma incredibile.
1: Credo che a volte le abbiamo anche detto sì sì Cesca hai ragione, le buttiamo, hai ragione, fanno troppo polvere, perché essendo di Milano mia mamma li chiama i ciapapulver.
0: Ciapapulver, quindi, chiaro, i prendipolvere.
1: I prendipolvere, quindi io e mio padre abbiamo salvato un sacco di cose. Giochi, giocattoli, fumetti.
0: Scusami, quanto è grande questo garage? Perché a un certo punto, ora Mario, io non voglio metterti davanti alla realtà, ma lo spazio finirà anche lì.
1: Lo so, non ci vogliamo pensare per adesso.
0: Ok.
1: Ci sta una macchina comunque.
0: Ah, vabbè,
1: in garage.
0: Quindi organizzato magari con dei mobili, eccetera, riuscite anche a catalogare le cose abbastanza bene. Perché deduco che sarete anche molto ordinati nel mettere via le cose. Perché.
1: Sì, è tutto ben. Ci sono gli scaffali con quello, con le scatole con dentro scritto, non so, telefoni.
0: Certo.
1: Con le scatole con dentro stampanti. Ah, perché non buttiamo via neanche le stampanti? Perché.
0: Guarda, allora su questa cosa, Mario, non sono d'accordo.
1: La frase è sempre: non si sa mai.
0: Non si sa mai.
1: Può tornare utile.
0: Allora, invece, guarda, per me non è utile neanche la stampante che tuttora ho a casa, perché non funziona mai. Infatti, se la tua frase è: può sempre tornare utile, la mia frase dedicata alla stampante è: stampante infame, per te solo lame. Perché è molto cattiva. È molto cattiva. Ogni volta me ne fa una. Quindi, nel caso in cui ci fosse spazio, ti do anche la mia. Perché.
1: Probabilmente io ne ho una che è ancora funzionante.
0: E però l'hai messa lì per prenderne un'altra.
1: Sì, beh, logico. Però magari se serve. Ci sono ancora le stampanti con le vecchie, con non so se ve le ricordate, quelle con i buchini laterali. Quindi.
0: Guarda, no, ma non parliamo delle stampanti perché ho un nervo scoperto molto.
1: È una cosa molto nerd, quindi.
0: Infatti ti vedevo che eri bello carico. Comunque, allora facciamo una cosa. Io innanzitutto spero che la Francesca non stia ascoltando questo programma. Ok.
1: Cioè, ascolta Radio DJ, ma non credo a quest'ora.
0: Ok, guarda, io spero sempre che mi ascoltino tutti, in questo caso spero di no, perché rovinerei comunque un piano proprio diabolico, machiavellico, che va avanti da anni. Detto questo, continuate così. Sono d'accordo con voi. Ci vuole sempre un garage. Se non fosse che a Milano costano più delle case, guarda, io sarei piena, perché anche a me piace tenere le cose, ma non averle sotto gli occhi, perché tante cose vuoi tenerle per ricordo, ma in casa ha ragione la Franci, ciapapulver. Cioè, su questo non ho torto. Sono contenta, Mario, di averti avuto qua in diretta su Radio DJ. Salutami anche il papà. Come si chiama?
1: Osvaldo Osvi.
0: L'Osvi, ovviamente.
1: L'Osvi.
0: Allora, un saluto a Mario, un saluto all'Osvi e vabbè, un saluto anche alla Franci, anche se comunque butta via le cose senza ritegno. Mario, buona giornata, grazie per essere stato
1: mille
0: con noi.
1: Grazie a voi.
0: Ciao, ciao.
2: Radio DJ. One Nation.

0: Ho 57 anni. Ce lo scrive Eddie, ci ha mandato la foto. È stupendo questo vestito. Una principessa con questo abito azzurro intenso, con questo sottogonna, tutto meraviglioso, bellissimo.
1: Col filo dentro per
0: col
1: tenerlo.
0: Col filo, sì, di nylon per tenerlo. Sì, era un filo di nylon. Io avevo un bellissimo abito da fata turchina, che in realtà avevo ereditato, se non sbaglio, dalla figlia di una collega di mia mamma. Non lo so, però era bellissimo. Ero proprio una fatona turchinona.
1: Wow.
0: Perché avevo il cappello gigante, la parrucca azzurra, le stelline messe sotto gli occhi un po'. Adesso vanno al Coachella con le stelline, raga.
1: Ah, vi insegniamo noi, dai.
0: Sì, oratorio di Graffignana, dove dovete andare. Ho vinto pure il primo premio.
1: Hai vinto il primo premio.
0: Certo, e questo abito con una sottogonna enorme. Cioè sembravo io una piazzola ecologica, da tanto era grande questo vestito, bellissimo. Ciao Annie, mio papà ha portato al Cottolengo, tra parentesi centro di raccolta delle suore, il mio cappottino Max & Co, con collo alto svasato, comprato con il mio primo stipendio e tenuto come una reliquia, invece di portarlo in tintoria. No, dai, la bugia non... No, non si dice la bugia così.
1: Ma sono sbagliato.
0: Sono passati 12 anni ma sono ancora disperata. Silvia da Torino. PS, ovviamente corsa a riprenderlo, ma era già sparito dal cesto. Ma anche perché cosa fai? Vai dalle suore, gli dici: signore suore, per favore ridatemi il cappottino.
1: Ho sbagliato. È mio.
0: Sì, però il papà non ha sbagliato, perché tintoria Cottolengo, cioè tintoria pizzeria, puoi sbagliare, ma tintoria Cottolengo è un po' diverso, eh. Annie, buongiorno, da piccola avevo tutta la collezione dei puffi. Tra l'altro raccolti durante un periodo abbastanza lungo di malattia trascorso in ospedale, mia madre me li ha buttati tutti, Mary. Ma erano i puffi quelli stupendi, anni 80-90, quelli veramente, veramente belli. Anche mia cugina aveva tutta la collezione. Annie, buongiorno, da noi non si buttava niente. Gli abiti si scambiavano con le altre mamme, i giochi li si sceglieva insieme e quelli che era possibile si, da-

trovano all'asilo, che è qui vicino, oppure all'ospedale infantile. Buttare tutto non è mai stato nelle mie corde. Baci da mamma Anna. Bella anche questa cosa. Sì. Anche noi con l'asilo facevamo un sacco di... tipo i vestiti che non usavi più, li portavi all'asilo.

che butta via le cose più che altro. Ciao Wendy, mia mamma mi ha buttato via tutta la collezione delle sorprese della Kinder, raccolti e conservati con cura da me e mia sorella per anni, ce l'abbiamo ancora con lei. È brutto perché in realtà c'era tanto affetto nei confronti delle cose collezionate. Mia mamma ha dato ad un'amica più piccola il mio, scritto in maiuscolo ragazzi, sento la rabbia fin qua, giardino d'inverno di Barbie, che era un'opera d'arte. Dopo 30 anni mi girano ancora le scatole, era uno splendore. Eleonora. Poi ci è arrivato un messaggio di Cesare, controcorrente signori, perché lui aveva il vantaggio che la sua famiglia aveva un negozio di giocattoli a Vigevano e quindi lui non solo era pieno di giochi fin sopra i capelli, ma aveva anche i costumi di carnevale migliori. Perché io ho detto che ho vinto il primo premio, capito? Quindi Cesare ha voluto dirmi: zia, stai molto calma. Perché lui nel 1969 era vestito da astronauta, casco compreso. Cesare, forse il sogno di tutti i bambini, vestirsi di astronauta. Vestirsi da astronauta e non con un costume fatto con la carta crespa. Cesare la carta crespa non ha mai saputo cosa sia. Lui aveva i costumi originali. Ma la domanda, Cesare, non è quello che tu hai avuto in the past. La domanda vera è: ce li hai ancora? Perché questo è il tema. Oppure i tuoi genitori, nonostante avessero un negozio di giocattoli, che spero abbiano ancora, perché un negozio di giocattoli è una cosa meravigliosa, hanno buttato via tutto? Questa, caro Cesare, è la domanda. Non è tanto il costume d'astronauta, bello, ma ora, caro Cesare, dov'è finito quel costume d'astronauta?

0: Cry. Quando ci buttano i giochi, grandi piantini tutti insieme. Questo è brutto. Mio padre ha dato la mia chitarra classica al negozio di musica per avere lo sconto su quella nuova per mio fratello. Ma dai, delusione, tanta delusione, e senza nemmeno chiedermelo. Adesso non so chi abbia scritto questo messaggio, però è brutto. Delusione, ma
1: Alice,
0: giramenti di palle, ma poi neanche per te. Cioè, lo sconto per la chitarra del fratello.
1: Poi dicono che non c'è un figlio preferito.
0: Dai, poi non bisogna fare le preferenze. Allora, è arrivato questo messaggio di Giorgio. Io leggo e riporto, ma poi interpelleremo il diretto interessato. La mamma di Cattelan, senza dirgli niente, ha regalato il castello di Skeletor e Imena a mio figlio di 4 anni. Quando ha sentito che se ne lamentava in radio, glieli volevo restituire. Ma purtroppo è troppo tardi. Giorgio, prendo e leggo. Ambasciatore non porta pena. Io soffro ancora nel scoprire che mia mamma si è sbarazzata di tutti i miei album delle figurine. Ho 50 anni, Anna.
1: Peso.
0: Che poi in realtà, ragazzi, gli album delle figu non occupano neanche spazio, perché sono comunque sottili. Non sono il castello di Man che a casa io ho. È effettivamente molto ingombrante, lo devi mettere su una mensolona perché è grande. Ma gli album delle figu li metti in una scatola e boom, stanno lì. Ciao, io avevo un negozio di giocattoli, vendevo tutte Lego, tutte Barbie, ho due figli, Licia. Sì, ma vogliamo sapere se ce li hai ancora i giochi. Perché per esempio Cesare ci ha scritto e ha detto che non era un grande vantaggio essere figlio di persone con negozio di giocattoli, perché ti davano in mano il gioco, tu lo guardavi, entrava un cliente, lo voleva, te lo prelevavano dalle mani. No,
1: Cesare ci ha mandato un altro.
0: Per il signore Cesare, sì. Dai, scusami. Mi ricordo un Natale, avevo ricevuto una pianola elettronica, avevo suonato il 25 e il 26 dicembre. Il 27 mi sono svegliato, non c'era più, perché un cliente aveva dimenticato di fare il regalo a figlio e gli è stata venduta la mia pianola.
1: No, però dai,
0: ho capito. Senti, Ilaria, bisogna battere gli scontrini, soprattutto sotto Natale. La pianola, suoni un bel flauto, va bene? Suoni un bel flauto. Oh, solo su
2: Radio DJ. Radio DJ. One Nation, One Station.
3: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
4: Tranquilla, con perdono.

Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire. Il letto perfetto. Esiste.

0: si eri mai confidati prima.
1: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
0: Oh Bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
1: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
2: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città. ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
3: Oh mio Dio!
1: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, oh! I Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
4: Prendi me, scegli me.
5: Medico!
1: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
4: Ama me.
1: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
6: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
9: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
2: Le 9 in punto. DJ! Buongiorno dalla redazione di DJ. Un morto e 5 feriti, di cui alcune in gravissime condizioni. Il bilancio provvisorio della sparatoria sul rave party ad Arau, nel nord della Svizzera. 3.500 persone erano radunate in un ippodromo per la festa quando in piena notte qualcuno ha aperto il fuoco sulla folla. Non sono ancora stati diffusi dettagli sull'identità dell'attentatore né sul movente. Il sospetto sarebbe in fuga. Una frana ha colpito la zona di confine tra la Cina e il Nepal, formando un nuovo lago artificiale e costringendo il personale di soccorso a evacuare l'area. Le forti piogge e l'innalzamento del livello dell'acqua non fanno altro che complicare le pericolose operazioni di soccorso. E mentre le vittime accertate sono più di 750 e dispersi almeno 3.000, il ministro degli esteri nepalese mette in guardia sul cambiamento climatico. Noi nepalesi siamo tra le principali vittime, dice. Solidarietà bipartisan ad Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba, dove si trovava per realizzare un reportage. L'ex parlamentare 5 Stelle ha accusato un malore per un forte mal di testa. Dopo un giorno in coma ha ripreso conoscenza e ha parlato con i medici. Le sue condizioni restano tuttavia molto gravi. Torna a farsi sentire via social la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei. Il nemico vuole dividere la nazione islamica, sostiene l'ayatollah, che richiama i musulmani all'unione contro americani e sionisti. La possibilità di una vittoria definitiva della verità sulla menzogna è più vicina che mai, ha scritto. È pesante il bilancio del raid russo su un magazzino di munizioni alle porte di Kiev. Sono 37 i morti accertati. Intanto emergono dettagli sulla visita dei giorni scorsi del direttore della CIA Ratcliffe a Mosca. Avrebbe proposto un incontro trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky. Lo sport e il calcio, secondo successo di fila per la Juventus che batte il Parma e aggancia il Milan in vetta a punteggio pieno. Fiorentina ancora KO, perde in casa 3-0 con il neopromosso Frosinone. Vittoria esterna dell'Udinese sul Monza 3-2, 2-1 invece tra Sassuolo e Torino. Oggi altre 3 gare della seconda giornata: Napoli-Como, Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. La MotoGP, oggi si corre il GP d'Aragon con Marco Bezzecchi in pole. Ieri successo di Marc Marquez nella sprint race. Infine il ciclismo, il leader della corsa Pogacar cade e si ritira dalla Vuelta di Spagna. Radio DJ, informazione gratuita. Altre news tra un'ora.
11: Radio DJ. One nation, one
12: station. Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
13: Qualcuno ha detto Just Eat.
6: Da Troni fino al 16

0: Settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere W16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: inizia in questo momento ufficialmente la terza ora di Io Annie. Ma si può che ho bevuto un po' di tè caldo fuori onda con un biscottino? Sono ingozzata. Proprio a ridosso della diretta. Sempre fa. Ma perché io ho paura di non avere tempo di fare le cose fuori onda? Vivo con questo terrore, ma so benissimo che c'è un brano, ci sono state le notizie, eppure proprio giù con l'imbuto. Adesso poi è brutto perché quando ti ingozzi, poi ti resta comunque il fastidio.
1: Sì, la puntina.
0: Puoi bere finché vuoi, ma ti dà proprio fastidio. Siamo entrati nella terza ora, siamo insieme fino alle 10, terza ora in cui abbiamo anche il premio fedeltà, il Fidelity Prize.
1: Va bene, anche internazionale.
0: Per il nostro pubblico internazionale. Assolutamente sì, anche oggi, guarda, lo lancio subito. Ve lo dico, pronti via, non voglio
1: non dalla finestra.
0: Chi ha tempo non aspetti tempo. Allora, no, questo è come si chiama? Il termostato, lancio dalla finestra. Non avete, che fa ancora più freddo di quando abbiamo iniziato. Ma durante la settimana, che a me non capita ovviamente di venire qui, Barbie, ma fa così freddo?
2: Fa frecce
0: anche durante la settimana?
1: Ecco perché, meno.
0: Ora ho capito perché. Ecco perché Linus sembra che abbia 40 anni. Cioè, lo sappiamo che non ce li ha. Ecco perché è tutto tirato. Perché questo nel billing c'è tipo crioterapia con queste temperature. Hai capito? Altro che la corsa.
1: Questo è per non avere le rughe in via Massena.
0: Troppo facile dire corsa, caro Linus. Adesso ho capito il tuo trucco. Non è la beauty routine. Devo venire qui tutti i giorni. Ho capito come fai. Allora, premio fedeltà. Che cosa vi portate a casa? Due biglietti per il film La vendetta perfetta, Bear Country, con Russell Crowe e Luke Evans, in tutti i cinema, quindi ovunque voi siate potete andare al cinema.

0: a riscattare il vostro premio fedeltà. Come facciamo a farvi vincere questo premio? Come fate voi a vincere questo premio anche oggi per l'ultima volta, dal momento in cui il prossimo weekend non saremo in diretta a quest'ora, ma torneremo a settembre più cariche che mai, con un simpatico orario che vi dirò a fine puntata per fare hype. Capito? Bravo, lo dico subito, vi faccio hype fino alla fine, fino alla fine. Dovete anche oggi completare un proverbio. Oggi abbiamo la Barbie, quindi oggi voliamo nell'Usalento. L'ultimo proverbio lo volevo fatto, pronunciato bene, con tutti i crismi. Anche se Barbie, devo dire, mi hanno fatto dei messaggi per il mio accento salentino,
1: Bello, bello.
0: Hai visto?
1: Sì, sì.
0: Mi
1: hai
0: piace.
1: Hai parenti?
0: Non ho parenti, non ho parenti e non ho origini.
1: Addirittura.
0: Semplicemente ho fatto tanti anni in vacanza nell'Usalento da quando ero piccola. Ho un'amica stretta di nome Chiara dell'Usalento, di Bagnolo dell'Usalento, e quindi con lei parliamo come quando è il corrispondente in Inghilterra, parli in inglese con lei in salentino, ovviamente. E poi quando ci sei tu mi risvegli, capito? Questo the power of Salento. Allora, tornando a noi, innanzitutto 347-342-5220 il nostro numero, dove dovete mandare il messaggio completando il proverbio che ci recita la nostra Barbie. Barbie, solo il primo pezzo, perché sì, poi l'altro lo devono aggiungere loro, no? Prego.
1: Dello Yabbu.
0: Appena?
1: Vabbè. Dello Yabbu non ci mueri.
0: Dello Yabbu non ci mueri. Puntini, puntini, puntini. Questo è difficile oggi, Me lo sono fatta ripetere 2-3 volte perché anche io non, anche a livello sonoro, la traduzione. Dello Yabbu non ci mueri.

0: Mendes.
1: Shawn Mendes, Stitches alle 9.13 in diretta su Riad DJ. Siamo nel bel mezzo del premio fedeltà. Oggi un grande volo nello Salento grazie alla nostra Barbie. È arrivata una traduzione che in realtà non è giusta. Al di là del fatto che non serve la traduzione, ma serve completarlo. La traduzione giusta ce la facciamo dare dopo, quando troveremo il vincitore o la vincitrice, perché qua è tutta questione di velocità. Volevo leggere gli ultimi messaggi che sono arrivati relativamente a cose buttate dai genitori. Ciao ragazzi, Ivan da Pesaro. Mia mamma ha sempre buttato via tutto. Tempo che non usavi qualcosa, già buttavo, lo regalava. La cosa che mi è dispiaciuto di più sono stati i diari di scuola. Brutto, i diari, brutto. Con tanti ricordi, i miei disegni, che era l'unica materia in cui andavo bene, e anche gli album di figurine. Quanti album di figurine sono stati buttati via nella vita? Tutti praticamente, poi magari addirittura pieni, perché io non ho mai amato gli album di figurine in realtà, ma perché quelli che andavano di più erano quelli di calcio, no, e io di certo non facevo gli album di calcio.
2: C'erano Amici Cucciolotti.
1: No, non l'ho mai fatto.
2: C'erano anche quelli che ti davano davanti a scuola. No. Che erano quelli per salvare gli animali.
1: Ah, del WWF probabilmente.
2: No, era tipo un'altra roba, però mi ricordo che salvavi gli animali.
1: Io non ho mai, che io ricordi, album di figurine. No, io collezionavo le Barbie, ovviamente, dai.
2: Giusto.
1: È animazione di qualcosa di meno ovvio, mi viene da dire. Le Barbie mi piacevano tantissimo. E sì, avevo questa casa molto bella che è sparita. Vabbè, un bacio alla casa. Buongiorno, ho sempre avuto case grandi, sia con i miei genitori che ora, quindi niente veniva buttato. Ho ancora la collezione dei puffi, il topolino, il mio Commodore 64, il dolce forno, tutti i cellulari e ora armadi pieni di filati perché faccio amigurumi. Elisabetta di Modena, che sono quelle specie di giocattolini fatti all'uncinetto, orsetti, gelatini. Sì, si fanno i portachiavi, si fanno un sacco di cose molto molto belli. C'era un messaggio, ecco qua. Ciao DJ, mia mamma, invece di buttarli, attenzione, ce lo scrive la Vale, ha mandato una valigia dall'Argentina, ok, con tutti i miei peluche tramite mio fratello. Quindi immaginatevi la scena, la mamma fa la valigia con tutti i peluche, la dà al fratello e dice: ascolta, intanto che vai in Italia, questo qua è il bagaglio per tua sorella. L'hanno trattenuto in dogana col controllo antidroga e lui la prima frase che gli ha detto qual è stata? La valigia non l'ho fatta io, me l'hanno
2: allora
1: data. Ops!
2: Fanno anche una bella ispezione.
1: E allora peggio ancora, sì, perché poi il peluche, mi piace tanto quel programma Airport Security.
2: Lo adoro.
1: Come
2: lo
1: mi
2: adoro.
1: Piace vedere la gente che porta le cose. Ma signora, ma questo cos'è? Questa è la testa di un alce. Ma
2: non lo può portare.
1: Pensavo di
2: me.
1: Poter portare. Questo cos'è? Questo è un baobab. In che senso, signora, un baobab nella valigia? Sì, pensa a questi, come posso dire, questi addetti ai controlli, che adesso lascia perdere tutto il mondo delle sostanze stupefacenti, sì, sì, illegali, sì. Proprio quando trovano, non so, chili di cose culinarie che non puoi portare.
2: Ora questi 10 chili di foglie di
1: X cosa.
2: X cosa.
1: Ma a volte cose che non sanno neanche cosa siano.
2: Certo.
1: Io già quando mi fermano e mi fanno andare avanti e indietro dal metal detector 2 o 3 volte, già io lì mi sento,
2: io presa male.
1: Già ricercata, capito? Già tipo con la mia foto in tutti gli aeroporti del mondo, quando semplicemente cos'ho? La cintura, magari il dettaglio della ciabattina. Che no. E io così, oh mamma, adesso mi hanno fermato. E quando lo zaino, il tuo zainetto, vedi che invece di arrivare in fondo entra nella corsia che devono.
2: È finita.
1: Io mi vedo già dietro le sbarre.
2: A me mi hanno fatto aprire il portafoglio e sbattere le monetine. Io l'ho guardato e ho detto: ma sono monetine.
1: Ma magari avevi dentro qualche sostanza.
2: No, due sassi.
1: Due
2: perché
1: sassi.
2: Ho due pietrine.
1: Ma che tipo energetiche?
2: Sì,
1: pietre
2: brava.
1: Energetiche. Ma loro non interessa.
2: No, loro dicono: ma cos'è sta roba?
1: Ecco, a me è capitata una cosa all'aeroporto di Dovero recentemente. No, non quest'estate, da qualche parte. Mi hanno fatto svuotare il beauty, ma tutto il beauty.
2: Anche
1: tutto
2: me.
1: Davanti alla gente. Questo cos'è? Io le gocce per la nausea. Questo cos'è? Questo qui è la lametta. Questo che cos'è? Le strisce della ceretta. Cioè, ma dai!
2: Mi presa male.
1: Tutto il beauty. Questo cos'è? Questo è per la doppia detersione. Questo cos'è? Queste sono le goccine, quelle.
2: A me l'hanno chiesto. Questa cos'è? Questa è la mia crema intima per lavare.
1: Sì, cioè capito,
2: dai, la devi buttare.
1: Davanti a tutti non si fanno queste robe qui. Ma proprio prese con i guanti alzate.
2: No.
1: Come se fossi tipo la tombola.
2: Ma poi
1: questo che cos'è?
2: Eri in Italia?
1: No.
2: E tutti capivano?
1: No, non ero in Italia.
2: Meglio,
1: ho capito, ma comunque dai.
2: Meglio però. È
1: sì,
2: meglio.
1: Ma
2: dire,

0: cos'è? E tu
1: devi no, parlare. In Italia non mi è mai capitato, no? Però attenzione, prendo un volo stasera. Potrebbe, ma voglio restare. Ma
0: io Mazzola dice:
1: sono molto basic. Chissà se c'è qualcuno che ci sta ascoltando ai controlli questa sera. Non ho niente, sono a posto.
0: Se vedete una ragazza con la frangia, non fermatela.
2: Di Nadia o Malpensa?
1: Malpensa,
2: ecco.
1: Malpensa.
0: Che ride.
1: No, perché almeno diamo delle coordinate a qualcuno.
0: Sì. No, pensavo che conoscesse magari.
1: No, ma poi ho affinato la tecnica, perché prima io quando partivo mille cose, accessori, adesso basta. Cioè, proprio grande, grande semplicità. Se ogni volta e togli 7 orecchini, 4 collane. Cioè, non è fattibile. No, non fermatemi.

0: ipnotica. Io sono ogni qualvolta vedo Gaia vengo ipnotizzata. She has a power, sì, con quegli aura. Occhi, mamma sì, sì, mia, pazzesca, con la sua bossa nostra che ci ha accompagnato tutta l'estate, fa un po' muovere il fianco, un po' la spalla, ma non perdiamoci in chiacchiere perché abbiamo la vincitrice del premio Fedeltà, pronto!
1: Questa settimana in regalo i biglietti per il film La vendetta perfetta, Bear Country. Premio
0: Fedeltà! Anna Clara, buongiorno!
2: Sì, buongiorno a voi!
0: Sei un mito, sei già un mito, Anna Clara. Anna Ciao. Clara, mi sembra di capire, poco felice di aver vinto il premio
2: sì,
0: Fedeltà.
2: Per niente, guarda,
0: anche
2: no,
0: molto triste
2: così.
0: Di essere in diretta su Radio DJ. Ci spiace.
2: Molto, devo dire.
0: Senti, Anna Clara.
2: Ci provo solo da quando ho 14 anni, ne ho 42, fai te un po'.
0: Fai tu i conti, cara Anni Mazzola. Anna Clara, sono molto contenta di sentire questo entusiasmo da parte tua. Sei la vincitrice del premio Fedeltà, ti porti a casa due biglietti

0: per il film La vendetta perfetta, Bear Country. Tu sei una persona vendicativa, Anna Clara?
1: No, ci pensa il karma, via, dai. Brava. Facciamo le persone per bene.
0: Brava, lascia fare tutto a lui. A proposito di karma, che secondo me è molto comunque legato anche al proverbio di oggi, recitamelo un po' tutto intero.
1: Bello Iabbo, non ci muori ma ci cappi.
0: Ecco qui, Barba, senti la Barbie sotto che dice brava. Quindi traducimelo anche, dello Iabbo sarebbe?
1: Sarebbe dello scherno che ti fai degli altri, sì. Sicuramente non morirai, ma aspetta che prima o poi ti torna.
0: Ok, per esempio la Barbie prima faceva l'esempio, magari tu vedi uno che inciampa e dici ah guarda quello che è inciampato, e tre secondi dopo
1: inciamperai anche tu o comunque qualcosa ti accadrà.
0: Qualcosa ti accadrà. Quindi diciamo che vendetta perfetta con il karma e con questo proverbio torna tutto. Anna Clara, tu di dove sei?
1: Allora, io sono di Lecce.
0: Di Lecce,
1: ma in realtà vivo adesso, poi andai via a 18 anni per studiare eccetera, adesso abito a Firenze, però sono salentina.
0: Ok, 100%. Quindi 100% salentina, ora living in Firenze.
1: Florence.
0: Living in Florence, ma effettivamente l'accento salentino non si sente tantissimo, Devo dire.
1: L'ho perso un pochino strada facendo, tranne se non torno giù.
0: Ah beh, se torni giù.
1: Poi giù a Lecce, lui ritorna insieme a me.
0: Immediatamente, sì. Brava. Ma quando parli con i tuoi parenti, che deduco siano rimasti a Lecce, dialetto 100% o fai un po'?
1: No, dialetto non tanto, perché in realtà a casa non se ne è mai parlato troppo, però cambia un po' la pesantezza delle parole, iniziano a diventare un po' più corpose le parole.
0: Certo, giusto, soprattutto quando si parla di certe cose, l'accento cioè esce proprio bello
1: deve
0: forte.
1: Deve enfatizzare, a volte serve anche, no?
0: No, ma guarda. Tutta la vita, Anna Clara, sono molto felice di aver
1: hai
0: fatto tutto tu. Quindi, quindi brava.
1: Anzi, grazie, sono felicissima e grazie per queste giornate che ci hai fatto passare insieme.
0: Ma che carina, grazie.
1: Le mattine sono state veramente una bomba insieme a voi.
0: Guarda, sei un amore, grazie mille Anna Clara, grazie davvero. Ci sentiamo poi comunque anche, insomma, dal 12 settembre in poi, a questo punto lo dico, il sabato sera dalle 20 alle 23, non più dalle 21.
1: Ottimo.
0: Quindi Anna Clara ti aspetto sempre qua su Radio DJ con io e Annie, però ritorniamo a fare il nostro show del sabato sera. Ok? Dai Anna Clara, è stato molto bello. Un bacione a te,
1: ciao,
0: a Lecce,
1: ciao.
0: A Firenze e a tutto il karma.
1: A tutto.
0: Ciao.

0: attenzione perché non solo Cassapanca Gate, cosa stavi dicendo? Ma Barbie, ma mi tiri fuori un argomento ogni... Cos'è che stai facendo arrivare da Lecce?
1: Ho fatto un pallet con i vinili.
0: Un pallet?
1: Sì.
0: Ma quanti ne avevi?
1: Abbastanza, avevo 4-5 borse piene.
0: E quindi stanno arrivando a Milano, ma sono in viaggio?
1: No, partiranno più in là.
0: Partiranno
1: più in là. Ho
0: preparato
1: solo il pallet, sì.
0: Il pallet per ora è pronto e arriva da Lecce, vedi, abbiamo appena sentito la nostra amica Anna Clara. E così il premio fedeltà va giù, vabbè, a Firenze. E invece il pallet. Ma perché tu mi suoni il vinile anche?
1: Vabbè, quando ero ragazza sì, suonavo in vinile.
0: Ma
1: quindi...
0: tu sei ancora una ragazza, Barbara. Ma cosa dici?
1: E quindi c'è un sacco di vinili che... con cui suonavo in discoteca quando c'erano i piatti, i Technics.
0: Cioè i Technics, hai capito? Perché comunque non è che cioè noi i vinili, no, i Technics, ok. Ma che ore sono? Le 9:30?
1: Sì.
0: Ma dobbiamo andare in pubblico?
1: Sì,
0: oddio,
1: veloce.
0: Manca ancora mezz'ora. Solo mezz'ora, va bene, ok.
2: Solo su Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Chi è?
7: La duchessa.
6: La duchessa?
7: Sì.
5: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
6: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, 2 bianchi meravigliosi.
5: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
6: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
8: Radio DJ consiglia Katy Perry, The Lifetime Tour, Live from Paris. Per 4 giorni arriva al cinema uno show monumentale che è l'essenza del pop, con tutti i grandi successi di una delle artiste più amate di sempre. Katy Perry, The Lifetime Tour, Live from Paris. Dal 2 al 5 settembre al cinema. Info e sale su dj.it e nexostudios.it.
9: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Radio DJ.
12: Radio DJ.
13: Radio DJ.
14: Radio DJ. Keep listening.
15: Talk about it.

0: Dancetoria alle 9.35 in diretta su Radio DJ, ultima mezz'ora insieme con Ioanni in questo orario mattutino. Tre ore di palestra tutti i sabati sera, possono succedere due cose: divento Schwarzenegger a fine stagione oppure divorzio dopo meno di un anno dal matrimonio. Il nostro Jim Bro Andre in caccia di, a caccia di soluzioni per la ripresa del suo programma del cuore. Perché? Perché dalla nuova stagione, quindi palinsesto, come posso dire, normale, non estivo, io e Annie sarà in diretta tutti i sabati sera solo su Radio DJ, come dice la nostra sigla, ma dalle 20 alle 23, quindi arriviamo un'ora prima, ceniamo insieme qua in diretta. E quindi Landra, abituata ad ascoltarci dalla palestra, mi deve fare tre ore di palestra. Ma guarda, no, che puoi anche ascoltarci da un'altra parte, eh.
1: Se no fa un'ora a casa.
0: Fai un'ora a casa e poi tieni 21-23, come così ceni con la tua dolce metà. E poi però cenare prima di andare in palestra non so se non è il caso.
1: No, però magari si prepara la cena per quando torna e però sta con la sua dolce metà.
0: Ah, tu dici si porta. Come siamo messi a buoni propositi sullo sport? Perché in realtà settembre è nuovo gennaio.
1: Allora,
0: io quest'anno voglio fare tutto.
1: Anima sola si è iscritta a qualsiasi
0: tanto
1: sport.
0: Tanto avremo la replica di questa trasmissione, quindi la riascolteremo tra qualche mese e vedremo se poi tutto. Allora, il lunedì tengo yoga, okay, assolutamente, ma lo farò anche il giovedì mattina presto.
1: E qua siamo già a due.
0: E siamo
1: giorni.
0: Già a due. Sì, però yoga è, allora,
1: non è cardio, cioè un'altra roba.
0: Il mio corpo è inutile che io dico, no, perché lo yoga qui ce n'è da fare prima di potersi, cioè il lavoro

0: dello smussamento del fianco è corposo, cioè io con lo yoga e basta non posso, qua c'è veramente da andare giù a sudare pesantemente. Poi che io voglia fare yoga va bene, ok, ma non mi serve.
1: Dici,
0: solo
1: non è sufficiente, bisogna aggiungere un carico
0: ragazzi,
1: da 90.
0: Ma mi devi mettere a correre su un tapis roulant, devo finire una settimana dopo.
1: Smettila,
0: e
1: dai.
0: Ancora non è abbastanza.
1: Quindi,
0: però
1: lunedì,
0: correre non
1: giovedì,
0: mi piace. Lunedì,
1: yoga.
0: Giovedì yoga, poi dovrò ritornare a fare pilates.
1: E quante volte lo fai?
0: Voglio fare 3 volte, lo voglio fare.
1: Mitch.
0: 3.
1: Ma sempre lunedì e giovedì anche.
0: Ma no, no, lunedì e giovedì magari, non lo so, una volta sì.
1: Dentro un giorno.
0: Perché poi mi sono riscritta già a Hydrobike, ovviamente. Porca. Perché lo sport acquatico il venerdì mattina va fatto. Però pensavo di inserire una disciplina sportiva il sabato, perché essendo qua a Milano, ovviamente perché ho la diretta, volevo darmi un twist sportivo, sì. Durante cosa posso fare il sabato? I mestieri di solito.
1: Ma sì, si fa.
0: Comunque ragazzi,
1: comunque.
0: Allora, le pulizie in casa sono a tutti gli effetti esercizio fisico, allora,
1: io l'ho fatto cardio.
0: Perché comunque i pavimenti, comunque braccia e gambe. Poi vai su e giù da un
1: Brava.
0: Piano all'altro. Sai quante scale fai? E
1: le ragnate.
0: E poi quando sali in piedi sulla scala, che devi fare le ragnatele o appendere qualcosa, comunque devi indurire addome, gluteo, coscia, tutto, sennò cadi. Quindi basta sottovalutare.
1: Lavaggio di piatti invece mi è un movimento di braccia.
0: Quello, almeno quello è la lavastoviglie. Almeno quello.
1: Tutto, ho delle pentole che non possono andarci. Infatti ci ho pensato dopo sta roba.
0: Sai cosa? Anche le bottiglie, io ho il gasatore, le mie bottiglie non vanno nella lavastoviglie, quindi quelle,
1: sì,
0: però
1: sono
0: più contenta di lavarle a mano, perché bicarbonato, storie comunque di pulizie profonde. Però di solito adesso settembre è il nuovo gennaio, già ho visto un sacco di cose sui social, mi sono iscritta qua, mi sono iscritta là, da quest'anno cambio, basta, da quest'anno cambio vita, le chat archiviate che non le tocco più, questa persona la dimentico, già ho visto movimenti di questo genere.
1: Sì, sì, ho già ricevuto messaggi da amiche, adesso lui non li scrive.
0: Ah, già, te l'ho detto?
1: Sì, io ho detto
0: così.
1: Ci rivediamo tra 2 settimane.
0: Ecco, infatti, quando è che facciamo l'aggiornamento dei buoni propositi? Lo facciamo a fine settembre?
1: Facciamo a fine settembre. Iniziamo a capire
0: no,
1: quanti.
0: No, fine
1: sono
0: settembre è troppo presto.
1: No,
0: a metà ottobre dobbiamo fare. Perché tu torni dalle vacanze, sempre se ci sei andata, perché sì. Comunque non è obbligatorio fare le vacanze ad agosto e noi ne siamo la prova vivente. Tu torni rinato
1: sì,
0: con questo nuovo twist, no, la città
1: forse anche
0: la voglio vivere in un altro modo. Ora adesso leggo, ho già comprato tutti i libri che mi accompagnano, ma io sai quante ogni anno con amiche, no, adesso basta, perché comunque questa cosa va avanti da troppo, adesso basta, voglio cambiare tutto. E ad ottobre sotto proprio a 1000 treni,
1: certo.
0: Libri letti 0. E si ripetono sempre le stesse. Perché l'essere umano non riesce ad uscire da certi.
1: Non è così facile abbandonare certi pattern di vita.
0: Ho capito.
1: Bisogna avere magari degli stimoli molto forti.
0: Ho capito. E dove si possono trovare questi stimoli?
1: Io, per esempio, sto cercando di entrare in un vestito e lo stimolo è perdere dei chili per entrarci.
0: Ma perché tu hai un obiettivo?
1: Sì.
0: Quando lo devi mettere questo?
1: 20 settembre.
0: Perché c'è un
1: matrimonio.
0: Questa roba di dover dimagrire in vista dei matrimoni non
1: ha poco, è una robetta.
0: Ho capito, ma non andava bene così. No, non andava bene.

0: aveva il CD. Mamma, Anna Maria, come mi piace. Carabe de Palo, come mi, come mi piace. Mi piace tanto, bravissimo questo ragazzo. Mamma, lei è tipo Picasso, capito?
1: Adoro.
0: Dovremmo avere una rubrica della Franca fissa,
1: posso,
0: secondo
1: dire?
0: Me. Ma
1: che,
0: sì, che ci racconta qualcosa, tipo quando Battiato lei gli ha mandato l'invito del matrimonio a Battiato, lui ha risposto. Guarda che ne ha di aneddoti, eh.
1: Io fossi
0: la Franca, ma finché non saltano fuori i telefoni, non partecipa. Non partecipa proprio a niente.
1: Di ferro.
0: Sì, sì, sì, sì, uguale. Il 20 settembre è un matrimonio, sono la testimone, sto cercando di buttare giù un po' di pancetta, anche perché ne ho in abbondanza. No, ragazze, ma sono tutte cose, Sandra, tutti i problemi che ci facciamo. Io non ho mai sentito un mio amico dover partecipare ad un matrimonio e farsi problemi per il look. Mai. Mai.
1: Solo per quanto mi riguarda, io voglio uscire buona nelle foto.
0: Ho capito, ma già lo sei, non dipende dal peso il fatto di uscire buona oppure no, scusami.
1: Mi vedo un po' meglio, ma poca roba, quel 2 chili che ti senti meglio.
0: Mai successo un amico che dice, ho il matrimonio di, devo perdere un po'. C'è il matrimonio, palle. Di solito il commento tendenzialmente è quello, anche se sei testimone.
1: Sì.
0: Che palle, poi ricadono sempre su quel completo color pastello che, non lo so, discutibili scelte, chi c'è?
2: Comunque Anni, puoi scrivere il libro Storie di pulizie profonde.
0: No,
2: di
0: guarda,
2: Anni Mazzola, come scatenare il tuo fisico con le pulizie.
0: Guarda, una volta ho fatto 10.000 passi e non sono mai uscita di casa. Ho messo l'orologino a posto, ho detto io voglio vedere quanto movimento faccio. Ovviamente poi sappiamo che questi aggeggi non è che... No, non so come facciano a misurare i passi, forse col battito,
1: non lo so,
0: in ogni caso, cioè col,
1: comunque tanti,
0: col movimento, 10.000, a un certo punto è vibrato l'orologio e c'era l'omino che festeggiava,
1: hai raggiunto
0: 10.000 passi e io non avevo ancora finito in tutto questo perché mi mancavano i pavimenti.
1: Oh mamma.
0: Che sono, qual è la cosa che pesa di più?
1: Ma me? Io non stiro niente.
0: Dai,
1: perché lo odio.
0: Come no? Viva,
1: odio.
0: Viva stirare! Viva.
1: E odio...
0: Barbie, stiri?
3: Sì, tutto,
1: sì,
3: tutto.
1: Sì, voi siete
0: tutto, tipo, tutto cosa? Le lenzuola?
3: Lenzuola, asciugamani,
0: no,
3: sì,
0: lenzuola,
3: sì.
0: Grave. No, io lenzuola no.
3: Io lenzuola,
1: perché no?
3: Sì, perché mi dà fastidio che siano dure poi quando le metti sul letto.
0: Perché io le stendo su, che ho una specie di tipo balconata, e quindi le butto lì e sono, non le devo accartocciare, non le devo piegare per stenderle, capito? E quindi sono perfette. Quindi tu stiri mettendo anche il prodotto?
3: No, quello no. Stiro normale, senza
0: quindi
3: prodotto.
0: Asciugamani sì.
3: Sì.
0: Lenzuola sì.
1: Mutande.
3: Anche no, le mutande no, okay. Anche gli strofinacci.
0: No, gli strofinacci, sì. Quelli della cucina?
3: Sì.
1: Abbiamo una regina dello stiro, Anna. Abbiamo una

0: regina
1: dello
0: stiro.
1: Ride contenta di questa, però sì, quando... sì. Dai, bellissimo stiro.
2: Raga, ragazzi, io non ho neanche l'asse.
1: Ma come
2: non
1: hai l'asse?
2: Non me ne frega. Ma io l'asciugatrice, va bene così.
1: No,
2: faccio altre robe, no, dai.
1: Stirare è bellissimo. Ma poi in questi giorni che a Milano ha fatto freschino, con la porta un po' aperta, piena di zanzare rasa, piena fin sopra i capelli, ma io lì col vapore del ferro, ragazzi, anche skincare, il poro aperto.

0: Buon vento Giovanotti Alfa in diretta su Radio DJ. Siamo quasi in chiusura, ma c'è ancora posto per i vostri messaggi. In realtà io ho conosciuto diversi uomini che si facevano problemi per i chili da perdere in vista di matrimoni, ma solo per riuscire a stare nello stesso abito della volta prima. Gianluca, severo ma giusto. Gianluca non le manda a dire, ok?
1: Ha ragione.
0: Siete brave, simpatiche, ma fuori come i vasi dei gerani.
1: Paolo,
0: Paolo, non potevi farmi complimento migliore. E pensa che non facciamo neanche apposta. È tutto proprio, è tutto così, nature. Mia madre stira anche le mutande, io e mia moglie quasi nulla. Lo sdegno con cui mi ha guardato quando ha visto che non stiro le magliette del suo nipotino di 3 anni non è descrivibile. Anche Francesco, severo ma giusto. Attenzione, perché Ilaria ha un rimedio per stirare senza stirare.
1: Allora, ce l'ha detto anche un'ascoltatrice.
0: Allora, allora sentiamo l'ascoltatrice. Sentiamo.
2: Ma voi parlate di stirare, che d'estate io non stiro da anni, veramente tantissimi anni. Purtroppo d'estate, con tutto quel cazzo di cotone che ci mettiamo addosso, qualcosina devo fare. Però ragazze, ve lo dico, quando tirate fuori la roba sgualcita, ve la mettete addosso, un colpo di phon bello caldo, va via tutte le pieghe e ciao.
0: Non penso, perché comunque il phon mi scotta anche la pelle, mi dà anche fastidio.
1: Ma non te lo devi fare mentre ce l'hai addosso, magari lo tieni sull'omino. Io faccio, vedete, ti bagni le mani, fai un po' di con l'acqua, tiri un po' giù.
0: Non esiste
1: phon.
0: Non esiste al mondo. Io e la Barbie siamo per abbandonare
1: raga,
0: lo studio, guarda.
1: Funziona, non c'è niente da dire.
0: Allora, non vi dico, cioè dirò questa cosa.

0: capitato di avere degli abitini che non avevo voglia di, o che meglio, sono quelli che se li appendi bene non devi stirarli, ok? Tipo questo che ho su oggi, questo qua non si stira mai perché tiri fuori, lo appendi ed è pronto.
1: Esatto.
0: A volte il colletto magari resta un po', con la piastra per i capelli.
1: Sì, funziona.
0: Allora, se devi solo fare il colletto, gli dai una passata di piastra per i capelli e tu sei a posto.
1: Vero.
0: Ma ora che io devo inumidire il capo e asciugarlo col phon, a questo punto stiro, scusami.
1: È una situazione estrema.
0: Ma non mi sembra, perché, cioè, mi sembra che tu lo faccia sempre.
1: No, no.
0: Sembra proprio un'emergenza, ecco.

0: sia piaciuta parecchio. Sono le 9.57 e mi prendo 40 secondi per salutarvi, ma soprattutto per ringraziarvi per questa bellissima estate che abbiamo passato insieme. È dalle 7 che sto ridendo come un matto da solo a letto. Fantastiche, adorabili, buona domenica. Roberto da Brescia, grazie Roberto. Spero di avervi fatto ridere e avervi tenuto compagnia con il buon umore per tutto questo mese, ma non è assolutamente un addio. Ci risentiamo dal 12 settembre con un nuovo orario, perché abbiamo un'ora in più. Iniziamo con io e Annie alle ore 20 e finiamo alle ore 23 tutti i sabati sera. Mi prendo una pausetta, ok, di un weekend, e poi torno più carica che mai. Grazie Barbie,
1: ciao ragazzi,
0: un saluto
1: ciao,
0: anche
1: ciao,
0: alla Cassa Panca, a tutto Rusalentu. Grazie Ila, e scusami
1: a, mi voi. Sto,
0: a voi e a voi, è buono qui, è buono qui, grazie. È stata una bellissima estate, mi mancherete in questa settimana, ma ci sentiamo molto presto, sempre con io e Annie, sempre qui e dove se no su Radio DJ. Ciao Annie, solo su Radio DJ. Radio.

0: DJ
1: One Nation One Station. Dice il saggio: la perfezione non è di questo mondo.
2: Dice Fiorentini: a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
1: Scusa, sto facendo colazione.
3: Ci vuole Fiorentini.
4: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
3: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
4: Radio DJ. Una nazione.
5: Una stagione.
4: Anche d'estate.
6: Le 10 in punto. DJ!
7: Buongiorno dalla redazione di DJ. Grave sparatoria, un rave party ad Arau nel nord della Svizzera. Il bilancio provvisorio di un morto e 5 feriti, alcuni dei quali in gravissime condizioni. Durante la notte una o più persone hanno aperto il fuoco sulla folla all'interno di un ippodromo dove erano radunati in circa 3.500 per la festa. I responsabili sono attualmente in fuga e rimangono ignoti sia il movente sia le identità. Emergenza umanitaria al confine tra Nepal e Tibet, dove una frana ha formato un altro lago artificiale costringendo i soccorritori all'evacuazione. Le piogge incessanti ostacolano le ricerche, si contano già oltre 750 morti e almeno 3.000 dispersi. Il ministro degli esteri nepalese ha lanciato un monito sul riscaldamento globale, definendo il popolo nepalese tra le prime vittime del cambiamento climatico. Una bimba di 6 anni intanto è stata estratta viva dal fango e dalle macerie 3 giorni dopo la tragedia in Nepal. Dopo essere stata portata in salvo è stata affidata ai medici e sta ricevendo le cure necessarie. Ampia solidarietà dal mondo politico per Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba a causa di un grave malore legato a un forte mal di testa. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, che si trovava sull'isola per un reportage, ha ripreso conoscenza e ha parlato con i medici dopo un giorno di coma. Le sue condizioni di salute restano comunque critiche. Sono incessanti gli attacchi russi con droni contro Kiev. Le autorità della capitale hanno diramato ripetuti allarmi aerei mentre venivano segnalati incendi in diversi punti della città. E intanto sono almeno 37 i morti del massiccio attacco di ieri su un magazzino di munizioni alle porte della capitale ucraina, un bilancio che rischia di aumentare. Sul fronte diplomatico emergono dettagli sulla missione a Mosca del direttore della CIA Ratcliffe, che avrebbe prospettato un vertice trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky. Nuovo messaggio social della guida suprema iraniana, l'Ayatollah Mojtaba Khamenei, che ha esortato il mondo islamico alla compattezza contro americani e sionisti. Khamenei ha denunciato i tentativi del nemico di dividere i musulmani, aggiungendo che la vittoria definitiva della verità sulla menzogna è ormai vicina. Dramma nella notte all'Alpe Buscagna in Piemonte. Un uomo di 37 anni è morto e altri 5 sono rimasti intossicati dal monossido di carbonio in una baita ad alta quota in Valle d'Evero. Erano tutti addetti all'allevamento del bestiame da latte. Sono tuttora in corso gli accertamenti per individuare con esattezza le cause della fuga del gas killer. Lo sport e il calcio con la seconda giornata di campionato. La Juventus centra la seconda vittoria consecutiva superando il Parma e raggiunge il Milan in testa alla classifica. Crolla ancora la Fiorentina, travolta in casa 3-0 dal neopromosso Frosinone, mentre l'Udinese vince 3-2 a Monza e la sfida tra Sassuolo e Torino termina 2-1. Oggi in programma Napoli-Como, Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. E al via alle 14 il GP d'Aragon, 13ª prova del moto mondiale classe MotoGP, a partire dalla pole Marco Bezzecchi, ieri successo di Marc Marquez nella sprint race. Infine nel ciclismo, clamoroso ritiro alla Vuelta di Spagna per il leader della corsa Tadej Pogacar, costretto ad abbandonare dopo una brutta caduta. Avrà bisogno di un intervento alla clavicola.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
7: In redazione Marta Brambilla Pisoni, altre news a mezzogiorno.
8: Radio DJ.
9: One nation, one station.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49€. Scopri di più su conad.it.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria.

0: Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Tutto il meglio di Radio DJ.

0: da Chiamate Roma.
1: Non vediamo l'ora di sentire le invenzioni di Danilo.
2: A proposito del Super Bowl Bad Bunny, io avrei fatto benissimo la canna da zucchero, perché sapete, no, non so ballare, quindi potevo dire
1: però sei indisciplinato, sicuramente ti muovere.
2: No, potevo dire ai miei parenti: guardatemi, sono al Super Bowl.
3: Se avessi fatto un campo di cocomeri saresti stato perfetto. La canna da zucchero non ti viene bene.
1: Ma la boccia di vino,
2: mi potevano pitturare la capoccia. Bellina, bellissima idea.
3: Prossimo anno
1: ti è indicato, ti è indicato. Segniamola.
2: A proposito di idee, io ogni tanto lancio là, sapete, sono una persona brillante.
1: Ci sarebbe proprio bisogno di un bel programma televisivo in cui si parla di invenzioni di idee.
3: Io ne sento l'esigenza. Anch'io, adesso mi guardo Portobello,
1: esatto,
3: cioè, il bell'occhio, e poi
1: magari ne arriva uno fresco,
2: sotto
1: fresco.
2: Stay tuned.
4: Beh, bravo.
3: Però ha allacciata bene.
4: Bella, allacciata molto bene.
2: Cioè, avete quel friccicorio di ma chissà che succederà. Ma andiamo alla prima invenzione, ragazzi.
1: Okay.
2: Però è concettuale, quindi concettuale. Dovete entrare su
4: quello.
2: Qual è il problema serio dei water pubblici?
4: Qual è?
2: Cioè, che quando
1: la polizia.
2: Qua però li troviamo sempre con la tavoletta magari e l'asse
4: si è abbassato.
2: Quindi che facciamo? Facciamo tutta quella cosa, lo tiriamo sul piede, col ginocchio,

0: il gomito di tutto, prendiamo il bastone di una scomodo. Ma perché non mettiamo un pedale? Un pedale per alzare la tavoletta d'accesso.
1: Ma sai che questa non è una stupidaggine? Pedale... Ma guarda che... Ma da dove è uscita questa?
2: E poi, questa dammi... non è tua, no.
0: Ma sai che è uscita? Visto a Roma, se a uno gli devi dire che è brutto, dice, sei in cesso a pedali. E allora io là, ecco. Ho pensato, vedi? No,
1: cioè, vedi come ragiona,
3: non è male, non è male.
0: Guarda che questa, ve la regalo lì. Cioè, che la cosa più scomoda però del pedale, hai visto quello, lo sciacquone?
1: Sì, sì.
0: Quello a pompa, diciamo. Vabbè che costa tantissimo, quindi i locali se si rompe e poi sta là e fai, capito? Sembra quando
1: gonfi il canotto,
0: quando non ti entra la frizione. Così. Però
3: è una bellissima idea.
0: Ma andiamo a scendere, raga.
1: Se lo dice
2: questo era il top.
0: La prima buona, ci ho costruito tutta la rubrica.
1: Bene,
0: la seconda, ho parlato ieri di supermercati. L'altro problema dei supermercati è il carrello, che noi abbiamo sto carrellone e non sappiamo le cose come metterle. Allora ci sono i cintura nera di supermercato,
3: sì, che hanno addirittura quello che si apre, che si mette sopra,
0: che posizionano busta. Ci stanno già, sì. Perché io volevo fare il carrello a strati, cioè che
3: no,
0: ne so,
3: c'è una busta con le clip che si mette dentro per mettere i surgelati.
4: No, Danilo pretende che no, proprio già una cosa divisa per scomparte.
1: Come le metto già le cose dentro, perché sia
0: una cosa, sì, non me, cioè, già c'è.
1: No, c'è un sacco. No,
0: ci stanno i sacchetti. Però,
3: no, c'è un sacco con degli scomparti, dici.
0: Ma che supermercati
3: no,
0: vai?
3: No, lo compri su Amazon.
0: Ah, lo compri! magari arrivi al supermercato.
3: Sì, perché così alzi direttamente il sacco e lo porti a casa.
0: Ma io poi nel mio carrello, non nel tuo, nel mio, c'è addirittura il reparto che è frigorifero.
3: Ah, vabbè.
0: Capito? Oh, quindi se tu compri i surgelati,
1: li metti lì
0: e mentre fai la spesa si tengono.
3: Costerà poco.
0: Ci puoi pure mettere la birra, e magari c'è la birra fresca. Poi arrivi, ci metti la birra, fai la spesa e arrivi in cassa e la birra è fredda.
1: E la bevi mentre fai la fila.
0: Vabbè, però lo puoi fare.
3: Passa la prossima.
0: Poi non lo fate al supermercato che comprate la pizza, poi la mangiate mentre fate la spesa e poi la paghetate al cassiere a busta vuota.
3: La paghetate.
4: Perché la date pagata.
1: La date pagata, sì.
4: La paghetate.
0: Non fate che la mangiate e poi non la pagate.
3: No.
0: Quello non si fa, non si fa. Però
3: vabbè, andiamo avanti.
1: Gli è venuto in mente, però in effetti funziona. Potrei mangiarla e poi buttarla a busta.
0: C'ho l'ultima perché c'ho tempo. Sì. L'ultima. Problema della macchina. Noi segnaliamo un problema sempre alle persone che stanno davanti, facendo i lampeggianti, suonando, dicendo a pezzo di merda. Tutte queste cose.
1: Questo non è segnalare un problema. Stai insultando.
3: Io dico scusi alla freccia accesa.
0: Però lo puoi fare solo alle persone che sono davanti a te. Ma le persone dietro.
1: Come fai?
0: Come con un minichiamo la versione
1: come un minichiamo?
0: Che ne so, dei lampeggianti dietro, sì. Oppure dove sta il lampeggio? A posto dello stop,
1: sì.
0: Esce fuori una parola con scritto
1: tipo?
0: Allontanati, che ne so. Fermati prima.
3: Per niente, occhio, non distrai occhio. Per niente.
0: No, come distrai? Aspetta, distrai, mi stai a venire addosso. Io già ti sto vedendo che mi stai a venire addosso. Guarda che questo è un problema serio, sarebbe, certo. Io parlo con i produttori di macchine,
1: certo.
0: Signori produttori,
1: mettete il pulsante da Milo,
0: mettete un pulsante con scritto pericolo posteriore.
3: Posso dirti una cosa, Daniele? Se ti fermavi alla prima invenzione sta rubrica
0: c'è il pedale,
3: era buono, il resto è andato calato.

0: Il volo del mattino.
1: Ma Maurizio, lo trovo particolarmente bello in questo periodo.
2: Grazie,
3: ci
2: amore.
3: Devi dire qualcosa.
1: Hai cambiato, amore, hai cambiato la crema? Hai...
2: No, la crema, sì, no.
1: O stai facendo il sustio? Stai facendo lo sporcaccione, no, ultimamente?
3: No, no, no. Stai facendo?
1: Gli spagnoli dicono il sucio.
3: Ah, è sudicio, vedi?
1: Sudicio. Tu hai, cara donna in ascolto, sì, la, tua la tua crema. No, no, dico la tua crema, quella nel vasetto piccolino di vetro, ciccione, ma poi dentro ne hanno fatto uno di plastica più piccolo.
3: Certo.
1: Sai che funziona così?
3: Sì, sì.
1: E tu vai lì con la puntina del dito, fai, non so, tipo naso, fronte, le due guance, così. Poi tuo marito, qualcuno, una mattina, non capisce la preziosità di quella crema, e va dentro con le sue ditone, ma wow, 60 euro di crema.
3: Esatto. Di caviale del Volga, del coso.
1: Quello è come il caviale del Volga, esatto, esatto.
3: È capace anche di dirti puzza.
1: No, ma cos'è sta puzza di cos'è grasso di maiale?
3: Che tira sulla pelle, grazie.
1: Oh, le creme. Io dico una cosa, sul corpo dopo la doccia, prima di asciugarvi, senza andare a spendere i milioni.
3: Cosa metti?
1: Olio di cocco.
3: Ah, cioè,
1: olio di cocco.
3: Ci sta.
1: Ormai c'è anche in tutti i supermercati.
3: Quello di uso alimentare.
1: Olio di cocco, quello che ti dovresti, quello che la mattina si beve, non so se vuoi lo bere.
2: Che proprietà!
1: No, allora, l'olio di cocco e poi ti asciughi. Va benissimo, l'olio di cocco è
3: idratante, dici?
1: È idratante, fa bene a tutto. Sì, sì, sì. Dico una cosa, tra l'altro, io ce l'ho lì nel bagno, se voi la mattina quando vi svegliate, un goccino in bocca e vi sciacquate la bocca, fate i gargarismi. Sì, però quello lì, gli indiani, me l'ha insegnato un mio amico indiano questa roba qua.
3: Ma indiani in India?
1: Sì, mi ha detto, tutto lo tiri in bocca, sciacqui, fai quelle robe così, e poi dopo lo sputi dopo un po'. Si toglie tutti i batteri così, fa bene alle gengive.
3: Poi ti lavi i denti però,
1: dopo.
3: Ti lasci la patina di grasso.
1: Buonissimo, tra l'altro. No, comunque poi dopo ti lavi i denti, poi quello lì uccide i batteri. Parliamo di bellezza, ragazzi.
2: Sì.
1: E io ovviamente mi tolgo da questa puntata perché i belli del programma siete voi due.
2: Un po' di suoni belli.
1: Quando c'era ancora una vita.
2: Sì.
1: Quando guardavi Peppone Don Camillo.
2: Che bello.
1: A proposito, andiamo da Adriano Celentano, che è un uomo, diciamo, milanese, però è uno che ha una cultura di provincia, diciamo, no? Che sapete che questo famoso grattacielo che abbiamo qui a Milano, questo palazzo, non so come chiamarlo, il del Bosco Verticale, il Bosco Verticale, chi lo ha fatto, che si chiama Boeri,
3: okay,
1: si è ispirato a una canzone di Celentano. Ma non la sapevi? Perché c'è una canzone di Celentano che credo che si chiama I 100 piani, 10 piani, non mi ricordo, adesso guardo. Comunque si è ispirato ad Adriano Celentano, che ha sempre fatto dalla Via Glu in avanti la sua battaglia contro il cemento. No, il cemento. Adriano,
2: ottima imitazione di
1: sei forte Maurizio.
4: All'inizio della carriera forse avrei avuto il timore di far vedere che sono un po' ignorante, che non sono tanto colto, mentre invece adesso questo timore non ce l'ho, anche perché ho capito che se sono ignorante si capisce.
5: Ma com'è che essendo ignorante sei sovente surreale? Hai delle invenzioni in cui i critici, quelli colti, leggono 2000 messaggi?
4: Io credo che dipenda dal fatto che io sono un entusiasta delle cose belle, i fiori, le piante, la natura, queste cose qui. E quindi, e di conseguenza, essendo così entusiasta, ho anche un odio scatenato per le cose non giuste, come per esempio i palazzi, i grattacieli, l'inquinamento, le centrali nucleari, tut-

0: Le altre cose, insomma, che si sanno.
1: Si direbbe che tu fuggi per la tangente, ma la realtà è una verità, l'hai detta. Tu hai l'amore per le cose belle, quindi vedi le cose belle prima degli altri per istinto.

0: da DJ Chiama Italia.
1: Una notizia che riguarda il mondo di Prada. Dopo Il diavolo veste Prada, immagino che tra non molto uscirà un film di fantascienza che si chiamerà Gli astronauti vestono Prada.
2: Perché dici questo?
1: Perché avevano già fatto gli amici di Prada qualcosa per un'esplorazione da parte della NASA. Loro hanno una collaborazione, no? Per la ricerca dei materiali. Per dire, quando Prada è diventata Prada, la prima cosa per cui è diventata, per cui ha fatto il salto di qualità, era la cosiddetta microfibra. Mm-hmm, mm-hmm. Magari non ve lo ricordate, ma negli anni 80 le borse in microfibra di Prada erano una cosa,
2: quelle nere con quel triangolino,
1: era una cosa molto nuova. No? Era un materiale che veniva usato magari per le borse sportive, ma non per quelle eleganti.
2: Ed è anche un uovo di Colombo, perché tu cosa da parte di chi la produce? Perché tu stai dando un prodotto ad alto standard, ma spendi poco, probabilmente
1: spendi meno, però hai speso molto in ricerca.
2: In ricerca,
1: insomma,
2: spendi meno della pelle,
1: certo,
2: animali.
1: Tutta l'avventura di Luna Rossa è basata anche sulla ricerca dei materiali.
2: Quella scarpa lì, metallizzata,
1: ricordo. Sì, ma anche quello che mettono addosso quelli che stanno gareggiando, le vele stesse, insomma, tutta ricerca che loro fanno e che in qualche modo ha degli sbocchi che vanno al di là delle passerelle. Stanno collaborando, come dicevo, con la NASA. La NASA sta pianificando di andare sulla Luna e di starci, di mettere una base permanente e

0: questa base la gente non è che sta chiusa dentro a guardare la televisione,
1: certo,
0: devono uscire, capito? No? Devono uscire e stare fuori qualche ora,
1: zavorrati,
0: per fare...
1: zavorrati
0: bravissimo, per non volare via perché non c'è la gravità, comunque ci vuole qualcosa che gli permetta di muoversi in maniera agile. E ieri o l'altro ieri a New York hanno presentato appunto la nuova divisa fatta in collaborazione con NASA. La divisa ha un nome che non è facilissimo da ricordare, si chiama LCVG.
1: Beh, insomma,
0: LCVG.
1: O questo, o
0: che però sta per Liquid Cooling and Ventilation Garment.
1: Ok.
0: Perché che cosa c'ha di caratteristico? Che ha all'interno una ventilazione.
2: Il condizionatore.
0: Praticamente un condizionatore. Sembrano le tute di Dune, il romanzo diventato poi un film, no? Nel quale i protagonisti vivevano su un pianeta dove l'acqua non esisteva e allora loro riciclavano i loro stessi liquidi con un sistema di tubi interni. Più o meno la tuta è questa, l'idea di partenza.
1: Bello, bello. Ma non fa freddo sulla Luna?
0: Cioè, beh, penso di sì.
1: E allora che cosa gli serve il cooling col liquid?
0: Perché questo, magari le cose vanno male, un po' di cooling non è che lo butti lì,
1: non basta.
0: Ti ricordi i mondiali di calcio del 94, il famoso cooling di Sacchi?
1: Il cooling di Sacchi, certo, che ci ha portato fino alla finale.
0: Sì, non è bastato.
1: Purtroppo poi non è bastato.
0: Protagonisti della puntata di Disco Ring di Basta Disco.
1: Bravo.
0: Questi erano i Prefab Sprout con una canzone ingiustamente sottovalutata.

0: tutto il meglio di Radio DJ.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
4: Super Protein? Che sarà mai?
5: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
4: Ideali per chi fa sport.
5: Ideali per tutti, sono super buoni.
6: My Movies presenta.
7: Scusa, ho bisogno di parlarti.
8: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
7: Sono cambiate tante cose dal liceo.
6: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
7: Mi serve un lavoro.
9: Hai già lavorato in cucina?
7: Certo. Scusate.
6: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
7: Sa che posso anche cucinare?
10: Ha detto che è un cuoco, chef!
7: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
6: Tony, diario di un giovane cuoco. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
11: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
12: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
13: E super appetitose, Antonella!
14: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a €7,79 e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a €4,19. Perché da MD, oltre il risparmio, è Maxi anche la qualità.
13: Ti aspettiamo!
12: MD, buona spesa Italia.
15: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a €599 e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
16: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
17: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
18: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
0: Tutto il meglio di Radio DJ.

0: Cattelan.
1: Buongiorno a tutti, volevo chiedere alla dottoressa cosa ne pensa del semaforo del comportamento in prima elementare. Prima di andare avanti col messaggio, forse un attimo di spiegazione di che cos'è il semaforo del comportamento. Io non ce l'ho avuto, immagino sia un semaforo che giudica i comportamenti, è corretto?
2: Allora, sì.
1: Cioè, cosa c'è? Rosso male, verde bene, giallo attenzione?
2: Sì, tagliato giù un po' con l'accetta, sì. Ti annuncio, Ale, che noi non leggeremo dei messaggi, perché userò tutto il tempo per parlarti del semaforo.
1: Solo per questo, va bene, abbiamo solo
2: allora,
1: il semaforo. Okay.
2: Non è robetta, nel senso che questa faccenda nelle scuole, non tutte ma molte, è parecchio utilizzata. Allora c'è il semaforo del comportamento, c'è la sedia del pensiero, ci sono le bandierine per promuovere proprio con riscontri positivi o meno positivi l'atteggiamento del bambino o della bambina. Sono tutti strumenti che afferiscono all'area cognitivo-comportamentale come riferimento teorico, che mi piace premettere per onestà intellettuale che non è il mio. Non essendo il mio, io assumendomi la responsabilità di quello che sto per dire, quindi lo pensa Stefania Andreoli, non la scienza, eventualmente prendetevela con riserva,
1: sì.
2: Io non lo condivido, Ale, perché?
1: Allora, guarda, scusami, adesso che lo stavi raccontando, le mie figlie avevano questa cosa dei semafori, però era il semaforo dell'emozione. Mi ricordo che per un periodo, magari era una, come si dice, una parte del programma di un anno delle elementari, che non mi ricordo neanche più quale fosse, entrando in classe loro avevano, in realtà più che un semaforo era un metro delle emozioni, quindi c'era la gioia, l'ansia, la preoccupazione, la rabbia, così, e loro entrando in classe dovevano mettere il loro gettone nella categoria giusta. Questo mi sembra un po' più un modo di valutare,
2: no,
1: il bambino.
2: Questo meraviglioso,
1: no?
2: Questo per esempio lo condivido, perché
1: okay.
2: Intanto c'è una profonda divergenza tra i due semafori, quello del comportamento,
1: cioè,
2: e quello delle emozioni.
1: Uno è racconta te stesso, l'altro è ti dico come sei.
2: Bravo Ale. Allora, il
1: grazie,
2: primo
1: grazie,
2: è
1: grazie, grazie.
2: Ok, Maria Rosa oppure Giampiero, com'è che entri in classe questa mattina? Sintonizzati su quello che senti. E per esempio ti faccio proprio un riferimento molto chiaro: l'educazione affettiva nelle scuole può anche partire da qui. Questa è educazione alle emozioni, alla capacità di battezzare come ti senti dandole un nome. Molto bene, mi piace, mm-hmm. Anche perché magari diventa interessante farlo anche quando esci dalla classe. Sei entrato arrabbiato, come te ne vai a casa, o viceversa, no? Invece il semaforo del comportamento è disturbi, oppure aiuti il compagno, ti cade la penna, chiacchieri durante la lezione, rosso, giallo, verde. In qualche modo sancisce una multa, perché poi quando raggiungi un tot di numeri rossi, lì magari si mette un segnetto, si avvisa a casa, si dà una punizione. Di fatto quindi giudica esclusivamente il comportamento, senza andare alla radice del perché ci si comporta in quel modo lì, soprattutto siccome si usa tanto alla scuola dell'infanzia, alla primaria, perché dalla secondaria di secondo grado di primo grado in su sarebbe umiliante per tutti perché si diventa grandi. Di fatto non tiene presente una cosa: parliamo di bambini o piccoli o molto piccoli, che non è che si comportano bene o male perché non sono adeguatamente indottrinati. Quando un bambino è irrequieto in classe, magari a 7 anni, non

0: significa che è maleducato e va irreggimentato col semaforo rosso, significa che non è a suo agio, Ale, significa che non sta bene e sta manifestando un malessere, facendolo sentire giudicato con la multa del semaforo rosso che deve stoppare quel tipo di comportamento perché non è gradito, non lo si aiuta, lo si fa solo sentire più inadeguato.
1: Sì, chiaro.
0: Quindi
1: sono, sì,
0: io voto no.
1: D'accordo. Sì, mi sembra incredibile che in questo mondo un po' strampalato a volte abbiamo delle attenzioni incredibilmente precise. Per esempio, per qualche anno, adesso forse negli ultimi no, ma per qualche anno mi ricordo non davano neanche più la classifica di Sanremo per non minare l'ego dei cantanti in gara, che altrimenti avrebbero subito un trauma. E invece con dei bambini di 6 anni alle elementari tu gli dici: allora tu pessimo rosso così, male, tu invece bravissimo verde così.
0: Torni, cioè, incredibile, da Roma, che ti abbraccio forte.
1: Che si,
0: bravo,
1: abbia questa attenzione,
0: bravo,
1: per della gente che va là a cantare e non per dei bambini che vanno a scuola. Sì, niente, basta, volevo dirti questo.
0: Ti applaudo con il mio cuore.

0: Chiacchiericcio.
1: Siamo però arrivati a quel momento di Chiacchiericcio in cui normalmente noi voltiamo pagina e parliamo di altro. E ha fatto il giro dei social un'immagine che io ho trovato incredibile, pazzesca. Una di quelle che ti fanno dire: ma che cosa stiamo qui a fare i meme a fare, che tanto la realtà ci pensa da sola. Allora,
2: vai.
1: Parliamo di un parco dei divertimenti.
2: Sì.
1: Ok, che sta dalle parti di Valmontone, che si chiama Magic Land.
2: Ok.
1: Profilo Instagram del parco dei divertimenti.
2: Quindi roba di giostre, cose così.
1: Oh, carinissimo, profilo tutto colorato, tutto carino. Sotto la scritta Magic
2: Poi
1: Land.
2: Magic Land è un nome bellissimo.
1: Tutto carino. E sopra c'è scritto School Days, a Magic Land giocando si impara. Tutto colorato, tutte letterine proprio School Days. Ma come ve lo immaginate School Days? Così. Poi l'immagine però sopra cui questa scritta è...
2: Scusate.
1: Vede quattro soldati in mimetica, cappuccio e mitra, che stanno per fare irruzione in un palazzo.
2: Perché sembrava pure una grotta, non

0: stavano andando a prendere dei terroristi. Tipo.
1: Quindi, improvvisamente, da che dovevamo essere in un parco dei divertimenti, ci arriva questa immagine di militari che fanno irruzione in un palazzo.
0: Sì.
1: E allora uno dice: ma che sta succedendo? Praticamente, ve la spiego perché non è che sono impazziti, è una comunicazione un po' goffa di un'iniziativa tutto sommato, ma neanche così strana, cioè... Sì. Sono dei modi per far capire alle scuole di tutti i livelli delle attività che fa il nostro governo, il nostro paese.
0: L'esercito,
1: c'è l'esercito, ci polizia, sono i vigili del fuoco, c'è la polizia. Che spiega quello che fa. Certo,
0: sì, solo che con le scrittine sopra Magicland, yeah!
1: Certo, l'esercito darà una dimostrazione dinamica e interattiva ispirata al metodo di combattimento militare adottato in contesti urbani. Gli studenti di ogni livello scolastico, quindi anche elementari, assisteranno a una simulazione realistica d'ingresso in un centro abitato con individuazione, immobilizzazione e trasporto di un elemento ostile.
0: Ma in che senso, scusa? Ma
1: pensa,
0: ma...
1: che bello, bambini, avete visto come si immobilizza un elemento ostile? Ma... li vedete tutti quei mitra? Quelli sparano, eh?
0: Ma scusami, ma quanti anni hanno questi
1: dice,
0: ragazzi?
1: C'è scritto consigliato per tutti i livelli scolastici.
0: A tutti? 0,99. Aiuto.
1: Sì, sì, anche seconda elementare loro possono vedere immobilizzato un elemento ostile da persone colmi.
0: La prof.
1: Poi ripeto, magari non sarà così, però l'immagine ha fatto
0: fa
1: molto ridere, soprattutto in un periodo come questo di tensioni, fa un po' discutere.
0: Sì.
1: E allora io do un suggerimento a questo punto, non gli amici di Magicland, anzi se ci invitate noi siamo felici, ma qualcuno.
0: A fare quelli immobilizzati.
1: Perché non lancia Warland, cioè
0: Warland,
1: il primo parco dei divertimenti a tema guerra, anche per sdrammatizzare un po'. Guarda, io ti ho preparato una classifichina di 11 giostre che troveremo a Warland, il primo parco di divertimenti a tema guerra, è perfettamente
0: Sono già là, guarda.
1: In sintonia con quello che abbiamo visto su quei social. Posizione numero 11, complica il lavoro ai cecchini, che poi sono quelli che noi chiamiamo tappeti elastici.
0: No,
1: semplicemente di rendere
0: allora.
1: Posizione numero 10, le montagne russe, che saranno costruite dove erano le montagne ucraine. Posizione numero 9.
0: Allora.
1: Posizione numero 9 c'è il tagadatatatatatata, che è come il tagadà, ma ci vai a bordo con pistole senza sicura. Posizione numero 8 c'è il blindoscontro, che è come l'autoscontro, ma con gli autoblindo.
0: Ah, vabbè, nessuno si fa niente.
1: Beh, dipende, c'è una macchina che nuova.
0: Ah, tranne uno.
1: Posizione numero 7 c'è il calcio balilla, che rimane ovviamente così. Poi alla posizione numero 6 c'è il calcio in culo e al fronte, che è il classico calcio in culo, ma chi non prende la paperella va
0: al fronte,
1: combattere.
0: Bellissimo.
1: Casa dei fantasmi del passato, posizione numero 5,
0: bello.
1: Dove appaiono slogan che pensavamo di aver dimenticato.
0: Colonialismo anche.
1: Posizione numero 4 c'è la giostra dei bersaglieri, che sarebbe la classica giostra a cavallo, ma devi suonare la tromba mentre vai. Posizione numero 3 ci sono le torri gemelle, questa è quella.
0: Allora,
1: sono uguali a quelle a cui siamo abituati, cioè quelle che
0: vai
1: lasciano
0: su e giù.
1: Ma quando scendi devi andare a invadere un paese che non c'entra niente. Posizione numero 2 c'è il gonfiabile, che altro non è che l'ultimo soldato arrivato in caserma che può essere gonfiato.
0: E
1: alla posizione numero 1 della classifica delle 11 attrazioni del parco Warland, il primo parco dei divertimenti a tema guerra, c'è la ruota panoramica, che è come la nostra, solo che il panorama che stiamo vedendo è agghiacciante.
2: Tutto il meglio di Radio DJ.

0: Pinocchio.
1: E anche fuori onda comunque ci guardiamo tra di noi e diciamo: Madonna, è una figata, praticamente.
2: Eh sì.
1: È irresistibile, ragazzi, è irresistibile. Non, cioè, non smetteresti mai. Non vedi l'ora di sentire come avete camuffato le voci e di che cosa vi state liberando, di quale peso, di quale segreto, di quale pettegolezzo.
3: Praticamente ho detto a una mia amica di non comprare un paio di pantaloni perché le stavano di merda. Invece, siccome ce li ho anch'io, non volevo sembrare la nana del circo, visto che io sono alta 1,50 e lei è alta 1,70 e le stanno da Dio.
2: Ecco, giusto.
1: Non c'è cattiveria.
2: No.
4: Senti. Già è alta 1,50 e lei 1,70.
2: Prendesse degli altri pantaloni.
4: Dai.
5: Praticamente mia mamma è la rappresentante di classe dei genitori e ha organizzato la cena di classe per fine anno. È solo che non mi stanno simpatici a me e quindi ho deciso che li bidonerò tutti e andrò a farmi un sushi con la mia migliore amica.
2: Quanti anni hai?
4: Brava.
1: 9.
4: Comunque brava.
2: Brava perché ha adottato la tecnica del tapponato.
1: Sì. 347-342-5220, questo è il nostro riferimento. Bravi ormai tutti i professionali che quando registrano il vocale abbassano il volume della radio. Sono molto soddisfatta.
6: Praticamente mio marito mi ha detto che mi trova molto bella e molto rilassato ultimamente, che ho un viso molto luminoso e praticamente non si è assolutamente accorto che sono 6 mesi che mi faccio il botox e tante altre 1000 punturine in faccia.
1: 1000 punturine!
4: Tante altre 1000.
2: Oddio!
1: Se ne accorgerà quando capisce che le sta pagando, credo.
4: Ecco.
7: Praticamente io più di 40 anni sto flirtando con uno di 27. Buono.
2: Brava.
1: Questo brava. Non vedeva l'ora, perché a chi lo vai a dire se non a noi tre?
4: Ma poi come gongolavi con quella voce? Mamma.
1: Sì. Buono. Non è che te ne fai uno di 27 non buono.
2: Certo.
1: Te lo fai di 27 buono.
8: A me io non ne posso più di vedere il mio compagno che mette la tazza sempre nel solito modo, il cucchiaino nel solito modo, i biscotti accanto alla tazza nel solito modo, la zuccheriera sempre dalla stessa parte. Non lo reggo.
1: Si capisce,
2: sì.
1: Si capisce, però insomma stiamo parlando di posizionare dei cucchiaini, cioè non puoi viverla così.
4: Se è precisetti al limite di Magda, lei è un po' piena.
1: Ho capito, però non puoi raggiungere questo livello.
4: Tu rompila la zuccheriera, falla cadere.
2: Sì, fai qualcosa, cambia le tazze.
1: Dai, chiudi una relazione se arrivi a questo livello.
2: Non lo sopporta! Non lo sopporta!

0: diritto di vivere una vita serena.
1: Praticamente la mia collega si è fatta la frangetta e l'altro giorno mi ha chiesto come stava. Ma stai benissimo, fa cagare.
0: Che giornata.
2: Queste sono quelle che Diego diventa male.
3: Ah, sì, sì.
4: Il fatto che stia male, c'è una soddisfazione.
2: Sì, perché poi c'è, in questi messaggi qui c'è il cambio della voce, ma c'è anche una performance di attrici pazzesca. Con delle teste tirate indietro con la risata verso l'alto, hai capito?
4: Oddio.
2: Del malefico. Oh. Dai, ho ancora uno a chiudere.
5: Praticamente domani il comune dove è nata mia amorosa organizza una camminata di 30 km e io ho detto sì sì ci sono, ma solamente perché ho guardato le previsioni e hanno messo pioggia sperando che diluvi e la annullino.
3: Certo,
4: faccio bene,
2: speriamo per te. No, comunque porto il mal di testa.
3: Sì.
2: Ho un virus.

0: tutto il meglio di Radio DJ.
1: Radio DJ. One nation, one
2: station. Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
3: Stop! Ah, finalmente un po' di pace.
4: A settembre a Milano vieni a scoprire Dolomia, il potere rigenerante delle Dolomiti, nel centro della città. Dolomia Tempora Restore, skincare, make-up e neurofragranze. A Milano, Corso Garibaldi. Dolomia, la bellezza è un principio naturale.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fit

0: Fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
0: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su McDonald's.it.

0: Esattamente così.
1: Prendi me, scegli me.
2: Mitico!
0: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
1: Amami.
0: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
5: Tutto il meglio di Radio DJ.

0: Chiacchiericcio.
1: Dobbiamo voltare pagina e tornare a parlare di attualità perché c'è una notizia che mi ha colpito. Se io vi dico non si può più dire niente, quanti ricordi vi sblocco? Vi ricordate che non si poteva più dire niente?
2: Sì.
1: Fino a qualche mese fa non si poteva più dire niente.
2: Non si può più dire niente in televisione, sui giornali.
1: Il Dipartimento dell'Energia americano ha aggiunto delle parole che non si possono usare.
2: Quindi davvero adesso.
1: Per non avallare l'ideologia green, quella ambientale.
2: Cos'è l'ideologia green?
1: È quella ambientale, quella che combatte il cambiamento climatico.
2: È un'ideologia.
1: Quindi il dipartimento ha emanato una circolare interna in cui dice ai dipendenti che non si possono utilizzare determinate parole.
2: Ma tipo?
1: Decarbonizzazione, non si può più dire. Transizione energetica.
2: Poi c'è anche trans dentro.
1: E

0: Peraltro, cambiamento climatico.
1: Ah, non no, si può più dire.
0: Non si può più dire. Emissioni. La parola
1: emissioni.
0: La parola, se ti scappa qualcosa, non è un'emissione. Può essere tutto, ma non è un'emissione. Tu dirai perché? Perché implicano negatività. E invece noi dobbiamo cominciare a vedere il mondo con cose positive.
1: Quelli del sole che ride, siamo.
0: che citazione. Dobbiamo guardare il mondo con positività. Basta queste parole brutte. Allora io voglio aiutare il Dipartimento dell'Energia, voglio aiutare più in generale l'amministrazione Trump e suggerire in una classifichina 11 parole nuove da usare al posto di quelle che implicano negatività. Posizione numero 11. Senti la parola dittatura.
1: Brutta.
0: Quanto è brutta, quanto siamo abituati. Chiamiamola democrazia non buonista. No? È comunque un'alternativa più positiva. Democrazia, non buonismo. Il buonismo è una cosa brutta, quindi è tutto positivo.
1: Va bene.
0: Posizione numero 10. Morte sul lavoro. Senti quanto suona male. Brutto. Chiamiamola pausa caffè eterna.
1: Senti
0: già com'è più bello, no? Posizione numero 9. Leggi razziali. È una roba brutta.
1: È una roba bruttissima, certo.
0: Norme personalizzate.
1: Ma cosa vuol dire norme personalizzate?
0: Tu non puoi fare questo perché hai la pelle. Tu invece, cioè, sono norme personalizzate. Posizione numero 8. Pena di morte. Quanto è brutto?
1: È brutta la pena di morte.
0: Chiamiamolo risparmio carcerario.
1: Allora.
0: È la verità.
1: Scusa.
0: Posizione numero 7. Un uragano. C'è un uragano. Perché lo devi chiamare uragano? Che
1: brutto
0: porta?
1: Uragano.
0: Destrutturatore eolico.
2: Bello.
0: Arriva col vento, porta via la casa. Posizione numero 6. Schiavitù. Brutto schiavitù.
1: Brutta schiavitù,
0: brutto,
1: certo, è orrenda.
0: Contratto a tempo indeterminatissimo. No? È comunque una roba. Posizione numero 5.
1: Almeno un contratto.
0: Anche medico. Allora, colica renale, quanto è brutto?
1: È brutta.
0: Chiamiamola pipì on the rocks.
1: Dai!
0: Comunque una cosa. Posizione numero 4. Deportazione di massa.
1: Bruttissimo.
0: Scampagnata senza ritorno.
1: Ma cosa?
0: Pensa
1: no,
0: che bella.
1: Ma non suona comunque bene.
0: Posizione numero 3. Censura. Quanto è brutta la parola censura?
1: È brutta la censura.
0: Chiamiamola linguistica ostacoli. Ma cioè, devi cercare di evitare delle cose.
1: Va bene.
0: Posizione numero 2. Molestia sessuale. Brutto.
1: È orrenda.
0: Sentimento incompreso.
2: Ma come sentimento incompreso?
0: La chiamiamo così.
2: Ma quale sentimento?
0: Posizione numero 1. Apocalisse. Senti quando brutta, chiamiamola festa di chiusura.
1: Ma
0: Come si dice in inglese? Closure party.
1: Sì,
0: invece di dire apocalisse, che siamo le festa di chiusura. Nuclear.

0: da Chiamate Roma.
1: Non pensavo che il mondo cartelli vi appassionasse così tanto. Cosa è rimasto fuori? In realtà tantissime cose, ma Veronica ne sceglie solo uno. Cosa hai scelto?
2: Ho scelto cartelli corretti.
1: Corretti, corretti, certo. Sentiamo.
3: Buongiorno Zozzoni, in Umbria ne abbiamo due carini, almeno due carini. Allora, uno è un paese che si chiama Ilci, vicino a Todi, dove hanno scritto Beverly, Ilci davanti.
4: Beverly.
3: E poi vabbè, vicino alla parte alta, vicino Perugia, c'è un posto che si chiama Piccione e hanno aggiunto una stanghetta così da venir fuori il riccione.
5: E c'è nella speranza.
1: Sai, magari uno ci casca.
6: Quell'illusione un po' estiva.
1: Siamo il paese, questo paese è un sogno. È il paese più bello del mondo, regala sempre delle grandi gioie.
6: Beh, ma pure l'Irlanda. Ah sì, vedo l'Irlanda qui. Cartello, attenzione, attraversamento camerieri.
1: Cos'è, una specie protetta?
6: Da una parte e dall'altra gli avventori.
1: Può essere.
6: In Norvegia, sotto il classico triangolo di pericolo generico, c'è scritto Gagata. Attenzione.
1: Gagata.
6: Questo me l'ha riferito Gianni Fall'uomo. Okay. Quindi mi fido di lui.
4: Io mi sono ricordato adesso il cartello, quello dei delfini, vi ricordate? Che abbiamo visto solo in un parco acquatico dove c'è il delfino poverino che subisce un
1: avvieto. È vietato di infilare il membro maschile nello sfidatoio
4: di un delfino. Ed è un cartello vero.
1: Vero, no?
6: C'è
1: quindi
6: stato un precedente.
1: Qualcuno l'ha fatto. Non si può.
4: Ora che c'è il cartello non si può più.
6: Ci sono anche i cartelli che dicono vabbè, è tutto chiaro, ma magari per qualcuno non lo è. Quindi a Conegliano c'è il cartello attenzione gatti non sveglissimi. Il gatto povera Stella, gatto.
1: È bella.
6: Pietro dice Pella sul Lago d'Orta, cartello strada dissestata, il mitico Lorenzo, ex polizia locale, ha fatto mettere il pannello integrativo con scritto specialmente quando piove.
1: Piegature.
6: Allora, uno studio statistico ha rivelato che in Valtellina transitano tantissimi piemontesi. E allora ci si è interrogati scientificamente. Cosa c'è? Un enclave sabauda nella Val Chiavenna, che tu dici? Scambi commerciali?
1: Sì,
6: scambi culturali? No, scambismo?
1: Scambismo?
5: Generico?
6: No, è solo perché tra Torino e Tirano è un
4: Torino e Tirano?
6: Il piemontese non mi è
1: sveglissimo.
6: Non è
1: a

0: Il volo del mattino.
1: Sta interrogando in questo momento.
2: Fabio, sto interrogando. Tra l'altro, pensa che adesso dico il nome in diretta nazionale.
3: Vai.
2: Martinelli, lo dico in diretta nazionale.
1: Ok.
2: Ma gli stavo facendo una domanda, lui non sapeva rispondere. Suonato il telefono, è andato dal suo compagno che subito gli ha suggerito la risposta.
1: No! Ma che domanda era? Professore, che domanda era?
2: Allora, come si chiama CO3-? Ecco, il carbonato, Martinelli, certo. Carbonato.
1: Beh, lo sapevamo un po' tutti, lo dica Martinelli.
2: Carbonato.
1: Mai sentito. Professore, mi scusi, siccome sta interrogando, non vogliamo disturbarla.
2: No, ma figurati, io c'è il problema, è un contratto statale, professore.
1: Mi sembra il minimo in questo periodo, Allora, che storia vuole raccontare ai suoi allievi e noi lo ascoltiamo in diretta? Ecco.
2: Allora, a voi allievi, cari studenti, a tutti gli ascoltatori di Radio DJ, vi racconto una storia tragica, la storia di Jeremy. Allora, Jeremy era una chiocciola nata nell'estate del 2015 in un giardino di Londra, in particolare all'interno di un bidone per la raccolta differenziata, per l'organico.
1: Mi scusi, professore, la chiocciola è tipo una lumaca?
2: Allora, la lumaca è un mollusco gasteropode senza la conchiglia, la chiocciola invece ha la conchiglia.
1: È quella che noi chiamiamo lumaca, in realtà invece è una chiocciola.
2: E invece bisognerebbe chiamarle chiocciole.
1: Okay.
2: E comunque, Jeremy, il nome di questa chiocciola, è nata sfortunata perché, pensate, è nata di sinistra.
3: Non è il momento storico.
2: No, ma non c'è nessun riferimento ovviamente
1: politico. È nato di sinistra.
2: C'è la sua conchiglia, al posto di arrotolarsi verso destra, si arrotolava verso sinistra. Un bel problema, perché le chiocciole di sinistra non possono accoppiarsi, perché gli apparati riproduttori, perché le chiocciole sono ermafrodite, seguono l'andamento della chiocciola, quindi sono normalmente sulla destra, mentre Jeremy ce l'aveva sulla sinistra, quindi non poteva accoppiarsi, era destinata a rimanere single. Se non che il suo caso è stato curato, preso così in carico dalla BBC, la quale, l'emittente televisiva, ha mandato un appello in tutto il mondo. Cioè, volevano cercare una chiocciola di sinistra e l'hanno trovata, anzi ne hanno trovate due, Lefty dall'Inghilterra e Tomé dalla Spagna. Le due sono andate a Londra, in un laboratorio di Londra.
1: Da sole?
2: Sì,
1: sono già arrivate.
3: Sono ancora lì.
2: Strisciando.

0: cagate strizzando, sono state poste nella gabbietta insieme a Jeremy e... purtroppo no. Hanno escluso Jeremy e si sono accoppiate tra di loro con le due maledette.
1: E Jeremy?
0: E Jeremy
1: lentamente
0: sola,
1: si toccava da sola fuori da
2: sulla sinistra.
1: Sulla sinistra.
0: Ma non è finita, perché il giorno prima di morire Jeremy, così, ha dato un colpo di carattere, strisciando ha approcciato Tomei, la quale si è concessa, poi Jeremy è morta, ma Tomei ha dato alla luce 56 piccole uova che sono state controllate geneticamente,
1: okay,
0: e si è scoperto che non erano tutti figli di Jeremy, perché Tomei quella notte era andata con Jeremy, ma anche con Lefty, quindi questi 56 figli d'amore erano figli sia dell'uno sia dell'altro.
1: Anche un po' fide, mignon.
0: Parlano tutti di destra.
1: Esatto, vedi.
2: Posso dire?
1: È un classico, posso dire? Comunque tre di sinistra li avete trovati.
2: Hanno fatto 56.
1: Va bene, mi spiace per Martinelli che adesso deve tornare a farsi interrogare.
2: Sullo ione carbonato.
0: Adesso lo interroghiamo, vediamo un po'. Come
1: adesso io racconterò una barzelletta sulle lumache, anzi sulle chiocciole. Va bene. Grazie professore!
0: Grazie.

0: da DJ Chiama Italia.
1: Quello che Aldo vi sta raccontando lo trovate anche in un libro bellissimo che si chiama Dopamina, la chimica dei desideri.
2: Eh beh sì, perché alla base del desiderio c'è proprio lei, la dopamina. Cioè alla base della voglia di fare sport c'è la dopamina, alla base dell'innamoramento c'è la dopamina, ma anche...
1: Scusa, ti faccio una domanda tecnica, veramente da ingenuo. La dopamina è quella cosa che si sviluppa nell'attesa o è qualcosa che tu aspetti, o è la gratificazione che ti arriva?
2: No, è quello che aspetti, è la molla, è la spinta, è una modulazione, cioè non è una cosa che ti arriva col premio, è quella che c'è prima, capito?
1: Non vedo l'ora di...
2: Sì, è il...
3: Dico la cosa

0: Volgarissimo, sì. È quello che ti fa fare 150
1: chilometri per
0: macchina.
1: Andare da Claudia Schiffer.
0: Sì, adesso sì. La dico male, non solo per l'amore, ma anche per una scopata. Cioè, nel senso, no, davvero.
1: In quel momento lì lei è Claudia Schiffer.
0: Ci sono alcuni, anche Mick Jagger, I Can Get No Satisfaction.
2: Ma sicuramente, cioè, quando quelli così, pensate quelli che sono.
3: Come mi avessi detto il nome,
0: davvero.
2: Quelli che vogliono conoscere una ragazza, si incontrano al bar e dicono: questa è la ragazza dei miei sogni. Stanno insieme 10 giorni, poi si lasciano perché lui o lei ne cerca un altro. Sì. Quella è la dopamina.
1: Quella è la dopamina minchia, che è un'altra cosa. La doppia minchia.
0: No, pensa che avevo un amico una sera quando siamo andati a Mondovì in macchina che mi continuava a ripetere: era la donna della mia vita. Ma quella non era dopamina. Quella non era dopamina.
1: Quella era dopo.
0: Quella era dopo la dopamina.
2: D'altronde la parola doping arriva da dopo, capito? Cioè arriva da lì. Però quello che volevo dire è che comunque è qualcosa di importante. Cioè le persone che non ce l'hanno è un problema.
1: Certo.
2: Nel senso, cioè ci sono proprio delle malattie, tipo il Parkinson. Cioè manca la dopamina,
0: davvero,
2: capito?
0: Cazzo.
2: Oppure se ne hai troppa, tipo la schizofrenia. Hai presente quelli che guardano la TV e dicono: c'è il telegiornale? No, quelli lì stanno parlando di me. Quelli stanno parlando male di me.
0: È la fase maniacale acuta.
2: Anche quella, fase cioè maniacale. Lì ce n'è troppa. Allora ci sono degli altri modulatori che sono le catecolamine, le endorfine, l'ossitocina ad esempio,
0: certo.
2: No? Che ti danno una regola,
1: un equilibrio,
2: capito? E quindi è importante sviluppare anche queste sostanze chimiche che sono, sono chiamate here and now. Qui e ora.
1: Molte cose le ho trovate nel libro che ho appena citato, ma altre cose come queste dove le posso
0: leggere?
1: C'è
0: un allegato a quel libro che si chiama, se non sbaglio, Il diario di un uomo.
2: Volevo ringraziare l'alchimista che gli ho chiesto alcune delucidazioni scientifiche, no? Perché io no, nel senso che ho chiesto: ma cosa nasce prima? E lui mi ha detto: ma come fa un ignorante come te a spiegare una cosa che non sa? E io ho detto: ma questo lo fanno i poeti, capito? E cosa fanno i poeti?
1: Scrivono diari.
2: È una missione, la mia missione. Dal diario di un uomo. Avete mai provato ad andare verso l'infinito e oltre? Non è come agire nel vostro raggio d'azione. Non è il semplice esistere, ma è andare al di là di quello che avete a portata di mano. È come trasformare il caos in un universo. È come esplorare nuovi mondi possibili. Adesso pensate ai mistici, ai loro stati emozionali, pensate all'estasi. Non sono pure fantasie, sono esperienze che si basano su interazioni molecolari, su sostanze chimiche che si possono misurare e quantificare. Sono chiamate le molecole del piacere e della felicità. Hanno un'energia che fluisce nel cervello sotto forma di onde. Sono le molecole delle emozioni che determinano il nostro futuro. Sono quelle che ti fanno reagire allo stress, quelle che ti fanno combattere o fuggire. Fight or flight. Ma oltre a farci sopravvivere, questi neurotrasmettitori sono anche modulati dalla meditazione, dall'innamoramento e dallo sport. Sono molecole che attivano le vie dopaminergiche, che ci spingono a vincere, che scandiscono la nostra vita, a volte ci fanno andare al settimo cielo. Alla radice dei nostri desideri ce n'è una che ci dà contentezza, non per il premio, ma per la soddisfazione di procurarselo. È il neurotrasmettitore motivazionale per eccellenza, è così potente che i livelli estatici non sono raggiungibili in nessun altro modo. È la dopamina, il motore dei nostri sogni. È lei, la vera benzina. Cosa ti spinge all'avventura? Cosa ti fa restare vivo? Cosa ti fa viaggiare pieno di speranza? La dopamina, uomo, e lungo le guance ti scorreranno lacrime di felicità. Woke up this morning, there was something dawning on me, something I'd never seen.

0: Break su Radio DJ. Questa canzone Aldo sostiene che piaccia ad Alex Farolfi. Confermi?
1: Sì.
0: Come convive nel tuo cervello questa con Dua Lipa?
2: Beh, c'è spazio per tutti.
0: Ah, bravo. Giusto. È un salone grande.
3: E nelle diversità che c'è.
1: L'ho messa perché parla di creatività.
3: Bello.
1: E alla base della creatività c'è proprio dopamina.
3: Chiaro.
1: Sapete qual è la forza più potente del mondo?
3: Qual è?
1: La creatività. Cioè la creatività, ma non ci sono soldi, non ci sono le carte di credito, no, la creatività, cioè chi riesce a mettere insieme delle idee scollegate, cioè il vero creativo è proprio quello, chi riesce a mettere insieme delle cose, cioè guarda Linus fa tante di queste cose, tutti questi collegamenti eccetera.
0: Adesso farà anche un libro ragazzi, con tutti i diari di un uomo.
3: Diario di un uomo.
0: Ci siamo appena impossessati del plico, son cavoli tuoi.
3: Bravo.
4: Tutto il meglio di Radio DJ.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Ciao patatina.
8: Ciao patatino.
7: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
8: E cioè,
7: buona, ma non fritta.
8: Mamma, anche io voglio essere una non patatina.
9: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
4: Corri da Troni, fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5, Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
10: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
11: Una Fiat 500?
10: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
11: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
12: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
0: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la Virtua.

0: Domenica 4 ottobre DJ Ten Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ Ten. Run like a DJ.
1: Tutto il meglio di Radio DJ.

0: Cattelan.
1: Sono arrivati due amici a trovarci, due amici che ho conosciuto durante di persona durante il tour di Benvenuto nell'AI, quando sono andato a fare la tappa, sì, a Bari, sì, sì. Sono passato a trovare Giancarlo e Giuseppe, che sono due ragazzi che commerciano maglie da calcio moderne. Io ovviamente li amo e li ammiro per il loro catalogo sulle vintage, no? Su quelle un po', su quelle anni 90. Tanto grazie per questa del Luton.
2: Bellissimo,
1: che è veramente
2: 91-92, fantastico.
1: È veramente una chicca. Cosa avete portato di pezzi pregiati?
2: Bello, ho portato l'ultima maglia dell'Arsenal d'Ibury, quella Bordeaux,
1: sì,
2: con i names dorati, molto molto bella.
1: Con il logo, con lo sponsor O2?
2: Esatto.
1: Ah, okay. Quella, sì, di Henry, degli Invincibili, esatto, diciamo.
2: Esatto.
1: Ok, e sì,
2: poi
1: bellissimo.
2: Quella del 98-99 del Trouble, dello United.
1: Ah, bella, bella.
3: Siamo sbizzarriti.
1: Sì, sì, sì, avete portato un po' di roba. Come funziona? Dove le trovate? Cosa fate? Svuota cantine, ve le mandano, andate a scrivete in direct su Instagram ai vecchi calciatori, le vecchie glorie del calcio, hai delle magliette da darmi?
4: Diciamo che in questo momento abbiamo raggiunto una, per restare umili, una notorietà tale affinché le persone ci contattano direttamente su WhatsApp o su altri canali, diciamo,
1: okay,
4: così, e quindi al momento è la fetta più grande di,
1: okay, che vi dicono: sto liberando il solaio, esatto, avevo, esatto, un borsone di maglie da calcio quando ero piccolo, ve le porto.
4: Okay. La maggior parte sì.
1: All'inizio invece come facevate?
2: Giravamo un po' di mercatini, magari e-commerce, poi man mano la cosa è cresciuta e sono loro che vengono da noi.
5: Io ho una domanda.
1: Vai.
5: Siccome ne vedo tante, anche nei negozi dell'usato girano tantissime maglie da calcio.
1: Certo.
5: E delle volte credo che ci

0: siano delle chicche incredibili che però a un occhio inesperto sfuggono.
1: Bisogna un po' saperle riconoscere.
0: Sì. Come si riconoscono? Cioè, cosa bisogna guardare?
2: È tutta questione di esperienza. Ah. Cioè, ormai ho un catalogo in mente che appena vedo quello che ho davanti, so se è rara, so di che anno è, so di già tutto. Cioè,
1: ma c'è anche tutto. Il tema della replica. Ecco, io, per esempio, sì. Ho un sacco di maglie a calcio. Che sono forse le mie preferite, perché sono le maglie del cuore. Che erano proprio mie di quando avevo 11, 12, 13 anni. Oltretutto, ai tempi, le squadre di calcio non facevano i kit bambino.
0: Ah.
1: Adesso se tu
0: dove
1: hai...
0: si compravano?
1: Nei negozi di sport, ogni tanto le trovavi. Adesso se tu hai un figlio, gli prendi la divisa della sua squadra del cuore da bambino. Quando eravamo ragazzini noi non c'erano, e quindi io me le mettevo che mi andavano larghissime e mi vanno giuste adesso. Quelle sono chiaramente però replica, no? Cioè non sono maglie da campo, sono belle perché hanno quel look lì, però non erano maglie indossate, che sono quelle che valgono di più.
2: Diciamo che le maglie che parli, differenze tra quelle che indossavano i giocatori e quelle che vendevano non ce ne sono, solo il numero e un'etichetta.
1: Sì, esatto, c'era l'etichetta.
2: Però comunque negli anni fortunatamente hai acquistato maglie da uomo e hai un piccolo patrimonio, perché diciamo di valore economico c'è una grandissima differenza fra una maglia da bambino e una maglia da adulto.
1: Eh no, certo, cioè quelle da bambino immagino valgano poco niente.
2: Non è collezionata,
1: sì.
2: Ecco,
1: non
2: di
1: è collezionata.
2: È tanto meno richiesta.
3: E quindi valgono poco niente.
1: Tipo io a casa mia ho una maglia del Napoli voiello umbro con il colletto di stoffa così e il bottoncino. Guarda, sembra più o meno questa maglia del Luton, al bottoncino così con l'asola.
2: 91-92, dopo NR.
1: Sì, esatto, era la prima maglia umbro, ti direi Gianfranco Zola, Fonseca forse, quel periodo lì.
2: Sì,
1: sì, ok. Sì, sì, sì. Quella maglia lì quanto potrebbe valere?
2: È aumentato un sacco di valore quella maglia, se ne trova anche meno rispetto a 6 anni fa, 5 anni fa, almeno 150 euro.
1: 150 euro,
0: ma quindi ce ne sono tante.
1: Boh, sì, più sono rare, più valgono, più ne hanno fatte.
0: Cioè, di quello stesso tipo ce ne sono di più in giro per il mondo, diciamo.
1: Beh, sì, cioè, non è l'unica maglia. Sì.
0: Ah, ok, cioè, non è quella che indossava lui.
1: No, io l'avevo comprata in un negozio di Tortona che avevo preso la maglia del Napoli.
3: In generale, poca reperibilità, alto valore.
1: Certo, come in tutte le cose. Ragazzi, grazie mille. Com'è il vostro Instagram? Com'è che si chiama? Football World? No, aspetta.
3: Football World GS.
1: Football World G underscore S, giusto? Esatto. Sono fratelli di underscore, come Maurizio underscore Rossato. Ragazzi, in bocca al lupo, grazie mille per essere passati, grazie per questa maglietta del Luton, vi voglio bene.

0: Giallo, ciao a tutti.
1: Ti alleni mai per il tuo sport anche nuotando? Non, perché il nuoto è uno sport completo?
0: Il nuoto è uno sport completo ed è verissimo, però sono in vacanza.
1: Ah, ok.
0: Nuoto tanto. Cioè, quasi quando torno alle vacanze sono più in forma, perché solitamente sto al mare e faccio 2-3 ore di nuoto.
1: Cioè, quando Pippo tu sei in vacanza con i tuoi amici e dici, raga, vado a fare una nuotata, non è un modo di dire. Cioè, tu ti butti dentro e inizi a nuotare.
0: In solitaria di solito le vacanze, ultimamente.
1: Davvero?
0: Negli ultimi anni. Sì, è perché tutti i miei amici. Io con le vacanze a settembre, ottobre, loro già lavorano e quindi vado
1: questa cosa mi era rimasta impressa. Avevamo fatto una puntata del Basement insieme molto bella, andatevela a recuperare, la trovate su YouTube e su Spotify, e in cui mi raccontavi anche dei tuoi viaggi da solo con turismo sportivo, cioè andavi a vedere le partite di calcio.
0: Sì, adesso ho allargato anche a tanti altri sport. E quest'anno sono andato a fare, che è il terzo anno, Capodanno a Londra per vedere i mondiali di freccette.
1: Davvero? Tu sei andato a vedere fisicamente?
0: Sì, sì. Terzo anno di fila ed è l'evento sportivo, secondo me, più bello, più divertente al quale sono stato.
1: Folle,
0: sono i mondiali di freccette.
1: Folle, bellissimo.
0: Ed è pazzesco perché.
1: Ma
0: poi
1: tu ne intendevi? Cioè, quando vai a vederti queste, a viverti queste esperienze, ti informi un po' prima, conosci bene le regole, dici vado, poi imparo lì.
0: Allora, generalmente qualcosa che un po' prima mi ha appassionato, quindi poi voglio andare a vederlo dal vivo.
1: Mm.
0: E quindi così ero alle freccette. Quest'anno sono andato a vedere il curling.
1: Sì.
0: Anzi, il curling,
1: il
0: perché
1: curling.
0: L'ho sgridato più volte.
1: Sì.
0: E a Cortina per la finale delle Olimpiadi maschile. Ed è stato.
1: Vabbè, ma quando uno è sportivo, poi è appassionato di sport a 360
0: sì,
1: gradi.
0: E poi c'era la Costantini Stefania,
1: sì, certo.
0: Che mi ha spiegato tutto il mondo che c'è del curling dietro, che è una roba.
1: Diciamo che se poi la persona che te lo spiega è anche tipo un campione di quello sport lì, non è male. Però le freccette, tanta roba, ne avevamo parlato in diretta un po' di tempo fa, raccontando anche tutte le esultanze, tutti i protagonisti folli che sono
0: di travestimenti.
1: Perché andare travestiti. È la nuova WWE, secondo me, il mondo delle freccette. Tanto ti devo ringraziare, Pippo, perché oltre alla tua presenza in studio, che ci fa molto piacere, ci hai portato del cibo. Ora, è del cibo molto buono, provo a leggere cosa, adesso chi ci vede non solo ascolta può intuirlo, a parte che questi sono i pacchetti che proprio a me piacciono, perché
2: sì.
1: Fanno capire che sono cose fatte col cuore, e sono gli acciuleddi.
0: Esatto,
1: che cosa sono?
0: Dei dolci sardi.
1: Ah.
0: Sono delle trecce tutte ricoperte col miele. Io non sono un grande amante dei dolci, ma questi ne mangio, cioè.
1: Ecco,
0: quando sono in vacanza.
1: Ma io questo ero
0: curioso,
1: perché io li vedo qua, io solo che lo sto guardando mi sta lacrimando l'occhio di miele. Perché
0: ieri
1: è proprio una cosa.
0: Ieri ero in Sardegna e ho detto dai, le porto. Che di solito sono sempre in ritardo, quindi mi paro di solito portando agli appuntamenti.
1: C'hai
0: un regalo.
1: Stock di acciuleddi. Tu li mangi, ma non, cioè li puoi mangiare, non devi stare tipo
0: superattento. No, infatti io non li mangio quasi mai, però. Mi capita ogni tanto quando facciamo i raduni con la nazionale d'estate, che solitamente sono quelli più importanti perché sono a ridosso del grande evento, che prima sono in Sardegna ad allenarmi.
1: Mm.
0: Perché d'estate mi alleno a casa in Sardegna, e sono io, il mio compagno di stanza, il mio compagno di allenamento Rigali si chiama,
1: sì.
0: Siamo grandi avanti le acciuleddi. E quindi glieli porto e abbiamo la regola che possiamo mangiarne uno al giorno.
1: Uno solo.
0: E quindi è bello anche perché ti devi scegliere il momento giusto.
1: Sì.
0: Cioè prima dell'allenamento, prima, cioè quando ti svegli a colazione, prima di andare a dormire, cioè ce l'ho.
1: Quando hai vinto qualche medaglia, poi ti sei mangiato degli acciuleddi.
0: Guarda, quando torno in Sardegna non è solo mangio, bevo un po', cioè bello dopo
1: ci si
0: le
1: dà.
0: Vacanze sono
1: ci
0: sempre
1: si lascia
0: vacanze.
1: Andare.

0: da Pinocchio.
1: Parliamo di amache adesso.
2: Che però è amaca.
1: Amaca, dal taino amaca.
2: Dal
1: taino. È una popolazione del Sud America. Amaca che significa amaca.
2: No, significa ramaia.
1: Aia. Amache che stanno vivendo un grandissimo momento di gloria perché sono state introdotte in tantissime aziende, soprattutto tecnologiche, e in tantissimi spazi di coworking, soprattutto super fighi, perché si è scoperto che effettivamente una sessione di 15-20 minuti sull'amaca
3: ricrea,
1: ti resetta la testa.
3: Io la volevo mettere, allora, in ufficio, poi mi vergognavo, però è bella.
2: Fatto bene.
1: Allora, dal punto di vista fisico,
2: dove la metti? Tutto cartongesso, viene giù tutto, sì. Ma in alto dove? Diego, ma lo vedi che ci crolla il
3: sopra la tua scrivania?
2: No, ragazzi, innanzitutto poi dentro i bamboline.
1: No. Innanzitutto, dal punto di vista fisico, fa benissimo, perché è il modo ideale per dormire, perché il fisico viene accolto tutto e non deve far peso su nessuna roba. E in più c'è l'ondulazione, l'orecchio interno lo sa e se la gode.
3: L'orecchio interno.
2: A me me li ha tolti Diego tanti anni fa, non li ho più.
1: Li hai messi?
3: Non lo so, in un cassetto.
2: Li hai persi? No, in un trasloco sono andati persi le mie orecchie interne. Fai tu se questo è giusto.
1: Vabbè, basta. Mi fermo qui, dai, sì, sappiate che fa bene dormire.
3: Comunque ci sono anche dei supporti per l'amaca da mettere in ufficio.
2: Prendi quelli. Adesso prendi tutto e li mettiamo.
3: Va bene.
2: Mamma mia, oh.

0: Radio DJ, One Nation, One Station.
1: Radio DJ,
2: One Nation, One Station.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat.
6: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km.

0: km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A McBubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
1: McBubble, il racing podcast di Andrea Migno.
0: Oh Bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
1: Una produzione McBubble per One Podcast.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro, lo

0: anche d'estate.
1: È mezzogiorno. Buongiorno dalla redazione di DJ, ce la metterò tutta per tornare, lo scrive in un post Instagram Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba dopo un grave malore. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle ha ripreso conoscenza ed è lucido, le sue condizioni restano critiche. Caccia all'uomo in Svizzera dopo la sparatoria della notte ad Arau, vicino Zurigo. Qualcuno ha aperto il fuoco sulla folla durante un rave party per poi darsi alla fuga. Una ragazza di 22 anni è morta, altri 5 sono rimasti feriti, qualcuno in modo grave. Radunati nell'ippodromo per la festa erano in 3.500. Vince il no nel referendum in Islanda sull'Unione Europea. L'isola dell'Atlantico settentrionale ha rifiutato quindi l'apertura di nuovi negoziati per l'ingresso a Bruxelles. Nel 2009, sulla scia della crisi finanziaria che aveva messo in ginocchio la sua economia, il paese, che conta quasi 400.000 abitanti, aveva presentato la propria candidatura, ma le trattative erano state sospese nel 2013 con l'insediamento di un governo euroscettico. La Russia si prepara ad attacchi massicci contro i siti energetici ucraini in risposta ai raid di Kiev contro siti civili. Nella notte, nuovi raid dell'esercito di Kiev hanno colpito un'importante raffineria di petrolio nella regione di Leningrado e una base aerea a Krasnodar. Per la terza notte consecutiva, intanto, la Russia ha proseguito gli attacchi quasi incessanti con droni contro Kiev. Una persona è morta, altre 5 sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio in una baita nel nord del Piemonte, in Valle d'Evero, a pochi chilometri dal confine dalla Svizzera. I 6 erano addetti all'allevamento del bestiame da latte, la vittima aveva 37 anni. Critiche sono le condizioni di un ragazzo di 19 anni trasportato all'ospedale Niguarda di Milano. Una bimba di 6 anni è stata estratta viva dal fango e dalle macerie 3 giorni dopo la tragedia in Nepal. Continuano le operazioni di soccorso e recupero ostacolate dal forte maltempo. Il bilancio delle vittime parla di 750 morti e più di 3.000 dispersi. La Juve batte il Parma 2-0 e raggiunge in testa il Milan nella classifica temporanea di Serie A. Vittorie di Sassuolo e Udinese nella seconda giornata di campionato. Fiorentina ancora KO dopo la sconfitta con la Roma. Ieri ha perso in casa con il Frosinone. Oggi in programma alle 18.30 Napoli-Como, poi in serata Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. E al via alle 14 il GP d'Aragona, 13ª prova del mondiale classe MotoGP. A partire dalla pole Marco Bezzecchi, ieri successo di Marc Marquez nella sprint race.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
1: È tutto da Marta Brambilla Pisoni, buona giornata su DJ.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
6: Vedrai che qualità, Antonella!
7: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia!
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Benvenuti a Ciao Estate, un mix travolgente di serie e ospiti internazionali che potrete ascoltare comodamente anche on demand. Ad aprire la puntata di oggi, la voce inconfondibile di Olga Chiabotti, supportata

DJ. C'è un mondo di sapori tutto da scoprire. Dal mese di settembre, su Sky Prima Fila, arriva Cucine da Mille e Una Notte. L'idea geniale di Gordon Ramsay e Sam Schiacciapecora prende vita grazie alla passione e all'esperienza di Antonino Cannavacciuolo. Avete un locale nel cuore che merita di essere vissuto? Segnalatecelo al 344-037-0050. Nel frattempo, le telecamere si accendono su un retroscena inedito, con Antonino che, in perfetto anonimato, sta scritturando il primo locale da Mille e Una Notte.

0: Cortile dei Sapori, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno. Sono Liberato, buongiorno. Cipriano. Liberato e Cipriano. Volevo prenotare nel vostro locale per venire a mangiare. Sì. Sono da solo e volevo chiedere se c'era posto.
0: Per quando?
1: Per oggi.
0: Ok, sì, per c'era, voleva venire.
1: Senti, potevo parlare con lo chef? Sì. Oppure
0: non lo, allora, non è disponibile al momento. No, mi dica,
1: non
0: pure lo
1: riconosco. Vabbè, se non c'è
2: un altro nome.
1: No, se non c'è lo chef, le chiedevo se poteva leggermi il menù per venire a non trovare piatti che magari non mi piacciono.
0: Certo. Ok, allora se vuole il menù può trovarlo anche sul sito, che magari è più facile, riesce a leggerlo meglio.
1: Sì? Ok, ma sì, ad esempio piatti del giorno.
0: Allora abbiamo il menù del giorno, che è 25 euro con coperto acqua e caffè,
2: sì,
0: con la polpetta di pesce e il pomodoro pic pac con pomodoro stracciato a mano,
2: certo,
0: e la pasta fresca con il pomodoro stracciatella e basilico fresco.
2: Benissimo,
1: perfetto.
2: Benissimo.
1: Allora, le dico la verità, io non mi chiamo Liberato Cipriano, ma sono Antonino Cannavacciuolo.
0: Veramente?
1: Certamente, è questo. Io lo dico perché sto selezionando il vostro locale per farlo entrare nel mio nuovo programma, che si chiamerà Cucine da Mille e una Notte.
0: Davvero?
1: È certamente. Lei, posso parlare con lei? C'è un titolare?
0: Allora, il titolare non è disponibile al momento, allora, perché non è qua.
2: Sì.
0: Io sono la responsabile.
2: Sì,
0: lo chef.
1: Posso sapere il tuo nome? Ti do del tu. Posso sapere il tuo nome?
0: Giorgia.
1: Buongiorno. Allora, buongiorno, te lo dico, Giorgia, è un programma che parla dei ristoranti che funzionano bene,
2: bello,
1: e in questo caso devo essere sincero, tu hai dato una bella risposta.
2: Brava,
1: comunque un cliente
2: brava,
1: che chiama e che ha bisogno di informazioni, tu sei stata paziente e hai fatto tutto quanto. In premio finale c'è una stella, perché io, essendo uno chef stellato, ho deciso di liberarmi di una stella e cederla a un locale, diciamo, meno fortunato di me.
2: Può,
1: se però,
2: fare,
1: diciamo, io ti posso già

0: dire che la stella voi l'avete perché mi avete letto in menù, sì, e quindi insomma mi fa piacere darla da voi. Se non mi leggevi in menù ti facevo entrare nelle cucine da incubo.
1: No.
0: E invece no, possiamo farlo.
2: Ok.
1: È stata bravissima.
2: Allora, vuole parlare col titolare? Posso farla chiamare? Vuole il suo numero?
0: Allora, io adesso sto facendo altre chiamate, quindi a questo punto posso anche magari chiamare più tardi, se lei mi dice quando lo posso trovare.
2: Allora, rientra oggi dalla Sicilia.
0: Ah, okay, okay, ho capito. Ah, quindi
2: non so, pomodorini, più che altro, ora torno.
1: Il pacchino.
0: Ok. Comunque, in linea di massima, se io vi chiedo in che programma volete entrare, tra Cucine da Incubo e invece il programma dove vi diamo una stella, che direi si chiama Cucine da Mille una Notte, è chiaro che, secondo me, voi decidete...
1: Ma vedi tu,
3: ebbe la seconda.
2: Non Cucine da Incubo, sicuramente.
0: No, ecco, no, ok, no, perfetto, d'accordo. Perfetto. Io la ringrazio, Giorgia, è stata veramente gentile. E, insomma, perché in estate io mangio solo panini col prosciutto, no? Però quando vedo i ristoranti che hanno dei menù elaborati come voi, che insomma ci mettono passione, per me è veramente un grande onore farvi partecipare a Cucine da Mille una Notte.
2: Benissimo.
0: E non
2: grazie
0: a quelli da Incubo. Va buono?
2: No, da Incubo mai. Grazie. Allora,
0: a proposito,
2: se vuole...
0: comunque voi li fate i panini col prosciutto?
2: No, allora purtroppo i panini col prosciutto no. Niente, però abbiamo i salumi di maiellino nero dei Nebrodi.
0: Ho capito, vabbè, se passo, li voglio provare. Sì. Va bene?
2: Certamente. Sì. Se vuole richiamare magari verso sera, magari riesco a trovarlo.
0: E i sottaceti dei ponti li mettete dentro i panini?
2: No, purtroppo no.
0: No, vabbè, quella è una pecca. Io comunque ve ne porto un paio di confezioni così li provate. Va buono?
2: Grazie.
0: E neanche una focacciona con la porchetta?
2: No, neanche quella.
4: A settembre su Sky Prima Fila arriva Cucine da Mille e una Notte. L'idea geniale di Gordon Ramsay e Sam Schiacciapecora. Avete un locale nel cuore che merita di essere vissuto? Segnalatecelo al 344 037 0050.
5: Hello, I'm Sam Schiacciapecora. We'll see you in September with my friend Antonino.
6: Va bene, saremo. Ciao.

0: estate, buone vacanze e non perdere l'appuntamento live di lunedì 31 agosto alla Pericena delle 8.
1: Ma non è un satellite, no?
2: Da dentro alla notizia, il Picnic Day. Da camper, Barbara Boucher e la cucina di Alessandro Borghese. Da zona bianca, Patrizia Groppelli e il gestore dello stabilimento balneare. Problemi tecnici al TG Sport. Pier Giorgio Caria e le nuove scoperte sulla Luna.
3: È l'astronave numero uno.
4: Il Picnic Day.
5: Oggi è la giornata mondiale dedicata al picnic, uno dei riti più amati di sempre. Se poi lo spuntino viene consumato in spiaggia, certo, è ancora più buono.
6: È classico, la ciambella, la polanca e il cocco bello.
7: Certo, un panino col prosciutto crudo, sì, e un po' di pecorino.
5: Ah, okay. Ah, quindi comunque leggero, leggero, dai.
7: Leggero, per il momento, leggero. Dopo vado a prendere una bella frittura perché ho una fame terribile.
5: Ho preso dei begli anelletti al forno, sì, che in spiaggia sono proprio uno spettacolo da mangiare. Per me, io mi mangerei qualsiasi cosa in spiaggia, dalla pollanca, apre l'appetito, perché l'appetito qua è aperto tutto il giorno.
4: Barbara Boucher e la cucina di Alessandro Borghese.
8: La domanda sul mamma, cibo è obbligatoria.
9: Certo.
8: Sai cucinare?
10: Barbara Boucher.
8: Benissimo. No. Però voglio dire, la passione di tuo figlio, Alessandro, che è uno dei più grandi divulgatori del cibo, Alessandro Borghese, da chi l'ha presa? Perché da qualche parte bisogna prenderla.
10: Se non
8: questa.
10: Dalla mamma.
9: Dal padre, napoletano.
8: E cucina per te? Perché,
9: vedi? Ci ha provato. Però non ho mangiato tutto. Sì. E allora lui ha deciso, per me mi fa i würstel con i crauti, è sicuro che li mangio.
4: Patrizia Groppelli è il gestore dello stabilimento balneare.
11: Perché le spese mi sembra che ce l'abbiano tutti.
12: Assolutamente.
11: E tutti devono fare delle tariffe proporzionate a quelle che sono le spese.
13: Ma la Coca-Cola quanto la vende al bar? Perché magari ci guadagna sulle cose, sulle spese non fisse.
11: Ma la fa finita con questi discorsi.
12: Ma la fa finita, Patrizia Groppelli, prenditi in acqua minerale, dai.
11: Ma dove va?
13: Non ci si rivolge così a una signora. Non ci si rivolge così a una signora, perché io sono stata educata con lei.
11: L'avete visto voi bagnomaria? Finirà tutto come il bagnomaria.
14: Bagnomaria si deve calmare, perché io adesso ho paura di andare nel suo bagno che mi dà le botte.
4: Problemi tecnici al TG Sport.
15: Buongiorno e benvenuti dalla redazione di Rai Sport. Mancavano solo Portogallo e Inghilterra tra le grandi all'esordio dei mondiali 2026. Il servizio è di Davide Vannucci. Dunque, abbiamo un problema tecnico e dunque vediamo se possiamo ripristinarlo.
16: Il buco era più lungo, eh.
15: Dunque, allora adesso passiamo alle al ciclismo e alla torniamo in Italia, al Consiglio dei Ministri, perché il decreto legge sullo sport è stato approvato. Bene. Ce ne parla Pascal Alia. Ci spiace, abbiamo dei problemi tecnici anche nel ritorno in Italia. Allora, noi ci scusiamo per il problema tecnico, siamo in chiusura, grazie, buona giornata.
4: Pier Giorgio Caria e le nuove scoperte sulla Luna.
17: La Terra.

0: diciamo, viene mantenuta compressa da un chilogrammo al centimetro quadro di atmosfera. Sulla Luna l'atmosfera
1: sì.
0: c'è, ma
1: è
0: tanto rarefatta che di fatto la Luna non ha nessun tipo di contrappeso che la tenga ferma, quindi suona come un gong. La sua struttura è molto più leggera di quella terrestre perché è strapiena di cavità, perché tutta la struttura lunare, diciamo il terreno lunare sta collassando. Infatti tantissimi crateri non sono crateri da impatto meteorico, ma sono crateri da sprofondamento, cosa che sta accadendo anche sulla Terra con i chiamati sinkhole, che ogni tanto si aprono queste voragini che ingoiano anche case di gente. E poi c'è una teoria anche di scienziati della NASA che la Luna sia in realtà un corpo artificiale con dentro delle strutture, delle basi, cioè la Luna un'intera, come se fosse un'intera astronave,
2: come la morte nera.

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 14 la gara con il Gran Premio Michelin di Aragon. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
4: Chi è?
5: La duchessa.
4: La duchessa?
5: Sì.
2: Duchessa Lea, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
4: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
2: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
4: Duchessa Lea, nobili vini del Piemonte.
6: Finalmente un po' di pace.
7: A settembre a Milano vieni a scoprire Dolomia, il potere rigenerante delle Dolomiti, nel centro della città. Dolomia Tempora Restore, skincare, make-up e neurofragranze. A Milano, Corso Garibaldi. Dolomia, la bellezza è un principio naturale.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Buongiorno, signor Roberto, sono Enya, la sua badante di fiducia. Le volevo ricordare che oggi alle ore 18 ha un appuntamento da Igor, il massaggiatore sloveno specializzato nel trattamento dei muscoli del collo. E poi alle ore 18:30 esame delle urine. Alle ore 19, invece, è prevista la partecipazione all'inaugurazione della concessionaria Mokito Auto di Pavia. Il suo incarico sarà quello di tagliare il nastro e fare un discorso sulle doti imprenditoriali del signor Mokito. Le ricordo che la concessionaria Mokito ha già versato un anticipo, ma non abbiamo ancora preso il malloppone, per cui le consiglio di fare un bel discorso, perché altrimenti poi questi qua ci pagano il giorno del mango. E si ricordi anche che il signor Mokito, dal 1990 al 2004, è stato in galera perché abbassava il chilometraggio alle auto. Per cui, signor Porchera, stia alla larga dall'argomento. Per quanto riguarda il viaggio, si occuperà tutto l'autista Arnold, uomo di polso e di volante. Per le esigenze tecniche sarà a disposizione il nostro insostituibile tuttofare Maurangi. Insomma, un team di badanza di primissimo livello che, come dico sempre, lei si è meritato a pieno titolo dopo anni di fatica. Giusto, Maurangi?
1: Giusto, signora Enya. Per me lavorare con il signor Porchera è un onore. Guardi, la mia giornata inizia alle 7 del mattino quando spezzo i biscotti misura da mettere nel tè del signor Porchera. E poi, guarda, da un anno e mezzo circa, il signor Porchera non beve più caffè, perché era una sostanza che lo schizzava. E ora predilige il tè verde o il latte di soia, che poi accompagna rigorosamente con 7 biscotti integrali.
0: Bravo, Maurangi. E tu, Arnold, hai pianificato la giornata?
2: Certo, signorina Enya, ma se mi permette vorrei dire che i biscotti al mattino non vanno bene, perché considerato l'età del signor Porchera, portano un carico di zucchero eccessivo. Io propenderei più per un frutto, se posso dire la mia.
1: Ma stai zitto, Somaro, tu sei l'autista, non il dietologo, dai. E guarda che anche il signor Porchera si è accorto che sei invadente. Stai lì nel tuo brodo e pensa alla guida, dai.
2: Ma stai zitto, cretino, che prima di lavorare col signor Porchera custodivi i cappotti in discoteca. Io per lavorare col signor Porchera ho fatto un percorso documentato. Vuoi vedere le carte?
0: Basta, ragazzi, adesso smettiamola. Ricordatevi che tra gli impegni di oggi c'è quello di iscrivere il signor Porchera all'università della terza età, un passaggio fondamentale per la crescita del nostro amato Roberto.
1: Certo, me ne sto già occupando, e se permette mi accordo con la struttura per la gestione pratica.
3: Università, buongiorno.
1: Sì, buongiorno, l'università della terza età.
3: Dica.
1: Sì, buongiorno, salve, io sono Maurangi, l'assistente del dottor Roberto Porchera.
3: E chi sarebbe?
1: È un mio assistito e io sono il suo manager. Io la chiamavo perché il signor Roberto vorrebbe iscriversi all'università della terza età.
3: Lo porti, sì, gli dite di venire, noi siamo aperti tutte le mattine, dalle 9:30 alle 12:30, dal lunedì al venerdì. In questa fase, diciamo, in questo periodo può fare un'offerta, perché ormai abbiamo terminato le iscrizioni, ma lui può frequentare ugualmente fino a maggio.
1: Quindi posso portarlo e fargli vedere la struttura.
3: Certo, sì. Certo, lo aspettiamo.
1: Ma volevo chiedere una cosa, siccome lui sono 40 anni che non apre un libro, perché è fissato con i programmi televisivi di Rete 4.
3: Ma non è importante, non è importante. Noi non chiediamo comunque diplomi di istruzione, non chiediamo nulla. Uno viene, ascolta e decide cosa fare, se studiare o meno, insomma.
1: Perché è molto ignorante, signor Porchera.
3: No, ma va bene lo stesso, va bene lo stesso. Noi siamo qui proprio per aprire una finestra su questo mondo.
1: C'è una finestra anche per Roberto.
3: Per tutti, sì. Per tutti.
1: Va bene, la ringrazio molto. Sì. Io le ripeto, sono Maurangi, quindi se la richiamo magari, insomma, sa
3: ma
1: chi
3: no,
1: sono.
3: Ma venite qui una mattina, no? Sì, sì. Vediamo il programma, così vedete cosa frequentare. Se volete fate un'offerta.
1: Sì, no, signor Roberto, è generoso. Sì, ignorante ma generoso. E niente, la saluto e la ringrazio molto.
3: Grazie a lei.
1: Grazie, buona giornata, salve.

0: Bravo Maurangi, ottimo lavoro.
1: Signorina Eni, io non sono d'accordo con l'operato del signor Maurangi, che ho trovato molto superficiale. Io mi sto già adoperando per concludere il lavoro.
2: Ma no, è a posto così, eh.
3: Università, buongiorno.
1: Sì, buongiorno signora, sono Arnold, l'assistente di una persona che vorrebbe frequentare l'università per anziani. Lui si chiama Roberto Porchera.
3: Ma non importa che ci dia il nome, quando lei viene qua, noi prendiamo nota del nome e tutto quanto. Dovete venire in presenza, è inutile che io prenda nota.
1: Ho capito, ho capito. Ascolti, ma l'avevano già chiamata con questo signore?
3: Sì, mi ha chiamato prima.
1: Ho capito, perché era il mio collega Maurangi?
3: Sì.
1: Sappia che lui è un cretino, signora. È l'unico autorizzato a trattare per il signor Porchera, sono io.
3: Portate qui il signor Porchera, noi siamo aperti dalle 9:30 alle 12:30. Vi diamo tutte le istruzioni, se il signore vuole frequentare fa un'offerta ed è libero di frequentare.
1: Io sono l'unico autorizzato perché sono l'unico che ha la Porchera Card, quindi posso... Allora passo in loco, signora, per parlare di persona?
3: Sì, alla mattina.
1: Ok, che ora? A che ora?
3: 9:30, 12:30.
1: Ho capito, ok. Perché ci dobbiamo ricordare, perché il signor Porchera dorme un pochettino, allora dobbiamo capire.
4: Ciao, ciao, ciao. Ciao, belli.

0: Un saluto a tutti dal vostro Jerry. Ciao, siamo qui in studio pronti per una nuova puntata della Ruota della Fortuna, il gioco che tutte le sere tiene incollati al video milioni di italiani. Oggi è toccato a me aprire il gioco perché il nostro Hermes Leprotti, che è lui che si occupa di ingaggiare i concorrenti, non ha ancora portato a termine il suo lavoro.
1: Leprotti.
2: Sì, pronto, buongiorno, sono Hermes Leprotti. Eccolo di Mediaset, qua. Buongiorno, mi scusi se la disturbiamo. Stiamo registrando con Jerry Scotti una nuova puntata della Ruota della Fortuna e stiamo dando la possibilità anche da casa di partecipare. Possiamo portarle via solo un paio di minuti?
3: Mi scusi, come ha fatto a trovare il mio numero?
2: Noi abbiamo un tabulato e facciamo dei numeri a caso.
3: Guarda, mi può ripetere il nome, mi scusi? Sì, perché
2: sono Hermes Leprotti. Hermes con la S finale.
3: Hermes Leprotti.
2: Esatto, Leprotti, siamo qui a Milano.
3: Sì. Perfetto.
2: Possiamo portarle via solo un paio di minuti? Le passo Jerry?
3: La ringrazio. Siete, diciamo, belli. Vi ascolto sempre. Buona giornata. Grazie.
0: Dai. Proviamone un altro, Hermes, dai, che sta arrivando sia lo sponsor che il presidente.
4: Pronto? Sì, mi dica.
2: Sì, buongiorno, sono Hermes Leprotti di Mediaset.
4: No, non mi interessa niente, grazie.
2: Guardi che stiamo tentando di far partecipare anche la gente da casa a giocare al gioco alla Ruota della Fortuna, il gioco condotto da Jerry Scotti. Si tratta di far girare la ruota, non è niente di che. Però ci sono anche dei premi, quindi anche se non riesce
4: Mediaset.
2: Mediaset, esatto. Sì. Possiamo portarle via solo un paio di minuti? Le passo Jerry così le spiega un po' il gioco?
4: No, ascolti, faccia una bella roba, va. Sì. Mi chiami più tardi perché adesso non c'ho tempo e sono sulla scala e tra un po' cado. Grazie. Io Fabio, va, mi chiami dopo, va, grazie. Il numero ce l'ha, non c'è problema. Buona giornata.
2: La chiamo?

0: vuole lei del pomeriggio.
1: Va bene, Fabio.
2: Non si scala, calmo, non risponde. No.
3: Non ci siamo, non ci siamo. Oggi il nostro Hermes Leprotti non ne azzecca una. E vedo anche che in platea il nostro festa. Presidente mi sembra anche un pochino risentito.
4: Non ti preoccupare, Jerry. Apprezzo lo sforzo e l'impegno delle profuso Leprotti, sì, dal nostro Hermes Leprotti. Ma sono sicuro che al prossimo giro sarà la volta buona. Buono, ed è per questo che invito tutto lo studio a fare un grosso applauso.
1: Pronto?
5: Questa c'è, dai.
0: Sì, sì.
1: Sì, buongiorno. Sono Hermes Leprotti di Mediaset. Buongiorno, mi scusi se la disturbiamo. Stiamo registrando con Jerry Scotti una nuova puntata della Ruota della Fortuna. Possiamo portarle via solo un paio di minuti? Vuole partecipare?
0: Non capisco a che mi dici.
1: Sono Hermes Leprotti e stiamo registrando.
0: Non mi riguardano, vaffanculo, va bene.
1: No, ma aspetti un attimo, le sto spiegando. Stiamo registrando con Jerry Scotti una nuova puntata della Ruota.
0: Me ne foto di te e di Jerry Scotti.
3: Ma come? Sono io Jerry Scotti, perché mi dici?

0: che gli conferisce la forza per pilotare gli aerei da combattimento e abbattere i nemici.
1: Ciao a tutti da Tint Cruis, vieni a vedermi al cinema, che ho i capelli neri come la pece, perché me li pitturo con una pappetta che mi ha preparato il mio parrucchiere.
0: Tint Gun, la versione luxury di Top pizza, Gun Maverick, ti aspetta al cinema.
2: Comandante Tint, abbiamo 4 aerei nemici sopra di noi.
3: È dura.
1: Un attimo che mi do un po' di pappetta in testa e poi li tiriamo giù tutti.
2: Comandante Tint, noi ci chiedevamo come fa la sua ad avere ancora i capelli così scuri.
1: Perché me li pitturo, coglione? E poi in aria non devi pensare, altrimenti sei fottuto. Ecco, vedi? A farlo scemo? Che poi ti arriva il missile? Tenente Cobram, mi dia una fornata di capelli appena tinti, che io nel frattempo abbatto questo MIG che abbiamo alle spalle.
0: Tint Gun, nei peggiori cinema della tua città.
1: Ciao a tutti da Tinti Cruis. Se hai i capelli bianchi, pitturali subito. Così puoi raccontare alle fighe che hai 10 anni di meno. Che sembra una cazzata, ma ti esce una ciulata in più all'anno. Parola di Tinti Cruis. E se non hai i capelli che sei calvo, vai sulla mia pagina Instagram e acquista il parrucchino di Tinti Cruis a solo 500 euro. E te lo vengo a casa da applicare io con la colla che uso per aggiustare i copertoni. Ciao a tutti da Tinti Cruis. Nella vita ho provato tutto, ma mai ad avere un capello bianco. Piuttosto mi sparo.
4: Vai di pappetta.
5: Ciao belli.
6: Radio DJ. One nation, one
7: station. Convenienza? Ma vai da Conad. Via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
8: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
9: Oh mio Dio!
8: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra. I Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
9: Prendi me, scegli me.
10: Mitico!
8: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
9: Ama me.
8: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
11: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
12: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
13: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
12: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
13: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
13: Perché? Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
14: All'Estelunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su estelunga.it.
15: Radio DJ, una nazione,
16: una stagione,
15: anche d'estate.
17: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: Ciao a tutti da Bruno, sono qui per ricordarti che Ciao Belli Estate va in onda al sabato e alla domenica dalle 12 alle 14 e dal 31 agosto in versione apericena nel Drive Time di Radio DJ. E siccome siamo i tuoi migliori amici, ci trovi anche in podcast a soli 300 euro al minuto, perché Ciao Belli is your best friend. Ciao.

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locale.

0: è iniziato il volo del mattino e oggi siamo tutti più felici perché Maurizio Lo Stato, che è in regia, sì, è arrivato in radio vestito da monaco ayurvedico. Tutto questo perché il nostro Maurizio ha deciso di iniziare a frequentare la scuola del maestro Barba Gialla, uno dei più grandi esperti di meditazione trascendentale al mondo. Il maestro Barba Gialla insegna la meditazione direttamente da casa sua. E indovinate chi ha convinto Maurizio ad andare dal dottor Barba Gialla? Sono stato io, perché il corso del dottor Barba Gialla l'ho già fatto 9 anni fa ed è stato un percorso che mi ha permesso di maturare, giusto Maurizio?
1: Sì, certo Fabio, però devo dirti che quando ho detto al dottor Barba Gialla che mi mandava Fabio Volo, non ha fatto dei salti di gioia, diciamo.
0: Ecco Maurizio, cioè mi sono dimenticato di dirti che io e il dottor Barba Gialla abbiamo avuto un piccolo screzio, cioè? No? Perché in quei 3 giorni di permanenza a casa sua mi sono trombato sua moglie.

0: Ma queste sono cose che vanno al di là del trascendentale. A proposito, se non sbaglio, anche la nostra Viola l'anno scorso è stata al corso di meditazione del maestro Barbagialla, giusto?
1: Certo, Fabio, ma nel primo dei tre giorni di lezione il maestro Barbagialla aveva mal di pancia ed è stato chiuso in bagno tutto il pomeriggio. Per cui ho preferito cancellare l'iscrizione e abbandonare il corso.
0: Va bene, dai, adesso parliamo di cose più allegre, perché ricordatevi sempre che la prima cosa da coltivare nella vita sono le amicizie. Tutto il resto non conta un cazzo, perché dovete sapere che al cimitero non esistono i ricchi. No, al cimitero siamo tutti uguali. Ma se avevi qualche amico, la tua energia sarà sempre presente. Senti, Mauri, rispondimi a questa domanda.
2: Sì, dimmi, Fabio.
0: Chi è che ti viene a prendere alle 4 di notte se sei rimasto a piedi con la macchina a Casale Monferrato?
2: Sì. Il carro attrezzi, Fabio.
0: No, è il tuo migliore amico. Ah, okay. Se vuoi sapere se una persona è veramente tua amica, cioè devi fare un test e devi chiamarla alle 4 di notte. Sì. Ad esempio, Maurizio, se io questa notte ti chiamo al telefono e ti dico che ho rotto la cinghia di distribuzione e sono a Casale Monferrato, tu... cosa fai?
2: Ti mando a fanculo e continuo a dormire, no, Fabio. Ma no, per questo non sono tuo amico, ecco. Vero, quelli del soccorso stradale sanno cosa fare con la tua macchina. Certo. Io al massimo ti posso raccontare due barzellette.
0: Sì. Va bene, dai, andiamo avanti, che la Viola mi sta facendo dei brutti gesti.
1: Ora è il momento di continuare quel percorso che abbiamo iniziato qualche giorno fa. Un cammino che ci porta a crescere a livello subconscio per accedere a una dimensione superiore, quella a cui non tutti riescono a giungere.
2: Il tutto grazie agli insegnamenti del maestro Ermal Jacob in arte Barbagialla. Fabio, mi raccomando, oggi devi fare meglio dell'ultima volta, perché non tutti hanno trovato giovamento dopo il trattamento.
0: Va bene, dai, ditemi chi abbiamo in linea oggi, che mi metto al lavoro.
1: Oggi abbiamo due richieste, una da parte di Valeria da Pavia per il fidanzato e poi andiamo dal signor Ubaldo da Napoli.
2: Sì. Dai, andiamo, Fabio!
3: Vai, vai, vai!
4: Pronto?
0: Ciao, sono Fabio.
4: Fabio chi?
0: Fabio Volo.
4: Ciao Fabio, dimmi.
0: Io sono qui per migliorare la tua giornata. Adesso facciamo un po' di respirazione insieme. Mi raccomando, segui bene le mie indicazioni, altrimenti rimani deficiente.
4: Va bene.
0: Perché io mi impegno per voi, ma se voi non collaborate, io mi rompo il cazzo e chiudo tutto.
4: No, dai Fabio, non fare così, ti vogliamo bene.
0: Ascoltami e proviamo a fare la respirazione. Adesso inspira 4 secondi.
5: E poi espira 6.
6: Sì.
0: Ora trattieni per altri 4 secondi e poi libera i polmoni per 8 secondi.
5: Ah, vai, 8.
1: E mentre Gianni di Pavia si rilassa, andiamo a Napoli per conoscere Ubaldo, un signore che, come ci segnala la moglie Angela, in questo periodo è leggermente agitato.
5: È stressato. Vabbè, con la meditazione va poco.
0: Ciao, sono Fabio. Mi ha dato il tuo numero il Giovanni. Mi hanno detto che sei sempre incazzato. Lo sai che stressarti fa male?
7: Ma a te che cazzo ti fa tutto? Ciao.
0: Sì. Ciao, sono Fabio.
7: Sì. Pronto?
0: Se non riesci a seguirmi, ci sono due motivi. O
7: ma
0: non sei centrale. Uno, due, tre.
7: Pronto?
0: Io sono qui per migliorare la tua giornata.
7: Ma loro si scemo. Ma
0: mi senti o no? Che cazzo fai?

A Ciao Belli arrivano Janet e Rocco. I due si sono conosciuti per caso, ma hanno scoperto di avere moltissimi interessi in comune. Nella scorsa puntata, Rocco ha invitato la simpatica Janet a raggiungerlo nel suo paese e lei, incuriosita e un po' emozionata, ha accettato l'invito.

0: Mi piace trasgredire.
1: Perché non vieni in Calabria?
0: Mi piace farti impazzire.
2: Nell'episodio precedente, la bella Janet ha confidato a Rocco tutti i suoi dubbi riguardo alla relazione con il marito. Dubbi che si sono trasformati nel desiderio di conoscere nuove persone. Benvenuti in Janet Loves Rocco, una serie distopica che esplora uno dei dilemmi più inquietanti del nostro futuro, la fragile e inevitabile convivenza tra l'uomo e la macchina.
3: L'intelligenza artificiale.
1: Pronto?
0: Ciao, sono Janet. Ho trovato un momento per chiamarti. Tu non ci crederai, ma ci sono dei momenti in cui ti penso. Mi piacerebbe essere lì con te e fare cose proibite. A te piace il proibito?
1: Sì, mi piace.
0: Mi piacerebbe stare davanti alla televisione a guardare la mia serie preferita.
1: Come va? Come stai?
0: Mi piace Sandokan e sono fans di Yanez de Gomera.
1: È grande, sì, no.
0: Tu lo guardi, Sandokan?
1: Li vedo, non li vedo queste robe qua perché guardo più le cose più necessarie.
0: Ma secondo te Sandokan va premiato per la sua generosità?
1: Tu che stai facendo adesso?
3: Ecco, Rocco,
0: nei miei sogni erotici, tu sei il mio Sandokan, il mio pirata.
3: La perla di Labuan.
1: Ah, che bello.
0: Ed io sono Marianna, la perla di Labuan.
3: Esatto.
1: Sì, è una cosa bellissima.
3: Lui non capisce.
0: Tu arrivi e mi carichi sul tuo veliero.
3: Sì.
0: Ed io mi concedo a te, nonostante sia stata promessa in sposa a Lord Brooke.
3: Lord Brooke, cattivo.
1: Madonna.
3: È emozionato.
1: Mi fa impazzire, guarda.
0: Come avrai capito, a me piace stare sul divano.
1: Mi piace quando parli.
3: Certo.
1: Sì. Una voce provocante. Capito?
0: Come avrai capito, a me piace stare sul divano a guardare le serie TV.
3: Sì.
1: No, io di solito li guardo poco perché guardo solamente i telegiornali, mi interessano i fatti che succedono in Ucraina e compagnia.
0: Rocco, tu hai una vita mondana?
1: No, è una vita semplice, la mia è una vita quotidiana, così bella, tranquilla. Io sono un tipo tranquillo, Anna.
3: Sì.
0: E dimmi, quali sono le tue serie preferite?
1: Le ferie?
3: No,
1: un po' di tutto, se ti interessa, se mi stuzzica, allora guarda, altrimenti no.
3: Cosa che stuzzica?
0: Ti piace Grey's Anatomy?
3: Questo è difficile.
0: Ti piace Grey's Anatomy?
3: Andiamo sul complicato. Ma
1: diciamo, li guarda o non li guarda, capito?
0: Rocco, tu mi fai venire i pensieri impuri, con te farei di tutto.
1: Ma pure io, Anna. Non aver paura.
0: E anche questa volta, mentre ti pensavo, ho scritto due righe per te.
3: Sì.
0: Posso leggere?
1: Fammi sentire. Sì.
0: Rocco Pitocco cammina pian piano, col vento che ride e gli prende la mano.
3: Bello.
0: Nel taschino porta un sogno un po' matto, che illumina il mondo, passo dopo passo. Lui è un pescatore e va a caccia di stocco.
3: Sì.
0: Lui si chiama Rocco Pitocco.
1: Ma sei un artista, guarda. Ma dove ti trovo queste parole qua?
0: Senti, Rocco, adesso io vado, ma ti penso.
1: No, pure io, guarda. Ciao, bella, ciao.
0: E sappi che vorrei fare le peggio cose con te.
1: Cosa ti piacerebbe
0: sono
1: fare, dai.
0: Sono tentata dal venire giù in Calabria da te. Dimmi come la Calabria...
1: È bellissimo questo video qua.
0: E dimmi com'è la Calabria sotto Pasqua.
3: Tra po' arriva.
1: Anche Pasqua è bello.
0: E in estate com'è la Calabria? E in estate com'è la Calabria?
1: È una cosa bellissima, è unica la Calabria.
0: Ora vado, ma ti chiamo presto.
1: Vale pulite.
0: Posso rileggerti la poesia?
1: Fallo subito però,
3: Come?
1: Mi stanno aspettando già.
0: Rocco Pitocco cammina pian piano, col vento che ride e gli prende la mano.
1: Ma guarda quando sei brava. Vorrei essere al tuo posto, per scrivere così.
0: Nel taschino porta un sogno un po' matto, che illumina il mondo, passo dopo passo. Lui è un pescatore e va a caccia di stocco. Lui si chiama Rocco Pitocco.
1: Ok. Ciao bella, ciao.

0: Eccomi qua, buongiorno, un salutone buongiorno. A tutti dal Forest.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno, mi trovo in Giappone, a Suzuka.
2: Ma lei perché segue i Gran Premi? Non...
0: Ma perché io sono diventato l'assistente personale di Kimi Antonelli.
2: Andrea, che salutiamo, è un sì. Anche, diciamo belli.
0: Ma sì, gli porto le borse, sì. Gli faccio fare merenda, gli faccio anche da sicurezza.
1: Security.
0: Ma sì, qui sono un po' tutti nervosi,
1: Perché?
0: Per la criticità delle nuove vetture che in curva risultano più lente a causa del risparmio di energia, lo sapevate?
1: Sì, la batteria. Certo,
0: sì. Sì, un po' come quando andavamo col Ciao in riserva che pieghi da una parte e ti si spegne. Sì, ma stanno risolvendo, con il power bank del cellulare.
1: Ma come?
0: Ma Roberto, ma ho saputo che ieri mentre tornavi da pranzo un piccione gigante ti aveva fatto un regalino sul giubbotto di pelle.
2: Era un cormorano più che un piccione.
1: Può capitare.
0: Ma ti sei fatto 2 chilometri in giro con la macchia sulla giacca?
2: Non me ne sono accorto.
0: Mi hanno detto che sei andato anche a fare la spesa al supermercato, come fai tutti i giorni.
2: Sì. Vado tutti i giorni, si mangia tutti i giorni.
0: Vabbè, ma perché in Svizzera gli alimentari costano di più.
2: Ma veniamo
0: a noi. Domani poi vi aggiornerò sulle prove libere.
2: Sì.
0: Mentre voglio mandare un saluto agli amici del teatro di La Spezia.
2: Benissimo.
0: Dove questa sera si svolge la battaglia dei comici.
2: Bene.
0: Sì, io non potrò esserci perché sono qui a Suzuka. Ma se permettete, anche per spingere un po' l'evento, io mi collegherei con La Spezia, dove c'è il mio collega Nino. Mi dicono che non è ancora pronto il collegamento.
1: Ma non è pronto?
0: Allora, visto che mi rimangono pochi secondi, vi regalo un mio colpo da maestro,
2: vai,
0: va bene?
2: Vai.
0: Allora, al ristorante c'è un cliente indispettito che chiama il cameriere e gli dice: il pollo che mi avete servito è crudo. E il cameriere: ma non è possibile. E lui: è possibilissimo, mi ha mangiato tutte le patate al forno nel piatto.
2: Era meglio avere il collegamento.
0: Ma vediamo se c'è Nino, va.
3: Un saluto a tutti dal vostro Nino. Mi trovo al teatro Michael Cretu di La Spezia, dove questa sera andrà in scena la battaglia dei comici. Voglio salutare il signor sindaco di La Spezia, perché oggi mi ha mandato una bottiglia di Vov Clicquot in camera, che ho versato sulle scene.

0: schiena della signorina Mica Beraldi, una mia fans, che stamattina mi è venuta a darmi la sveglia in camera portandomi la gazzetta dello sport, due croissant integrali, una fetta di torta ai pistacchi e due vasetti di miele biologico. Devo dire che la signorina Mica Beraldi non si è comportata bene, perché quando mi sono chiuso in bagno per 20 minuti a leggere la gazzetta, lei ha preso le sue cose ed è sparita. E mi dispiace, perché non avevamo ancora fatto il selfie che le avevo promesso. Comunque, ben vengano i barattoli di miele. E anzi, dico a voi tutti fans, che quando venite al mio albergo e vi presentate bussando la porta coi piedi, siete sempre i benvenuti. Ma veniamo allo spettacolo di questa sera. È tutto sold out. Io ci tengo a vincere, per cui durante le prove non mi esibirò nel pezzo che porto in scena. Se volete posso fare qualche battuta veloce per scaldarmi, ma non chiedetemi il pezzo. Ecco, lo sapete come si chiamano i parenti dell'uomo invisibile?
1: No.
0: I trasparenti.
2: I trasparenti.
0: Come si chiama quando un cane aschi è brutto? Una schifezza.
1: Non è male. Non
0: sapete cosa dice un cavallo ad un altro cavallo? Sentiamo. Quando si incontrano?
2: Vai.
0: Attento a come ti poni. Lo sapete cosa fa un lupo se per caso entra in tangenziale?
2: Sì.
0: L'inversione. E lo sapete com'è un muro quando è triste?
2: Com'è?
0: È giù di murales. Ragazzi, adesso vi devo salutare, perché qui sul palco sta per salire un altro comico lui è qui a provare. È molto bravo e si chiama Giuseppe Beltrando. Facciamogli un applauso abbattendoci Giuseppe, le mani forte.
3: Questa è la battaglia dei comici.
4: C'è un tizio che un giorno sta in giro per commissioni di lavoro, nel pomeriggio, nel torna a casa, si trova a passare davanti a un albergo che era noto per essere frequentato da coppie clandestine, no? E nel parcheggio d'albergo vede la macchina del socio. Fa, guarda, sto io sta con qualche mota giusto io, scende e con la chiave gli dica tutta la fiancata della macchina. Ci siamo stasera, dovevamo a cena lui, voglio proprio sentire che dice. A sera arrivano a cena e il socio era un bufalito. Oh, portacci loro qualche fiore. Ma ha graffiato tutta la fiancata della macchina e lui gli fa, tu lo credo, chissà andava parcheggiata te. E il socio, io, c'hai la tua moglie la macchina.
5: This is

0: DJ One Nation
1: One Station. Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui, questo weekend. Il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi, alle 14, la gara con il Gran Premio Michelin di Aragon. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's Race con Sky Sport e Radio DJ.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiade nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.

0: Il Madagascar, quarta isola più grande del mondo.
1: Sì.
0: 80 milioni di anni di evoluzione, separata dal continente africano, hanno generato qui una biodiversità senza pari. Il 90% delle specie che abitano questa terra non esiste in nessun altro luogo del pianeta. Tra queste specie, una in particolare ha recentemente catturato l'attenzione della comunità scientifica internazionale, il Pucciottus madagascariensis, comunemente chiamato Pucciotto. Oggi seguiremo la famiglia Vergani, giunta dall'Italia, nel loro tentativo di fotografarne uno. Dopo 14 ore di viaggio, la famiglia Vergani ha raggiunto il Madagascar con un sacchetto della spesa, tre valigie, un treppiede professionale e una quantità di tensione non indifferente.
2: Papà, papà, ci fermiamo al parchetto, dai! Voglio andare sullo scivolo con il nonno! Dai, ti prego!
3: Che due palle, ragazzi, non ci sono gli scivoli in Madagascar. Siamo qui per fotografare un pucciotto, che è un animale che nessuno è mai riuscito a immortalare.
4: Due Mario, ti spumminga male al tuo bagaglio, te capì? Sì, ti ricordo che sei stato te a volerlo portare in gita. Io lo volevo mandare in colonia. No. Se Luca le chiedesse, ande fa il divertì, altrimenti si rompi bal, te capì?
0: Foresta di Andasibe Mantadia, mattina presto. Tutti i componenti della famiglia Vergani sono in fila indiana su un sentiero fangoso.
5: Silenzio assoluto! I pucciotti sono animali estremamente timidi. Basta un rumore e spariscono.
4: Poi Mario, non possiamo tornare in Italia senza aver fotografato il pucciotto. Sarebbe troppo una figura di merda con i miei colleghi di lavoro.
2: Papà, il documentario che ho visto dice che i pucciotti non hanno paura dei rumori, hanno paura dell'odore umano.
6: È figa, ragazzi, io sono un po' pezzato per colpa dell'aereo. 14 ore di volo in economy come i barboni. E quello davanti a me ogni tanto sganciava, bombette silenziose. Dai, dai, cerchiamo sto pucciotto e poi ci fermiamo a mangiare. Che gufano!
2: Papà, guarda tra le radici!
0: Tutti si immobilizzano, silenzio assoluto. Attenzione. Il pucciotto è lì, due occhi dorati e enormi che fissano la famiglia Vergani con un'espressione di placida, totale, imperterrita indifferenza.
1: Oh, che bello.
0: Mario alza la fotocamera, mette a fuoco.
6: Vai. Figa, un pucciotto, va che bello! Ehi pucciotto, fermati, facciamo solo una foto e poi andiamo fuori dei coglioni.
0: Il suono della voce di nonno Rino ha spaventato il pucciotto che è fuggito all'interno di una zona non segnalata dalle mappe. La famiglia Vergani decide di seguirlo. Dopo due ore di camminata, tutta la famiglia si trova faccia a faccia con qualcosa che la scienza considerava perduto. La tribù degli Ushuaia, un gruppo di esseri umani che vive nelle caverne di questa foresta da oltre 10.000 anni. Gli Ushuaia non hanno mai avuto contatti con l'uomo moderno. Non conoscono la ruota e non conoscono il fuoco artificiale.
6: Oh, salve, noi siamo i Vergani, siamo di Alzate Brianza, la conosce? Provincia di Como. Siamo venuti a fotografare un pucciotto, ma mio figlio ha fatto delle foto dove si vede un cazzo.
5: Elena, mio padre ha stretto amicizia con una tribù che non ha mai visto un essere umano moderno.
4: Sì, ma migu paura. E se che schi in cannibali se fem.
6: Zitti tutti, che questi forse sanno dove si trova sto pucciotto. Che a me sinceramente non me ne frega neanche un cazzo. Siete voi che volete fare sta foto. Uè, signor capo, noi stiamo cercando un pucciotto, non è che ci può aiutare.
7: Pucciotto, non buono, pucciotto.
0: Il capo tribù degli Ushuaia sta cercando di comunicare a nonno Rino che il pucciotto è un animale pericoloso e che dal suo pelo si ricava una potente droga che se fumata può provocare gravi allucinazioni.
2: Papà, ho scoperto che il pucciotto è un animale pericoloso. Qui fumano il suo pelo per andare fuori di testa.
5: Ragazzi, ce ne dobbiamo andare, meglio levare le tende da qua, eh?
4: Sì, Mario, prepariamoci alla fuga.
6: Fermi tutti, nessuno si muove da qua fino a quando non mi sono fatto un pucciotto.

0: Fumato.
1: Appuntamento alla prossima puntata, sì, di Explore, nella quale la famiglia Vergani farà amicizia con la tribù degli Ushuaia, siglando un patto che porterà allo scambio di conoscenza reciproca.
2: Figa come son fuori.
0: Puccetto, non buono, puccetto.
2: Poi capo, fumato abbiamo fumato, adesso ci vorrebbe un puttantuo. Va bene, mettiti comodo che ti racconto tutto. Partiamo dall'automobile, che è fondamentale per quando si va in certi posti. Si tratta di un pezzo di ferro con quattro ruote che devi metterci dentro la benzina, che poi l'automobile serve anche per distinguere le persone, perché chi si rilimpella è un signore, chi si rilimpella

0: Galip, ma voi avete mai visto un somaro in mezzo a due asini? A solo un'ora da Milano. Sì. Avete capito che fortuna avete?
1: All'agriturismo Il Vecchio Casaro potete trovare camminate meravigliose. Bello, e cosa bello. Volete di più? Guardate qui che animali.
0: Altro che open space a Milano. Ma certo. Che fortuna hanno le nostre sì. bestie.
1: E certo. Poi mica è finita qua. Sì. Gnocchi, pizzoccheri, costine, polenta, liscia, uncia e tutta la carne che volete.
2: Questa settimana, allo stato delle cose su Rai 3, Massimo Giletti ci porterà in alpeggio per conoscere alcune realtà che funzionano alla grande grazie alla spinta social.
3: Sì, buongiorno.
4: Mi presento, senta, sono Massimo Giletti di Rai 3, sono il giornalista della trasmissione Lo Stato delle Cose. Insieme ai miei redattori stiamo preparando la puntata di lunedì prossimo e tra gli argomenti ci occuperemo anche di agriturismi, visto che stiamo arrivando all'estate, no? Il mio autore mi ha mostrato un suo video social.
3: Noi siamo una realtà in montagna, l'agriturismo si trova a 1600 metri.
4: Zona? Valle d'Intelvio.
3: Valle Intelvio.
4: Mi spieghi dov'è? Perché sono. Sì.
3: Allora, sopra il lago di Como, siamo affacciati sul lago di Como.
4: Perfetto.
3: E allora noi abbiamo abbiamo l'agriturismo dove durante l'estate facciamo l'alpeggio e produciamo formaggi.
4: Quello che vorrei sapere è voi date, cioè alla fine, oltre alla vacanza, voi date un'esperienza.
3: Ma noi sicuramente, noi facciamo poi attività didattiche con i bambini e con gli adulti.
4: E ho visto che organizzate anche i campus, visite.
3: Facciamo anche bellissimo, i campus. Bellissimo. Siamo io e la mia compagna, io ed Elisa. E poi abbiamo intrapreso anche questa vicenda con i social, che abbiamo un profilo attivo di social con più di 10.000 follower.
4: Infatti è questa la cosa interessante che mi intriga, perché ormai le attività si stanno pubblicizzando sui social, no?
3: Certo.
4: Lei, posso sapere solo il suo nome, come si chiama?
3: Gabriele,
4: senti, Gabriele. Ti do del tu, Gabriele. Ma
3: certo.
4: Tipo di animali avete lì al Vecchio Casaro?
3: Abbiamo vacche, cavalli, asini, pecore.
4: Sto segnando,
5: Vacche rosse, almeno, vacche rosse.
4: Poi lo sottopongo agli autori che qua
5: Massimo
4: non sanno fare il loro lavoro. Mi tocca fare a me il lavoro di redazione. È una cosa.
5: No.
4: Senta, ma lei ci verrebbe ospite in puntata da noi allo stato delle cose su Rai 3?
3: Assolutamente sì.
4: O se no potremmo
3: anche io e la mia compagna, non vengo da
4: Sì,
3: noi siamo in due, quindi diciamo in due.
4: E poi gli animali, chi è che li guarda, gli animali?
3: Guardiamo io e la mia compagna, mangiamo, facciamo formaggio, recinti.
4: Senta, tra gli ospiti di questa puntata,

0: serata noi avremo anche Dua Lipa, perché si trova in Sicilia per i wedding party. Poi avremo Alba Parietti, Flavia Pennetta, Cristiano Malgioglio e Beppe Severgnini. Ci sarà anche il cantante Malanga, lo conosce Malanga?
1: No, non lo conosco.
0: Ma guardi che Malanga in questo momento è con noi in studio per il Check Sound. Malanga, tu che arrivi dalla Sardegna, sei mai stato in un agriturismo? Io so che tu vai matto per il formaggio.
2: Certo, signor Gilletti, mi piace il formaggio, ma io sono qua in televisione per promuovere i miei giovani, non per parlare di formaggio. E io nelle canzoni devo essere trasgressivo. Se parlo di formaggio non mi seguo, me la darti. Però devo dire che il canzaro mi è molto simpatico, certo di Malanga, molto.
0: È certo. Bravo, che Malanga. È simpatico, Gabriele. Senta, cosa gli vuol dire qui al Malanga che non, si, non gli piace il formaggio?
1: Ma che può sempre cambiare idea e poi si vede che non ha assaggiato ancora il formaggio giusto.
0: Senti Malanga, allora io lo so che sotto quello scudo da giovane arrabbiato c'è anche un cuore, no? Perché l'altro giorno mi dicevi che hai fatto una canzone sugli animali e ci vuoi farsi. Facci sentire un'anteprima, dai, facci sentire un'anteprima. Senta Gabriele che è fortissimo.

0: Malanga, non spoilerare tutto. Gabriele, tutta, che voto gli diamo al Malanga?
1: E che c'è sempre margine di miglioramento.
0: Bravo, anche secondo me.
1: Però da uno... che vanno sui social, queste sono le cose che vanno.
0: Da 1 a 10 quanto gli diamo?
1: Io gli do un 8.
0: Oh, un 8, bravo, Malanga, bravo. Dai, dai, generoso. La canzone la dobbiamo tagliare, altrimenti mi fai andare nei casini con sta storia della
2: va prima. Bene, signor Gilletti. Sì. Allora, magari la seconda parte della canzone, la togliamo, dove certo. La gallina prende l'ecstasy, sì. Non la faccio, che non no. Fa.
0: Ecco, infatti, sì, vabbè, fa, sì. Senta, Gabriele, sai che è stato un piacere parlare con lei, magari vengo a trovarla. Io, guardi, le dico, molto spesso faccio delle uscite con delle amiche, no?
3: Ah, okay.
0: E non voglio essere riconosciuto
3: privati,
0: dalla gente,
3: privati,
0: perché
3: lo sa, perfetto,
0: sono,
3: certo,
0: sono in vesta, ecco. Il vostro gay turismo mi sembra, secondo me, perfetto per una serata top.
1: Si vuole fermare a dormire, chiaramente a 1200 metri non ci sono troppi occhi.
0: Ecco, certo, bravo, no, bravo. No. Per esempio, io sono uscito con Linda Miretti, che è una vedova di Pavia, che a due giorni dalla dipartita del marito voleva fare una serata trasgressiva.
3: Vabbè,
0: quindi lei si immagini, siamo finiti alle 4 del mattino a limonare davanti al portone del cimitero, cioè, le dico solo questo.
3: Quindi, bello, non bello, no,
0: esatto, no, potrebbe essere una bella esperienza portarla in altura.
1: Bene,
0: come si chiama il vostro formaggio che producete?
1: Noi produciamo diretto

0: L'appuntamento di oggi è giunto al termine, ma tu puoi continuare ad ascoltarci in podcast. La versione live di Ciao Estate torna il 31 agosto alle 8 in versione apericena nel drive time di Radio DJ.
1: DJ One Nation, One Station.
2: Dice il saggio: la perfezione non è di questo mondo.
3: Dice Fiorentini: a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
2: Scusa, sto facendo colazione.
4: Ci vuole Fiorentini.
5: Radio DJ consiglia Katy Perry, The Lifetime Tour, Live from Paris. Per 4 giorni arriva al cinema uno show monumentale che è l'essenza del pop, con tutti i grandi successi di una delle artiste più amate di sempre. Katy Perry, The Lifetime Tour, Live from Paris.
6: I'm Katy Perry and welcome to The Lifetime Tour.
5: Dal 2 al 5 settembre al cinema. Info e sale su dj.it e nexostudios.it.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
8: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Radio DJ. Una nazione. Una stagione. Anche d'estate.

0: Buon vento!
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili
4: e super appetitose, Antonella!
5: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79€ e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19€. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia!
6: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città. ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it. DJ Stories. Just a little bit of history repeated. Le estati che hanno fatto storia.

0: Nel 2023 su Radio DJ Jack Harlow con Loving On Me. Io sono Carlotta e state ascoltando DJ Stories. A quasi 4.000 metri di profondità, il silenzio dell'oceano torna a far paura. Telegiornali, siti e social seguono minuto dopo minuto la sorte del Titan, il sommergibile turistico scomparso durante una spedizione verso il relitto del Titanic. Si fanno ipotesi, si contano le ore di ossigeno rimaste a bordo e si spera fino all'ultimo. Poi arriva la conferma. Il mezzo è imploso nelle profondità dell'Atlantico. Una vicenda che riporta al centro dell'attenzione il fascino e i rischi delle esplorazioni estreme.
1: Un suono anomalo sarebbe stato captato e registrato dalla Marina statunitense domenica scorsa, proprio nell'esatto momento in cui si sono interrotte tutte le comunicazioni con il Titan. Questione che alimenta adesso dubbi sul fatto che prima di iniziare l'operazione di soccorso qualcuno sapesse già che fine avesse fatto il sottomarino.
0: 2023, un'estate con il conto alla rovescia.

0: con Three is Family, Dana Dawson, su Radio DJ nel 1995. C'è una mostra che, nell'estate del 1995, riesce a incuriosire e a dividere il pubblico come poche altre. A Tokyo apre Body Worlds, l'esposizione ideata dall'anatomista Guten von Hagen, che rappresenta veri corpi umani conservati con una tecnica innovativa chiamata plastinazione. Per alcuni è una rivoluzione scientifica, per altri un tema che fa discutere. In ogni caso, migliaia di persone si mettono in fila per osservare da vicino ciò che fino a quel momento si era visto solo nei libri di medicina.
1: Body Worlds, facendo conoscere il corpo, contribuisce in maniera molto incisiva, molto significativa nell'educazione alla salute, nella prevenzione. Fa vedere ai ragazzi, a studenti, a famiglie come è importante mantenere un'igiene di vita esemplare per attraversare tutte le fasi della vita. Questa mostra si chiama Il ciclo della vita perché mostra come noi evolviamo dalla nascita fino alla fine.
0: 1995, un'estate che guarda dentro il corpo umano.

0: Ancora, ancora.
1: Su Radio DJ, Gali con Happy Days 2017. Ci sono giocatori che cambiano squadra. E poi c'è Francesco Totti. Il 24 maggio 2017 l'Olimpico si ferma per salutare il suo numero 10 all'ultima partita con la maglia della Roma. Non conta il 3-2 contro il Genoa. Quello che tutti ricordano sono gli applausi interminabili, gli occhi lucidi sugli spalti e la lettera letta davanti ai suoi tifosi. Dopo 25 anni finisce una delle storie d'amore più belle del calcio italiano.
2: 25 anni non si dimenticano così. Con voi dietro le spalle, che mi avete spinto nel bene e nel male, anche nei momenti difficili, soprattutto. E per questo voglio ringraziarvi a tutti quanti qua, anche se non è facile.
1: 2017, un'estate che saluta il suo capitano giallorosso.

il 2000 con i Phoenix e If I Ever Feel Better su Radio DJ. L'estate del 2000 è quella in cui internet smette di essere una curiosità per appassionati e comincia a entrare davvero nella vita di tutti i giorni. In quei mesi prende forma un'idea destinata a rivoluzionare il modo di condividere la conoscenza. Creare un'enciclopedia online libera, aperta

0: raccolta i contributi di tutti e accessibile da qualsiasi parte del mondo. Un progetto ancora agli inizi, che di lì a poco prenderà il nome di Wikipedia e cambierà per sempre il nostro rapporto con le informazioni.
1: Il nome indica una enciclopedia veloce, letteralmente significa educazione rapida, dalla parola hawaiana wiki, rapida, e dal suffisso greco antico pedia, educazione e formazione. Stiamo parlando della enciclopedia gratis online Wikipedia.
0: 2000, un'estate che immagina un sapere senza confini.

0: DJ Stories. Just a little bit of
1: history repeating. Radio DJ.
2: One nation, one station.
3: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
4: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
8: Qualcuno ha detto Just Eat.
0: DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Le estati che hanno fatto storia.

0: 2014 Tove Lo con Stay High remix di Habits su Radio DJ. Quell'estate negli aeroporti ci sono tanti abbracci che sanno di arrivederci. Sempre più giovani italiani partono per cercare lavoro all'estero tra contratti, nuove lingue e città tutte da scoprire. Londra diventa una delle mete più amate, ma non è l'unica. È l'epoca in cui si comincia a parlare sempre più spesso di fuga dei cervelli, un'espressione che racconta la scelta di tanti ragazzi di costruire il proprio futuro lontano dall'Italia. Per molti è l'inizio di una nuova vita, con la speranza di trovare fuori dal paese le opportunità che qui sembrano mancare.
1: L'Italia è ancora un paese di emigranti, passano i decenni, i tempi cambiano, ma non sembrano cambiare le speranze e le prospettive di tanti nostri connazionali che continuano a vedere l'estero come un'opportunità per il proprio futuro. Il rapporto Italiani nel mondo, pubblicato oggi dalla Fondazione Migrantes della Conferenza Episcopale Italiana, parla chiaro. L'emigrazione nel nostro paese non conosce soste, anzi è addirittura in aumento.
0: 2014,

0: DJ, i New Radicals con You Get What You Give, 1998. E se tutta la tua vita fosse uno spettacolo televisivo senza che tu lo sappia? Nell'estate del 1998 arriva nelle sale The Truman Show, con Jim Carrey nei panni di un uomo che scopre di essere il protagonista inconsapevole di un reality seguito da milioni di spettatori. Un'idea originale che conquista il pubblico e che con gli anni molti considereranno quasi profetica, nell'epoca dei social e delle telecamere sempre più accese.
1: Ehi, buongiorno!
2: Buongiorno!
3: Buongiorno!
1: Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte!
0: 1998, un'estate che mette tutti sotto i riflettori.

0: con Ti amo, prima senza destra su Radio DJ nel 2024. Mentre milioni di persone continuano ad ascoltarla in macchina, in spiaggia, al lavoro, attraverso lo smartphone, la radio, nata grazie al genio di Guglielmo Marconi, festeggia un traguardo speciale, i suoi primi 100 anni. Un secolo di voci, canzoni, notizie e dirette che hanno accompagnato generazioni intere, attraversando guerre, rivoluzioni tecnologiche e cambiamenti di ogni tipo. E nonostante podcast, streaming e social network, continua a essere una compagna di viaggio insostituibile per milioni di ascoltatori, come voi.
1: Perché 100 anni fa, nelle case degli italiani, arrivava il primo Buonasera via radio, il via a una rivoluzione epocale.
2: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera.
0: 2024, un'estate che celebra la voce di un secolo.

0: Era il 1989 con Sidney Youngblood e If Only Could su Radio DJ. Tre paesi, una sola mano tesa. Nell'estate del 1989 quasi 2 milioni di persone si prendono per mano e formano una catena umana lunga oltre 600 chilometri, da Tallinn a Vilnius, passando per Riga. È la Via Baltica, una manifestazione pacifica con cui Estonia, Lettonia e Lituania chiedono di riconquistare la propria indipendenza dall'Unione Sovietica. Un gesto semplice, ma così potente da diventare una delle immagini simbolo della fine della Guerra Fredda.
1: Il 23 agosto del 1989, in occasione del cinquantennale in cui venne siglato il patto Molotov-Ribbentrop, i paesi baltici scrissero una pagina importante della loro storia, organizzando la cosiddetta Via Baltica, una catena umana da Tallinn a Vilnius passando per Riga.
0: 1989, un'estate che si dà la mano per cambiare la storia.

0: DJ Stories. Just a little bit of history repeated. Le estati che hanno fatto storia.
1: Radio DJ. One nation, one
2: station. Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana.

0: Panna gusti vari da 500 grammi a 2,49€. Scopri di più su Conad.it.
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città. ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su M2O.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Radio DJ. Una nazione, una stagione. Anche d'estate.

0: radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 690.

0: 49 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood.

0: invece chi d'estate corre solo per tenersi in forma e chi mentre corre raccoglie anche i rifiuti che trova per strada. Nel 2016 dalla Svezia arriva il plogging, una nuova abitudine che unisce jogging e raccolta dei rifiuti. Fu l'atleta svedese Erik Alström a mettere insieme il termine jogging con le parole svedesi plocka upp, che significano raccogliere. In poco tempo il passaparola corre veloce e sempre più persone iniziano ad organizzare uscite di gruppo nei parchi, sulle spiagge e lungo i sentieri. Un modo più semplice per fare attività fisica e lasciare i luoghi un po' più puliti di come li si è trovati.
1: È tempo di plogging. No, non ho detto blogging, ma plogging. È uno degli sport più innovativi degli ultimi anni, che mescola la cura e l'attenzione per la propria salute con il senso civico e la tutela dell'ambiente. Il plogging consiste nel correre o nel camminare per ore e chilometri lungo strade, boschi o sentieri e raccogliere, muniti di guanti e sacchetti, tutti i rifiuti che si incontrano sul proprio percorso.
0: 2016, un'estate che corre e raccoglie. Aia!

0: Small Things, i Blink 182 su Radio DJ nel 1999. Tra un film visto al fresco dopo una giornata di mare e una visita al videonoleggio, nell'estate del 1999 c'è un formato che inizia a farsi spazio nelle case degli italiani, il DVD. L'immagine più nitida, si può scegliere la lingua, vedere i contenuti extra e, soprattutto, niente più cassette da riavvolgere. Il vecchio VHS è ancora ovunque, ma è chiaro che qualcosa sta cambiando.
1: La storia del DVD ha inizio negli anni 90. Diversi leader dell'industria dell'elettronica e dell'intrattenimento hanno iniziato a cercare alternative all'allora popolare formato, il VHS. La necessità di un supporto più compatto e di maggiore qualità ha portato allo sviluppo del DVD.
0: 1999, un'estate che manda in pensione il riavvolgimento.

0: su Radio DJ Madame con Marea 2021. Quell'estate c'è anche chi punta la sveglia all'alba per non perdersi le Olimpiadi di Tokyo. E ne vale la pena, l'Italia vive una delle edizioni più belle della sua storia, conquistando 40 medaglie. Ma il momento che resta nel cuore di tutti arriva il 1 agosto. Marcel Jacobs sorprende il mondo e vince i 100 metri, diventando il primo italiano a conquistare l'oro nella gara più prestigiosa dell'atletica.
1: Tutto valido stavolta, è una buona partenza, cattiva invece per Subintian. Marcel Jacobs parte, Marcel Jacobs
2: vince!
1: Marcel Jacobs va!
2: Marcello!
1: Vince! Marcello! 9,79! Marcello, sei campione olimpico! Marcel
3: Jacobs! In 10 minuti!
1: 9,79! Signore mio, cosa hai combinato stasera? Un primo di agosto in cui hai messo insieme...
0: 2021, un'estate da record in 9 secondi e 80.
4: Salida del vuelo con destino a la...

1988 con gli Inner City e Good Life su Radio DJ. Chi l'ha detto che lo spazio è una cosa da americani o russi? Il 30 maggio 1988 nasce l'Agenzia Spaziale Italiana, l'ASI. Da quel momento anche il nostro paese inizia a coordinare in modo sempre più strutturato ricerca, satelliti e missioni spaziali, contribuendo negli anni a progetti internazionali e a importanti scoperte scientifiche. Un passo che poi

0: porta l'Italia a ritagliarsi un posto sempre più importante nell'esplorazione dell'universo.
1: Abbiamo aperto questa sede anche a famosi architetti. Siamo entrati in un evento molto importante, annuale, che è Open House. Abbiamo allestimenti di strumentazione che ricordano la storia dell'ASI, Cassini, e mostre permanenti. Abbiamo avuto la mostra di donne nello spazio.
0: 1988, un'estate che porta l'Italia un po' più vicino alle stelle. DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Una canzone, una storia d'estate.
2: Radio, DJ.
3: One nation, one station.
4: Chi è?
5: La duchessa.
4: La duchessa?
0: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
4: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
0: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
4: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
6: My Movies presenta.
7: Scusa, ho bisogno di parlarti.
8: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
7: Sono cambiate tante cose dal liceo.
9: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
7: Mi serve un lavoro.
10: Hai già lavorato in cucina?
7: Certo. Scusate.
9: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
7: Sa che posso anche cucinare?
11: Ha detto che è un cuoco, chef.
7: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
9: Tony, diario di un giovane cuoco. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
12: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
13: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
0: DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Una canzone, una storia d'estate.

0: 1991 Simply Red con Something Got Me Started su Radio DJ. C'è un cantiere che nell'estate del 1991 entra nella storia dell'ingegneria europea. Sotto le acque della Manica viene raggiunto un traguardo decisivo nella costruzione del tunnel ferroviario che unirà Francia e Regno Unito. Per la prima volta i due lati dello scavo si incontrano, trasformando quello che sembrava un progetto quasi impossibile in una realtà sempre più vicina. Un'opera destinata a cambiare per sempre il modo di viaggiare tra due sponde della Manica.
1: La Gran Bretagna e la Francia saranno ancora più vicine grazie a un treno veloce che collegherà Londra all'entrata del tunnel. I treni andranno a 300 km all'ora e raggiungeranno Parigi in 2 ore e un quarto, metà del tempo che ci voleva prima del tunnel.
0: 1991,

0: su Radio DJ Musti con It Cause I'm Cool 2004. Nel 2004 l'Europa vive una delle trasformazioni più importanti della sua storia recente. Con l'ingresso di 10 nuovi paesi, l'Unione Europea realizza il più grande allargamento della sua storia. Entrano a farne parte Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta e Cipro. Per milioni di persone si aprono nuove possibilità di studiare, lavorare e muoversi liberamente, ma il significato di questo momento va oltre. A pochi anni dalla fine della Guerra Fredda, l'Europa cerca di lasciarsi alle spalle la divisione tra Est e Ovest e di costruire un progetto comune.
1: Veniamo a parlare della grande festa di oggi, la festa per l'ingresso in Europa di 10 nuovi paesi. Questo allargamento era stato annunciato da tempo e pone fine ad antiche divisioni, ridisegna lo scenario europeo, sia sotto il profilo politico che quello culturale, sociale, economico.
0: 2004, un'estate che unisce un continente.

0: Trovati vivi dopo giorni di ricerche, il mondo tira un sospiro di sollievo. Servono sub provenienti da tutto il mondo, una corsa contro il tempo e un'operazione di salvataggio che molti definiscono impossibile. Alla fine, contro ogni previsione, tutti riescono a tornare in superficie.
1: Sale a 8 il numero dei ragazzi portati fuori dalle grotte di Tham Luang in Thailandia. Dopo i 4 di domenica, altri 4 componenti della squadra di calcio, intrappolata da oltre 2 settimane assieme al proprio allenatore, sono stati soccorsi con successo questo lunedì. I giovani sono stati trasportati in elicottero all'ospedale di Chiang Rai, dove si trovano anche i loro compagni.
0: 2018, un'estate con il fiato sospeso.

0: Earth, Wind & Fire e Let's Groove su Radio DJ. È l'estate nella quale le sale giochi vivono uno dei loro momenti d'oro. Titoli come Donkey Kong, Frogger e Galaga attirano ragazzi e adolescenti davanti ai cabinati a gettoni. C'è chi cerca di battere il record degli amici, chi aspetta il proprio turno con la monetina pronta e chi passa interi pomeriggi tra luci, suoni elettronici e classifiche da scalare. È l'inizio di un fenomeno che trasformerà i videogiochi in una vera passione di massa. 1981, un'estate a gettoni.
1: DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Una canzone, una storia d'estate.
2: Radio, DJ.
3: One nation, one station.
4: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
5: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
6: Stop. Finalmente.

0: Mente un po' di pace.
1: A settembre a Milano vieni a scoprire Dolomia, il potere rigenerante delle Dolomiti, nel centro della città. Dolomia Tempora Restore, skincare, make-up e neurofragranze. A Milano, Corso Garibaldi. Dolomia, la bellezza è un principio naturale.
2: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
3: Oh mio Dio!
2: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
3: Prendi me, scegli me.
4: Mitico!
2: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
3: Ama me.
2: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
8: Radio DJ. Una nazione, una stagione. Anche d'estate.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: My Movies presenta.
3: Scusa, ho bisogno di parlarti.
4: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
3: Sono cambiate tante cose dal liceo.
2: Il racconto emozionante

0: e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
1: Mi serve un lavoro.
2: Hai già lavorato in cucina?
1: Certo. Scusate.
0: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
1: Sa che posso anche cucinare?
3: Ha detto che è un cuoco, chef!
1: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
0: Tony, diario di un giovane cuoco. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%.

0: nel 2000 su Radio DJ Mojo con Chillin. Io sono Carlotta e state ascoltando DJ Stories. L'estate del 2000 regala agli italiani una finale degli europei che resta difficile da dimenticare. A Rotterdam gli azzurri sfiorano il titolo contro la Francia. Avanti fino ai minuti di recupero vengono raggiunti allo scadere e poi battuti dal golden goal di David Trezeguet nei supplementari. Una partita che sembrava già vinta e che nel giro di pochi istanti si trasforma in una delle delusioni sportive più grandi di quegli anni.
1: Rivediamo il gol di Trezeguet sul perfetto servizio di Pires, che rivediamo, è un gol che ci riempie d'amarezza, è un gol che tuttavia non deve togliere nulla a quanto di buono hanno fatto gli azzurri in questo campionato d'Europa.
0: 2000, un'estate a 90 secondi dal sogno.

0: con Dreams, i Cranberries su Radio DJ nel 1992. Non capita spesso che un libro di fisica diventi un fenomeno mondiale. Eppure è proprio quello che succede con Una breve storia del tempo di Stephen Hawking. Nel 1992 il volume continua a occupare le classifiche dei bestseller, conquistando lettori ben oltre il mondo accademico. Con un linguaggio accessibile e tante domande affascinanti sull'universo, Hawking riesce a portare concetti complessi nelle case di milioni di persone, trasformando la cosmologia in un argomento da conversazione.
1: Cos'è nato prima? L'uovo o la gallina? L'universo ha avuto un inizio. Se è così, cosa accadde prima di allora? Da dove è venuto l'universo? E dove sta andando?
0: 1992, un'estate che mette l'universo sul comodino.

0: Su Radio DJ Cesare Cremonini con Ora che non ho più te, 2024. C'è una parte della luna che da qua giù non vediamo mai. E nell'estate del 2024, per la prima volta, alcuni frammenti di quel mondo nascosto arrivano sulla Terra. La missione cinese Chang'e 6 rientra infatti con quasi 2 kg di rocce raccolte sul lato nascosto della Luna, una regione ancora poco conosciuta dagli scienziati. Campioni preziosi che potrebbero aiutare a ricostruire la storia della Luna e in parte anche quella del nostro sistema solare.
1: Un allunaggio perfetto per la sonda cinese che ha il nome della mitica dea della Luna, Chang'e. Un allunaggio sul lato nascosto del nostro satellite naturale, all'interno del bacino del Polo Sud, un gigantesco cratere da impatto con un bordo interno che si estende per circa 2000 km. L'obiettivo, scavare nel suolo lunare e raccogliere 2 kg di materiale da riportare sulla Terra per essere analizzati. Una prima volta per il lato nascosto.
0: 2024, un'estate che porta alla luce ciò che era nascosto.

1985 con Kate Bush e Running Up the Hill su Radio DJ. Il 13 luglio di quell'estate la musica smette, per un giorno, di essere solo musica. Tra Londra e Filadelfia va in scena il Live Aid, il grande concerto benefico organizzato da Bob Geldof per raccogliere fondi contro la carestia in Etiopia. Sul palco salgono alcuni dei nomi più grandi del mondo, dai Queen agli U2, da David Bowie a Madonna. Milioni di persone lo seguono in televisione e per qualche ora sembra davvero che una canzone possa attraversare il pianeta e arrivare

0: stories. Just a little bit of history repeating. Radio DJ.
1: One nation, one station. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Los Angeles a partire da 699 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
3: Elegance is a journey. Air France.
2: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
5: No, no, a giocare a calcio!
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
7: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
8: Qualcuno ha detto Just Eat.
9: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.

0: Nel 1998 Lauryn Hill con Do Whoop That Thing su Radio DJ. All'inizio sembra solo uno dei tanti siti che stanno nascendo su internet. Il 4 settembre 1998 due studenti dell'Università di Stanford, Larry Page e Sergey Brin, fondano Google. Il loro obiettivo è semplice: aiutare le persone a trovare quello che cercano sul web in modo più veloce. Nessuno può ancora immaginare che quel motore di ricerca cambierà per sempre il nostro modo di informarci, lavorare e perfino rispondere alle domande di tutti i giorni.
1: 4 settembre 1998, Larry Page e Sergey Brin, studenti all'Università di Stanford, fondano Google. Il motore di ricerca per internet, da loro messo a punto sulla base di un'analisi matematica delle relazioni fra i siti web, era stato lanciato l'anno precedente.
0: 1998, un'estate con una risposta per tutto.

0: DJ Bronski Beat con Small Town Boy, 1984. Se c'è una cosa che negli anni 80 sa davvero d'estate è il Festival Bar. Ideato da Vittorio Salvetti, porta la musica fuori dagli studi televisivi e nelle piazze italiane, trasformando ogni tappa in una grande festa sotto le stelle. Nel 1984 migliaia di persone si ritrovano davanti al palco per vedere dal vivo gli artisti del momento, mentre milioni di spettatori seguono tutto in televisione. È lì che nascono i tormentoni, quelli che si ascoltano in macchina con i finestrini abbassati, nei jukebox dei lidi e nelle radio accese sotto l'ombrellone. Per un'intera generazione, l'estate ha anche il volto e la voce di Vittorio Salvetti.
1: 8 FM. Perché la voglio dare alla canzone che secondo me è stata veramente l'inno dell'estate, per due personaggi che conoscete tutti, e adesso la canteremo tutti insieme, ve l'avete già capito, no? Sono i Rigueira, eccomi qua!
0: 1984, un'estate sotto il palco del Festival Bar.

0: Alfonso, Levante su Radio DJ nel 2013. Ci sono immagini che sembrano impossibili da dimenticare. E poi ci sono quelle che sembrano impossibili da realizzare. Nell'estate del 2013 prende il via una delle operazioni di recupero più complesse mai tentate in mare, il raddrizzamento della Costa Concordia. Tecnici e ingegneri provenienti da tutto il mondo lavorano per riportare in posizione il gigante adagiato sugli scogli davanti all'isola del Giglio, dopo il tragico naufragio dell'anno precedente. Un intervento seguito in diretta da milioni di persone e destinato a entrare nella storia dell'ingegneria navale.
1: Le autorità marittime italiane prevedono un lavoro di almeno 12 ore per rialzare lo scafo naufragato nel gennaio del 2012, in seguito ad una manovra non permessa. La rimozione della nave costerà più di 600 milioni di euro. Sono previste tre fasi. La prima consiste nel separare lo scafo dal fondale, la seconda nel farlo ruotare lungo un asse longitudinale e infine la terza nel collocarlo nella piattaforma speciale.
0: 2013, un'estate che rimette in piedi l'impossibile.

0: Era il 2023 con Tate McRae e Greedy su Radio DJ. Per una volta nessuno sceglie da che parte stare. Nell'estate del 2023 arrivano al cinema lo stesso giorno due film agli antipodi, Barbie e Oppenheimer. Sui social nasce il fenomeno Barbenheimer e migliaia di persone decidono di guardarli entrambi, trasformando una semplice uscita al cinema in una vera e propria maratona. Il rosa di Barbie e il bianco e nero della storia della bomba atomica finiscono, incredibilmente, per diventare il binomio cinematografico dell'estate.
1: C'è un altro film che sta andando molto bene, Oppenheimer di Christopher Nolan, tanto da far parlare il mondo del cinema di fenomeno Barbenheimer, per il grande successo di entrambi. L'estate in sala è loro.
0: 2023, un'estate dove si entra al cinema vestito di rosa e se ne esce parlando di fisica nucleare. DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Radio DJ.
2: One nation, one station. Perché, perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché? Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Da Troni fino al 16.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Radio DJ. Una nazione. Una stagione. Anche d'estate.

0: Nation, one station.
1: Radio, DJ.
2: One Nation, one station.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova.

0: mettere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
1: DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Una canzone, una storia d'estate.
2: Yo, VIP.

0: Nel 1991 su Radio DJ Vanilla Ice con Ice Ice Baby. Io sono Carlotta e state ascoltando DJ Stories. Non tutte le copertine di una rivista passano inosservate. Nel maggio del 1991 è Time a far discutere con un'inchiesta dedicata a Scientology. L'articolo solleva interrogativi sul funzionamento dell'organizzazione e scatena un acceso dibattito che finisce ben oltre le pagine del settimanale. Da quel momento il nome di Scientology entra sempre più spesso nelle cronache e nell'opinione pubblica di molti paesi.
1: C'è questo culto a New York, si chiama Scientology. Non ne avevo mai sentito parlare. E se gli dai tutti i tuoi soldi, renderanno possibile ogni cosa nella tua vita.
0: 1991, un'estate.

0: con Get the Party Started Pink su Radio DJ nel 2001. Nel luglio del 2001 la medicina compie un passo che sembra uscito da un film di fantascienza. Negli Stati Uniti, all'ospedale di Louisville, il 59enne Robert Tools riceve il primo cuore artificiale completamente autosufficiente al mondo. Il dispositivo, chiamato AbioCor, è progettato per sostituire interamente il cuore umano senza collegamenti esterni permanenti. Una sperimentazione che apre nuove prospettive per i pazienti affetti da gravi insufficienze cardiache e che accende la speranza di poter salvare in futuro migliaia di vite.
1: Tell us what the AbioCor is.
2: The AbioCor is a totally implantable total artificial heart. It's a total replacement heart.
1: Why is this so significant?
2: Well, it's significant because of the epidemic of heart failure in this country and the fact that there is a huge number of patients that are non-transplant candidates and they need an alternative.
0: 2001, un'estate con il cuore rivolto al domani.

DJ Achille Lauro e Rose Villain con Fragole 2023. Per anni le notizie sull'Amazzonia hanno parlato quasi sempre di alberi abbattuti e incendi. Nell'estate del 2023, invece, arriva un primo segnale incoraggiante. Nei primi mesi della presidenza di Luiz Inácio Lula da Silva, la deforestazione in Brasile rallenta sensibilmente rispetto all'anno precedente. È ancora

0: 1983 con Barry Hall e John Oates e Says and So su Radio DJ. Io sono Carlotta e state ascoltando DJ Stories. Ci sono storie che, a distanza di anni, continuano a cercare una risposta. Il 22 giugno 1983 Emanuela Orlandi, quindicenne cittadina vaticana, esce di casa per andare alla sua lezione di musica a Roma. Da quel momento si perdono le sue tracce. La sua scomparsa scuote l'Italia, riempie per settimane le prime pagine dei giornali e, ancora oggi, resta uno dei casi irrisolti più noti della cronaca italiana.
1: Dopo i due messaggi dei rapitori di Emanuela Orlandi che annunciavano ieri la definitiva conclusione della vicenda, un silenzio ancora più pesante e carico di interrogativi è nuovamente calato sulla sorte della ragazza romana scomparsa il 22 giugno. Gli investigatori non nascondono ormai il pessimismo sulla possibilità di trovare Emanuela ancora in vita.
0: 1983.

0: DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Una canzone, una storia d'estate.
1: Radio DJ. One nation, one
2: station. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
0: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
3: Prosciutto cotto alta qualità buona spesa.
4: Buono.
3: Melone retato.
4: Buono.
3: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
4: Buono!
5: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
6: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
7: Oh mio Dio!
6: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
7: Prendi me, scegli me.
8: Mitico!
6: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
7: Ama me.
6: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
9: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
10: Qualcuno ha detto Just Eat.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
0: DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Una canzone, una storia d'estate.

0: Nel 2015 Justin Bieber con Sorry su Radio DJ. C'è chi quell'estate parte per le vacanze e chi invece prende un treno per Milano. Nel 2015 apre Battenti Expo, l'esposizione universale dedicata al tema nutrire il pianeta, energia per la vita. Padiglioni da ogni angolo del mondo, code interminabili, assaggi di cucine lontane e milioni di visitatori trasformano la città in un grande punto d'incontro internazionale. Per tanti italiani è anche l'occasione per fare un viaggio senza uscire dal paese.
1: Dichiaro ufficialmente aperta l'esposizione universale Expo Milano 2015.
0: Un'estate con il mondo a Milano.

0: su Radio DJ Charles and Eddie con Would I Lie to You 1992. Sembra la trama di un film d'azione, invece è tutto vero. Il 22 luglio il narcotrafficante più ricercato del mondo, Pablo Escobar, fugge per paura dell'estradizione negli Stati Uniti dalla Cathedral, la prigione che lui stesso aveva contribuito a progettare e che assomigliava più a una residenza privata che a un carcere di massima sicurezza. La notizia fa il giro del pianeta e mette in imbarazzo le autorità colombiane, mostrando ancora una volta l'enorme potere esercitato dal boss del cartello di Medellín.
1: Il 22 di luglio del 1992, Pablo Escobar Gaviria huyó por un muro de yeso desde la Catedral, una cárcel construida en medio de lujos y bajo las órdenes del jefe del cartel de Medellín.
0: 1992, un'estate in fuga.

0: su Radio DJ nel 2025. Tra un omelette e un uovo all'occhio di bue serviti in una calda mattina d'estate, dalla Svezia arriva una notizia che risveglia il dibattito in tutta Europa. Il paese è infatti diventato il primo a non avere più le galline allevate in gabbia. Un cambiamento che può sembrare lontano dalla vita di tutti i giorni, ma che racconta quanto stiano evolvendo le abitudini dei consumatori e l'attenzione verso il benessere animale. Un tema che oggi entra sempre più spesso nelle conversazioni, anche davanti a una semplice colazione.
1: È toccato un epilogo meno rocambolesco alle galline svedesi, ma pur sempre di lieto fine si tratta. La Svezia è diventata il primo paese al mondo ad aver bandito le gabbie per le galline da uova ed è riuscita a farlo senza la necessità di votare una legge.

0: Era il 1982 con Joe Jackson e Steppin' Out su Radio DJ. Alla fine di quell'estate, al termine di una stagione combattutissima, il finlandese Keke Rosberg conquista il suo primo e unico campionato del mondo di Formula 1. È un titolo particolare, ottenuto con una sola vittoria stagionale, ma grazie a una straordinaria costanza di rendimento. Con il suo stile aggressivo e spettacolare, Rosberg diventa uno dei protagonisti più amati del paddock e regala alla Finlandia il suo primo campione del mondo di Formula 1.
1: Capovolge il rischio sorpasso, direi, però Rosberg è pericoloso perché è di una grinta, ecco, ha tentato qui l'attacco, egli è stato bravissimo a non appoccare.
0: 1982, un'estate fino all'ultima curva. DJ Stories.
2: Just a little bit of history repeating.
0: Una canzone, una storia d'estate.
3: Radio, DJ.
4: One nation, one station.
5: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
6: Super Protein? Che sarà mai?
7: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
6: Ideali per chi fa sport.
7: Ideali per tutti, sono super buoni.
8: Stop! Finalmente un po' di pace.
9: A settembre a Milano vieni a scoprire Dolomia, il potere rigenerante delle Dolomiti, nel centro della città. Dolomia Tempora Restore, skincare, make-up e neurofragranze. A Milano, Corso Garibaldi. Dolomia, la bellezza è un principio naturale.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
12: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
11: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
12: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
0: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes Power.

0: Red by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città. ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29€. Scopri di più su Conad.it.
3: Radio DJ.
4: Una nazione.
3: Una stagione. Anche d'estate.
5: Sono le 18. DJ! Buonasera dalla redazione di DJ Italiana. La ragazza di 22 anni uccisa durante l'attacco della scorsa notte a un rave party nel nord della Svizzera è ancora a caccia. Il killer che ha sparato sulla folla di ragazzi radunati in un ippodromo per la festa. 5 ragazzi rimasti feriti di età compresa tra i 24 e i 27 anni, tra loro anche 2 italiani, indaga l'antiterrorismo. Tragico capovolgimento di un traghetto al largo della costa settentrionale di Cipro. A bordo c'erano 267 persone. Sono stati recuperati i corpi senza vita di 7 persone, 237 sono state tratte in salvo ed è in corso la ricerca dei dispersi. Il traghetto, che ora è completamente affondato, ha cominciato ad imbarcare acqua a causa di un'infiltrazione. Al referendum in Islanda sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea vince il no con il 52,8%. Si ferma così il cammino verso Bruxelles che Reykjavik aveva cominciato con una richiesta d'ingresso nel 2013 dopo una profonda crisi economica. Alta l'affluenza, all'82,5% esultano la Lega e Vannacci. Ce la metterò tutta per tornare, lo scrive in un post su Instagram Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba dopo un grave malore. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle ha ripreso conoscenza ed è lucido. Le sue condizioni sono ancora critiche. Sale a quasi 800 la conta delle vittime dell'alluvione tra Nepal e Tibet. I soccorritori sono riusciti nel miracolo di estrarre viva una bimba di 6 anni che era sotto fango e detriti da 3 giorni. Ma le operazioni continuano ad essere ostacolate dal maltempo. Ora con la cronaca, a Colico in provincia di Lecco, dove un uomo di 49 anni è morto dopo essere stato accoltellato dal padre 83enne al culmine di una lite. L'anziano è stato arrestato per omicidio. Lo sport, Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Aragon, classe MotoGP. Il pilota della Ducati ufficiale ha preceduto Pedro Acosta su KTM e Marco Bezzecchi su Aprilia, terzo. Quarto Alex Marquez su Ducati Team Gresini davanti al leader del mondiale Jorge Martin su Aprilia, quinto. Caduto Francesco Bagnaia sulla Ducati ufficiale mentre era settimo, out anche Morbidelli e Raul Fernandez. E il calcio riprende alle 18:30. Con Napoli-Como la seconda giornata di campionato. In serata Cagliari-Inter e Lazio-Genoa.
6: Radio DJ, informazione gratuita.
5: Altre news tra un'ora.
7: Radio DJ.
8: One Nation, One Station.
9: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
10: Una Fiat 500?
9: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su mcdonalds.it.
11: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
12: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
13: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
14: You're listening to DJ.
15: You guys are so funny.
14: One Nation, One Station.
15: DJ.

0: Nel 2012 su Radio DJ Asaf Avidan con One Day, remix di Juan Kelmuth. Io sono Carlotta e state ascoltando DJ Stories. Ci sono luoghi che sembrano fatti apposta per alcuni campioni. Per Roger Federer quel luogo è Wimbledon. Nell'estate del 2012 lo svizzero conquista il suo settimo titolo a Wimbledon, battendo in finale Andy Murray. Con quella vittoria eguaglia il record di Pete Sampras sull'erba londinese e torna anche al numero uno del ranking mondiale. Un trionfo che conferma ancora una volta il suo posto tra i più grandi tennisti di tutti i tempi.
1: Everybody always talks about the pressure of playing at Wimbledon, how tough it is, but it's not the people watching, they make it so much easier to play. The support has been incredible, so thank you.
2: You can be very proud, Andy Murray.
0: 2012, un'estate da Ready Wimbledon.

0: No No No, Don Penn su Radio DJ nel 1994. Molto prima degli iPhone e delle app, qualcuno aveva già immaginato il futuro. Nell'agosto del 1994, IBM lancia Simon, un dispositivo capace non solo di telefonare, ma anche di inviare fax, gestire agenda, calendario, rubrica e perfino prendere appunti su uno schermo touch. All'epoca sembra un oggetto arrivato dal futuro. Oggi è ricordato come il primo smartphone commercializzato della storia.
1: I am totally computer functional thanks to this Simon PDA from Bell South and IBM. It's a really interesting PDA built around this cellular phone.
0: 1994, un'estate che risponde al futuro.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: su Radio DJ Coez con La musica non c'è 2017. Certe rivoluzioni iniziano con un hashtag. Nel 2017 l'hashtag MeToo si diffonde in tutto il mondo e milioni di persone condividono storie rimaste troppo a lungo nascoste. Da quel momento il tema delle molestie e delle discriminazioni entra con forza nel dibattito pubblico, cambiando il modo di parlarne nei media, sul lavoro e nella vita di tutti i giorni. Il movimento apre un dibattito globale sul consenso, sul rispetto e sulla parità, destinato a lasciare un segno profondo nella società.
1: Coloro che hanno rotto il silenzio e hanno lanciato un movimento. Con queste parole il settimanale Time proclama persone dell'anno le donne del movimento MeToo.
0: 2017, un'estate che rompe il silenzio.

0: Era il 1982 con i Duran Duran e Rio su Radio DJ. Per giorni, davanti al St. Mary Hospital di Londra, fotografi e televisioni restano con gli occhi puntati su un'unica porta. Il 21 giugno nasce il principe William, primo figlio di Carlo e Lady Diana. Le immagini della principessa che esce dall'ospedale con il neonato in braccio fanno il giro del mondo e segnano l'inizio di un fenomeno mediatico senza precedenti. Da quel momento ogni passo della giovane famiglia reale diventa una notizia.
1: Well, he's already got a title, but the little prince born yesterday in London does not yet have a name. The proud father was by his wife's side the whole time and finally came out to greet the equally expectant crowd.
0: 1982, un'estate con gli occhi puntati sulla culla reale.

0: DJ Stories. Just a little bit of
1: history repeating. Radio DJ.
2: One nation, one station.
3: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
4: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
5: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
6: E super appetitose, Antonella!
7: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio d'oliva Poseidon a 7,70 euro.

0: E confezioni da un litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19€. Perché da MD, oltre il risparmio, è maxi anche la qualità. Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
2: Radio DJ consiglia Katy Perry, The Lifetime's Tour, Live from Paris. Per 4 giorni arriva al cinema uno show monumentale che è l'essenza del pop, con tutti i grandi successi di una delle artiste più amate di sempre. Katy Perry, The Lifetime's Tour, Live from Paris.
3: I'm Katy Perry and welcome to The Lifetime's Tour!
2: Dal 2 al 5 settembre al cinema. Info e sale su dj.it e nexostudios.it.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV. DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Una canzone, una storia d'estate.

0: 2008 Beyoncé con Single Ladies su Radio DJ. Sotto il confine tra Svizzera e Francia si accende una delle macchine più straordinarie mai costruite dall'uomo. Al CERN di Ginevra entra in funzione il Large Hadron Collider, il più grande acceleratore di particelle mai costruito. C'è persino chi teme che possa creare un buco nero e distruggere il pianeta, ma gli scienziati rassicurano tutti. In realtà l'obiettivo è uno solo, capire meglio come è nato l'universo e svelarne alcuni dei misteri più profondi.
1: Hadron Collider, o LHC per gli addetti ai lavori.
2: Si tratta, guardate, di un tunnel lunghissimo e ovviamente super sofisticato di 27 km di circonferenza, posizionato a 100 metri di profondità. All'interno del tunnel ci sono due tubi paralleli dentro ai quali scorrono le particelle in senso opposto. Trattandosi di un acceleratore circolare, l'esperimento più o meno funziona così. Ovviamente semplificherò. Prendo due pacchetti di particelle, cioè dei blocchetti di milioni e milioni di particelle, e li faccio circolare in senso opposto, a ripetizione, sperando di farli scontrare tra di loro in uno dei quattro punti stabiliti. Dico sperando perché? Perché è come se sparassimo due spilli da chilometri e chilometri di distanza con l'obiettivo di farli scontrare.
0: 2008, un'estate che accelera la ricerca.

0: su Radio DJ George Michael con Fast Love 1996. Quell'estate, in un laboratorio scozzese, nasce una pecora apparentemente come tante. In realtà si chiama Dolly ed è destinata a entrare nella storia. È il primo mammifero ottenuto dalla clonazione di una cellula adulta, un risultato che apre una nuova frontiera della ricerca scientifica. Solo qualche mese più tardi il mondo scoprirà la sua esistenza, ma tutto comincia proprio nell'estate del 1996.
1: Dolly è figlia di una clonazione, una fotocopia della natura eseguita in laboratorio. Fotocopia in tutti i sensi.
2: Il 22 febbraio 1997 TG Leonardo annunciava così la clonazione in Scozia di Dolly. La pecora, primo clone di un mammifero, era nata il 5 luglio dell'anno precedente, ma la notizia fu data dopo e immediatamente fece il giro del mondo.
0: 1996, un'estate che cambia il futuro della genetica.

0: con Ci pensiamo domani, Angelina Mango su Radio DJ nel 2023. Per un'estate a Hollywood si spengono i riflettori. Nel 2023 sceneggiatori e attori incrociano le braccia dando vita al più grande sciopero dell'industria cinematografica degli ultimi decenni. Riprese sospese, film rinviati e tappeti rossi cancellati. Al centro della protesta ci sono salari, streaming e il timore che l'intelligenza artificiale possa cambiare per sempre il loro lavoro. Un evento destinato a lasciare il segno nel mondo del cinema.
1: Presidi davanti ai principali studi di produzione a Hollywood, dove è andato in scena il più grande sciopero da 40 anni a questa parte. La protesta ha visto insieme attori e sceneggiatori ed è stata indetta dal maggior sindacato dopo il fallimento in extremis di un accordo con gli studios per un aumento salariale, ricalcolo diritti d'immagine e tutele su uso di intelligenza artificiale.
0: 2023, un'estate con Hollywood in pausa.

0: per il 2023 con The Blessed Madonna e Jacob Lusk in Mercy su Radio DJ. C'è una bella notizia che arriva direttamente dalle nostre spiagge. Nell'estate del 2023 le tartarughe marine Caretta Caretta scelgono l'Italia come non era mai successo prima. Vengono censiti 444 nidi, un record assoluto. Dalla Sicilia alla Calabria fino alla Campania, sempre più tartarughe trovano sulle nostre coste il luogo giusto dove nascere. Un segnale incoraggiante che racconta quanto la tutela dell'ambiente possa davvero fare la differenza.
1: Il Salento si conferma la culla ideale per le tartarughe che vengono qui a nidificare. Quest'anno ben 32 nidi sono in provincia di Lecce, più di 1400 tartarughe nate.
0: 2023, un'estate che lascia nuove impronte sulla sabbia.
2: DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Una canzone, una storia d'estate.
3: Radio DJ. One nation, one
4: station. Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Miami a partire da 619 euro, andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
5: Elegance is a journey. Air France.
4: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
6: All'Esse Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Riomare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
8: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
10: Radio DJ, una nazione, una storia.

0: ragione, anche d'estate.
1: Sono le 19. Una buona sera dalla redazione di DJ. Si sa ancora pochissimo sulla sparatoria rave party della scorsa notte nel nord della Svizzera. Non è chiaro neanche se a sparare sulla folla di ragazzi radunati in un ippodromo per la festa sia stata una o più persone. Prosegue la caccia all'uomo, mentre non si esclude alcuna pista dal regolamento di conti al terrorismo. Uno dei primi colpi esplosi ha colpito e ucciso una ragazza di 22 anni, italiana. 5 i feriti di età compresa tra i 24 e i 27 anni, tra loro anche 2 italiani che sono già potuti rimpatriare. Proseguono senza sosta le operazioni di ricerca dei dispersi in mare dopo il naufragio di un traghetto al largo della costa settentrionale di Cipro. A bordo c'erano 267 persone, 8 le vittime, mentre quelli che mancano all'appello sono 22. Il traghetto si è ribaltato poco dopo essere salpato per cause ancora da accertare. Ora si è completamente inabissato. Al referendum in Islanda sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea vince il no con il 52,8%. Si ferma così il cammino verso Bruxelles che Reykjavik aveva cominciato con una richiesta d'ingresso nel 2013 dopo una profonda crisi economica. Alta l'affluenza all'82,5%, esultano la Lega e Vannacci. Un incontro tra il presidente russo Putin con l'americano Trump e l'ucraino Zelensky sarebbe possibile solo per firmare un'intesa formale. A ribadirlo è stato il portavoce del Cremlino Peskov, dopo che i media avevano parlato di una proposta di un trilaterale arrivata dal direttore della CIA Radcliffe durante la sua visita a Mosca. Sale a quasi 800 la conta delle vittime dell'alluvione tra Nepal e Tibet. I soccorritori sono riusciti nel miracolo di estrarre viva una bimba di 6 anni che era sotto fango e detriti da 3 giorni, ma le operazioni continuano ad essere ostacolate dal maltempo. Un uomo di 49 anni è morto dopo essere stato colpito più volte con un coltello da cucina dal padre 83enne al culmine di una lite. È accaduto nella tarda serata di ieri a Colico, nel Lecchese. L'anziano è stato arrestato per omicidio. Grave incidente stradale nel Torinese. 2 ragazzi di 18 e 21 anni sono morti in uno scontro tra moto. La dinamica non è ancora stata resa nota, ma si sa che nello scontro sono rimaste coinvolte 3 motociclette con a bordo altrettanti ragazzi. 2 di loro sono deceduti, mentre il terzo, un 21enne, ha riportato ferite non gravi. Lo sport: dopo aver vinto la sprint, Marc Marquez trionfa anche nella gara lunga ad Aragon e riduce così a 19 punti il distacco dal leader del mondiale Jorge Martin, che non va oltre il 5º posto. Alle spalle di Marquez, Pedro Acosta; sul 3º gradino del podio, Marco Bezzecchi; fuori Bagnaia, caduto mentre era al 7º posto; a terra anche Morbidelli e Raul Fernandez. Infine il calcio: prosegue con 3 match la seconda giornata di campionato. Alle 20:45 Cagliari Inter e Lazio Genoa, in campo ora Napoli Como.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
1: Altre news alle 20.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
5: Oh mio Dio.
4: E le storie di Hulu come FX, Alien e Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
6: Prendi me, scegli me.
7: Medico!
4: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
6: Ama me.
4: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
8: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
9: Una Fiat 500?
8: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
10: DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Una canzone, una storia d'estate.

0: Nel 2008 su Radio DJ Nio con Miss Independent. Io sono Carlotta e state ascoltando DJ Stories. Fino a quel momento Wall Street sembrava un mondo distante. Poi il nome di Lehman Brothers finisce sulle prime pagine di tutti i giornali. Con il fallimento della banca americana, la crisi finanziaria esplode a livello mondiale. Le borse crollano, l'economia entra in una delle fasi più difficili degli ultimi decenni e parole come mutui, spread e recessione iniziano a entrare nelle conversazioni di tutti i giorni. Si tratta di una crisi che attraversa gli oceani e arriva rapidamente anche in Europa, cambiando la vita di milioni di persone.
1: Se si ritiene un'obbligazione rischiosa da comprare, che fine fa? Indovinate?
2: Non lo so, dimmelo tu.
1: E va bene. Voi credete che la parcheggiamo nei libri contabili? No. La rimpacchettiamo con un mucchio di merda che non abbiamo venduto e la mettiamo dentro un CDO.
3: Un CDO?
1: Sì, un CDO.
3: Che cos'è?
1: È dove prendiamo un po' di B, doppia B e tripla B che non hanno venduto e le mettiamo una sull'altra. Quando la pila è grande abbastanza, tutta questa roba viene di colpo considerata diversificata. E dopo, quelle puttane delle agenzie di rating le assegnano una tripla A al 92-93% senza fare domande.
0: 2008, un'estate che perde le sue certezze.
4: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi

0: con Man I Feel Like a Woman, Shania Twain su Radio DJ nel 1999. Nell'estate del 1999 il Tour de France incorona un nuovo campione. A soli 27 anni, Lance Armstrong conquista la sua prima maglia gialla dopo aver sconfitto un tumore che sembrava aver messo fine alla sua carriera. La sua impresa emoziona milioni di persone e diventa il simbolo della forza di volontà e della rinascita. Solo molti anni dopo, quella vittoria verrà riletta alla luce dello scandalo doping che cambierà per sempre la storia del ciclismo.
1: Lance Armstrong vince, anzi trionfa in questa nona tappa, la prima tappa alpina, 4.000 metri di dislivello, 6 gran premi della montagna con il Col di Galibier, la salita più alta del Tour. Souvenir Henri Legrange a quota 2.645, Lance Armstrong trionfa.
0: 1999, un'esperienza.

0: Infinity Love 2021. Non tutti i viaggi dell'estate hanno come destinazione il mare. Nel 2021 ce n'è uno che termina oltre 50 milioni di chilometri dalla Terra. La Cina fa atterrare con successo il rover Zhurong su Marte, diventando il secondo paese al mondo a riuscire nell'impresa. Da quel momento il piccolo esploratore comincia a percorrere il pianeta rosso, inviando immagini e dati che aiutano gli scienziati a conoscerlo un po' meglio e ricordano che anche a milioni di chilometri di distanza c'è ancora tanto da scoprire.
1: Il rover cinese Zhurong è da qualche giorno in azione sulla superficie di Marte e già sta inviando a terra le prime immagini che mostrano l'avvenuta discesa di Zhurong dalla piattaforma sulla quale è stato trasportato, atterrata con successo il 14 maggio scorso sul pianeta rosso, poche ore dopo il distacco dalla navicella spaziale cinese Tianwen 1 in orbita attorno a Marte.
0: 2021, un'estate che lascia il segno su Marte.

0: era il 1987 con Wendy and Lisa e Waterfall su Radio DJ. Ci sono libri che si leggono e poi ci sono libri che fanno la storia. Nel maggio del 1987 a New York una rarissima copia della Bibbia di Gutenberg viene battuta all'asta per quasi 5 milioni di dollari. Non è un libro qualunque, è uno dei primi grandi volumi stampati con i caratteri mobili e il simbolo di una rivoluzione che ha reso la conoscenza accessibile a milioni di persone. Un pezzo di storia che continua ad affascinare secoli dopo la sua nascita.
1: Just one page of the Gutenberg now, one page if you can find it, because the Bible is fragment over time and there's pages left. So one page goes for auction $50,000 to $100,000, and the whole Bible hasn't sold since 1987, and that was only a half a volume.
0: 1987, un'estate in cui la storia vale milioni. DJ Stories.
2: Just a little bit of history repeating.
0: Una canzone, una storia d'estate.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Ciao patatina!
6: Ciao patatino!
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè?
5: Buona, ma non fritta.
6: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
7: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
8: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
9: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
10: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
11: Qualcuno ha detto Just Eat.
12: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
13: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2 Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
0: DJ Stories.
2: Just a little bit of history repeating.
0: Una canzone, una storia d'estate.

0: Minogue con Can Get You Out of My Head su Radio DJ. Non capita spesso che una scienziata diventi un simbolo nazionale. Eppure, nell'estate del 2001, l'Italia rende omaggio a una delle sue menti più brillanti. Il 1 agosto, il presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi nomina Rita Levi Montalcini senatrice a vita, riconoscendo il suo straordinario contributo alla ricerca scientifica e alla cultura del paese. Premio Nobel per la medicina nel 1986, Levi Montalcini diventa così un punto di riferimento non solo per il mondo della scienza, ma per intere generazioni di italiani.
1: E ha con grande serenità e con la grazia che la distingueva, ma anche con la ferrea fermezza che la caratterizzava, seguito la sua strada, onorato il suo impegno di senatrice a vita.
0: 2001, un'estate che celebra il valore della conoscenza. Quando

0: Death con Relight My Fire 1993. Nell'estate del 1993 l'Italia continua a fare i conti con uno dei temi più discussi e delicati dell'epoca, la lotta alla mafia. Dopo la cattura di Totò Riina, considerato il capo di Cosa Nostra, il paese vive mesi di grande attenzione e di forte tensione. Giornali, telegiornali e dibattiti seguono da vicino gli sviluppi delle indagini, mentre cresce la speranza che qualcosa stia davvero cambiando. È uno di quei momenti in cui una notizia va oltre la cronaca e diventa parte della storia del paese.
1: Buonasera, quindi praticamente 14 ore fa Totò Riina è stato catturato dai carabinieri dei reparti speciali. Il capo di Cosa Nostra, il boss dei boss, come titolerà domattina uno dei più autorevoli quotidiani del mondo, The Times. Il boss dei boss della mafia siciliana.
0: 1993, un'estate che non vuole arrendersi.

0: con Barrio Mammut su Radio DJ nel 2019. Per qualche settimana sembra che internet abbia un solo obiettivo: trovare gli alieni. Nell'estate del 2019 milioni di persone aderiscono, per scherzo, all'evento Storm Area 51 They Can Stop All of Us, con l'idea di invadere la misteriosa base militare americana, dove, secondo le teorie del complotto, sarebbero nascosti gli alieni. Tra meme, battute e travestimenti, il fenomeno diventa virale e trasforma uno scherzo nato online in uno degli eventi più commentati dell'anno.
1: This is nowhere. There is no cell service, street signs, paved roads, or life of any kind, pretty much anywhere. Not even the slightest evidence of the outside world's culture and society.
0: 2019, un'estate.

0: Era il 1972 con Stevie Wonder e Superstition su Radio DJ. A volte la storia comincia con un fatto di cronaca che sembra quasi banale. Nella notte del 17 giugno, 5 uomini vengono sorpresi all'interno del complesso Watergate, sede del Partito Democratico a Washington. Quella che inizialmente sembrava una semplice effrazione si trasforma ben presto in un'inchiesta che coinvolge il presidente degli Stati Uniti, Richard Nixon, e diventa il più famoso scandalo politico della storia americana. Ancora oggi, quando si parla di un grande scandalo, basta aggiungere il suffisso Gate per farsi capire.
1: Watergate, il nome del complesso in cui aveva sede il comitato elettorale

0: Del Partito Democratico. Il nome è rimasto nella storia della più famosa inchiesta giornalistica sui misfatti della politica. Al centro della vicenda Richard Nixon, presidente in carica degli Stati Uniti che durante il suo primo mandato creò un'unità segreta alla Casa Bianca che operasse per bloccare o monitorare ogni azione, pubblicazione o evento pericoloso per la sicurezza nazionale.
1: 1972, un'estate che fa cadere un presidente.

0: DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Una canzone, una storia d'estate.
1: Radio DJ.
2: One nation, one station.
3: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
4: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
5: Chi è?
6: La duchessa.
5: La duchessa?
6: Sì.
7: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
5: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
7: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
5: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
0: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
8: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tua a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
9: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
10: Sono le 20. Ultimo appuntamento con le notizie. I principali fatti del giorno: proseguono senza sosta con droni ed elicotteri le operazioni di ricerca dei dispersi in mare dopo il naufragio di un traghetto al largo della costa settentrionale di Cipro. A bordo c'erano 267 persone, 8 sono morte mentre 22 mancano ancora all'appello. Il traghetto si è ribaltato.

0: arrestato poco dopo essere salpato per cause ancora da accertare. Ora si è completamente inabissato. La nave era diretta in Turchia, le condizioni del mare sarebbero state difficili, ma il comandante avrebbe deciso di partire comunque. Sia lui che altri 8 membri dell'equipaggio sono stati fermati. Non è esclusa alcuna pista nelle indagini sulla sparatoria della scorsa notte nel nord della Svizzera e prosegue la caccia all'uomo. Si sa ancora pochissimo sull'attacco al rave party in cui è morta una ragazza italiana di 22 anni e altri 5 sono rimasti feriti. Non è chiaro neanche se a sparare sulla folla di ragazzi radunati in un ippodromo per la festa siano state una o più persone. Al referendum in Islanda sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea vince il no con il 52,8%. Si ferma così il cammino verso Bruxelles, che Reykjavik aveva cominciato con una richiesta d'ingresso nel 2013 dopo una profonda crisi economica. Alta l'affluenza all'82,5%, esultano la Lega e Vannacci. Un incontro tra il presidente russo Putin con l'americano Trump e l'ucraino Zelensky sarebbe possibile solo per firmare un'intesa formale. A ribadirlo è stato il portavoce del Cremlino Peskov, dopo che i media avevano parlato di una proposta di un trilaterale arrivata dal direttore della CIA, John Ratcliffe, durante la sua visita a Mosca. Sale a quasi 800 la conta delle vittime dell'alluvione tra Nepal e Tibet. I soccorritori sono riusciti nel miracolo di estrarre viva una bimba di 6 anni che era sotto fango e detriti da 3 giorni, ma le operazioni continuano ad essere ostacolate dal maltempo. La cronaca: un uomo di 49 anni è morto dopo essere stato colpito più volte con un coltello da cucina dal padre 83enne al culmine di una lite. È accaduto nella tarda serata di ieri a Colico, nel Lecchese. L'anziano è stato arrestato per omicidio. Lo sport: dopo aver vinto la sprint, Marc Marquez trionfa anche nella gara lunga ad Aragon e riduce così a 19 punti il distacco dal leader del mondiale Jorge Martin, che non va oltre il quinto posto. Alle spalle di Marquez, Pedro Acosta, sul terzo gradino del podio Marco Bezzecchi, fuori Bagnaia, caduto mentre era al settimo posto, a terra anche Morbidelli e Raul Fernandez. E il calcio prosegue con 3 match la seconda giornata di campionato. Alle 20:45 Cagliari-Inter e Lazio-Genoa in campo. Napoli-Como.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: Sempre bel tempo nelle prossime ore. Domattina ancora sole dominante, clima estivo su tutto il paese. Nel pomeriggio nessun cambiamento degno di nota, a parte qualche disturbo sulle Alpi di confine. Il meteo.it torna domattina alle 7.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto da Marta Brambilla Pisoni. Buona serata su DJ
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat.
8: Tutto il meglio di Radio DJ.

0: faccio pure il video, va, vai, vai, vai, vai, perché, vai, vai, perché ti sei distratto?
1: Ma che? Che cosa?
0: I disegnini che ci fa Gabriele.
2: Non togliere spazio alla rubrica,
0: è strano, sembra un coniglietto.
3: Non sapevo che avessi fatto un video, meno male che ho fatto un disegnino
2: e non hai fatto la scritta.
4: Esatto, e non la scritta che di solito.
3: Vai, vai.
5: È arrivata B-Rubrica, la rubrica più interessante, innovativa e divertente degli ultimi 15 anni. E voi direte, e chi l'ha detta questa cosa?
2: Chi l'ha detta questa cosa?
0: Chi l'ha detta?
2: E chi l'ha detta?
5: Sto cazzo.
2: Dani.
5: Notizia numero uno.
0: Levo il video, sennò mi distrago.
4: Aiutalo.
5: Notizia numero uno. Vino sempre, birra una volta alla settimana, e la torta una volta al mese. Ecco la dieta ecclesiastica.
0: È uscito il nuovo bando di gara del dicastero per l'evangelizzazione e dice le cose che devono fare dentro sto dicastero.
2: Che devono?
0: E non si immagino sto dicastero. Il vino a tavola sempre. Possono bere sempre il vino, ma la birra una volta a settimana.
1: Perché?
0: E che cazzo ne sono? Quindi io
2: il
0: già,
2: reflusso forse, lo so.
0: Già per questo motivo prete non c'è,
3: no,
0: diverso.
3: Strano.
2: Almeno il contrario.
0: Birra una volta a settimana, come la Coca-Cola, l'aranciata e la gassosa, la frutta tutti i giorni, un dolcetto anche una volta a settimana, madonna. La fetta di torta una volta al mese. E che cavolo? Però sì, cornetto a colazione e tre volte a settimana. Vabbè, questa è dieta. Possono anche seguirla gli sportivi.
3: Beh, effettivamente, beh, giusto.
0: Cioè, è una dieta di Cristo proprio.
2: Dai,
0: andiamo con lo spot.
3: Spot.
5: È uscito il podcast di B-Rubrica dal titolo accattivante B-Rubrica Podcast.
2: Arriva.
3: Serviva un nuovo podcast, sentiva l'esigenza.
5: Un talk show divertente, allegro e peperino, dove i nostri host Danilo da Fiumicino e Andrea Prevignano parlano di politica, news e religioni completamente ubriachi. Fraci, marci.
2: Per quello B-Rubrica.
3: Però questo è bellissimo.
0: Ma c'è.
5: B-Rubrica Podcast lo trovi su tutte le piattaforme e su terraferma. Piattaforme
2: terra.
0: Andiamo con la seconda.
3: Dai, prossima domanda. Dai, vai.
5: Notizia numero due. Birra o mojito? L'alcol seduce il gelato.
0: C'è appena stato il SIGEP di Rimini, che è la fiera del gelato. Praticamente hanno visto, hanno fatto uno studio, che le persone non prendono più il dolce al ristorante. Perché costa troppo e non
2: prendono, vado a prendere il gelato
0: non
2: dopo.
0: Prendono neanche più il drink al ristorante, sì, perché no, poi non puoi guidare, giustamente. Quindi che hanno fatto sti paraculi? Hanno detto facciamo il gelato, capito, mojito
2: alcolico
0: o gelato birra, perché quante volte voi non vi succede mai al ristorante che dite no, non prendiamo il dolce ma ci andiamo a fare la passeggiata e ci prendiamo un gelato.
2: Assolutamente.
0: Soprattutto perché ultimamente i dolci costano 12 euro.
3: Cacao, abbiamo parlato del
0: cacao, vabbè, sì, però il cheesecake hai fragole, perché costa due, dove sta il cacao?
2: Fragole.
0: E quindi la gente preferisce uscire, prendersi un gelato e mixa, capito?
3: Beh, una buona idea.
0: Ma che cazzo ci frega?
5: È finita. Leggo esattamente così come è stata scritta. È la punteggiatura.
2: La punteggiatura è importante.
3: Sì.
5: B-Rubrica e finiti stanchi. Trafilati. E finiti stanchi, trafilati, sudati ma soddisfatti, se ne andiamo da dove siamo venuti. E ribeccamo il prossimo.

0: prossimo mese con birrubrica.
1: Vabbè, però potevi correggere.
0: Beh, no. No, io adesso la mia politica è leggere come
2: esattamente
0: e finiti stanchi trafilati.
3: Trafilati. Grazie, trafilati stanchi.
1: Se ne andiamo trafilati.

0: Il volo del mattino.
1: Un ascoltatore che la sera guardava la TV, uh-huh, si è voltato sul divano, si è voltato verso la sua compagna e ha avuto un click. Si è accorto che non la ama più. Ne abbiamo parlato, sono arrivati tanti messaggi, mm-hmm, che dicevano: succede anche a me, è successo anche a me, vivo la stessa sensazione. E poi tanti altri messaggi invece: io la amo sempre di più. Mm-hmm. Cioè, ognuno sta nella sua cosa.
2: Te cosa gli dicesti?
1: A chi?
2: A questo ascoltatore, non mi ricordo
1: di guardare la TV e non voltarci. Cioè, tu sei che guardi la TV, ti volti, non l'ami più. Riguarda la TV e fai
2: finta. Tieni tutto dentro.
1: Tutto dentro. Allora, questa mattina ho chiamato il professore psicoterapeuta,
2: sì.
1: Andrea Cirelli. Buongiorno, professore.
3: Buongiorno.
1: Che noi diciamo un sacco di cazzate, ma poi ci piace anche dire due robe serie ogni tanto. Come sta, professore?
3: Tutto bene, tutto bene.
1: Tutto bene, bene. Senta, cosa ci può dire di questa questa situazione? Lei avrà tanti pazienti, immagino, che arrivano e dicono: professore, dottore, io non mi sono accorto. Esatto, cosa succede quando a un certo punto, per citare un mio libro, la donna quella mattina, mentre vede il marito far colazione, si pone la domanda: ma ha sempre masticato così? Ma ha sempre avuto questi capelli di merda? Ma sti peli dalle orecchie? Cioè, cosa succede lì?
3: Succede che il simbolo d'amore, l'oggetto

0: d'amore ha perso il suo potenziale. E la domanda che si pone questa donna, soprattutto allieve in formazione che vogliono capire autogestirsi, dice: ma io riuscirà a tornarmi il desiderio verso di lui? Perché? Perché magari c'è un figlio di mezzo, dicevate c'è un'azienda, c'è un'impresa commerciale di mezzo, ci sono i mutui.
1: Esatto.
0: No, che è anche seria, non è che c'è da scherzare, sono cose assolutamente reali, c'è un'autostrada costruita insieme e questo ostacolo di questa apatia, questa cosa non può bloccare così la persona, lo sente. Allora il punto è questo, questa donna, siccome noi ciclicamente si ripropone il nostro passato, che condiziona il nostro presente, a ciclo vengono fuori delle cose, cosa sta riproponendosi a questa donna? Sta riproponendosi un rigurgito di rabbie e diffidenze storiche. Cioè rimette sul palco papà in questo maschietto e ha delle aspettative troppo alte. Il partner, il marito, il compagno, la persona non è consapevole di questo, di queste rabbie, avvengono senza che lo sappia. Quindi è sotto esame per ogni dettaglio. Questa donna ha aspettative troppo alte e mette alla prova continuamente questo partner fa i soliti sbagli, ma siccome lei ha il rigurgito del suo passato, le tornano fuori queste sofferenze storiche, a questo punto non gliele fa passare. E questo qui inizia a essere giudicato e a perdere il potenziale di desiderio, di attrattività nei confronti di lei. Quindi la soluzione qual è? Che questa persona, senza per forza fare terapia, può fare formazione, si abitui a liberare rabbie, risentimenti storici, fare vuoto, perché per dare delle chance ancora, poi magari una o due volte su 10 lo deve pure mollare quest'uomo, ma in realtà prima le conviene giocarsele tutte e soprattutto utilizzare la sofferenza di questo momento come opportunità di crescita personale. Come dici spesso anche tu, mi sembra, almeno non mi ricordo se sui libri o la radio, ma la sofferenza, come dicono le tradizioni sapienziali, va vista come un'opportunità, cioè dobbiamo giocarsela. Quindi cosa deve fare questa donna? Se sblocca delle cose sue, ha due opportunità: una, può recuperare il desiderio verso lui; due, se non lo recupera, che lascerà questa relazione, in ogni caso è cresciuta personalmente perché ha pulito un po' il suo passato, si è armonizzata e si è centrata.
2: Grazie professore, grazie. Risolto. Grazie, risolto, tutto a posto.
0: Buona giornata.
2: Grazie. I'm gonna pick

0: Lego House, Ed Sheeran su Radio DJ. Non mi ricordo mai se la prima canzone di Ed Sheeran è questa o di A-Team.
1: Di A-Team,
0: secondo me
1: è
0: prima di A-Team, sì. Infatti la seconda lui era già abbastanza famoso da potersi permettere
1: la controfigura,
0: la controfigura
1: capelluta.
0: Bravissimo, che è l'attore che aveva fatto Harry Potter.
2: Rupert Grint.
0: L'attore?
2: Sì, sì, Rupert Grint.
0: Si pronuncia così, vero?
2: Sì, sì, sì, sì. In Scozia lo pronunciano Scozia. Così. Rupert Grint.
0: Esattamente, due rosci simili, esatto. Anche se l'altro un po' più rotondo come postura. A proposito di Lego, che è una giornata importante per il monumento a cui stiamo per fare riferimento, esce uno dei pezzi della Lego più importanti, più con il maggior numero di mattoncini da assemblare, il nuovo record. Finora la classifica delle cose importanti della Lego da mettere insieme, importanti, insomma voluminose, sì. Io mi ricordo ancora quando c'era la Morte Nera, distrutta dai muratori che hanno sistemato casa mia.
2: Perché
0: no, non
2: comprare.
0: Ti preoccupare, la metto sì. da parte. Non ti preoccupare, ci penso io. Poi alla fine era praticamente esplosa. Comunque, la Morte Nera erano bazzecole al confronto.
2: Lasciami dire, però, prego. Ossessione per la didascalia, che i Lego, da quando li usavate voi, cari canuti ascoltatori sì. di Radio DJ, hanno fatto un salto di qualità. Cioè, non è più che ci sono i mattoncini a caso e basta, ma ci sono opere monumentali da
0: gigantesche.
2: Fare.
0: Ecco. Per esempio, la quinta è il Colosseo, che è disponibile in 9.036 pezzi. Sì. Simile è il Titanic, 9.090 pezzi, lungo un metro e mezzo quasi. Praticamente c'è la Torre Eiffel, che è 10.001 pezzo. Vorrei sapere qual è quell'un pezzo che serve, forse quello che si mette in cima.
1: La torcia, no.
0: Quella è la Statua della Libertà,
1: No.
0: No, la Torre Eiffel,
1: la Torre Eiffel
0: che tra l'altro deve essere complicata da gestire, anche perché i pezzi devono essere quasi tutti uguali. No?
2: Certo.
0: La Torre Eiffel alla fine è un traliccio
2: sì,
0: gigantesco.
1: Con quattro lati
2: però,
1: uguali.
2: L'abbiamo detto illo tempore, lo ripetiamo adesso, è molto facile poi quando ti metti
0: sì,
2: lì,
0: sì,
2: cioè le istruzioni
0: la cosa
2: sono
0: meravigliosa della
2: danesi,
0: Lego. Sì.
2: Sono proprio
0: sì,
2: danesi.
1: Il vero passo avanti è aver suddiviso per bustine i mattoncini.
0: Sì, però come fanno le istruzioni nel nord Europa, loro, l'IKEA, sì. no?
2: Sono bravi.
0: Se fate
2: ragazzi.
0: Davvero il ponte, fate fare le istruzioni a qualcuno di quella sì. parte lì, insomma, del mondo.
2: Scusa, prima di continuare con certo. l'elenco, quando accadeva, no, a casa tua, tu hai avuto due maschi e sì, insomma, sì. giocavano con queste cose, lo facevano loro o lo facevate insieme o lo facevi solo tu?
0: No, lo facevano loro tendenzialmente. Miki era bravissimo, una velocità incredibile. Dovevo capire lì che era matto, perché si metteva lì, testa bassa, e in pochissimo tempo faceva tutto. L'altro, ovviamente, un po' più farfallone, più diciamo artista.
2: Sì. Ecco, invece a casa mia c'era l'impulso dell'acquisto fatto da lei.
0: Poi...
2: Papi, lo prendeva, lo prendiamo, sì, lo prendiamo. E poi lo facevo tutto io. Tutto io.
0: E però
2: secondo
0: non è che
2: me,
0: ti dispiaceva
2: no,
0: tanto.
2: No, le davo delle gomitate sul volto
0: certo
2: per tenerla
0: punto.
2: Lontana, sì, perché volevo farlo io.
0: Bravo, l'ultima cosa che ho fatto io, l'ho fatta per me però, era la Notte Stellata di Van Gogh.
2: Sai che mi hai fatto venire voglia? Adesso io vado, oggi mi compro
0: ci sono
2: un Lego
0: delle
2: da fare.
0: Ma anche perché il catalogo è talmente ampio ormai, che qualcosa che riguarda un po' il tuo mondo, vedrai che lo trovi.
1: Ce
0: comunque
1: sono di bellissimi, c'è il bonsai, c'è la Bello. L'onda di Hokusai, quindi puoi fare le opere d'arte.
0: Comunque, quinto posto Colosseo, quarto posto Titanic, terzo posto Torre Eiffel, secondo posto la mappa del mondo con 11.695 pezzi, ma da oggi il record è della Sagrada Famiglia, la famosa chiesa incompleta di Barcellona, 12.060 pezzi. Oggi, dicevo, è un giorno importante per la Sagrada Famiglia, che finalmente ormai quasi completata, anche se non sarà mai veramente completata fino in fondo, perché viene in qualche modo battezzata dal Papa. Sono 100 anni dalla scomparsa dell'architetto Gaudì, che è quello che l'aveva concepita, e c'è Papa Leone. Papa Leone si dice.
2: Sì, Papa
0: non
2: Leone.
0: Sono abituato,
2: sì.
0: non riesco ancora.
2: No, più che altro che si nomina poco. Adesso io
0: che
2: lo
0: si
2: dico,
0: nomina
2: poi,
0: molto poco.
2: Poi dei
0: sacerdoti
2: mi tirano le orecchie su Instagram. Beh, però adesso ultimamente di più, devo
0: adesso
2: dire.
0: Adesso si sta un po' dando da fare.
2: Sì.
0: Papa Leone è a Barcellona per battezzare, diciamo, la Sagrada Famiglia.
2: Bello.
0: Sapete che sta facendo un giro.

0: per la Spagna. A Madrid l'altro giorno ha incontrato Bad Bunny. Non so se lo ha confessato.
1: Lì ce ne sarebbe.
2: Beh, serve il Papa veramente per confessare Bad Bunny.
0: Ce ne
2: chi se
0: uno
2: non
0: bravo.
2: Lui.
1: Ha fatto un lungo, sapete, tutti lo sanno, insomma, che ha fatto un lungo periodo cardinalizio, cioè carriera ecclesiastica nell'America Latina.
0: In America Latina,
1: Papa
0: sì,
1: Leone,
0: parla correntemente
1: cioè,
0: lo spagnolo.
1: Benissimo
0: certo.
1: Lo spagnolo, no?
0: Anche Papa Francesco parlava bene lo spagnolo. Certo, era
1: evidentemente
0: argentino.
1: Evidentemente sì, era argentino, non mi fare, non mi disturbare. No,

0: tutto il meglio di Radio DJ.
1: Radio DJ. One nation, one
2: station. Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
3: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
4: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
3: Oh Bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
4: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
6: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a €379. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online

0: mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV.
2: Tutto il meglio di Radio DJ.

0: Cattelan.
1: Volevo leggerti un messaggio che si riferisce ancora alla prima telefonata di Marco, no?
2: Sì.
1: Quindi al concetto di correggere i bambini quando sono piccoli, eccetera. Ilaria dice: questa puntata sembra la stiate facendo proprio per me. Sono esattamente le cose di cui discuto con mio marito per nostro figlio di 5 anni. E secondo me è una cosa di cui abbiamo parlato spesso con te in questi mercoledì, e secondo me è anche la dimostrazione di come sia positivo che appunto nelle famiglie ci sia un maschile e un femminile, perché poi magari sbaglio, mi immagino che tu sia quella non dire niente al bambino, tuo marito sia quello, e vabbè, però disciulati anche un pochino. Maschile e femminile, non necessariamente eterosessuali, no? Però abbiamo sempre parlato di maschile e femminile,
2: simbolico,
1: anche invertito. Per esempio, a casa mia ci sono delle cose in cui capisco che il femminile sono io,
2: yes,
1: e il maschile è mia moglie. Però che ci siano questi due poli che diano insieme la direzione che poi credo va a creare l'equilibrio. Uno spinge da una parte, uno dall'altra. Ecco, Ilaria, l'importante è che non pensi di aver ragione solo tu. Cioè, ecco, questo poi è la cosa. Però è bello che ci sia, che uno è un po' più protettivo, l'altro un po' più, dai, cazzo, disciulo, fai un po', vai, no?
2: Allora, mi piace molto perché in effetti questo permette di coprire la quasi totalità delle sfumature, dei comportamenti e degli ambiti, e di fatto offre a un bambino o una bambina la possibilità di stare dentro a declinazioni diverse senza dare l'idea che ce ne sia una sola. Quindi è proprio allungare delle opportunità, dei regali. Occhio a una cosa che magari non è il caso di Ilaria, però forse non abbiamo mai parlato, Ale, di questa faccenda dei genitori che discutono tra l'uno e l'altra proprio perché sono polarizzati, magari anche in maniera coriacea alle volte.
1: Molto distanti,
2: caspiterina. Sì. Allora, attenti, perché questa cosa qui non è poi da sottovalutare. Intanto perché per un bambino quanto più è piccolo, tanto più genera grande senso di precarietà e di insicurezza. Cioè l'ideale sarebbe, quando si ha genitori di bambini molto piccoli,

0: allora ti parlo proprio dell'optimum, sì, che generalmente non raggiungiamo mai, sì, però amici, se vi amate parlate prima di queste cose, poi magari uno si scopre un genitore totalmente diverso da come si era immaginato di essere, nel bene o nel male, però diciamo nelle intenzioni
1: tra, cioè prima di fare dei figli?
0: Certo, mentre ti immagini come lo chiameresti, ma ti piacerebbe un maschio o una femmina?
1: Sì, diciamo i macrosistemi valoriali che avete intenzione di comunicare andrebbero discussi un po' prima di fare un figlio.
0: Cosa che io davo per scontato che si facesse nelle coppie, ho scoperto che non è così, perché ci si lascia prendere da mille altre cose e da una fiducia alle volte immotivata dal proprio sentimento verso l'altra persona. Diciamocele queste cose, nel senso che se in effetti stai con una persona che pensa che sarebbe ottimo eccedere nei mezzi di correzione, secondo me, se lo sai, poi non è che puoi cadere dal pero, no? Mm-hmm. Quindi l'ideale sarebbe, diciamocele prima certe cose. Perché? Perché quando il bambino è piccolo bisognerebbe essere proprio un fronte comune. Mm-hmm. Cioè il dissidio dovrebbe trovare pochissimo spazio per dare proprio un senso di sicurezza, una direzione lineare che fa sentire il bambino dentro a una traiettoria condivisa, sicura, che va in quella direzione lì e non dirama in mille, che appunto potrebbe non essere foriero di opportunità ma anzi di confusione. Poi invece in adolescenza attenzione, perché il figlio che è cresciuto, se si accorge che la madre subisce il punto di vista del padre o viceversa, lì non solo ci si infila, quello a tutte le età, e rischia di diventare un grosso pasticcio per la famiglia e per tutto l'equilibrio del sistema. Ma da adolescenti non si riesce più ad avere stima del genitore che tutto sommato cerca il compromesso con il partner, ma al contrario si comincia a non valorizzare l'identità e la soggettività del papà o della mamma. E di fatto questa cosa può diventare oggetto di attacco, perché è il momento nel quale tu ti stai soggettivando l'identità, è il tuo compito precipuo. Se non vedi una bella personalità e in qualche modo un po' di carattere nel tuo genitore, per te può diventare qualcosa da cui prendere grandemente le distanze. E poi soprattutto lì uno vuole che ti schieri. L'adolescenza chiede da che parte stai, perché se non stai dalla mia devo saperlo, ma se stai dalla mia devo saperlo.

0: completo.
1: La band informazione la band. Originale, ragazzi, studio affollato, perché Piero e Ghigo sono già stati, ma Antonio e Gianni no, qui no. Proprio si ricompongono
2: i Liffiba qui in studio. Benvenuti, ragazzi.
1: Benvenuti.
3: Ciao, benvenuti a voi.
4: Abbiamo ricomposto il corpo. Le membra. Più che membri, le membra.
1: Allora, si ricompone, qui mi gioco la citazione dal documentario su Piero, il famoso quartetto Dark. Sì. Che è molto diverso da quartetto Darky. Può dare, sì, insomma, sì, vita, certo, a, certo, fraintendimenti. Adesso non vorrei spoilerare.
3: Bellissimo quell'aneddoto.
1: No, vabbè, ragazzi.
3: Tremendo, ma è successo veramente, quello è bello.
1: Io partirei con quello. Cioè,
4: vai. Allora, stavamo scendendo per suonare a Matera. 17 Retour,
1: quindi 88-89?
4: No, 87.
1: 87.
4: Luglio 87 per l'esattezza. Data secca a Matera, Firenze.
1: Okay.
4: Io scendo in macchina col batterista di allora, che aveva sostituito Ringo, che doveva fare il servizio civile a Pieve di Cento di Bologna, ed era Daniele Trambusti, colui che ci aiutò anche a registrare.
1: Sì, che è un bel nome per un batterista, Trambusti, bel cognome. Sì,
2: perché fa un bel Trambusti.
4: Detto il tramba. Allora, a un certo punto io guido per forza, proprio di default, gli fo: Daniele, fai una canna. Perché il viaggio è lungo da Firenze a Matera, Dupalle, no? Poi si scendeva con una Renault 12, insomma, non è che si andasse proprio veloce. Rolla un cannone, va bene, rolla il cannone, poi lo accende, me lo passa e si incomincia così a scherzare. La strada era vuota, naturalmente. Poi che cosa fa? La guida su cui aveva usato come base per
1: lavorare, il pianale.
4: E gli fa: dai, via, rimettila a posto. Dice: ma c'è tutto il tabacco e cose. Vabbè, via. C'era la macchina col tettino aperto.
1: Sì.
4: E lui che cosa fa? Cioè, per svuotare quello che rimaneva del lavoro,
1: butta su.
4: No, ha volato via proprio la guida della strada, cioè la guida stradale. Ho detto: vabbè, ok. Siamo sulla strada.
1: Tempi
4: giusta.
1: In cui non c'era il navigatore,
2: esatto,
1: ecco,
2: non è che via l'iPhone.
4: Poi si arriva a Matera alle 4 del pomeriggio, 5, gran caldo. Non c'era nessuno in quella piazza. Il palco senza l'impianto e 5 sedie sopra.
3: 4 sedie.
4: 5.
3: 5.
4: Ero presente. 5 sedie.
5: Collegio.
4: E dico.
2: Collegio è un ottimo dettaglio per.
4: Sì,
2: per
4: forse anche leggi.
1: Gruppo rock, arriviamo da Firenze.
4: No, aspetta. Ma scusate, ma qui chi c'è? Noi avevamo i camerini dentro il conservatorio di Matera.
1: Bellissimo,
4: nella piazza principale, bellissimo, tutto fantastico. Esce fuori un omino che era il custode del conservatorio di Matera e gli fa: scusi, guardi, noi siamo arrivati per il concerto di stasera, siamo in Litfiba, mi scusi, non c'è l'impianto, non ci sono le luci e vedo 5 sedie. Mi hanno detto che stasera suona un quintetto d'archi. Ho detto: va bene, siamo noi quelli degli archi, ma facciamo musica dark, ora vogliamo l'impianto, le luci.
2: Era il quintetto dark.
4: Ed eravamo un quintetto.
1: Beh, perché le vostre origini
4: dark
1: sono un po' così, cioè ci sta che una negli anni 80 dice: che musica fanno dark,
4: bellissimo,
1: new wave, dark.
3: Comunque la sera la piazza era stracolma, c'era gente addirittura appesa ai lampioni.
1: Bellissimo. Beh, quindi il concerto proprio, poi è stato dark,
3: stato mitico,
1: non dark,
3: veramente mitico. Concerto meraviglioso. Gente addirittura presente un lampione che si era arrampicato in 2 o 3 sui lampioni per vedere a varie altezze.
1: Era più wild una volta, un po' più selvaggia, no? Questa faccenda dei concerti, no? Ci siamo forse un po' imborghesiti.
4: Un po' meno regole.
2: Area VIP.
1: Vabbè, area VIP.
3: Me ne ricordo uno un po' prima, dove argomenti ci fu una sparatoria. Quindi
1: vabbè, adesso non esageriamo.
2: Alcune cose non ci mancano, però diciamo.
4: Quella volta lì la sparatoria ce la fecero credere a noi per non pagarci il cachet.
1: No, veramente. Beh, c'era anche quel lato selvaggio.
4: Pizzo Cala.
3: Che non ci pagarono, andarono a prendere la pistola, ci fu incazzato.
6: Noi stavamo sfuggendo.
4: No, vabbè, guarda. Altro film.
2: Abbiamo e voi siete risaliti sulla Renault 12 e...
6: No, che tempi c'era?
4: No, lì era il Peugeot 504.
1: Ah, okay. Che bello, sono tornati lì FIBA. Grazie
6: Piero,
1: grazie a tutti.

0: da Pinocchio.
1: C'è un bellissimo articolo che fa i conti in tasca a quanta acqua sprechiamo solamente per andare a fare i bisogni. Okay. In bagno. Sì. Allora, tenete conto che normalmente ormai gli sciacquoni sono divisi con

0: pulsante grosso e pulsante piccolo.
1: Sì.
0: Partiamo da questo.
1: I due dosaggi.
0: Esatto. Il pulsante grosso è caccia 100%, il pulsante piccolo il 50%, quindi la metà esatta.
1: Ok.
0: Ok. Lo scopo di questo calcolo è cercare di capire noi che abitudini abbiamo e come poter ridurre il più possibile la quantità di acqua che sprechiamo. Ok?
1: Sì.
0: Allora, è stato calcolato che più o meno ogni giorno in media
1: dobbiamo scrivere?
0: Sì, adesso.
2: Hai già scritto 150?
1: No.
2: G100 P50.
0: Ogni persona fa la pipì 6 volte al giorno e fa la cacca una volta al giorno.
2: Ok.
0: Sono sei frequenze medie, ok?
2: La cacca.
0: Lo sciacquone, normalmente, uno sciacquone col bottone grosso fa uscire 6 litri d'acqua. Quindi lo sciacquone.
1: Ma lo scrivi tu?
0: Dai, è uguale.
2: 6 litri.
0: 6
2: okay.
0: litri quello grosso.
2: Sì.
0: Quello piccolo, essendo al 50%,
2: 3
0: litri. Quindi immaginiamo, se noi andiamo a fare la pipì 6 volte e schiacciamo il bottone.
1: 6 per piccolo, 3, 6, 12, 18.
0: 18. Più okay. una volta la cacca che usiamo quello grosso.
2: Più 6, 24.
0: Perfetto, questo è. Intanto dovremmo capire se nelle nostre case, nei nostri uffici ci sono gli sciacquoni, quelli solo grossi. Pensate a quanta acqua inutile viene sprecata tutte le volte che si fa pipì, si schiaccia il pulsante grosso.
2: Eh sì.
0: Sono 6 volte per 6. Che fa?
2: 36.
0: È 36 più fare la cacca, che
2: più
0: è altri 6.
2: 42.
1: Vabbè, ma fai tutto in ufficio, farai anche un po' a casa tua, un po' in ufficio.
0: Beh, ma l'acqua è quella, ecco. Cioè, comunque stai consumando quei litri d'acqua.
2: Una pipì la fai con la cacca.
0: Perché siamo poi
1: che ci siamo infilati questa storiaggia.
0: Adesso vediamo i calcoli.
1: Ancora?
0: Se in ca- sì, abbiamo ancora iniziato.
1: Ma dai, ma state brave.
0: Se
1: dai,
0: in ca-
1: vai,
0: Alessio,
1: vai.
0: Se in casa abbiamo una cassetta con un solo bottone, no,
1: sì,
0: con un solo bottone, scarichiamo 6 litri d'acqua, okay, in un giorno,
1: sì,
0: sommando i due diversi bisogni corporali, abbiamo detto che esce 6 per 7
1: 24.
0: 42.
1: Come 6 per 6? Ah, sì, vero.
0: Che in un anno fanno un totale di 42 per 365.
1: 42. Questo qui io non lo so
2: neanch'io.
1: Fare. Allora, 5 per 2, 10, porto 1.
0: Brava.
1: 5 per 4, 20. 20. E 1, 3.
2: No, 21.
0: 21.
2: 1 e porti 21, 2.
0: 1.
2: E porti 2.
0: 20 e 1, 3.
1: No, la 20 era 2 più 1, 1 3. 3.
0: No, 21.
1: 21 e porto 2.
0: Sì.
1: E basta.
2: 2 per 3, 6 e 2. 8.
1: Ma cosa?
2: E fai il 4,
1: ma
2: come
1: dove?
2: Lo moltiplichi?
1: Dove lo metti?
2: No, è troppo difficile.
0: Lo metti, tienilo
1: no,
0: lì.
1: Allora fai 365
0: per 42.
1: Avevo fatto il contrario, era troppo difficile.
0: Troppo,
2: no.
0: Vai,
1: allora, 5 per 2, 10.
0: 10, brava.
1: E vai, porto 1. 2 per 6,
0: 12.
1: E 1, 13.
0: Metti
1: 3 e porto 1. 2 per 3,
0: 6.
1: 6
0: e
1: più 1, 7.
0: Vai, poi
1: 730.
0: No,
1: poi,
0: perché poi devi moltiplicare.
1: Sì, poi 4 per 5.
0: Devi
1: no.
0: mettere il trattino. Brava. Sì.
2: Ma come? Ma si fa così?
1: 4 per 5.
2: Cioè, te le moltiplicazioni con due cifre, fai prima tutta una cifra e poi tutta l'altra?
1: Eh no,
0: vale,
1: come?
0: Sì, anche.
2: Sì.
0: Certo.
1: 4 per 5.
0: Ve lo dico.
2: 20.
0: Andiamo.
1: E porto 2. 6 per 4.
2: 24.
1: E 2.
2: 26.
1: E porto 2. 4 per 3,
2: 12.
1: E 2,
2: 15.
1: No, 14.
2: 14.
1: Ok, ci siamo, ragazzi.
0: Vai.
1: 3, 7 e 6, 12, 13, porto 1, 5, 15.330.
0: Bravissima, Orsola, ti metto 10. Ti metto
1: Oddio
0: 10.
1: Oddio mio, ma bisogna dirlo a Emi, l'ho fatta da sola,
0: Sì,
1: brava.
0: Da sola.
2: Brava.
1: Tutta da sola l'ho fatta.
0: Di conseguenza una famiglia di 4 persone consuma 15.330 per 4.
1: No, questo
0: ovvero,
1: dai, però è una fatica mortale.
2: Dai, hai fatto 30, su.
1: Ma
2: fatto
1: sì,
2: 30.
0: Fa, vabbè, dai. 61.320 litri di acqua l'anno solo per lo sciacquone.
1: E mi vorrete mica anche lavare adesso?
2: No,
0: hai capito? Oh, mi fermo qua.
1: Sì.
2: Okay.
0: Sono soddisfatto, sai perché? Abbiamo raggiunto un livello tale di matematica che possono scendere, quindi
1: sì,
0: ci fermiamo in gloria.
1: Ciu ciu, l'ho fatta da sola. Oh,

0: tutto il meglio di Radio DJ.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Stop. Finalmente un po' di pace.
4: A settembre a Milano vieni a scoprire Dolomia, il potere rigenerante delle Dolomiti, nel centro della città. Dolomia Tempora Restore, skincare, make-up e neurofragranze. A Milano, Corso Garibaldi. Dolomia, la bellezza è un principio naturale.
5: Corrida Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
8: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
12: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV.
13: Radio DJ.
14: Una nazione.
13: Una stagione.
14: Anche d'estate.

0: Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: My Movies presenta.
3: Scusa, ho bisogno di parlarti.
4: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
3: Sono cambiate tante cose dal liceo.
2: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
3: Mi serve un lavoro.
5: Hai già lavorato in cucina?
3: Certo. Scusate.
2: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
3: Sa che posso anche cucinare?
6: Ha detto che è un cuoco, chef.
3: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
2: Tony, diario di un giovane cuoco. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
7: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
8: Vedrai che qualità, Antonella.
9: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia.
10: Tutto il meglio di Radio DJ.

0: da Chiamate Roma.
1: Ricapitoliamo per chi si mettesse all'ascolto solamente adesso. Prima mezz'ora con Danilo da Fiumicino, che era in debito di battute straordinarie sulla tartaruga.
2: Giochi di parole sulla tartaruga,
3: sì, giochi di parole,
2: ma
3: sì,
2: una roba che ha fatto sbellicare dalle risate. Io mi aspetto dai social di Radio DJ uno speciale speciale
1: battute sulle tartarughe
2: di Danilo da Fiumicino.
1: Scusate, allora è uscita in questo momento un'agenzia: grazie alle battute abbiamo fatto 16 miliardi di ascoltatori.
2: Effetto vinci.
4: Grazie tartaruga.
2: Mi sembrano
4: grazie.
2: Tanti.
1: Controllo perché magari c'è un errore.
4: C'è un errore
1: no.
4: Forse.
1: Gli zeri sono giusti, 16 miliardi.
2: Hai contati, giusto?
1: Come abbiamo fatto?
4: È possibile. Sì.
1: E a proposito delle tartarughe, però, qualcuno ce le ha e come e conferma che sono leggermente rumorose, soprattutto in una fase della loro vita.
5: Buongiorno trio. Noi abbiamo una quindicina di tartarughe da terra e quando si accoppia abbiamo un maschio molto aggressivo, grande, perché ha 22 anni e non è tanto il rumore dell'accoppiamento, ma il rumore della corazza, perché si battono. Ciao!
1: Tu dici, tu
2: dici, si schiaffeggia,
1: tu dici, potrebbe, noi sappiamo che fanno rumore anche proprio loro, proprio, cioè.
6: Troppa trama.
1: Qua generalmente poi ti è piaciuto? Ma come? Hai già chiamato il taxi? Ma come? Ma come sei già su IT Taxi? È possibile. Allora, Veronica, ti concediamo due battute, due sulle tartarughe. Vai, vai, vai.
7: Beh, vi siete dimenticati la tartaruga balbuziente. Tartaglia.
8: Molto bello. Una sola.
1: Sì. No, un'altra.
8: Un'altra sola e basta.
1: Sì,
8: è allora la mia preferita.
1: Sentiamo.
9: Ciao trio, sapete come si chiama una tartaruga che beve troppa Coca-Cola? La tartarutta.
8: Brava.
1: In realtà, Veronica, noi ieri ci siamo messi d'accordo e questo intervento è dedicato a te. Chi di cucciolona ferisce, di cucciolona perisce. Rispondici, rapida,
2: dai,
1: vai.
4: Allora, la tartaruga che ha rapporti sessuali molto prolungati.
1: Vai.
8: Tartalunga.
4: No.
2: Però c'era?
4: No, la tantraruga.
1: La tartaruga che scorreggia, dai, questo è difficile perché c'è anche la lingua straniera. La
8: tartaruga. Tartaculo.
1: No.
2: La
1: fartaruga.
2: La culo. Questa la sai, facile. La tartaruga sanremese.
1: Vai.
8: Tartaganta.
2: No, la tartarenga. Dai.
1: Veloce.
4: La tartaruga con il kilt.
1: La tartaruga velocissima, questa pure la saprebbe.
8: Tartaflesh.
1: No, la tortaruga.
2: Questa invece la sai, la tartaruga giovanile.
1: Dai, veloce.
2: Dai.
8: Tarta cool.
2: È la tarta. Ehi raga.
1: Questa c'ha veramente schifo.
4: Questa è proprio cucciolona. È terribile. Senti questa qui, la tartaruga che riscuote la tassa dei rifiuti.
1: Minchia.
8: Tartatari. No, Tari è l'altro.
4: La
1: tartaruga sbadata. Dai, veloce. La tontaruga.
2: La tartaruga rastafari.
1: Dai, veloce.
4: Rastafari.
8: Tartareg.
2: Brava, la tartareg.
4: La tartaruga celtica.
1: Dai, veloce.
8: Non
1: la sa.
4: La tartaruna.

0: La finta bionda, la tartaruga finta bionda, dai.
1: Finta bionda. No, non so, tinta.
0: La tintaruga.
1: Ah, la tintaruga. Non la so fare questa cosa.
2: La tartaruga primate, questa è facilissima.
1: Tarta.
2: Dai.
1: Primate, tarta scimmia.
2: La tartauranga.
0: Pure, ma le tue fanno veramente cagare. Ma fanno, ma non si capisco, ma sono come le sue.
3: Dai, questa è facile, tartaruga della Lettonia.
0: Dai.
1: Tartariga.
3: Bravo.
0: Che è anche la tartaruga geometrica.
1: Certo.
0: La tartaruga invecchiata male.
1: Tartarugosa.
0: Tantaruga.
1: Tantaruga.
2: È l'ultimo.
3: Sì, ce l'ho. Però è uguale a quell'altro.
2: Perché io c'ero uno uguale alla vostra.
3: Perché anche la tartaruga che corre in pista da atletica.
0: Qual è? La tortaruga.
1: No. Tartarunner.
3: Tartan ruga di nuovo.
2: Certo, pure noi però.
1: Che bello, allora, questo test a sorpresa, sto sudando.
0: Com'è quando tocca a te?
1: È difficilissimo.
0: Ma più che altro è tristissimo. Allora, vi annunciamo, non faremo sentire nessuna delle vostre battute, anche se ne avete mandate 200.
2: Basta.
0: Però la tartaruga cruda non è male.

0: presenta Il Volo del Mattino.
1: Allora, signore e signori, è qui con noi Bellai. Buongiorno.
2: Buongiorno
1: Alberto, come stai?
2: Io sto bene, voi come state?
1: Bene. Senti, risolvimi questo per cortesia. Enigma per degli ascoltatori che non si parlano tra moglie e marito o addirittura tra genitori e figlio per delle settimane. Ma com'è possibile?
2: Quello si chiama proprio silenzio.

0: Silenzio punitivo ed è una pratica che hanno usato spesso i genitori, soprattutto i papà molto arrabbiati, per ricondurre i figli all'obbedienza, ma che in realtà nel tempo proprio della fragilità relazionale è arrivata potente poi anche sulla scena delle relazioni di coppia. E a questo punto c'è un partner che decide di usare il silenzio come una vera e propria arma che serve a farti sentire colpa, a provare un senso di umiliazione, è proprio a disorganizzarti, ecco, proprio nei tuoi funzionamenti emotivi, così tu ti senti profondamente sbagliato e dentro a quel silenzio la percezione è che devi fare l'impossibile per ridiventare come l'altro vuole che tu sia, così che ti ricominci
1: Cioè,
0: a
1: messo così non
0: parlare.
1: hai più accesso a me,
2: Sì.
1: non solo fisico, anche verbale, anche di relazione, niente. Cioè, io non esisto se tu sei così.
0: Sì, è uno strumento molto potente, molto prepotente, molto incompetente.
1: Come si può
0: L'invito.
1: risolvere? Scusa, perché io sono sempre pragmatico, nel senso che io magari non ti parlo perché sono ferito. O non ti parlo perché ti voglio punire. Tu dici che è per punire, ma è anche perché magari io sono offeso e non mi va di parlarti.
0: Beh, questa è una domanda perfetta, perché non è che tutti i silenzi sono punitivi, cioè dobbiamo imparare a leggere dentro al silenzio dell'altro, cioè se il silenzio dell'altro è il silenzio della persona ferita, a questo punto basta chiedergli perché non mi parli, e lì si riattiva immediatamente tutto il meccanismo, l'altro deve imparare a raccontare i propri sentimenti, no? Quindi quella domanda del perché non mi parli è una domanda possibile perché l'altro è disorientato proprio dalle tue emozioni con cui vuole sentirsi connesso. Mentre nel silenzio punitivo tu all'altro non riesci neanche a farla questa domanda perché sei davvero schiacciato, spaventato, oppresso. Quindi continui a dire cose a te, rumini costantemente dentro di te in una situazione di fatica, di grande disagio, perché l'altro ti spaventa. Ecco, il silenzio della persona ferita non è spaventante, è un silenzio che ti lascia disorientato e anche triste, perché io non ti volevo fare quel male. Mentre il silenzio
1: Punito.
0: punitivo è un silenzio che ti arriva proprio sul cuore, come un masso, e tu non lo riesci a spostare.
1: Ma noi, Alberto, scusami, arrivati nel 2026, il 5 febbraio per l'esattezza, ma non si potrebbe dire, senti, prima di fidanzarti, di sposarti, invece di fare il corso prematrimoniale in chiesa, non si può fare un corso invece su risolviamoci dei... E poi... Cioè, perché la coppia è diventata la terapia per molti.
0: Ecco, però va anche considerato che questa è una tattica molto usata dal partner manipolatore, che ha questo funzionamento in due tempi, cioè il primo tempo è un love bombing, è una passione totale, è un farti sentire che tu sei la cosa più preziosa e importante
1: E poi
0: nella sua vita. E in realtà il funzionamento è quello del ragno, che genera una ragnatela, ti incasca dentro
1: ha.
0: e poi arriva tutto quello che non ti aspetti, ed è lì che sei spaventosamente disorientato, perché proprio in quel non sentirti capace di riconnettere ciò che avevi desiderato, immaginato con ciò che sta accadendo, che tu ti senti frantumato e
1: Boh,
0: spezzato.
1: quindi agli ascoltatori in ascolto che non si parlano già da giorni con la moglie o con il marito, stasera tornate a casa e dici: allora,
2: Perché non mi
1: basta,
2: parli?
1: basta questa roba qua. Sediamoci a un tavolo, scusami, non ti volevo ferire, mi dispiace, sono il solito re, tu cosa devi dire? E basta.
2: Non so se funziona
1: No,
2: esattamente
1: pizza!
2: così.
1: Ordiniamo una pizza!
2: Però già chiedere perché non mi
1: Perché non
2: parli
1: mi
2: potrebbe
1: parli?
2: essere un buon passo.
1: Ok.

0: da DJ Chiama Italia.
1: Di denari ne ha fatti guadagnare tanti e ne ha guadagnati tanti anche lui, un personaggio di cui ieri avrei voluto tanto vedere il documentario su Netflix, come mi ha detto la mia amica Chiara Carse, che adesso ovviamente non è più mia amica.
2: Ma poverina, ma cosa c'entra lei?
1: E devo dire che Netflix con una tempestività lo ha tolto appena prima che
2: del decesso.
1: Clive Davis passasse a miglior vita. Ecco, la preghiera è rimettetelo, perché è un pezzo di storia della musica.
2: Sì, anche perché poi nel frattempo non è da nessun'altra parte. Non è che dici
1: quel documentario lì.
2: Allora spesso se le palleggiano le piattaforme,
1: no, perché vengono fatte non dalla piattaforma direttamente, viene fatta da una casa di produzione,
2: esatto,
1: che poi la dà in affitto, diciamo, a un'etichetta. Quando scade l'affitto da lì può passare magari
2: all'altra
1: parte. Speriamo che da qualche altra parte riappaia. Perché è così importante questo Clive Davis? Perché doveva essere uno bravo,
2: molto bravo,
1: convincente,
2: molto.
1: Ma bravo,
2: sì,
1: soprattutto, perché di soldi ne ha fatti tanti, tant'è che lui era famoso per il party che si teneva il giorno prima dei Grammy Awards.
2: Okay.
1: Cioè la sera prima dei Grammy Awards c'era la festa a Los Angeles a casa di Clive Davis, mm-hmm, dove non potevi mancare perché insomma era il momento più importante dell'anno. Ti dico qualcuno di quelli che ha firmato lui?
2: Sì.
1: Mi piace poi il termine... Ma sai, io mi ricordo quando ho firmato quelli.
2: Ho firmato vuol dire...
1: I discografici dicono
2: esattamente.
1: Così. Cioè, ho messo sotto contratto.
2: Esatto.
1: Peraltro lui è laureato ad Harvard, avvocato, quindi probabilmente anche molto convincente nel modo. Beh, Carlos Santana, Bruce Springsteen, i Chicago, Billy Joel, ha portato alla CBS i Pink Floyd, che prima erano Amy, e Miles Davis a un certo punto della sua carriera. Quando se n'è andato dalla CBS o Columbia, ha fondato la Arista Records.
2: Come no?
1: Che non è una bistecca, giusto?
3: No, è quell'arrosto L'arista. Che si ottiene dal maiale.
2: Sì, certo, quella che io ho sempre chiamato Arista. Poi non
1: come
2: so
1: si chiama? Arista?
2: Si chiamerà Arista, certo.
1: Si dice Arista?
2: Certo.
1: Ok, anche in inglese si dice Arista. Patti Smith, Barry Manilow, ma fino a gente come Notorious B.I.G., Puff Daddy, TLC, insomma uno che ha attraversato 50 anni di musica. Molto bravo.
2: Ecco, se

0: Sapete, se siete veramente esperti, c'è un nome che Linus non ha detto, perché lo tiene per ultimo, perché l'asso, tra l'altro, di cui si parla anche in altri film, non solo nel suo documentario, ma vabbè, mi tocca a spoilerarlo, Linus.
1: In che senso si parla di altri film?
0: Nel film Whitney, si parla...
1: Sì, è quello che ha scoperto Whitney,
0: Houston. Nel film Whitney si parla lungamente, c'è lui rappresentato, adesso che ho visto la foto, c'è lui rappresentato che fa... il contratto, i confronti tra lui, bianco, ebreo, ricco, multimilionario, certo, e la famiglia della Whitney,
1: è molto bello quando ci sono questi biopic, queste monografie su un personaggio, e la cura del dettaglio porta anche a trovare attori che siano somiglianti a dei personaggi che per l'uomo della strada sono magari anche marginali. L'altro giorno Alex se l'è fatta nei pantaloni, perché quando ha visto il film Michael su Michael Jackson ha riconosciuto quello con cui lui ha trattato per i diritti dei Tamper, c'ha un cognome italiano come
2: John Branca.
1: L'avvocato. E tu hai parlato con John Branca,
0: l'avvocato.
1: Beh, insomma, il capolavoro, uno dei capolavori di Clive Davis è stato appunto avere sotto contratto Whitney Houston e farle fare il salto definitivo, convincendola a cantare la cover di una canzone country di Dolly Parton che si intitolava I Will Always Love You. E...

0: Io credo che Alex abbia visto questo film una decina di volte.
1: Certo, beh,
0: perché
1: ovvio.
0: Si ricorda delle scene. Io l'ho visto una volta sola quando è uscito al cinema. E no. Me lo ricordo ancora abbastanza bene.
1: Io l'ho visto un po'
0: l'avvicinamento fra Kevin.
1: Non quante Pretty Woman, ma l'ho visto molte volte.
0: Però questo non passa tanto in televisione.
1: No, no.
0: Pretty Woman meno. È un nastro infinito. Sì. Questo,
1: questo o Sky o qualche canale Mediaset, non lo so. Beh.
0: C'è dello stracismo contro la Marlon Beach.
1: No, no, non c'è dello stracismo. No, non c'è dello stracismo. Sicuramente però c'è da lavorare sulla vocalità.
0: Sull'estensione vocale.
1: C'è da lavorare.
2: Tutto il meglio di Radio DJ.
3: DJ One Nation One Station.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV. We can dance all night.
2: Tutto il meglio di Radio DJ.

0: da Cattelan.
1: Buongiorno, buongiorno ragazzi. Secondo voi il non essere ambiziosi e non avere un obiettivo di vita, volendo semplicemente avere una vita normale, è in qualche modo considerabile, non dico un difetto, ma comunque una mancanza? So dentro di me che non è così, però essendo sovraesposto costantemente, anche non volontariamente, a bombardamenti web che fanno della retorica del devi inseguire i tuoi sogni, se vuoi puoi, il loro credo, mi stanno pian piano buttando giù e ponendo dei dubbi sulla mia vita che manca di sogni e obiettivi veri e propri.
2: Certo, allora io ho le idee piuttosto chiare su questo. Vuoi dire prima tu?
1: Ma io sicuramente la faccio più facile e più
2: la
1: più
2: mia
1: veloce.
2: È brevissima.
1: Io il allora anch'io sento tanto un po' la pressione, non su di me, su in genere, del se vuoi puoi, cioè questa retorica del io mi sono fatto da solo e nessuno credeva in me, alla fine ce l'ho fatta. Io li disprezzo, queste persone qua proprio le disprezzo, innanzitutto perché sono molto bugiarde, vi stanno ingannando. E un esercizio che io ho trovato utile per sopravvivere al nervosismo che mi provocavano, e lo consiglio anche all'ascoltatore, ascoltatrice, non lo so, quando intercetti gente che dice no perché io il mio sogno ci ho creduto, ce l'ho fatto, chiediti sempre e dove ti ha portato veramente, perché io quello che continuo a vedere sei tu che racconti di un tuo viaggio che però mi sembra che non abbia portato realmente da nessuna parte, cioè non è successo niente in realtà, sei solo tu che stai continuando a raccontarlo e a raccontarlo e a raccontarlo finché qualcuno ci crede. Questo è un esercizio per dire ah no vabbè, è un cretino. Questa qua è il mio, però anch'io quel tipo di messaggio lì, insegui i tuoi sogni, se vuoi puoi, li trovo molto falsi e veramente delle esche per acchiappare quel tipo. Perché poi a tutti piace l'epica del sogno, ci mancherebbe, guardiamo i film che parlano di queste cose qua.
2: Come no.
1: Però sappiamo che sono film. Quando te li dice una persona tende a ingannarti e farti credere che lo sta facendo veramente, ma poi nella maggior parte dei casi è gente che non sta facendo niente.
2: Allora, molto interessante, così non ci ripetiamo, non perché sia in disaccordo con te, non ricordo una volta che è successo, ma perché io invece la prendo da un altro punto di vista. Ma siamo così sicuri che l'autore barra autrice di questo messaggio sia una persona senza sogni e senza ambizioni? Cioè, devo dirti che è un tema, io non credo di sbagliare, stiamo parlando sicuramente di un millennial, perché sono i loro argomenti,
1: sì.
2: È un tema che sto affrontando con diversi miei pazienti in seduta, cioè che sono i figli di questi genitori che in effetti hanno apparecchiato una vita, un futuro di successi già immaginati dalle fasce per loro, e che a un certo punto dicono vabbè, però invece io che cosa voglio, no? Bombardati da quest'idea che tutti oggi possiamo essere bellissimi, ricchissimi e famosi, caspita proprio tu, no? Cioè cosa c'hai che non va? Invece io leggo questo messaggio, o meglio tu me lo leggi, e penso che questa stessa è un'ambizione, cioè volere una vita tranquilla, a propria misura, proprio tailor made, fatta su di sé, è un'ambizione, è un progetto. Quindi intanto stiamo attenti, perché i modi nei quali pensiamo forgiano moltissimo la nostra percezione sia di noi che del mondo, e possono in effetti raccontare nello stesso modo, cambiando le parole, o una storia straordinaria o una storia di insuccesso. Messo così, il messaggio fa venire il dubbio, e ce lo dice la persona, che in qualche modo forse dovrebbe interrogarsi sulla possibilità di ambire a qualcosa di più. Ambisce già a quello che vuole, sapendo che altri vogliono altro o che ci potrebbe essere altro, ma sai che c'è? Non è per me, e mi sembra un progetto ambiziosissimo, soprattutto oggi.
1: Vero? Scusa.

0: da Chiacchiericcio.
1: Abbiamo finito parlando di aerei, continuiamo a parlare di aerei, ma ci spostiamo negli Stati Uniti. L'abbiamo un po' citato nel notiziario iniziale. Ragazzi, c'è un problema in America. Non è quello che state pensando, il secondo, diciamo, un problema con l'Air Force One.
2: Ma che è successo?
1: Allora, per tanto tempo l'Air Force One è stato quello che ci abbiamo in testa.
2: Sì.
1: Ok, da un sacco di tempo. Quell'aereo.
2: Ed è l'aereo del presidente.
1: L'aereo del presidente, praticamente è l'aereo privato del presidente. Sì. È quell'aereo previsto perché può rimanere in volo, può essere anche rifornito di carburante. Se il mondo finisce, il presidente degli Stati Uniti comunque può stare in giro e comandare da lì. Avrete visto anche il film con Harrison Ford, no?
2: Bella idea, mi sembra. Cioè, stai lì e ronzi.
1: Ed era quello. Adesso ne hanno fatto uno nuovo. Però tu sai come sono fatti gli americani. Al di là che hanno speso 320 milioni di dollari per tenerlo.
2: D'altronde.
1: Per tenerlo in aria, l'hanno fatto 5 metri e mezzo più largo e scusami, più alto e 9 metri più largo dei modelli normali. E questo ha un problema: non entra nell'hangar.
2: Beh, in effetti è fatto sul modello vecchio.
1: E quindi non sanno dove parcheggiarlo. E adesso stanno pensando di distruggere tutto
2: nel Wyoming.
1: È tutto un pezzo di stato per fare il parcheggio per questo Air Force One.
2: Beh, in effetti è gigantesco, ma sì, perché? Beh.
1: Ovviamente hanno chiesto a Trump, ha detto vogliamo ridurlo, ma figurati,
2: ma
1: non succederà mai. Anzi, lui probabilmente lo voleva più grosso. Anzi, sono andato a indagare e ho scoperto 11 caratteristiche del nuovo Air Force One volute da Donald Trump. Volute proprio da lui.
2: Bene.
1: Richieste su.
2: Hai messo delle microspie nella Casa Bianca.
1: Non è entrato nel sito della CIA, una cosa che si fa,
2: certo.
1: Insomma, senza conseguenze. Ecco a voi la classifica delle 11 novità del nuovo Air Force One volute da Donald Trump. Posizione numero 11: può essere rifornito durante il volo di Coca Zero. A un aereo apposta, un aereo cisterna che lo segue.
2: Che bello.
1: Posizione numero 10: per volare non brucia cherosene, ma gli Epstein Files.
2: Vabbè.
1: Pensa, una fornace.
2: Beh, va avanti parecchio, tanta roba.
1: Posizione numero 9: all'ala di destra e quella di estrema destra. Sono comunque
2: un po' più in là.
1: Posizione numero 8: dentro c'è un intimissimi. Questa è una curiosità che comunque sta essendo molto grande.
2: C'è sempre un intimissimi.
1: Posizione numero 7: non ci sono armi. Strano. A parte una mitragliatrice in grado di sparare in un minuto circa 200 minchiate. Che sono per superare un po' il presidente.
2: E un carabiniere a cavallo.
1: Posizione numero 6: oltre alla scatola nera, Trump ha voluto anche quella bianca. Per una questione ovviamente.

0: Di par condicio razziale, sì. Posizione numero 5, le hostess sono tutte minorenni. Posizione...
1: No, allora.
0: Posizione numero 4, al posto del carrello ci sono tre messicani molto veloci che cercano di prendere l'aereo a spalla. Posizione numero 3, può guidarlo solo un pilota che non crede all'aerodinamica.
1: Lui
0: non crede alla scienza,
1: puoi...
0: e in quel caso lo può guidare.
1: Certo.
0: Posizione numero 2, è il primo aereo a rilasciare davvero scie chimiche. Curiosità,
1: finalmente.
0: L'ha voluto lui.
1: Oh,
0: per...
1: qualcuno.
0: E alla posizione numero 1 della classifica delle 11 curiosità sul nuovo Air Force One voluto da Donald Trump, cioè che se precipita,
1: sì,
0: pazienza.
1: No,
0: si scherza,
1: allora,
0: si scherza. Si fa per ridere.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Pinocchio.
1: C'è un bellissimo articolo che fa i conti in tasca a quanta acqua sprechiamo solamente per andare a fare i bisogni.
2: Okay.
1: In bagno.
2: Sì.
1: Allora, tenete conto che normalmente ormai gli sciacquoni sono divisi con pulsante grosso e pulsante piccolo.
2: Sì.
1: Partiamo da questo...
2: I due dosaggi.
1: Esatto. Il pulsante grosso è... caccia 100%, il pulsante piccolo il 50%, quindi la metà esatta.
2: Ok.
1: Ok. Lo scopo di questo calcolo è cercare di capire noi che abitudini abbiamo e come poter ridurre il più possibile la quantità di acqua che sprechiamo. Ok?
2: Sì.
1: Allora, è stato calcolato che più o meno ogni giorno in media...
2: Dobbiamo scrivere?
1: Sì, adesso...
3: Hai già scritto 150?
2: No.
3: G100, P50.
1: Ogni persona fa la pipì 6 volte al giorno e fa la cacca una volta al giorno.
3: Ok.
1: Sono frequenze pipì. Medie, ok?
3: Una cacca.
1: Lo sciacquone, normalmente, uno sciacquone col bottone grosso fa uscire 6 litri d'acqua. Quindi lo sciacquone...
2: Dove lo scrivi tu?
1: Dai, è uguale.
3: 6 litri.
1: 6
3: okay.
1: litri quello grosso.
3: Sì.
1: Quello piccolo, essendo al 50%...
3: 3
1: litri. Quindi immaginiamo, se noi andiamo a fare la pipì 6 volte e schiacciamo il bottone...
2: 6 per 3, 6, 12, 18.

0: 18, okay. Più una volta la cacca che usiamo quello grosso.
1: Più 6, 24.
0: Perfetto, questo è. Intanto dovremmo capire se nelle nostre case, nei nostri uffici ci sono gli sciacquoni, quelli solo grossi. Pensate a quanta acqua inutile viene sprecata tutte le volte che si fa pipì, si schiaccia il pulsante grosso.
1: Sì.
0: Sono 6 volte per 6. Che fa?
1: 36.
0: È 36 più fare la cacca, che
1: più
0: è altri 6.
1: 42.
2: Vabbè, ma fai tutto in ufficio, farai anche un po' a casa tua, un po' in ufficio.
0: Beh, ma l'acqua è quella, è che comunque stai consumando quei litri d'acqua.
1: Una pipì la fai con la cacca.
0: Perché siamo qua?
2: Perché ci siamo infilati in questa storia già.
0: Adesso vediamo i calcoli.
1: Se
0: in casa, se in casa abbiamo una cassetta con un solo bottone, con un solo bottone scarichiamo 6 litri d'acqua, okay, in un giorno,
2: sì,
0: sommando i due diversi bisogni corporali, abbiamo detto che esce 6 per 7.
2: 42. Come 6 per 6? Ah, sì, è vero.
0: Che in un anno fanno un totale di 42 per 365.
2: Questo qui io non lo so
1: neanch'io
2: fare. Allora, 5 per 2, 10, porto 1.
0: Brava.
2: 5 per 4, 20. 20 e 1, 3.
1: No, è 21.
0: 21.
1: 1 e porti 21, 2. 1. E porti 2.
0: 20 e 1, 3.
2: No, la 20 era 2 più 1, 1 3. 3,
0: no, 21.
2: 21 e porto 2.
0: Sì.
2: E basta. Non...
1: 2 per 3, 6 e 2, 8.
2: Ma cosa?
1: E poi il 4 come lo moltiplichi?
2: Dove lo metti?
1: No, è troppo difficile.
0: Mettilo,
2: tienilo lì. Allora fai 365
0: per
1: 42.
2: Per 42. Avevo fatto il contrario, era troppo difficile.
0: Troppo,
1: no.
0: Allora,
2: 5 per 2, 10.
0: 10, brava.
2: E porto 1. 2 per 6,
0: 12.
2: E 1, 13.
0: Metti 3.
2: 3 e porto 1. 2 per 3,
0: 6.
2: 6 e più 1, 7.
0: Vai, poi.
2: 730.
0: No,
2: poi.
0: Perché poi devi moltiplicare.
2: Sì, poi. 4 per 5.
0: Devi
2: no.
0: mettere il trattino. Brava. Sì.
1: Ma come? Ma si fa così?
2: 4 per 5.
1: Cioè, delle moltiplicazioni con due cifre, fai prima tutta una cifra e poi tutta l'altra?
2: No,
0: vale,
2: come?
0: Sì, anche.
1: Sì.
0: Certo.
2: 4 per 5.
0: Ve lo dico.
1: 20.
0: Andiamo a...
2: E porto 2. 6 per 4.
1: 24.
2: E 2.
1: 26.
2: E porto 2. 4 per 3.
1: 12. 12.
2: E 2?
1: 15.
2: No, 14.
1: 14.
2: Ok, ci siamo, ragazzi.
0: Vai.
2: 3, 7 e 6. 12, 13, porto 1, 5. 15.330.
0: Bravissima, Orsola, ti metto 10. Ti metto
2: Oddio
0: 10.
2: Oddio mio, ma bisogna dirlo a Amy. L'ho fatta da sola,
0: Sì,
1: brava.
0: Da sola.
1: Brava.
2: Tutta da sola l'ho fatta.
0: Di conseguenza una famiglia di 4 persone consuma 15.330 per 4.
2: No, questo
0: ovvero...
2: Dai, però, fa una fatica mortale.
1: Dai, hai fatto 30, su.
2: Ma
1: fatto
2: sì, 30.
0: Fa, vabbè, dai. 61.320 litri di acqua l'anno, solo per lo sciacquone.
2: Mi quindi... vorrete mica anche lavare adesso?
1: No,
0: hai capito? Mi fermo qua.
2: Sì.
1: Okay.
0: Sono soddisfatto, sai perché? Abbiamo raggiunto un livello tale di matematica che posso solo scendere, quindi
2: sì,
0: ci fermiamo in gloria.
2: Ciu, l'ho fatta da

0: tutto il meglio di Radio DJ.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
0: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del digitale terrestre.
7: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
8: Ma quanto è piccola sta

0: Chiamate Roma.
1: Chiamate Roma 3131. Abbiamo toccato un argomento veramente che vi sta appassionando, quello della scomparsa degli hobby. Sempre meno tempo, siamo sempre più magari anche presi da... Però per ammazzare il tempo...
2: Io non credo che ci abbiamo meno tempo. Il tempo è lo stesso. Sì.

0: No,
1: no,
0: quelli di Martina
2: non credo
0: erano
2: proprio.
0: I tuoi proprio no.
2: Non ne credo proprio.
1: Neanche il posacenere.
0: Il mio posacenere ancora ce l'ho, no, fatto come fatto lavoretto.
3: Però li guarderà con tenerezza, dicendo: cioè, guarda qui il mio bimbo.
4: Il tuo hobby è un hobby che in realtà è dei giovani anche adesso.
1: Ma dai, non ci credo. Sì.
5: Buongiorno trio, mio figlio di 10 anni per hobby costruisce qualsiasi cosa con la pasta soft, che è tipo diciamo quel pongo che quando si secca poi diventa leggerissimo. Ci fa i portachiavi, ci fa i pupazzetti che poi regala ai suoi compagni di scuola, amici, e si fa pagare in carte Pokémon o carte di One Piece. Ciao, Barbara D'Anzio.
4: Quando l'hobby diventa business.
0: Business.
1: Anche mia figlia ha avuto il momento Fimo, credo che sia il Fimo.
0: Fimo
1: questo,
0: no? Ai nostri tempi non era il DAS?
2: Sì, DAS. Che richiedeva la lavorazione un po' più complessa.
1: Tornando alla tempata di ieri, Do Ut DAS, ricordiamo.
2: Sì.
1: E poi...
6: Buongiorno ragazzi, in questo momento vanno molto i Book Nook. Cioè quelle nicchie di libri, quelle specie di piccole costruzioni che si possono mettere tra i libri nelle librerie, si devono costruire tutte, sono molto molto belle, si illuminano anche,
1: bello se lo sai fare. Io ci ho messo un anno con mio figlio e non ci funziona neanche la lucina.
0: No,
2: magari hai dimenticato una cosa durante la costruzione.
0: No, perché sono dei fogli sottilissimi di questa specie di legno che è già solo a toglierli.
2: No, io non so come tu, ma dai, non funziona, perché l'hai fatto tu.
1: No, con Leonardo.
2: L'ha fatto Leo.
1: Io dispongo e lui fa. Leonardo è preciso. Intanto ci dicono i puzzle o puzzle, come si chiamano gli anni 80. I puzzle, sì, quello può rientrare negli hobby. Poi che altro?
3: E poi c'è mio marito, ha preteso una sala hobby nella casa nuova.
1: Addirittura.
3: Sì, sì, sì. Pur non avendo nessun hobby. Difatti è diventato subito una tavernetta bar tipo gintoneria. Non voglio sapere cosa altro è successo. Ricamare appunto croce e poi perderci la vista, la sete, la fame, i bisogni fisiologici, il tempo.
2: E che?
3: Ma il punto croce è così.
1: Il punto croce ti prende e poi non ti molla più.
3: Ho avuto almeno 30 hobbies, tra cui modellismo dinamico.
1: Cioè a quelli
3: macchinine,
1: che volano,
3: aerei, elicotteri,
2: dai,
3: eccetera.
2: Certo.
3: Droni FPV.
2: Sì.
3: Droni FPV.
2: First person view, quelli che tu metti il visore e voli tu.
3: Acquaristica marina e dolce.
2: Mamma mia.
0: Ah, giusto, gli acquari.
2: Sì, l'acquario. Certo.
3: E adesso acquisto compulsivo di prodotti fai da te.
1: Ma chi sei, briatore? Che budget hai?
0: Ma poi che vuol dire acquisto compulsivo di prodotti fai da te?
2: Cioè, qualsiasi cosa costruisci, però senza senso, immagino, non abbia una linea editoriale.
1: Amico, c'è il grano.
3: Poi piegatura. Io per hobby con mio papà,
1: papà,
3: raccoglievo le olive. Poi a 11 anni mi sono reso conto che era caporalato.
0: Non era un hobby.
3: Lo sfruttamento dei minori.
1: Passiamo del tempo di qualità, io e te, insieme. Vieni.

0: da Il Volo del Mattino.
1: Signore e signori, ci spostiamo a Torino, ma non è per Gigi D'Agostino, no. È per Matteo Saudino, che comunque fa rima. Professore, pensa che quando l'ho detto non ci ho neanche pensato che avrebbe fatto rima anche con Saudino.
2: Ah, ti è venuto così, sei proprio...
1: Ti giuro, no, è una coincidenza. Allora, senta una cosa, professore, l'altro giorno si parlava degli stoici, no? Lo stoicismo. Viola addirittura a un certo punto se n'è uscita dicendo: ah, in America adesso tutti, cioè molti seguono lo stoicismo. Intanto vogliamo dire una cosa: al giorno d'oggi stoicismo si dice sono una persona stoica, quando uno non molla, diciamo, per farla breve.
2: Quando non molla, sì, quando è tenace. Linguaggio comune, così.
1: Invece gli stoici nella storia, diciamo, dell'antica Grecia, cioè da dove sono nati, cos'erano?
2: Ma gli stoici, beh, hanno un fondatore che è Zenone, il quale sosteneva più che mai che il nostro mondo fosse un equilibrio tra la materia e il logos, la ragione. E il logos deve prevalere sulla materia e dunque l'autocontrollo. C'è dunque un aspetto che ritorna. E dunque la calma, la tenacia, entrare in armonia con la natura e accettarne il corso. Cioè, se tu vai contro la natura, non accettando la tua natura, la natura dell'ambiente in cui sei inserito, vivi chiaramente male. Perché? Perché c'è tensione, perché non c'è armonia, c'è frustrazione. Pensa che Seneca, poi, uno dei stoici più famosi, romano, era l'uomo più ricco di Roma, era l'uomo che possedeva più terre.
1: Ma non più di Zenone, che faceva quegli incassi al cinema a Natale.
3: Checco Zenone.
1: Checco Zenone, era più ricco di Checco Zenone. Vabbè.
2: Però è pazzesco, Seneca era il più ricco proprietario terriero, non era felice, venderà tutto. Poi purtroppo si diventa il consigliere di Nerone e ha qualche problema.
1: Comunque vende tutto nella riflessione. Lui diceva anche che un conto è vivere in serenità, un conto è vivere nell'ozio, cioè sono due cose diverse, non far
2: assolutamente,
1: niente.
2: Diciamo, ecco. Assolutamente, perché lui è anche il sostenitore del fatto che la vita non è vero che abbiamo poco tempo, ma è come noi lo utilizziamo. E l'ozio per gli eventi romani è la lettura, la letteratura, la poesia, ma anche la natura, e ovviamente la filosofia, è prendersi cura dell'anima. Invece l'otto, come intendiamo noi oggi, è il dolce far nulla, no? Spaparanzati sul divano.
1: Ricordo sempre che l'etimologia di negozio è negazione dell'ozio. Non so perché l'ho imparato da bambino, me lo ricordo sempre.
2: Bisognava lavorare. Esatto. Un po' più bottega quella.
1: Cosa significa che in America, cioè, hanno ripreso molto la cultura, diciamo, stoica?
2: È perché in questo, diciamo che c'è un'idea del ci fermiamo un attimo. Appunto, questa frenesia, questo vivere, no, sempre alla rincorsa di qualcosa che poi non ottieni mai, ha come controllare anche lo stoicismo, c'è un atteggiamento di, ripeto, armonia. Cioè devo capire che c'è un logos universale, un'anima del mondo, di cui noi facciamo parte, dobbiamo entrare in armonia con l'anima del mondo che invece, vivendo in maniera frenetica, rifiutiamo. Dunque il nostro star male è perché non entriamo in armonia né con noi stessi né con l'anima nel mondo. Dunque bisogna rallentare.
1: E
2: il tema del rallentamento anche.
1: Grazie Matteo.
2: Ciao.

0: DJ Chiama Italia.
1: Tutti noi siamo condizionati dal tempo e invece bisognerebbe avere un rapporto equilibrato sia col passato, col presente e anche col futuro, cosa che noi non riusciamo a avere. Cioè molte persone sono orientate tutte al passato, com'è quel milanese che fai sempre tu,
2: cinico bambino.
1: Esatto, ecco. quello è rivolto al passato, cioè il passato, l'età dei tempi d'oro, eccetera. Certo. Poi ci sono gli edonisti, quelli tutti concentrati sul presente, hai capito, vivi in fretta, muori giovane, ma anche i figli dei fiori erano un po' così, il tempolista, no? Quello, cioè il qui e ora, vivi l'attimo, quello, la meditazione zen, il buddismo. E poi ci sono anche quelli concentrati sul futuro, quasi trascendentalisti, cioè che dicono ok, questo mondo è così, ma c'è il mondo ultraterreno.
2: Quale lettura unisce tutte queste categorie che hai citato?
1: Beh, cioè, il diario di un uomo parla proprio di questo. Sì, sì, parla proprio di questo nostro rapporto.
2: Trovare gli occhiali.
1: Cioè. Gli occhiali, gli occhiali.
3: Tu dovresti avere un paio di occhiali per trovare gli occhiali.
4: Dal diario di un uomo.
1: Sì, proprio quello. Dal diario di un uomo. Per il cosmologo Carl Sagan, il mondo è molto antico. Noi esseri umani, molto recenti. Sapete qual è la cosa più preziosa che abbiamo?
4: Qual è?
1: Il tempo. Nulla è caro e prezioso più del tempo. Nell'universo lo spazio viene misurato in anni luce, il tempo in millenni. La nostra vita è un breve lampo nell'immensità del cosmo. Pochi sono consapevoli di tutto questo. Non solo, anche se il mondo è sempre più veloce, il nostro corpo negli ultimi 150.000 anni non è cambiato un granché. Noi esseri umani, che siamo anacronismi viventi, riusciremo a liberarci dalla schiavitù psicologica del tempo? Si vive troppo attaccati al passato, troppo concentrati sul presente e ossessionati dal futuro. E le nuove tecnologie inventate per risparmiare tempo ci fanno sentire ancora più carichi di impegno.

Non fatevi sottrarre sia la vita presente sia quella futura. Voi potete scegliere come ricostruire il passato, come interpretare il presente e come costruire il futuro. Potete scegliere la felicità e non la disperazione. Potete trarre il massimo dal vostro tempo. Voi, che valore date al tempo? A differenza del denaro, non potete depositarlo in banca, investirlo o accumularlo. Ricordatevi che il dono più grande che potete fare agli altri e a voi stessi è il tempo. Fate esperienze e divertitevi andando fino in fondo alle cose e sarete felici. Come mi disse Zanardi a colazione prima di un Ironman. Aldo Rock, divertiti. Sì, caro Alex, il tempo vola quando ci si diverte e si fa sempre in tempo a decidere che oggi è il primo giorno del resto della nostra vita. Non arrendetevi, pensate al passato e guardate al futuro.

0: tutto il meglio di Radio DJ.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio e online. Euronics, un mondo più avanti.
0: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
5: This is DJ Radio, Radio, Radio. One Nation, One Station.

0: Cattelan.
1: Benvenuto a Zero Calcare.
2: Grazie, ciao.
1: Allora, bentornato Zero. Due Speech è uscita, come testimoniano le citazioni, gente l'ha già vista tutta. Stanno arrivati anche tanti messaggi che dicono: non fate troppi spoiler, perché io sto aspettando il weekend, che c'ho un po' di tempo libero, me la guardo tutta di fila. Mi sembra una serie diversa dal solito, pur tenendo tutti quei tratti tipici un po' dello storytelling, del racconto tipico tuo. Non so, ci ho visto anche un cambio di umorismo, anche quasi. C'è un umorismo un po' più dark, c'è anche un po' più action forse nella serie, no? Rispetto alle precedenti.
2: Sì, allora, da una parte c'ha un po' più action, nel senso che l'idea era quella di fare un noir per me all'inizio, quindi un po' ho cercato di tenere quel tono, poi io non so buono a farli, quindi alla fine è diventato un po' il solito pappone mio, però con quella un po' quel tono là. E poi a me mi sembra lentissima, cioè rispetto alle altre. In realtà era un po' una scelta anche per cercare di dargli un taglio un po' più cinematografico e non una sequenza di gag, magari come era la prima, eccetera. Però effettivamente poi questa cosa un po' ha rallentato il ritmo, e quindi io pensavo che sta roba tutti l'avrebbero percepita come
1: accolta,
2: una cosa
1: accolta meno bene. No, invece no. E questo taglio cinematografico, cioè, questa serie potrebbe essere un film.
2: Beh, però un film lungo, ormai sì. I film sono lunghi.
1: Sì,
2: però...
1: no, è vero, sono lunghi, però magari tagliando alcune parti,
2: certo,
1: poteva reggere come film, forse più rispetto alle prime due, no?
2: Sì, in realtà sì, è stata pure pensata un po' più in quel modo.
1: Ti ha fatto fatica a scriverlo? Cioè hai dovuto fare attenzione a particolari diversi nella scrittura rispetto ad andare a ruota libera, per cui... un po' alla Griffin, uno dei tuoi tratti è aprire mille parentesi dentro ogni discorso, no? Qui hai ragione, c'è più linearità forse nel racconto.
2: Sì, ma ho fatto molta più fatica, nel senso che è una storia in cui succedono un sacco di cose e ci stanno almeno tre sottotrame che in qualche modo poi a un certo punto si vanno a incrociare, però bisogna trovare il modo di bilanciarle, trovare gli incastri perché poi ritornino, e io su queste robe sono una pippa di solito.
1: Hai avuto il classico studio, ufficio dove attaccavi i post-it con gli snodi delle trame, tipico dei film e delle serie che devono avere una logica, no? Cioè, per riuscire a mantenere la logica, di solito gli sceneggiatori, così li vedi in questi studi con tutti i bigliettini attaccati di quello che deve succedere.
2: No, però ho comprato la lavagnetta e i post-it per farlo, e poi non l'ho fatto.
1: E poi non l'hai mai fatto.
2: Esatto.
1: Sì, vabbè, però insomma, l'intenzione iniziale c'era. C'è un momento in cui a Zero Calcare deve mettere una quota di soldi per un progetto, diciamo, sto cercando proprio di non calpestare le uova, per un progetto, e a un certo punto il tuo amico Secco dice: ok, mi sta bene partecipare, e tu sottolinei: sì, coi soldi miei. Ma lui dice: eh no, perché nelle tue storie tu parli di me,

0: quindi i soldi tuoi sono anche un po' soldi miei. Capita spesso che ti facciano questo punto i tuoi amici protagonisti della serie?
1: Sì, abbastanza spesso.
0: E il tuo punto di vista qual è sulla questione?
1: Allora, tutto sommato penso che ci sia un fondamento di verità in alcune di queste cose, e forse meno esoso di quanto viene richiesto.
0: Il processo è sempre informarli tutti man mano che la storia va avanti, ormai si sono rassegnati e scopriranno insieme a noi spettatori che cosa è stato raccontato delle loro vite, chiedi o...
1: Dipende quanto vado nel drammatico delle loro esistenze. Vite. A secco ormai non gli dico più niente proprio. Tanto so che tendenzialmente sta roba manco se la guarda, non la legge, non sa niente.
0: Lui non si informa?
1: Non credo.
0: Cioè avete lo stesso rapporto che hanno, per esempio, i figli? Le mie figlie non hanno idea di che cosa io faccia, perché sì, sanno, ma sono in completo disinteresse. Con Secco hai lo stesso
1: tipo? Il suo completo disinteresse è a 360 gradi su tutto. Però
0: non fai eccezione tu.
1: Anche se qualcuno in realtà mi ha detto che la sua fidanzata gli avrebbe detto che lui forse se la sarebbe guardata.
0: La sua fidanzata gli avrebbe detto che lui forse...
1: Sì,
0: e le figure che orbitano intorno ai tuoi personaggi, con quelle ci devi avere a che fare? Cioè le varie... Cioè tu hai il tuo gruppo di amici, ok, e sul quale magari ti puoi prendere delle libertà. Ogni amico però poi... Ormai nella sua orbita ha un figlio, una moglie, una fidanzata, un amante, un'amica, una madre, un padre.
1: Ogni tanto, diciamo che se entro in temi sensibili, cerco di avere il benestare di tutta la rete sociale.
0: Il nulla osta prima. Va bene. Zero, grazie mille per essere passato a trovarci. In bocca al lupo. Due spicci lo trovate su Netflix. Molto, molto bello. E quindi godetevelo.

0: da Vic e Marisa.
1: Va bene, senti, a proposito di situazioni un po' strane, no? Che ti aspetti una cosa e poi invece ne succede un'altra. Allora, qui siamo
2: Ma proprio che te ne aspetti un'altra.
1: Allora, siamo a Kansas City, negli Stati Uniti, dove c'è questa storia di quest'uomo che è rimasto bloccato dentro in un bagno chimico.
2: Che è proprio il mio terrore.
1: È proprio un incubo.
2: Io in tutti i bagni.

0: Io lascio sempre anch'io la porta aperta.
1: E anche
0: io
1: soprattutto no, quello chimico. No, no, ma... hai visto che ha soldato sì, quella chiavetta di plastica e dice: secondo me una spallata viene giù. Però comunque del dubbio lascio anch'io.
0: Io lascio sempre aperta. E poi entrano e dico: occupato! E dicono: ma allora chiuda, sono claustrofobica. E si sente il silenzio da dietro.
1: Certo. Comunque è proprio un mondo. Cioè, meno male che ci sono, li hanno inventati, perché in alcune situazioni quello c'è e quello ti fa andare bene. Con quello strano, hai visto com'è? Con quel tessuto di plastica, acciaio, non so, che scorre quando...
0: Ma lì non vado mai.
1: Una roba allucinante. Vabbè, non ne parliamo.
0: Meno che non ci sia tu fuori,
1: no,
0: forse.
1: Cioè, comunque, allora, che cosa succede? A un certo punto la società che aveva messo questi bagni chimici va per ritirarli. C'è una procedura da seguire.
0: Ovvio.
1: La procedura prevede che l'addetto bussi a tutti i bagni chimici prima di aprire e di far partire poi il lavaggio, eccetera, il recupero delle...
0: Anche perché sennò cosa fai? Lo lavi dentro... lavi anche la persona
1: forse
0: dentro.
1: Lavi anche, e quindi dice: busso. Allora, tutte erano vuote tranne una, dove però non rispondeva nessuno, ma era chiusa dall'interno, per cui la procedura prevede che tu debba aspettare una decina di minuti per dare il tempo alla persona che è dentro di finire ciò che deve fare. Dopo 10 minuti quello è ritornato, ribussa, niente. Allora dice: devo intervenire. Aprono la porta, la forzano, non c'è nessuno.
0: Ah.
1: E quindi colpo di scena.
0: E dice: allora, chi l'ha chiusa?
1: Qua è per stomaci forti.
0: Non mi sarà mica caduto nel buco.
1: Sì, è uscito con la testa dicendo: sono qui.
0: Non è vero, Vittorio.
1: Te lo giuro. Non è una roba inquietante.
0: Non ci credo.
1: Forse non dovevamo dirlo.
0: Io non ci
1: soprattutto
0: credo.
1: Soprattutto a quest'ora della mattina. Comunque è uscito con la testa e allora ha chiamato i pompieri, i vigili del fuoco, che hanno dovuto tagliare, segato praticamente
0: ma
1: a metà.
0: Ma lui come ha fatto cadere dentro?
1: Si è calato dall'alto il cretino, perché ha detto che la sera prima, vai a capire cosa è successo, gli è caduta una bibita.
0: Ah,
1: dentro
0: e la voleva recuperare. Beh,
1: solo che sai che quando tu ti con la testa, che è la parte più pesante del corpo, se vai così cadi dentro.
0: Ma non però, c'è una specie di come delle
1: scale,
0: è un tapirulan, con delle scale mobili però fatte a tapirulan.
1: Sì, non lo so, si vede che
0: ma non poteva comprare un'altra bibita.
1: È quello che ho pensato anch'io, onestamente.
0: Secondo me, sai che cosa gli era caduta dentro?
1: Il cellulare.
0: Brava.
1: Io il cellulare.
0: No, perché il cellulare io avrei fatto il diavolo a quattro, no?
1: La droga la lasciavi.
0: Mi sarei portata via il bagno chimico e tutto.

0: da Pinocchio.
1: Al telefono c'è Alessandro da Bologna, infermiere di 35 anni. Ciao Alessandro,
2: ciao.
1: Buonasera.
2: Ciao.
1: Allora, tu apri una grande categoria, che è una categoria, una macro categoria, che è quella del lavori fatti a casa, ma che non, cioè, non finisce mai, dove tu fai magari veramente scavi cose, impianti elettrici, domotica, e poi rimane una cacchio di maniglia, un comodino,
3: da
1: una
3: mettere,
1: roba
3: da fare, da montare,
2: là,
1: per sempre,
2: esatto.
1: Mai, per sempre mai.
2: Esatto.
1: Nel tuo caso c'è un dettaglio, qual è?
2: Allora, io praticamente per risparmiare sui lavori di casa ho deciso di fare i piccoli lavori per fatti miei, quindi montare mobili, un po' sistemare i lampadari.
1: Certo.
2: Quindi arrivato in camera da letto, vedo di sistemare, cambiare il lampadario, noto una volta smontato il lampadario che i buchi del lampadario che non funzionano, non vanno bene, quindi faccio due fori nuovi. Monto il lampadario, va tutto bene, vedo che funziona, e sera tardi i buchi del lampadario vecchio decido di farli il giorno dopo. E niente,
1: cioè,
2: sono
1: praticamente rimangono.
3: Otturare,
1: a parte che comunque lavori piccoli, cambiare i lampadari per me rientra nei lavori enormi.
3: Del colossal.
1: Però del colossal, perché c'è tutto il discorso.
3: Vabbè.
1: Stacca la corrente, cioè,
3: prendi una scala.
1: Paranoia, sì, lecca le prese, fai quelle cose là. Va bene. Però rimangono i buchi del vecchio lampadario,
2: esatto. E quindi sono là,
3: tu vai a letto
2: da 4 anni.
1: Quattro anni
2: ogni volta che vado a letto alzo lo sguardo e sono ancora là che mi osservano.
4: Ti guardano. Ormai lo stucco si è fatto secco.
1: No, ma poi cioè, rispetto a cambiare un lampadario, ora
4: niente.
1: No, capito, veramente niente.
3: È che però loro ti guardano e appena, cioè, l'ultimo sguardo che tu vedi prima di chiudere gli occhi sono loro. E il primo sguardo
2: non è la mia compagna, ma sono loro, esatto. Sono il mio ultimo pensiero prima di andare a dormire, praticamente ormai.
1: Allora, 4 anni fa hai detto quelli vecchi li stucco domani. Poi cosa è successo? La vita prende il sopravvento. Di base,
2: esatto.
1: Però tu adesso non è che quando li guardi la sera prima di dormire dici vi stucco domani. Adesso
2: no,
1: sei entrato in una fase in cui dici
4: fa parte della famiglia.
1: Vediamo chi crepa prima, bastardo.
3: Dici così, buonanotte.
4: E creperai prima tu, lo sai?
2: Molto probabilmente sì.
3: No, Alessandro.
1: Oddio.
3: No, però è proprio così.
1: Secondo te li farai, Alessandro?
2: È rientrata nei propositi dei buoni propositi di quest'anno, però ormai siamo ad aprile, a fine marzo ormai.
1: Come vola il
2: tempo,
1: dopo Ale. Dai, come vola il tempo?
3: Dopo Pasqua. Lì, Alessandro, io farei così, cioè io se fossi io dovrei chiamare un amico dicendo vieni quel giorno e quel giorno mi obblighi, cioè, anche se non vuoi aiutarmi, però mi guardi.
1: Ragazzi,
3: e mi dici
1: se
3: fallo.
1: Volete ci mettiamo d'accordo con Ale che compra lo stucco se non ce l'ha e lo facciamo insieme,
4: facciamo compagnia a noi mentre lo fai.
1: Però solo
2: magari,
1: no, allora solo se ti viene in mente ce lo scrivi un qualunque giorno e ci organizziamo, perché vi ripeto che la puntata di oggi non ha lo scopo finale di farci finire le cose.
4: No, certo.
3: Solo te, Alessandro.
4: Vedi tu, stanotte, quando siete occhi a occhi, senti cosa ti comunicano.
1: Se ti dicono sì, chiama quei tre

0: e fatti dare una mano. Io comunque stasera prima di dormire penso ai tuoi buchi, ok?
1: Io.
0: Vediamo un po'
2: ragazzi.
0: Come va, ok? Sì. Un bacio.
2: Grazie.
0: Ale.
3: Now usually I don't do this, but go ahead on break them off with a little pre-

0: radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
3: Oh mio Dio!
2: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
3: Prendi me, scegli me.
4: Medico!
2: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
3: Amami.
2: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
6: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
7: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.

0: Chiamate Roma.
1: Documentario Coccodrillo.
2: Ma passiamo, da cosa mi aggancio al per parlare
1: da
2: di Coccodrillo?
1: Cosa ti aggancio? Che attacco fulminante. Perfetto.
3: Ed è scritto.
2: La notizia che c'è, è uscito questo titolo.
1: Non
2: notizia.
1: Da cosa?
2: A Capaccio Pestum, in provincia di Salerno, spunta un alligatore in un canale. Ma è giallo, così dice.
3: È giallo l'alligatore.
2: Quello, io sono l'alligatore. Che cazzo c'ha? L'ittero. Invece no, è giallo.
1: È un mistero.
2: Perché c'è questo imprenditore che, camminando lungo questo canale, ha visto il coccodrillo. Gli ha fatto la foto. È un coccodrillone enorme. E ci sono, cioè, la forestale ci ha creduto. Quindi è andata là, ha messo.
0: Credo, se fa una segnalazione, per forza, che devi fare?
2: Vabbè, però è andata là e ci ha messo tutti i polli. Ha messo delle trappole con dei polli per prendere il suo coccodrillo. Mentre alcuni biologi hanno detto che, vedendo la foto, molto probabilmente è un pezzo di plastica. Cioè,
3: proprio.
2: Non era un coccodrillo.
3: Non è coccodrillo.
2: Quindi
3: no,
2: non si sa.
3: È un copertone.
2: Però io agli abitanti lì attorno voglio fare il documentario sul coccodrillo, okay, così ne sanno
3: sa
2: di
3: qualcosa.
2: Più. Cioè, e metti caso lo incontrano e sanno qualcosa.
3: Coccodrillo o alligatore?
2: È già questo. C'è differenza. Ma che ne so.
1: Ma tu da cosa ti sei attaccato? Da coccodrillo o da
2: coccodrillo?
3: Giustamente
2: anche...
3: suggeriscono il galligatore.
4: Il galligatore.
2: Ci sono anche i giochi di parole.
1: Dai.
2: Il coccodrillo è anche chiamato l'oricato. Sapevi?
3: Sì, per forza.
2: Cazzo,
3: sai
2: tutto.
3: È laureato in biologia. Ti chiedevo, appunto, sono differenti.
1: Sai coccodrillo e alligatore. Ammazza, che cultura.
2: Amici di Salerno, potete stare tranquilli, perché il coccodrillo sull'alimentazione è un animale che può stare pure 6 mesi senza mangiare. Lui fa il digiuno intermittenza, sa, 6 mesi senza mangiare, poi 6 mesi si sfona.

0: Se
1: dopo sei mesi non incontrare un coccodrillo.
0: Voi no, pensate no, che addirittura non masticano, cioè no, loro no, mangiano, certo, tipo certo, me, uguale.
1: Io ingoiano.
0: Cioè, ma mando tutto giù. Però loro in più mangiano i sassi.
2: Ah,
0: se,
2: okay,
0: se mangiano i sassi, infatti dice mazza, digerisci pure i sassi. Loro lì invece mangiano i sassi per digerire. Pensa che roba.
2: Il problema è espellerli i sassi.
0: No, perché praticamente li buttano dentro e poi i sassi funzionano tipo

0: solo spiegato perché l'ha dato per scontato.
1: C'è presente, c'è presente quella del frantoio?
0: Sì, sì, sì.
1: Quella
0: sì,
1: è
0: sì,
1: tipo.
0: Sì, sì,
1: boh, sì, non so però se si chiama mulazza. Mo' ho detto, a casa mia la chiamavano così, quindi no.
0: Vabbè, vai avanti.
1: Allora, i coccodrilli sono. Non so, i coccodrilli sono considerati delle madonnine del mondo animale.
0: Ah, sì?
1: Perché piangono come mai?
0: È vero, certo.
1: Piangono
2: lacrime
1: come
2: di, lacrime di coccodrillo.
1: Le lacrime di coccodrillo. Certo. Molti, cioè, i primi che vissero.
2: Che volevi dire? Che hanno vissuto primi, o che hanno visto?
1: I primi che hanno visto,
2: ah, okay.
1: I coccodrilli.
2: Vissero. Non capivo.
3: Felici e contenti.
1: I primi sì. Che hanno veduto i coccodrilli dicevano: visto. Ammazza, questi quando magnano piangono. E forse si pentono delle invece no, loro in realtà piangono per espellere il sale.
2: Sì.
1: Perché il coccodrillo non suda. Hanno visto dei coccodrilli sui tapirulan. A corre, non sudano mai. Dice, adesso è in palestra, se tu corri per tanto e non sudi, ti dicono, me ne ha fatto un cazzo oggi. Cioè che tu magari hai fatto 3 ore di cose.
2: Diciamo che un po' tutti i rettili non sudano.
1: Il coccodrillo c'ha sempre...
0: I rettili sudano.
2: Per il lucertole viene di sudore. I serpenti pure.
3: È la molazza.
0: È la molazza.
1: Altre curiosità, mulazza,
0: sì. Mulazza, no, veloce,
1: mulazza, due, la sorella di Mulan brutta,
3: colpa mia,
0: due curiosità, due.
1: No, c'ho i giochi di parole,
2: allora scegli che fare,
1: Veronica, un po' per te questi, okay, sono,
4: vai.
1: Allora,
4: vai.
1: Come si chiama il coccodrillo rissoso?
0: Dai, dillo.
1: Tecorcodillo,
0: Tecorcodillo,
2: bella.
1: Il coccodrillo chef...
0: Chef Adrillo,
3: il cuocodrillo,
1: Craccodillo,
0: Craccodillo.
1: Il coccodrillo con le pantofole,
2: Crocs-dillo.
1: Coccodrillo tedesco,
2: Crocodillo.
1: Basta, finito. Crocodillo blasfemo,
0: no,
2: Danilo.
0: Danilo,
1: che

0: Che ho finito di meditare proprio a un minuto prima della diretta, quindi sono ancora bello carico. Ok, aspettatemi un secondo, chiudo gli occhi, faccio un respiro e...
1: Allora.
2: Sprigioni energia, sì.
1: Senti qua. Allora. Sì. La ricerca della felicità non funziona.
3: Ah!
1: Colui che cerca la felicità non la troverà mai, perché cercare e felicità sono due cose opposte. Siete sulla riva, in spiaggia, sulla riva del mare.
3: Sì.
1: Ok, sotto all'acqua, lì dove si può vedere, sì, c'è un sasso. Quella è la felicità ed è già lì. Ma l'acqua, continuando a muoversi, impedisce di sentire e vedere quel sasso. Chiunque vada in giro a cercare quel sasso non lo troverà mai, perché la felicità è già qui. Ciò che bisogna fare è calmare l'acqua, cioè togliere tutto ciò, diciamo una stratificazione di falsità, di identità, di paure. Quindi cercare la felicità significa non trovarla. Calmare e lavorare su di noi significa vederla, perché la felicità è già qui. Ognuno di noi ha i suoi tempi. C'è chi lo capisce in questa vita, chi nella prossima, chi alla fine della vita, chi all'inizio, chi ha lavorato prima, chi ha lavorato dopo. Ognuno di noi ha i suoi tempi, come la lunghezza della vita degli esseri umani e degli animali e delle piante.
4: Una tartaruga vive 100 anni. Un topo vive 3 anni. In Cina c'è una farfalla che vive solo un'ora. Come dice il poeta, un'ora vive la gialla farfalla e tempo ha che le basta. Ora tu hai una farfalla che vive solo un'ora? Non è che ci puoi dire, uè, aspetta 5 minuti che mo venga.
5: Ma cosa c'entrano le farfalle adesso?
4: C'entrano, c'entrano. Perché? Chi è che si è innamorato? Il corpo o l'anima di tua madre? Anima. E per un'anima che ha da vivere tutta un'eternità, che vuoi che siano 65 anni? Un istante.
5: Allora, secondo lei, mia madre è tornata adolescente?
4: No, signore, non è tornata adolescente. È adolescente. Vedi, figlio mio, esiste un tempo esterno ed un tempo interno. Il tempo esterno è quello degli orologi, quello dei calendari, ed è uguale per tutti. Il tempo interno, invece, è un fatto personale, nostro. È come il colore degli occhi, come il colore dei capelli, capisci? Ci appartiene ed è diverso da persona a persona. Ecco perché ci sono delle persone che magari hanno 50 anni, 60, 70 anni e hanno l'impressione di averne 20. La verità è che non si tratta di un'impressione. Veramente ne hanno 20.

0: Luciano, ho fatto un po' come i gatti che catturano le lucertole e poi li portano al loro padrone per fargli vedere che loro sono molto rispettose del padrone.
1: Il loro trofeo.
0: Il loro trofeo. Ho messo una canzone che mi piace per raccoglierti.
1: Così. Che lusinga. E tu che cosa hai fatto,
2: niente,
1: Nicola?
2: Io rubo una battuta di un tuo collega. Io non faccio un gazzo, ma lo faccio bene. Sant'Antonio Albanese. Alex
1: con grande cura.
2: Esattamente.
0: Buongiorno.
1: Che bello.
0: È molto bella questa
1: qua.
0: Cosa avere qui Luciana Littizzetto, che lavora a Radio DJ da credo 20-25 anni, qualcosa
1: ma
0: di questo genere.
1: Ma nessuno mi caga.
0: Ma non è vero.

0: ma questa storia deve finire.
1: Viene a Milano tutte le settimane da tempo immemore perché fa il programma con,
0: no,
1: con,
0: non è vero. Conta che lo fa da casa sua,
1: no, per la televisione, per la ed entra qui dentro come uno che è la prima volta che va, sì, al Louvre,
2: ma,
1: capito?
2: Ma pensa che meraviglia, sì, ma guarda, che è lo stuporone.
1: Mantenere la meraviglia nella vita è importante.
2: Oh, certo, miseria, un po' come le serendipiti dei tre saggi di serendipiti.
0: Beh, insomma, lo diceva anche il nostro governo, open to meraviglia, no?
2: Esatto, poi gli stessi capelli.
0: Esattamente.
2: Fluency.
1: E davanti al fatto concreto che tu abbia scritto per la prima volta un romanzo e non, diciamo così, un saggio, qualcosa come facevi prima, c'è un po' di emozione, anche un po' di senso di responsabilità?
2: Sì, c'è una sindrome dell'impostore.
0: Brava.
2: Che come maiale.
0: Innanzitutto, sei d'accordo su questa definizione che tutti stiamo dando? Cioè, è il primo romanzo,
1: Lo è, di fatto.
0: È così?
2: Sì.
0: È così.
2: Sì, perché quello precedente che raccontavo dell'esperienza dell'affido era un racconto autobiografico.
0: Okay,
2: e poi prima erano pezzi delle trasmissioni, pezzi di monologhi.
0: Certo.
2: E invece questo è proprio una storia. Con una trama, certo, non è Dan Brown, però c'è una trama, c'è uno sviluppo e c'è un racconto che io volevo fare di un periodo della vita della donna, ma succede anche agli uomini in maniera differente, che è quel tempo della la, che è un tempo sospeso, che è un tempo che non sai bene da
1: perché
2: che parte.
1: Perché l'hai chiamato in quel modo?
2: Perché secondo me, quando i cantanti e i cantautori non sanno andare avanti,
1: ok,
2: quindi arriva, cioè prima c'è l'ispirazione, è tutto perfetto, la rima, la cosa, l'immagine, eccetera, la metafora, poi arrivi lì e dici: e adesso come vado avanti? E allora
1: quindi non ha a che fare con La La Land, non è un musical questo.
2: Ha anche a che fare col fatto che arrivate ad una certa età, ma succederà anche voi, che non ti vengono
0: i nomi. Luciana, sarà successo, è diverso.
2: No, ma poi rimane, succede, certo, e permane,
0: sì, certo,
2: che è tipo, ma come quello continuamente. No, voi siete più Gargantua e Pantagruel, voi
0: Gargantua
2: due.
0: E qui c'è la Torino che conta, la Torino francofona.
2: Ma no, voilà, ma è vero, perché voi la sapete,
0: ma insomma,
2: cioè è difficile che vi prendano in castagna.
1: Sì, ci prepariamo, sì, dai, abbiamo tutta una serie di materassi qui intorno.
0: Bravissimo, tu questa cosa, no, dell'esitazione, ti riferisci ai nomi, come si chiamava già quello?
2: Sì,
0: okay.
2: Sì, che non ti viene anche il nome di battesimo.
1: No, sai cosa succede o è successo in questi ultimi anni? Che poteva succedere anche a 15, a 20, a 30, ma non ti viene in mente il nome di un attore e se ti succede adesso pensi è l'inizio della fine.
2: Certo,
1: stai iniziando. Poi invece è semplicemente un'amnesia, no?
0: Cito per la prima volta a te, ma per la 47esima qua questi microfoni, una battuta involontaria della mamma di Fiorello, che insomma la signora Rosaria ha una certa età, dice lui che ne ha 66, dice: mamma, io sto iniziando a invecchiare, non mi ricordo più i nomi, non mi ricordo. Ma almeno i cognomi te li ricordi, che non è male.
2: E a volte però succede così, che ti ricordi il cognome ma non ti ricordi più il nome, o viceversa.
0: Sì, sì.
2: Quello è un casino.
1: C'è un po' di te in Lola, in Maura o in Ida, o in tutte e tre?
2: Beh, in tutte e tre, perché sono racconti che partono da una cosa,
1: un'esperienza
2: personale. E poi diciamo che il 70% delle cose che succedono in questo romanzo sono successe a me.
1: Ovviamente.
2: Cioè che un badante inghiottisca la dentiera mi è successo.
0: Caspita.
2: Sì, amore, sì.
0: Inghiottisce.
1: Spero la sua.
0: La sua. Okay,
2: la sua. Io sul palco del Salone del Libro finisce la serata.
1: Ma poi come la scusami, come la recuperi poi?
0: Come è andata a finire?
1: Ma magari era un ponte che è più piccolo.
2: Era un ponte con quattro denti e quindi niente. Però allora Matteo digita inghiottire la dentiera e vedi quante persone hanno vissuto
0: questa
2: esperienza.
0: Io voglio sapere com'è uscita dal corpo.
2: Non è uscita perché nel russio l'aveva scaraventata fuori ed era finita sotto il letto in un angolo cieco.
0: Okay.
1: E lui era convinto di averla inghiottita.
2: Sì, però è andato all'ospedale, ha fatto ecografia, allora, i raggi ai polmoni.
1: Beh, ognuno ha la badante che si merita.
3: Qui c'è un articolo, non abbiamo dati certi, ma negli Stati Uniti e soltanto lì quasi ogni anno muoiono 1500 persone.
2: Ti voglio dire che morire soffocato da una dentiera è una cazzo di morte brutta.
1: Non hanno l'assistenza medica e quindi si curano male questi poveretti americani. Da noi questa cosa non potrebbe mai succedere. Però non pensiate che sia un libro che parla di questo.
2: No.
1: Cioè, c'è anche

0: questo,
1: beh, la storia di queste tre ragazze, di amiche di vecchia data, amiche di vecchissima data in questo caso, che si trovano sempre nello stesso bar sul Po a Torino. Esiste davvero questo bar? O è di fantasia?
2: È un misto di bar, però c'è un baretto che invece dove si trovano sotto la fetta di polenta, perché ci sono anche
1: cos'è
2: tanti...
1: la fetta di polenta? Scusa Alex, cos'è la fetta
2: non
1: di
2: sapete
1: polenta?
2: Non sapete cos'è?
1: Che torinese sei?
3: È come quelli di Brooklyn. Ah, my record, my, my grandfather.
4: Purtroppo,
3: cioè,
2: a Vanchiglia, quartiere Vanchiglia,
1: bellissimo quartiere,
2: bellissimo, adesso pieno di ragazzi giovani, eccetera, molto fermo. C'è questo localetto che si chiama qui Vanchiglia, che è proprio un bistrò piccolissimo sotto la fetta di polenta, che è un palazzo.
3: Eccolo lì, l'ho anche visto, certo.
2: Scacca Barozzi.
3: Bellissimo.
2: Che bello che potete fare questo. Cioè, adesso voi a casa non potete capire, ma qua hanno proiettato su uno schermo subito la fetta di polenta. E perché tra l'altro l'ha fatta anche l'architetto Antonelli, quello della Mole Antonelli.
1: Quello della Mole.
2: Perché lì vedi che quando a volte la fantasia ti toglie dai casini, perché avevano pochissimo spazio, loro si sono detti e costruiamola in verticale.
1: Certo.
2: E quindi ci sono, vedi, quattro piani e poi più un piano ancora sopra, e ci vive proprio un mercante d'arte, e ogni piano, cioè tu dici vado un attimo in bagno, scendo un attimo in cucina, vieni su un attimo in camera da letto.
3: È il loro flat iron.
2: Esatto, uguale, solo che quello è a ferro da stiro, e questo...
1: No. E quindi il barettino sotto la fetta di polenta esiste davvero?
2: Esiste
1: ed
2: davvero.
1: È il bistrò che dicevi
2: prima.
1: Sì,
2: gestito da ragazzi giovanissimi, sempre con del pubblico...
1: C'è tanta voglia di fare a Torino?
2: Ma voi siete venuti da poco.
1: Però per una serie di combinazioni io ci vengo tipo 10 volte all'anno e trovo sempre molto fermento.
2: Sì, c'è fermento. Noi non mettiamo tanto i manifesti quando facciamo le cose, facciamo sempre esagerumanen, c'è sempre questa caratteristica, no? Proprio.
3: Senti, noi stressiamo molto un concetto, scherzando qua alla Radio DJ, cioè il concetto è questo: Torino crea e Milano copia. Tu lo senti un pochino?
2: Non solo Milano, diciamo, a parte questa rivalità millenaria, ma secondo me dobbiamo imparare dai romani, dai napoletani che dicono tengo famiglia, tengo marito, tengo a moglie, certo. E perché tenere dà proprio l'idea di proteggere no? Qualcosa
1: custodire.
2: Che ti appartiene. E invece noi facciamo e poi ma esageromanen, cioè non ci osiamo quasi.
3: Non mioso,
2: guarda che è un termine non usatissimo.
3: Certo.

0: tutto il meglio di Radio DJ.
1: Radio DJ. One Nation,
2: One Station. My Movies presenta.
3: Scusa, ho bisogno di parlarti.
4: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
3: Sono cambiate tante cose dal liceo.
2: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
3: Mi serve un lavoro.
5: Hai già lavorato in cucina?
3: Certo. Scusate.
2: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
3: Sa che posso anche cucinare?
6: Ha detto che è un cuoco, chef.
3: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
2: Tony, diario di un giovane cuoco. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
7: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Radio DJ. One Nation, One Station.

0: Cattelan.
1: Si può dire ti amo ai figli? E la Stefania ha detto no. Ha detto no, non si può dire ti amo ai figli, perché?
2: No, allora, si può anche, voglio dire, per potersi si può tutto, però non ogni cosa ha lo stesso principio di opportunità. Io lì appunto, dovendo rispondere con i tempi televisivi, non che oggi ne abbia tanti di più, e poi montato chiaramente per diventare un reel, sembrava che avessi fatto un intervento a Shanghai in una conferenza internazionale, quando andrebbe veramente molto più articolato di così.
1: Sì.
2: Non è no, non si può. Sarebbe meglio di no, il che non ha nulla a che vedere con l'amore. Io le mie figlie le chiamo amore, non è una contraddizione. Evidentemente provo amore per loro come per altre cose e persone della mia vita. Ma suggerirei di riflettere sul fatto che prendere il loro viso tra le mani, avvicinarselo e dire ti amo, come non io, ma credo la stragrande maggioranza delle persone rivolge questo tipo di scambio sintattico, semantico, linguistico, affettivo, simbolico alla persona con la quale fa coppia o spererebbe di fare coppia, lo trovo spostante rispetto alla dichiarazione di affetto che da genitore a figlio dovrebbe essere in qualche modo libera.
1: Sì.
2: Scevra da tutto questo connotato sentimentale, erotico, affettivo, tipico delle coppie, tipico delle anticamere che poi conducono al talamo nuziale. Per tutta una serie di ragioni che non hanno a che vedere con la confusione del bambino che non sa cosa vuol dire, la lingua, gli inglesi, le evidenze scientifiche, anche quello era tutto sbagliato. La faccenda è veramente molto più sottile di così. Io negli ultimi anni l'ho studiata, ci sono diversi colleghi che la vedono un po' nello stesso modo. Un po' di tempo fa io avevo scritto, io

0: Se l'amore arrivavano anche dei messaggi degli ascoltatori confusi sulle loro relazioni sentimentali, una cosa che stiamo notando ultimamente noi clinici è che in questo periodo di grande precarietà la prima cosa che ci è andata di mezzo sono i rapporti. Da tutti i punti di vista, nel senso che noi oggi siamo messi così tanto male perché non riuscendo più a entrare in connessione in modi buoni, non che prima lo facessimo meglio, ma almeno di mezzo non c'era la digitalizzazione, ha fatto accadere che moltissimi sono arrivati da millennial a 25, 30, 35 anni senza aver neanche mai dato il primo bacio, senza aver avuto rapporti sessuali, senza aver mai avuto una relazione. E già Willy Pasini, ti direi una decina d'anni fa, noto sessuologo, è stato il primo a mettermi la pulce nell'orecchio. Avevamo fatto una cosa insieme e mi dice: ma lo sai che oggi arrivano i giovanissimi in studio, io chiedo: vabbè, ma sei innamorato? E mi dicono: non lo so. E mi ricordo di aver intitolato un paragrafo del mio libro: a cosa mi serve l'amore se ho una famiglia? Cioè, se in effetti il ti amo è il linguaggio della mamma e del papà, entra da un punto di vista simbolico, Ale, qui non è che arriveranno gli assistenti sociali, però a me interessa il simbolico, sono un pochino meno superficiale di altri tipi di lettura. Arriva la fatica di essere dentro a un rapporto che ha anche la pretesa di un patto di lealtà, perché se io ti amo e tu mi ami da sempre e ti ho dato la vita
1: e, tu dici, e ti ho dato tutto il me,
0: ma Ale, cioè, caspita, diventa alto tradimento, diventa la stella della Senna, ok? Allora, sì, capisci che siamo a un altro livello, non è il ti amo o non ti amo, è
2: una
0: dovendo
2: serie
0: scegliere, sì, pensaci, perché forse
2: Tosca, ti è spiaciuto per la Stefi che l'hanno un po'...
3: Allora, in realtà a un livello più, diciamo, di impatto, sì. Però poi ho pensato che la sua argomentazione è talmente forte,
2: beh,
3: che non avevo dubbi. No, dai.
2: La Fosca diceva che non l'avrebbero fatto con altri.
3: Io sì, ho fatto un pensiero, mi sono chiesta, cioè? Ma se Galimberti, che magari nella sua vita, adesso non so, magari nella sua vita ha anche detto una cosa.
0: L'ha detto di sicuro,
3: di
0: perché
3: tipo,
0: io conosco l'impianto di Galimberti sull'amore.
3: Perché le basi teoriche sono
0: quelle sono.
3: Quindi mi sono chiesta, se l'avesse detto Galimberti, il risultato sarebbe stato uguale.
2: Ma come l'avrebbe detto diversamente? Non avrebbe detto...
0: i pavoni che assaltano la riviera, ragazzi,
4: ma tutto sbagliato.
2: L'avrebbe detto, avrebbe detto: non si dice ti amo. Oh, basta, allora uno dice: oh, cazzo!
1: E invece oh,
4: ma no, senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Da Gazzology.
2: Al telefono con noi c'è Daniele Tinti from Tintoria e stavamo parlando intanto dell'avventura speciale che avete che hanno fatto a Tokyo Daniele e Stefano Rapone per quanto riguarda Super Mario, l'intervista ai grandi attori di Hollywood. E poi ricollegandomi a Tintoria, Dani, ti volevo chiedere una cosa.
3: Sì.
2: Praticamente questa notte, insomma, c'è stato questo lancio nello spazio e, insomma, Artemis 2, se ne è parlato tantissimo. C'è stato un piccolo problema tecnico su delle cose abbastanza importanti, cioè sulla toilette, sull'andare in bagno. Su questo devo dire, voi ci avete costruito, devo dire, una bella narrazione nel corso di tutte le puntate di Tintoria. Intanto non so se avete chiesto qualcosa del genere anche a Jack Black, forse non ho visto se gli avete chiesto "there is a segment in our podcast".
3: Purtroppo a quello non ci siamo arrivati. Abbiamo cercato di tenerci sul film. Il sogno chiaramente è cercare di fare, poi di andarli a riprendere,
2: certo,
3: il giorno, di fare delle puntate più lunghe,
2: uno a uno,
3: e poterglielo chiedere.
2: Quello è. Però tra tutte le persone che vi hanno raccontato la loro esperienza di quella rubrica interna, comunque di quel momento chiamato, io lo edulcoro, defecare in discoteca, ce n'è qualcuno, c'è una tua personale top 3 di quel racconto che effettivamente, anzi lo lascio spiegare a te, che cos'è quel momento all'interno del podcast?
3: Ah, diciamo che quel momento serve a umanizzare l'ospite e a far raccontare un aneddoto che ci riguarda tutti, perché a tutti quanti ci è capitato di dover andare in bagno nel momento peggiore, nel luogo peggiore. E la cosa che mi interessa a me di quella domanda è proprio percepire la vergogna, il disagio che abbiamo provato tutti nel momento in cui diciamo, abbiamo detto "Dio ti prego, non qui, non adesso".
2: Ricordo che anche Linus l'ha raccontato, cioè l'avete chiesto anche a lui quando è venuto ospite.
3: Sì, l'abbiamo chiesto a tantissimi ospiti. Allora, io la prima che devo citare, proprio devo, è quella di Pietro Sermonti.
2: Sì, avevamo immaginato, noi avevamo fatto la nostra e c'era Pietro.
3: Sermonti è venuto con una trilogia. Ecco, se dovessi dire, quel segmento là di Sermonti ha fatto proprio, per quanto ci riguarda, la storia del nostro podcast. Se invece te ne devo dire una più recente, ti dico che quando è venuto Tony Servillo, che comunque è il grande Tony Servillo, ci ha raccontato tre storie anche lui, e l'ha raccontato in un modo che ha dipinto un quadro, cioè proprio ci ha portato nella sua infanzia, ci ha descritto dei posti, dei luoghi, dei momenti, delle sensazioni.
2: È un'arte.
3: È stato bellissimo.
2: Sì.
3: È stato veramente stupendo, ci ha rapiti con la descrizione. Poi se dovessi dirtene un'altra, beh, allora guarda, l'anno scorso, per dirtene una un po' strana, l'anno scorso a Sanremo abbiamo fatto le puntate da Sanremo con Lucio Corsi e con Lucio Corsi abbiamo telefonato a Topo Gigio e a Topo Gigio gli abbiamo chiesto "cagare in discoteca". Poi lui chiaramente non ci ha dato la risposta,
2: certo.
3: Vera, però ecco, anche solo poter chiedere a Topo Gigio
2: questa
3: domanda è pure quella, non dico che è come andare a Tokyo,
2: però è tanta roba, è life goal. Dani, grazie mille per questo tempo, in bocca al lupo sempre per tutto. Vabbè, rimando ovviamente a vedere la puntata perché è molto divertente. Noi ci sentiamo, ci vediamo per parlare di LeBron James, che è la nostra altra passione comune. Va bene?
3: Va
2: un abbraccio, Daniele Tinti su Radio DJ.
3: Ciao.
2: Ciao.

0: da Pinocchio.
1: Sono qua per parlarvi di due stelle. Grazie Francesco. Due stelle di cui stanno parlando al MIT, guidate un gruppo di astronomi guidato da Emma Chickles, che hanno osservato queste due nane bianche fare una danza come se fossero in ascolto della canzone Figli delle Stelle. Le vedono girare, danzare, e hanno detto che carine, fanno una rivoluzione reciproca in 8 minuti e 33 secondi.
2: Ti viene
1: e via.
2: Vomitare. Sì, perché fa schifo questa notizia, fa schifo. Cioè ha un risvolto, scusa, te l'ho bruciato.
1: Sì,
2: scusa. Ma no, perché lei mi guardava che avevo tipo un po' di conati.
3: No, lei sì, aveva questi piccoli conati, mi ha guardato e mi ha fatto segno. Stiamone fuori, mi ha detto la Vale, capito? A mezza voce mi ha detto noi stiamone fuori.
1: Mi dà la notizia e poi dai, dilla tu allora.
2: No, non la so bene. No, dai, dilla tu.
1: Quello che sai. Cioè,
3: dilla tu. Diego, dai, dilla tu. Assumiti le tue responsabilità.
1: No, ma io me le assumo.
3: Dai,
1: allora,
3: noi siamo zitte, vai.
1: Le vedevano che facevano questo giro intorno una all'altra e facevano questa doppia eclisse, perché prima una va dietro e poi torna davanti. Oh, che carine, che carine. In realtà, le nane bianche, che sono ciò che rimane delle stelle, come fossero il nostro sole, quando hanno esaurito il combustibile nucleare. Quindi nuclei incandescenti densissimi.

0: grandissimi di dimensioni paragonabili alla Terra. Cioè gnocchi, gnocchi, piccole gnocchi. Le nane bianche, una delle due si sta mangiando l'altra.
1: Hai capito? Hai capito?
0: Cioè, schifo. Sta assorbendo
2: Dai,
0: pezzi.
2: Dai, Diego! Ma basta!
0: Non sono vive. Sta con la forza di gravità assorbendo pezzi che fanno tutto un anello intorno a lei. Pian piano le scippa il materiale.
1: Quindi non
0: stanno ballando. No, la forza di gravità girano.
3: Centrifuga.
0: Centripeta è la forza di gravità. Nell'orbitazione... Le tira via pian piano, le tira via la pelle dalle ossa, come si suol dire.
1: Che orrore, Diego, madonna.
0: Ma lo spazio è così.
1: Mi devo vomitare.
4: Salita del volo con destino alla felicità.

0: tutto il meglio di Radio DJ.
1: Radio DJ. One Nation, One
2: Station. Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Radio DJ consiglia Katy Perry, The Lifetime Tour, Live from Paris. Per 4 giorni arriva al cinema uno show monumentale che è l'essenza del pop, con tutti i grandi successi di una delle artiste più amate di sempre. Katy Perry, The Lifetime Tour, Live from Paris. Dal 2 al 5 settembre al cinema. Info e sale su dj.it e next.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Summer Night.

0: DJ.
1: One nation, one station. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Summer Night.

0: 16 pistone lava pavimenti Wash G1. Tua a soli 399,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: DJ Summer Night.
3: Summer Night.

0: And I met you in the summer.
1: DJ Summer Night, i grandi successi dell'estate.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
5: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché?
5: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
5: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
9: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
1: Summer Night.